altri tre evangelisti ci ricordano quando Gesù ha moltiplicato i pani, giusto? Conosciamo tutta la storia, no? Erano nel deserto, non c'era da mangiare, e Gesù ha benedetto questi pani e pesce e ha sfamato questo folo di più di 5.000 persone. Allora, Matteo, Marco e Luca ci ricordano questo avvenimento. Giovanni, piuttosto di ricordarci, di ricordare questo avvenimento, lui ci parla del fatto che Gesù è il pane della vita. E quindi il Vangelo di Giovanni non descrive tanto quello che Gesù ha fatto, ma chi Gesù è. Chi è Gesù? Ed è importante che noi comprendiamo chi è Gesù. Un altro fatto particolare del Vangelo di Giovanni, Giovanni ci richiede una decisione. Giovanni noi non possiamo leggere il Vangelo e noi non studieremo questo Vangelo finché Dio non abbia messo ognuno di noi in una posizione di decidere. Giovanni non dice, pensi un po' su questa cosa. Lui ha detto, io vi presento i fatti di chi è Gesù e voi dovete decidere. Voi dovete prendere una posizione, o siete con Cristo o siete contro di Cristo. Non c'è limbo, non c'è purgatorio, o con me o contro di me. Nel Vangelo di Matteo è in particolarmente indirizzato al popolo ebraico. Infatti 99 volte nel Vangelo di Matteo scrive, e così è stato scritto dal profeta Isaia, questo è l'adempimento del profeta Geremia, questo è stato scritto, perché il Vangelo di Matteo è stato ispirato dallo Spirito Santo per scrivere il suo Vangelo principalmente verso un'udienza ebraico, per mostrargli che Gesù è il Messia. E quindi il Vangelo di Matteo potremmo chiamare il Vangelo messianico. Marco invece ci parla di Gesù il servo, no? Il figlio dell'uomo che è venuto a dare la sua vita, riscatti per molti. Il Vangelo di Luca principalmente parla più dell'umanità di Cristo, e quindi è un Vangelo più indirizzato verso noi gentili, non tanto il popolo ebraico. In Matteo c'è la genealogia, di nuovo Matteo, il Vangelo indirizzato verso il popolo ebraico. Qual era il grande vanto del popolo ebraico? No, nel Vangelo, qual era il loro vanto? Noi siamo figli di Abramo. Noi siamo figli di Abramo. Questo era il loro vanto, questo era il loro punto di forza. Noi siamo il popolo scelto. No, Abramo era un pagano, era un di Caldei, Dio lo ha chiamato e noi siamo i suoi discendenti, noi siamo persone speciali solo in conseguenza di questo fatto che siamo progeni di Abramo. E infatti il Vangelo di Matteo, all'inizio del Vangelo, ci descrive la genealogia di Gesù Cristo cominciando da Abramo, quindi mostra che Abramo, Isacco, Giacobbe, eccetera, eccetera, poi Re Davide e poi arriviamo a Gesù. Come Marco parla di Gesù un servo, lui non mette neanche la genealogia di Gesù dentro. Il Vangelo di Luca, piuttosto, non va indietro ad Abramo, Luca va al contrario, lui va da Cristo indietro. E non va indietro ad Abramo, lui va indietro, qualcuno lo sa? No? Va proprio all'inizio, chi è il primo uomo? Adamo, esatto. Luca va da Cristo ad Adamo. Matteo va da Abramo in avanti verso Cristo per mostrare al popolo ebraico Gesù il Messia, il figlio di Davide, discendente di Abramo. Invece Luca, che parla più a noi gentili, dice Gesù va indietro fino ad Adamo, che è il padre di noi tutti, no? Noi che non siamo ebraici non possiamo dire Abramo era mio nonno, ma possiamo tutti dire Adamo è papà di tutta la razza umana secondo la parola di Dio.
Il Vangelo di Giovanni invece, lui presenta la genealogia divina di Cristo. Lui non parla dell'umano di Gesù. Lui ci presenta nei primi passi che Gesù Cristo è Dio onnipotente, il creatore dell'universo.

Non è scrittura, quello è stato inserito, secondo me avviso in modo sbagliato, perché il testo comprendiamo che parla sempre di Gesù, della parola di Dio. Comunque hanno solo inserito quello per rendere chiaro che quando parla di egli, parla di Gesù. Ma nel testo originale non c'è questa la parola. Quindi nel principio era la parola. La parola era presso Dio, la parola era Dio. Allora, questo passo non vuol dire che nel principio Gesù, la parola, ha cominciato a esistere. Quello che dice è che nel principio, quando Dio ha creato il tempo e l'universo, la parola c'era già. Questa parola era nel greco. Parla, non è come in italiano remoto, no? Remoto recente, remoto passato. Questa parola è remoto eterno. E dice, quando al principio la parola era sempre prima. E la parola era presso Dio e la parola era Dio. O è sempre stato Dio. Non so per voi, ma la prima volta che ho letto questi passi, cioè, ma come la parola era Dio? Come può una parola essere una persona? Vi siete mai chiesti questo? No, solo io. Solo io sono strano, no? Questo avviene perché nella cultura occidentale, no, Europa e diciamo Nord e Sud America, perché Nord e Sud America siamo figli dell'Europa alla fine, no? La nostra cultura ha i suoi radici. Se lo rendiamo conto o no, noi abbiamo una cultura e una mentalità che viene dalla filosofia greca, perché i greci avevano un modo di ragionare, no? Riguardo alla soprannaturale, eccetera, è stato tramandato ai romani. E tutti noi europei, diciamo, siamo figli dei romani alla fine, no? È la cultura e la logica romana. Allora, nella logica greca, una parola o un'idea era una cosa astratta, no? Era una cosa un po' lì nello spazio. E per questo nella nostra mentalità, almeno nella mia, quando sentiamo che la parola era Dio, cioè non quadri, dico, ma come puoi una parola essere una persona? Perché nella nostra cultura vediamo parole e pensieri ancora con questa mentalità greca come cose astratte. Mi sto spiegando bene? Spero. Nella cultura ebraica invece è contrario, perché la cultura ebraica una parola, una frase era collegato sempre a colui che pronunciavo quella parola o frase, e quindi la parola di Craig era un'espressione di chi è Craig. E quindi nella mentalità ebraica un pensiero, una frase era collegato al suo autore o al suo originatore. E quindi questo è quello che Giovanni vuole comunicarci, è che la parola di Dio è strettamente legato con chi lui è. Esprime la sua personalità. Vi do un esempio. Molti nelle chiese evangeliche, quando noi preghiamo, finiamo la preghiera classicamente come? Così dolcemente? Nel nome di Gesù! Amen, fratello! E non voglio dirvi che è sbagliato di finire la tua preghiera nel nome di Gesù. Non voglio dire quello, però bisogna stare attento che non diventa anche una forma di idolatria. A mettere il nome di Gesù alla fine della tua preghiera non è un talismano magico. Quando Gesù ha detto, voi chiedete il Padre nel mio nome, e ricordiamo che lui veniva da un punto di vista ebraico, quello che questo significa è quando noi preghiamo, cioè pregare nel nome di Gesù non vuol dire finire la preghiera nel nome di Gesù. Vuol dire pregare con il carattere di Gesù e secondo il volere di Gesù.
No?

Se ancora non è chiaro, vi darò un esempio. Se io prego e dico: Padre, ti chiedo nel nome di Gesù di ammazzare quella persona. Nel nome di Gesù. Allora, ho pregato nel nome di Gesù. Ma come? Ho messo la frase alla fine? Qual è la cosa magica? Qualunque preghiera che faccio, basta che metto il nome di Gesù e zaccati, è fatta. No, non ho pregato nel nome di Gesù perché ho pregato una cosa contro il volere di Dio. E quindi il significato biblico di pregare nel nome di Gesù è di pregare in sintonia, in armonia con il volere di Gesù. E anche nella mia preghiera di rappresentare Gesù. A volte sentiamo credenti, no? Fanno una preghiera, è più una predica teologica, no? Vanno a spiegare. Questo non è pregare nel nome di Gesù. Quando noi preghiamo nel nome di Gesù, noi stiamo esprimendo, si spera, chi è Gesù, il suo carattere, il suo volere. E infatti Dio, noi scopriamo, abbiamo visto nello studio di Genesi, no? Dio si rivela ad Abramo attraverso questi nomi, no? Dio provvede il montone per sacrificare sul monte Moriah, e lui disse a Abramo: io sono Yahweh Yireh, io sono l'Eterno che provvede. In altri momenti della vita di Abramo, quando lui aveva altri bisogni, no? Gli dice: io sono Yahweh Nissi, io sono l'Eterno, la tua bandiera, e eccetera eccetera eccetera. Dio esprime il suo carattere attraverso il suo nome. E quindi, quando Giovanni dice che la parola era Dio, lui sta dicendo, come stiamo studiando in ebraico, cioè nel libro di Ebrei, che Gesù è l'impronta della sua essenza. Gesù è l'espressione totale, completo, perfetto di chi è Dio onnipotente, di chi è il creatore. Per questo, quando Filippo disse a Gesù: mostraci il Padre, no? Conoscete questa frase? Gesù ha detto: ma sei stato con me così tanto tempo e ancora non hai capito. Chi ha visto me ha visto il Padre. Chi ha visto me ha visto Dio onnipotente. E quindi Giovanni ci presenta non Gesù Messia, non Gesù servo, non Gesù uomo, Gesù Cristo, creatore dell'universo, Dio onnipotente. Versetto 3, tutte le cose sono state fatte per mezzo di Lui, e senza di Lui nessuna delle cose fatta è stata fatta. Anche in Ebrei abbiamo visto in capitolo 1, Gesù ha creato l'universo. Ricordate le prime parole di Genesi, Dio disse la luce sia, e la luce fu. Dio attraverso Gesù Cristo, attraverso la sua parola, ha creato l'universo. Questo è quello che la Sacra Scrittura insegna e noi crediamo. Ogni cosa è stata fatta da Gesù e Ebrei ci insegna che è stato fatto per la sua gloria. In Lui era la vita e la vita era la luce dei uomini. E la luce risplende nelle tenebre e le tenebre non l'hanno compresa. Vi fu un uomo mandato da Dio, il cui nome era Giovanni. Questi viene come testimoni per rendere testimonianza alla luce, affinché tutti credessero per mezzo di lui. Egli non era la luce, ma fu mandato per rendere testimonianza alla luce. Egli era la luce vera che illumina ogni uomo che viene nel mondo. Egli era nel mondo e il mondo fu fatto per mezzo di lui, ma il mondo non l'ha conosciuto. Egli è venuto in casa sua e i suoi non l'hanno ricevuto. Qui alla fine sta parlando del popolo ebraico, ma qui una cosa molto interessante che dobbiamo comprendere. Giovanni qui descrive che Gesù è la luce che illumina ogni uomo.
Allora, cosa significa per noi questo? Noi sappiamo, e vedremo più avanti, sempre in questo capitolo 1, che solo chi è nato dallo Spirito Santo si può, ha l'autorità di chiamarsi figli di Dio. Tutti gli uomini nel mondo non sono figli di Dio, secondo la Sacra Scrittura, e anche noi prima della nuova nascita, noi non eravamo figli di Dio. Eravamo creatori di Dio. E Giovanni ci sta dicendo che qualunque uomo, in qualunque parte del mondo, quella scintilla di vita che lui ha dentro di sé, lo ha dato Gesù Cristo. E quindi anche una persona in mezzo alla giungla, in chissà quale posto sperduto, quella vita, quel respiro che lui ha, lo ha dato Gesù. E Gesù ha dato anche luce per comprendere il cammino in questo mondo di tenebre. E questo noi chiamiamo la coscienza. L'anno scorso stavo qui alla Scuola Superiore di Montebelluna parlando con i giovani e siamo entrati nel discorso dell'evoluzione. Ma tu veramente, loro all'inizio mi un po' prendevano in giro, no? Ma tu credi veramente che Dio ha creato Adamo dalle polvere della terra? Io ho detto sì, ci credo con tutto il mio cuore. E tu credi che Dio ha preso Eva dalla costola dell'Adamo, ha formato anche la donna così? Tu credi tutto? E tu credi nel diluvio di Noè? Io ho detto sì, ci credo. Perché c'è un testimone oculare, il suo nome è Dio Onnipotente e io mi fido della sua parola. Ah, ma i scienziati, ma loro c'erano? Mi pare che non c'era nessuno quando Dio ha creato l'universo. Ma un po' all'inizio mi prendevo in giro, ma ho cercato con la logica di mostrarli che non è follia credere in Dio e la parola di Dio, è follia non credere. E io ho detto a questi studenti, io posso dimostrarvi scientificamente che Dio esiste. E loro, vabbè, allora dai, vai, forza, vogliamo sentire come tu proverai scientificamente che Dio esiste. E quindi ho fatto una domanda ai studenti, ho detto, secondo tutti voi è sbagliato togliere la vita di un altro essere umano? Secondo voi? Siccome hanno risposto unisono, è certo che è sbagliato, ma scherzi, è sbagliatissimo. E ho detto, ma chi ve lo dice che è sbagliato? Se noi siamo un prodotto dell'evoluzione, no? Dal caos del Big Bang è spuntato una zuppa primordiale, qualche ameba si è formato in qualche miracoloso modo e poi è evoluto, no, in un verme, poi la cavaletta, poi è diventato un lucertolo, scimmia, eccoci qua. Io ho detto, se questo è vero, significa che Dio non esiste e significa anche che non c'è moralità, non c'è un giusto o sbagliato, o sbaglio. Non c'è uno che dice questo è sbagliato ammazzare, non c'è uno che dice è sbagliato rubare, non c'è uno che dice è sbagliato dire bugie. Io ho detto il fatto che voi avete una coscienza è una prova scientifica che nessuno può confutare che Dio esiste, perché Dio ha messo quella luce in te. E lo Spirito Santo ti parla ogni giorno, quando stai sbagliando. Anche un non credente lo Spirito Santo parla e dice non fare queste cose, anche se non sono nato di nuovo. Io da piccolo sapevo che era sbagliato dire ai miei genitori bugie, perché la mia coscienza mi compungeva del sbaglio che stavo facendo. Quando ero piccolo, la prima volta che ho rubato qualcosa, la mia coscienza dice non farlo, stai sbagliando. E questa luce Dio ha dato in ogni uomo, per poi eventualmente portarci a Cristo, per farci comprendere, no? Io sono un peccatore, ho bisogno di un Salvatore.
E quindi Gesù è questa luce che illumina ogni uomo. Versetto 10, egli era nel mondo, il mondo fu fatto per mezzo di lui, ma il mondo non l'ha conosciuto. Egli è venuto in casa sua e i suoi non l'hanno ricevuto, ma a tutti coloro che l'hanno ricevuto, egli ha dato autorità di diventare figli di Dio, a quelli ciò che credono nel suo nome. Noi crediamo che la parola di Dio dichiara che ogni uomo e ogni donna che hanno mai vissuto sulla faccia della terra hanno avuto un'opportunità di ricevere Cristo nella loro vita. Quella luce che Dio le ha dato bastava per comprendere, no, per portarli a Cristo. Girate un secondo nel terzo capitolo di Giovanni, versetto 16. Leggiamo versetto 14. E come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che il figlio dell'uomo sia innalzato. Chiaramente Gesù qui stava parlando di essere innalzato sulla croce. Affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Quindi chiaramente chiunque. La salvezza è offerta a tutti. Poiché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. Dio infatti non ha mandato il suo figlio nel mondo per condannare il mondo, ma affinché il mondo sia salvato per mezzo di lui. Chi crede in lui non è condannato, ma chi non crede è già condannato, perché non ha creduto nel nome dell'unigenito figlio di Dio. Ora il giudizio è questo: la luce è venuta nel mondo e gli uomini hanno amato le tenebre più che la luce, perché le loro opere erano malvagie. Infatti chiunque fa cose malvagie odia la luce e non viene alla luce affinché le sue opere non siano riprovate. Ma chi pratica la verità viene alla luce affinché le sue opere siano manifestate, perché sono fatte in Dio. Qui dobbiamo chiarire una miscomprensione che io direi che tutto il mondo ha, ed è che Dio è Dio cattivo che sta nel cielo con un martello aspettando che sbagliamo, così pa-pum, no? Cosa abbiamo appena letto? Gesù non è venuto per condannarci, ma per salvarci. E molti nel mondo pensano, vabbè, speriamo che sono stato una persona per bene, che le mie buone opere sono più pesanti di quelle cattive sul bilancio di Dio, e appena per un pelo, mamma mia, ce l'ho fatto, entrare le perle, i cancelli di perle, no? Ma Giovanni dice, la condanna non è che se tu hai fatto più buone opere che cattive opere, o che se tu sei più buono del tuo vicino di casa. La condanna è questo, che tu hai respinto la luce di Gesù Cristo. Dio nel giorno di giudizio non ci chiederà quante volte siamo stati in chiesa, quante volte abbiamo fatto il rosario, quante volte abbiamo dato denaro alla chiesa. Dio ci farà solo una domanda: cosa hai fatto con mio figlio Gesù? Io ti ho dato la luce. Io ti ho dato la coscienza, e io nella persona di mio figlio Gesù che mi sono presentato nella tua vita, e o l'abbiamo accolto il figlio di Dio o l'abbiamo respinto. Per questi uomini saranno condannati di trascorrere l'eternità separato da Dio, perché loro hanno scelto di essere separati da Dio. Tante volte le persone non credenti dicono, ma se Dio è un Dio amore, perché manderebbe, no, persone all'inferno? E io dico sempre, ma Dio non manda nessuno all'inferno. Loro scelgono di andare all'inferno. Perché Dio offre, in un certo senso, per capirlo un po',
È come che siamo tutti in mezzo all'Oceano Pacifico, migliaia di chilometri da qualunque pezzo di terra. E tutti stiamo annegando. E non c'è mezzo per il quale noi possiamo essere salvati. Né, no, col rosario, né cerchiamo di nuotare più forte, cerchiamo di essere buoni nuotatori. Non come quei altri nuotatori vicino a noi. Non c'è speranza per noi. E Dio ha provveduto una barca di salvezza che si chiama Gesù Cristo. E lui dice, Craig, Francesco, Denisa, qua ho provveduto per te, perché tu non sei in grado di nuotare 1000 chilometri fino alla spiaggia. I tuoi peccati sono troppi. Ho mandato mio figlio e lui al posto tuo ha vissuto una vita perfetta senza peccato. E non solo questo. Sulla croce lui ha preso su di sé tutti i tuoi misfatti, ogni sbaglio che hai fatto dalla tua nascita fino alla morte. E se tu crederai in lui e porrai fede in lui, tu sarai salvato. Entri nella barca che ho provveduto per te. Ma molti umani? No, oh, io non ho bisogno di una barca, io sono una persona per bene. Non ho mai ammazzato nessuno, non ho mai spacciato droga. Se la tua speranza di arrivare in paradiso è che non hai mai ammazzato nessuno e non hai mai spacciato la droga, mi dispiace, sarai molto deluso. Perché nel giorno di giudizio tu starai davanti, ritto davanti a Dio, e quella luce metterà in evidenza tutta la tua sporcizia. Anche i pensieri cattivi che hai avuto. Gesù ci dice nel Vangelo, noi uomini, se tu solo guardi una donna per appetirla, non se tu vai con una prostituta in mezzo alla strada, se tu solo nel pensiero pensa, no? Pensieri lascivi verso un'altra donna, davanti a Dio hai commesso adulterio, sei colpevole. E Gesù dice, chi odia la luce non viene alla luce che siano manifestati, no? Ma noi che vogliamo stare con Dio per l'eternità, quando quella luce ha brillato sulla mia vita, ho detto, mamma mia, io sono sporco. Non sembravo così sporco. Ma nella luce di Cristo vedo, mamma mia, sono coperto di fango. Signore, è vero questo, è vero. Lavami tutto. Voglio avvicinarmi alla luce. Voglio che il tuo Spirito Santo fa un'opera nella mia vita. Questa è l'unica differenza fra chi sarà salvato e chi sarà perduto. Come rispondiamo alla luce? Se accordiamo con Dio, dice, è vero Dio quello che la luce dice di me. Quello che la tua parola racconta della mia vita. È vero, lavami. Io voglio ricevere tuo figlio Gesù. Infatti, tornando in Giovanni capitolo 1, versetto 12, ma a tutti coloro che l'hanno ricevuto, egli ha dato l'autorità di diventare figli di Dio. A quelli ciò che credono nel suo nome. Dio ci chiama di ricevere il suo figlio, di credere nel suo figlio, e quando facciamo questi due passi, Dio ci dà l'autorità di essere figli suoi. È un'opera naturale dello Spirito, soprannaturale dello Spirito Santo. Versetto 13, i quali non sono nati da sangue, né da volontà di carne, né da volontà di uomo, ma sono nati da Dio. Quindi questa nascita non viene per eredità. Ricordate qual era il vanto del popolo ebraico? Io sono figlio di Abramo. Ma c'è una notizia questa mattina, Dio non ha né nipoti né bisnipoti. Amen. Dio ha solo figli. Quando io morirò,
Non posso lasciare nel mio testamento, si dice così in italiano, no, le mie ultime volere. Io non posso dire, no, allora la Serena lascia Joshua, la Micra lascia Abigail, a Josiah lascia la bicicletta, ma a tutti i tre figli voglio lasciare la salvezza che ho trovato in Gesù. Ma posso fare questo? No. I figli, io non posso dire mia mamma era credente, per sangue io sono credente. No. Noi non diventiamo figli perché i nostri genitori sono credenti. Per mia nonna era una donna di preghiera, e tu? Né per volontà di carne. Non per sforzi umani diventiamo figli di Dio. No? Io ci proverò di fare meglio la prossima volta. Sei destinato al fallimento. Anche perché in realtà, quando noi pensiamo di farcela da solo, stiamo insultando il sacrificio di Gesù. Perché stiamo dicendo a Dio Padre, non è bastato quello che ha fatto Gesù, io ci devo mettere il mio. E tante volte non lo vediamo così, ma per Dio è così. Per nascere di nuovo dobbiamo avere umiltà e riconoscere davanti a Dio, io non posso fare niente. E questo è anche il segreto per noi credenti di camminare nella potenza dello Spirito Santo e riconoscere che è unicamente per la sua grazia e la sua potenza in noi che ci dà la forza per vivere come si deve. Di camminare in obbedienza alla parola. E poi il terzo modo in cui non si nasce dallo Spirito, né da volontà di uomo. Quindi non è attraverso una religione, non è che andiamo da un uomo e ci fa la soluzione, i tuoi peccati sono perdonati. Se tu credi le regole della Calvary Chapel sarai salvato. Non è per volere dell'uomo, è per volere di Dio. E Dio richiede da noi solo umiltà, di ricevere suo figlio davvero e di credere. Questa parola nel greco, credere, non è solo mentalmente dire sono d'accordo. Questa parola letteralmente significa appoggiarsi con tutto il tuo peso. Questo è il modo biblico di credere in Cristo. Voi conoscete le cascate di Niagara, giusto? Sì? No? Avete visto un film, una foto? Io ci sono stato. È veramente un spettacolo. Circa 100 anni fa c'era un uomo, era un famoso equilibrista, no? Adesso non lo permettono più, ma a quei tempi, sai, americani fuori di testa. Questo uomo aveva steso un cavo di acciaio sopra le cascate della Niagara e questo uomo ha fatto una traversata di tutta la cascata della Niagara solo con un, sai, colasto di bilancia. Lui l'ha fatto, no? Allora, voi sapete che questi, come si dice, esibizionisti, no? Se hanno fatto una cosa, poi la prossima volta devono fare una cosa più grande, no? E quindi lui, per la prossima sfida, perché poi si pagava biglietti, la gente doveva venire là alla folla in questo punto dove lui partiva, e quindi lui aveva già attraversato da solo, quindi per fare una cosa ancora più super, e questa è una storia vera, lui ha annunciato che lui avrebbe attraversato la cascata della Niagara senza quell'asta di bilancio che è importantissimo per un equilibrista, perché lo dà una base di equilibrio molto largo. Lui ha detto, io questa volta attraverserò la cascata della Niagara spingendo un carrello. E quindi prima di fare questa cosa lui parlava con la folla e lui dice, voi credete che io sono capace di passare, no, questa cascata di Niagara con la carrello? Eh sì, ci crediamo, sì.
crediamo che ce la fai, eh? E c'era un uomo nella folla che gridava più forte di tutti gli altri. E lui aveva detto, tu signore, tu credi veramente che io posso fare questo? Sì, ci credo! Sai, quello che si, nella folla c'è sempre uno che grida più forte degli altri. E lui ha detto, se tu veramente credi, mettiti dentro la carrella. E quello sai, non ci credo più. No, non ha detto niente, è rimasto in silenzio, però, no? E la folla un po', wow, credi veramente? Tu credi veramente? Mettiti nel carrello. E questo è cosa vuol dire biblicamente credere in Gesù, di affidare tutta la mia vita. Signore, io credo in te. Io affido la mia vita a te. Quando io ho conosciuto il Signore, alla fine devo riconoscere, devo abbassare il mio orgoglio e dire, Signore, fino adesso ho gestito io la mia vita, ho fatto un macello. Gestiscilo tu ora per me. Prendi tu le manie del mio carrello, carroccio, e guidami tu. Portami avanti.

0: E la parola si è fatta carne e abitato fra noi, e noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come l'unigenito proceduto dal Padre, piena di grazia e di verità. Giovanni testimone di lui e gridò dicendo: questo è colui del quale dicevo, colui che viene dopo di me mi ha preceduto perché era prima di me. E noi tutti abbiamo ricevuto la sua pienezza, grazia sopra grazia. Poiché la legge è stata data per mezzo di Mosè, ma la grazia e la verità sono venuti per mezzo di Gesù Cristo. Nessuno ha mai visto Dio, l'unigenito Figlio, che è nel seno del Padre, è colui che l'ha fatto conoscere. Questa mattina, se tu vuoi conoscere Dio, basta che tu inviti Gesù Cristo nella tua vita. Che tu dici: sì, Signore, sto negando e ne ho bisogno di te. E ho capito chi sei. Tu sei il Figlio di Dio, tu sei Dio. E tu sei venuto qui sulla terra per salvare un miserabile peccatore come me. Questa è l'unica cosa che Dio chiede da noi. Non chiedi che andiamo in ginocchio sopra Monte Grappa o che diamo un miliardo alla Chiesa. Lui chiede che noi ci mettiamo nel carrello e dire: Padre, io credo in Gesù.
1: Avete ascoltato il programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Appuntamento a domani alla stessa ora.

0: Radio Evangelo Piemonte.
1: Radio Evangelo Piemonte.
2: Radio Evangelo Piemonte ti invita a partecipare alla festa del cinquantenario di servizio evangelico di RTB. L'appuntamento è per domenica 14 giugno dalle ore 16 alle 19 presso la Gospel House di Via Druento, 274 Avenaria, in provincia di Torino. Per partecipare iscriviti sulla piattaforma Eventbrite accedendo dal sito www.rtb.it oppure telefona al numero 331.
3: Le storie che stiamo per presentare sono tratte dal libro La storia più bella, la Bibbia. Se pensi che si tratti soltanto di semplici leggende, allora fermati e ricorda che ciò che ascolterai in realtà è la narrazione delle cose meravigliose di Dio che Egli ha compiute nella storia e nel tempo prima della venuta del suo unigenito figlio sulla terra.

Zadok e Abiatar mandarono una serva ad avvertire i loro due figli, i quali si tenevano nascosti e pronti a tutto, perché corressero a portare le notizie a Davide. Attraverso varie peripezie, i due coraggiosi giovani riuscirono a raggiungere il re Fuggiasco, il quale, appena avute le informazioni, fece levare il campo prima ancora che facesse giorno e attraversò il Giordano con tutti i suoi seguaci. Ahitofel, intanto, vedendo che non si voleva tener conto del suo consiglio, tornò amareggiato in casa sua, mise in ordine le sue cose e si impiccò. Absalom nominò capo del suo esercito un uomo di nome Amasa e si preparò a combattere contro il padre Davide. Dopo che Davide ebbe attraversato il Giordano, alcuni amici che gli erano rimasti fedeli portarono a lui e alla sua gente dei letti e dei viveri perché potessero riprendere forza dopo la marcia faticosa e non rimanessero senza provviste. Davide passò in rivista gli uomini che aveva con sé e li divise in tre schiere, che affidò agli ordini di tre valorosi capitani: Joab, Abishai, fratello di Joab, e Ittai il Gitteo. Davide stesso avrebbe voluto partecipare alla battaglia che si preannunciava, ma i suoi seguaci insorsero contro questa decisione. «No, tu non devi venire. Se noi dovessimo essere messi in fuga, ai nostri avversari poco importerebbe, così pure se la metà di noi cadesse in combattimento. Ma tu da solo vali quanto 10.000 di noi. È meglio quindi che tu ti tenga pronto a venirci in aiuto in caso di necessità». Da questo vediamo quanto Davide fosse amato e stimato dalla gente che aveva con sé. Prima che si disponessero in ordine di battaglia, il re diede un ordine ai suoi capitani, in modo che tutto il popolo udisse: «Per amor mio, trattate con riguardo il giovane Absalom». Poco dopo avvenne lo scontro nella foresta di Efraim. Il nome non deve trarre in inganno. La foresta si trovava ad oriente del Giordano e non apparteneva quindi al territorio della tribù di Efraim. La battaglia fu tremenda e molti uomini di Absalom vi trovarono la morte, intralciati soprattutto dalle asperità della boscaglia. Ad un certo punto Absalom si imbatté in un gruppo di uomini di Davide, spronò la sua cavalcatura e si diede precipitosamente alla fuga. Ma nel passare sotto una quercia maestosa, i suoi lunghi capelli rimasero impigliati nei rami intricati dell'albero. Il giovane rimase così sospeso tra cielo e terra mentre l'animale proseguiva la sua corsa. Accortosi dell'accaduto, uno degli uomini di Joab corse ad avvertire il suo comandante. «Come? Tu l'hai visto? E perché non l'hai colpito all'istante stendendo la terra morto?» «Ti avrei ricompensato bene», disse Joab. «Nessuna ricompensa avrebbe potuto indurmi a metter le mani addosso al figlio del re», ribatté il soldato. «Tu stesso hai udito l'ordine di Davide. Badate che nessuno tocchi il giovane Absalom». «Ah, non voglio perdere il mio tempo con te», replicò Joab seccamente. Il capitano andò nel luogo indicato e, afferrati tre giavellotti, li scagliò contro Absalom, che era sempre impigliato, ma vivo, tra i rami della quercia. Il giovane fu poi circondato da 10 scudieri di Joab che lo finirono coi loro colpi. A questo punto Joab fece suonare la tromba per far cessare il combattimento. I suoi uomini presero il corpo di Absalom e lo gettarono in una fossa della foresta, sulla quale elevarono un gran mucchio di pietre. Infine l'esercito fece ritorno alle tende. Mentre era ancora in vita, Absalom si era fatto erigere un monumento nella Valle dei Re, chiamato Monumento di Absalom. Nelle sue intenzioni, il monumento avrebbe dovuto accogliere le sue spoglie quando fosse morto. Il giovane trovò invece sepoltura nella foresta. Ahimaaz, figlio del sacerdote Zadok, avrebbe voluto andare immediatamente da Davide per portargli la notizia della vittoria che il Signore aveva concesso al suo esercito, ma Joab glielo impedì perché il figlio di Davide era morto e sapeva che il re non ne avrebbe certamente gioito. Perciò mandò invece su a un etiope, un negro. Dopo che l'etiope fu partito, Ahimaaz tornò ad insistere di voler andare finché Joab non glielo concesse. Ahimaaz era un uomo molto veloce nella corsa e sorpassò il negro, riuscendo a giungere per primo nella città in cui Davide attendeva l'esito della battaglia. Una delle sentinelle che stavano sulle mura avvisò Davide dell'arrivo di un messaggero e Ahimaaz fu subito introdotto alla sua presenza. «Pace», gli disse il giovane,
«Sia benedetto il Signore, tuo Dio, che ha dato in tuo potere coloro che avevano alzato le mani contro il re mio Signore». «È salvo mio figlio Absalom?» domandò Davide. «Nel lasciare il campo ho visto un gran tumulto», rispose il giovane, «ma non so di che si trattasse». Poco dopo giunse anche l'etiope, che si affrettò a dire a Davide: «Ho buone notizie per il re. Oggi il Signore ti ha reso giustizia, liberandoti dalle mani di tutti coloro che erano insorti contro di te». Dopo che Davide gli ebbe chiesto notizie di Absalom, il negro concluse: «Possano tutti i nemici del mio Signore e coloro che insorgano contro te subir la sorte di quel giovane». E Davide comprese immediatamente e ne ebbe il cuore straziato. Si ritirò nella sua camera e scoppiò in pianto, esclamando tra i singhiozzi: «Absalom, figlio mio! Absalom, figlio mio! Figlio mio, fossi pur morto io invece tua!» Quando si sparse la voce del grande dolore di Davide, tutti coloro che quel giorno si erano battuti valorosamente per la causa del re rientrarono nella città quasi vergognosi, non osando alzar lo sguardo, come se fossero ignominiosamente fuggiti dal campo di battaglia. L'afflizione di Davide non accennava a cessare. Allora Joab decise che era tempo di andare a parlargli. «Tu copri di vergogna tutti coloro che oggi hanno combattuto per te», gli disse, «giacché dimostri di amare quelli che ti odiano e di odiare quelli che ti amano. Sembra che i tuoi capitani e i tuoi soldati non valgano nulla per te. E io sono convinto che se Absalom fosse ancora vivo e noi tutti morti, allora tu saresti contento. Reagisci dunque, esci e parla al cuore della tua gente. Rassicura i tuoi soldati, se non vuoi che disgrazie maggiori ti piovano addosso». Davide comprese che Joab aveva ragione e scese in mezzo al popolo. Avvenne allora che anche quelli che avevano preso le parti di Absalom manifestarono il desiderio che egli tornasse a regnare su di loro. Davide si mostrò magnanimo verso coloro che lo avevano tradito, arrivò persino a promettere ad Amasa, che aveva comandato le truppe di Absalom, di farlo capo del suo esercito. Dopo queste cose, Davide si diresse verso il Giordano per riattraversarlo e tornare a Gerusalemme.

Uno dei primi a uscire da Gerusalemme per farsi incontro a Davide e dargli il benvenuto fu Scimei, l'uomo che lo aveva maledetto e gli aveva lanciato dei sassi durante la fuga. Scimei si gettò ai piedi del re e confessò di aver peccato chiedendo perdono. «Scimei dovrebbe morire per aver maledetto l'unto dell'Eterno», disse Abishai, fratello di Joab. «Oggi non verrà messo a morte nessuno», replicò Davide. «Non sono io tornato ad essere re di Israele? Tu non sarai ucciso, Scimei». Anche Mefiboset uscì a incontrare il re. Da quando Davide aveva lasciato Gerusalemme, il giovane aveva preso i segni del lutto, fermamente deciso a tenerli finché non fosse tornato in pace. «Mefiboset, perché non sei venuto con me?» gli domandò il re. «Oh, re mio signore, il mio servo m'ha ingannato approfittando della mia infermità e mi ha anche calunniato presso di te». Davide risolse la questione ordinando che lui e Ziba si dividessero le terre che erano appartenute a Saul. Mefiboset gli rispose che era tanto felice per il ritorno del re a Gerusalemme che non gli importava di rientrare in possesso dei suoi beni. Il ritorno di Davide accese nuovamente delle rivalità tra le tribù di Giuda e le altre, e un uomo perfido di nome Sheba approfittò di questi malumori per suscitare una ribellione. Il re decise allora di inviare Amasa, l'uomo da lui posto a capo dell'esercito, dopo la vittoria su Absalom, a raccogliere delle truppe da opporre a Sheba e ai suoi ribelli. Vedendo che Amasa tardava a radunare gli uomini necessari, Joab, il potente ed astuto capitano che era stato costretto a cedergli il comando supremo, mise insieme lui stesso un esercito e si dispose a partire contro Sheba. Ma mentre era in cammino coi suoi, si imbatté in Amasa e lo uccise. Poi raggiunse il ribelle Sheba che si era asserragliato nella città di Abel e in breve tempo ottenne la sua testa, consegnatagli dagli stessi abitanti della città che non volevano subire un assedio per colpa sua. In seguito il Signore permise che Israele fosse afflitto da una carestia della durata di 3 anni. Il re consultò l'Eterno per conoscerne la ragione e gli fu risposto che questo avveniva a causa di un grave torto che Saul aveva fatto ai Gabaoniti mentre regnava sul paese. Davide si affrettò a farne riparazione presso gli abitanti di Gabaon e Dio tornò a far prosperare Israele. Durante tutta la sua vita, a partire dalla sua giovinezza, quando aveva affrontato il gigante Golia, Davide fu impegnato in un susseguirsi di guerre. Mentre regnava, dovette combattere più volte contro i Filistei e fu sempre vittorioso. Aveva al suo servizio degli uomini capaci e valorosi che rimasero sempre al suo fianco e gli furono di aiuto preziosissimo nelle imprese militari. Joab continuò ad essere capo supremo dell'esercito di Israele, benché Davide non ne fosse sempre molto contento. Joab era un uomo autoritario e deciso, talvolta anche crudele e malvagio, ma in più di un'occasione seppe essere un valido e leale sostegno per Davide e la sua corona.

Avete ascoltato La storia più bella, la Bibbia, a cura di Erma Wins e Valeria Brentan. Narratore Giorgio Gotta. Tecnico del suono Stefano Casolari.

Radio Evangelo Piemonte è una radio libera. Libera nei pensieri. Libera da ogni vincolo. Legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.

Molte persone che ci scrivono ci chiedono sempre quale sia la vera Chiesa e quale sia quella che possa veramente salvare. Rispondiamo sempre che nessuna Chiesa può salvare, ma solo la fede nel Signore Gesù. E di questo appunto vi parlerà Stefano oggi.

Qual è la vera Chiesa alla quale dobbiamo appartenere per avere la sicurezza di essere salvati e di avere il diritto di un posto in cielo? Ecco la risposta a questa domanda che ricaviamo dalle Sacre Scritture, la Bibbia. Non è l'essere professanti e devoti membri di una chiesa o denominazione cristiana che ci dà il diritto ad un posto in paradiso. Per essere salvati dobbiamo appartenere al Signore Gesù Cristo. Dobbiamo essere in Lui e Lui deve essere in noi. Dobbiamo essere nati di nuovo ed essere suggellati dallo Spirito Santo. Quando apparteniamo al Signore Gesù Cristo, automaticamente facciamo parte della sua Chiesa, che non è un'organizzazione o una denominazione, ma la vasta compagnia di tutti i veri credenti di tutte le nazioni. Nella Bibbia, la parola di Dio, questa compagnia di credenti è chiamata il corpo di Cristo, o la sposa di Cristo, o la Chiesa dei primogeniti. Ora, la questione di importanza capitale è questa: come posso appartenere a Cristo? Come posso nascere di nuovo? Come posso sapere di essere in Cristo? Come posso essere battezzato dallo Spirito Santo nella vera Chiesa di Dio? Ci sono alcuni passi assai semplici che ognuno deve fare a questo scopo, in sincerità e nella determinazione della sua fede. Primo, ravvedersi e confessare a Dio il proprio peccato. Se vogliamo venire a Cristo, dobbiamo abbandonare la via sbagliata che stiamo seguendo, rinunciare alle cose che sappiamo non essere buone o giuste nella nostra vita e a tutto quello che il Signore potrà rivelarci non essere di suo gradimento. Dobbiamo rivolgerci a Dio in preghiera, confessandogli che siamo peccatori e chiedendo il suo perdono. Possiamo contare assolutamente sulla promessa divina nella sua parola: se confessiamo i nostri peccati, Egli è fedele e giusto da rimetterci i peccati e purificarci da ogni iniquità. Secondo, ricevere il Signore Gesù come nostro Signore e Salvatore. È il Signore Gesù che morì sulla croce del Calvario per i nostri peccati. È Lui che è ora Signore in cielo, il giusto giudice di tutta la terra. È Lui e Lui solo che è la vita, che dona la vita spirituale ed eterna a tutti coloro che vengono al Padre per mezzo di Lui. Così dobbiamo chiedere al Signore con sincerità di entrare nella nostra vita e di essere il nostro Salvatore e Signore. Questo significa dedicare a Lui la nostra vita. Ecco quello che il Signore risorto ha promesso: ecco, io sto alla porta e picchio. Se uno ode la mia voce ed apre la porta, io entrerò da lui e cenerò con lui ed egli meco. Dobbiamo dunque aprire la porta del nostro cuore e chiedere al Signore di entrare. Quando da parte nostra ci ravvediamo confessando i nostri peccati e riceviamo il Signore Gesù come nostro Salvatore e Signore, allora il Signore farà per noi la sua parte benedetta, ci perdonerà, verrà a noi e dimorerà in noi e ci darà il dono dello Spirito Santo. Come scrive l'Apostolo Paolo nella sua lettera agli Efesini: in Lui voi pure, dopo aver udito la parola della verità, l'Evangelo della vostra salvazione, in Lui avendo creduto, avete ricevuto il suggello dello Spirito Santo che era stato promesso. E infine, terzo, ringraziamo il Signore. Dopo aver fatto i due passi che abbiamo indicato, dobbiamo completare il nostro atto di fede ringraziando il Signore per aver ascoltato ed esaudito la nostra preghiera. Ringraziamolo di essere morto per noi sul Calvario, per aver assunto nella sua santa persona il peso dei nostri peccati sostenendone la colpa. Ringraziamolo d'essere entrato nella nostra vita come Salvatore e Signore. Ringraziamolo che siamo ora Suoi e per averci suggellato col Suo Santo Spirito. Se tu che mi ascolti oggi non sei ancora sicuro della tua salvezza, se non hai fino ad oggi ricevuto il Salvatore per fede nel tuo cuore, permettimi di riepilogare i tre passi che dobbiamo prendere, quelli che abbiamo indicato,
quali essenziali alla tua salvezza. Primo, ravvediti e confessa a Dio il tuo peccato. Secondo, ricevi per fede il Signore nel tuo cuore come Salvatore e Signore. Terzo, ringrazialo di averti salvato. Oggi può essere il tuo compleanno spirituale, il giorno della tua nuova nascita. Se così è, da oggi vorrai seguire il Signore quale suo discepolo. Vorrai studiare la Bibbia ogni giorno, vorrai pregare e meditare. Abbi fiducia nel Signore per il tuo futuro. Rivolgiti a Lui per tutti i bisogni e in tutti i problemi della tua vita, sapendo che sei ora un figlio o una figlia di Dio, che Lui ti sta guidando e che ti guarderà di continuo finché non raggiungerai il traguardo benedetto del cielo. Forse tu che mi ascolti oggi sei uno scettico e tutto quello che abbiamo detto ti ha lasciato indifferente. Non pensi a Dio, all'eternità? Permettimi di raccontarti una storia vera. Un giovane, dai modi gioviali, era appena salito sul treno per raggiungere la sua fidanzata nella città in cui si sarebbero dovuti sposare. Mettendo la mano in tasca per cercare il biglietto, si stupì di trovarvi un foglietto stampato un po' stropicciato. Cos'era? Un trattato religioso. Si ricordò vagamente che qualcuno gliel'aveva dato alla stazione. Ma possibile, si disse, che proprio alla vigilia del giorno più bello della sua vita sia il caso di occuparsi di questi argomenti seri? Strappò il foglietto in pezzetti minuti e li buttò dal finestrino socchiuso. Si era liberato del trattato, ad eccezione di un piccolo frammento che, spinto indietro dalla corrente d'aria, si posò sulla giacca del giovane. Vi si leggeva solo un nome a caratteri maiuscoli: Dio. E dall'altra parte una parola spiccava ben visibile: eternità. Impressionato da questa coincidenza, mentre il treno lo trasportava verso ciò che rappresentava la sua felicità terrena, il giovane meditava il breve ma terribile messaggio. L'Iddio che nella sua noncuranza aveva dimenticato si era, per mezzo di quel frammento di trattato, ricordato di lui. Al di là del presente, che lo assorbiva interamente, c'era l'eternità. Ed essa, dove l'avrebbe trascorsa? La domanda era da essere presa in considerazione con urgenza. Appena arrivato a destinazione, mise al corrente la fidanzata della propria ansietà e quando qualche giorno più tardi ebbe luogo la cerimonia nuziale, tutti e due avevano risolto, con l'aiuto della Bibbia,

oggi, come abbiamo cercato di dirti, ravvedendoti, confessando a Dio i tuoi peccati, mettendo la tua fede nel Signore Gesù e affidando a Lui la tua vita.

Come avete ascoltato, Gesù è potente di salvare coloro che si rivolgono a Lui con fede e può farlo anche per te, amico, che stai ascoltando oggi, in questo momento. Perché non lo fai? Se desideri essere aiutato, non rimandare, ma mettiti in contatto con i responsabili dell'emittente dalla quale hai ascoltato questo programma. Oppure scrivi direttamente a noi, ti risponderemo senz'altro.

0: attraverso la parola. Serie di studi biblici sul Nuovo Testamento, creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith. Buon ascolto!
1: Paolo ha appena terminato il capitolo 8 di Romani, in cui ci ha portato sulla cima, sui livelli massimi delle esperienze spirituali che sono nostre in Cristo Gesù, e ci ha mostrato come abbiamo questa magnifica posizione nel Signore. E nessuno può separarci dall'amore di Dio, né tribolazione, né difficoltà, né persecuzione, né fame, né pericolo, o nudità o spada, perché è persuaso che in tutte queste cose noi siamo più che vincitori. Né morte, né vita, né angeli, né principati, né potenze, né cose presenti, né cose future, né altezze, né profondità, né alcun'altra creatura potrà separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù, nostro Signore. Che posizione gloriosa! Ora, mentre Paolo guarda a quello che Dio ha fatto per i gentili, portandoli in questa meravigliosa relazione con Dio, e mentre considera queste benedizioni che Dio ha riversato sopra i fratelli gentili, il suo cuore si rivolge ora verso i suoi fratelli secondo la carne, i giudei. E Paolo sta per mostrare come Dio, nella sua sovranità, per il tempo presente ha messo da parte i giudei come nazione che ha il favore di Dio. Che per Dio oggi il giudeo non è diverso dal gentile, che in questo momento non hanno uno status di favoriti davanti a Dio, ma se vogliono entrare nella ricchezza e nella pienezza dell'amore di Dio, devono venire esattamente come i gentili, per mezzo di Gesù Cristo. Ora, dato che questo è considerato tradimento da parte dei giudei, e perché Paolo sa che sarà accusato senza dubbio dai giudei di parlare contro la nazione, a causa di questo rifiuto lui cerca di far notare loro che lui non ce l'ha assolutamente con i giudei. E mentre cercherà di parlare loro della grazia di Dio che è sparsa su tutti, tutti quelli che credono, giudei o gentili, allo stesso tempo cerca di mostrare dalle scritture che questo è stato annunciato profeticamente, e cerca di mostrare che non c'è da parte sua nessun accanimento o nessun rancore contro i suoi fratelli, e lo chiarisce subito con una dichiarazione forte all'inizio del capitolo 9. Io dico la verità in Cristo, non mento, perché me lo attesta la mia coscienza nello Spirito Santo. Così afferma che quello che sta per dire è proprio la verità del suo cuore. Io dico la verità in Cristo, perché me lo attesta la mia coscienza nello Spirito Santo. Ho grande tristezza e continuo dolore nel mio cuore. Infatti desidererei essere io stesso anatema e separato da Cristo per i miei fratelli, miei parenti secondo la carne. Questa è una dichiarazione estremamente forte, che io onestamente non credo di poter fare. Eppure Paolo afferma che è la verità. La sua coscienza glielo attesta nello Spirito Santo, che lui ha una tale tristezza, un tale peso per i suoi fratelli, per i giudei, che addirittura se fosse possibile preferirebbe essere separato da Dio, separato da Cristo per loro, se questo servisse a portarli tutti alla salvezza. Questo ci ricorda una dichiarazione fatta da Mosè, in Esodo al capitolo 32, dopo che gli israeliti erano venuti meno nei confronti di Dio. Dio dice a Mosè: «Fatti da parte, Mosè, perché ho deciso di annientarli tutti». Ma Mosè intercede per la nazione e chiede a Dio di mostrare misericordia. Poi dice: «Se no, de, cancellami dal tuo libro che hai scritto». Ora, prima di esaltare l'uomo, prima di pensare a Dio come al cattivo e all'uomo come all'eroe della storia, è importante che capiamo bene che questi uomini non potevano avere questo grande peso per Israele, se non l'avessero ricevuto direttamente dal cuore di Dio. È stato Dio che ha messo nel cuore di Mosè questa intercessione, perché Dio stava cercando solo un'occasione per mostrare misericordia. E così quando Mosè fa questa grande dichiarazione, se no, De, cancellami dal tuo libro che hai scritto, Dio più tardi dice, farò grazia a chi farò grazia e avrò pietà di chi avrò pietà. Quindi riporta tutto sotto la sua sovranità. Ma il suo desiderio è perdonare e mostrare loro misericordia. È stato Dio che ha mosso il cuore di Mosè. È stato Dio che ha mosso il cuore di Paolo e gli ha messo questo grande peso per il popolo. E comunque quello che Paolo esprime non è possibile, né necessario, perché c'è già uno che è stato separato da Dio in modo che i giudei potessero essere salvati, perché Cristo è diventato maledizione per noi, perché sta scritto maledetto chiunque è appeso al legno, e Gesù ha preso su di sé la maledizione di Dio per il peccato dell'uomo e ha già provveduto la salvezza per Israele. Quindi la dichiarazione di Paolo, per quanto nobile possa essere, è in realtà impossibile. Quando mia madre ha scoperto di avere un tumore incurabile e stava a casa nostra e noi ci prendevamo cura di lei in quegli ultimi giorni della sua vita e soffriva davvero molto, eppure era veramente un angelo. Non l'ho mai sentita lamentarsi per il dolore o per la sofferenza, ma noi sapevamo quello che stava passando. E quando entravamo in camera sua, spesso la trovavamo sdraiata a letto con le mani alzate, che lodava e adorava il Signore. Ha passato i suoi ultimi giorni a lodare e adorare il Signore, pur non riuscendo a dormire per i dolori. Così una mattina sono entrato in camera sua ed ero davvero afflitto nel mio cuore a causa della sua condizione. Io e mia madre siamo sempre stati molto vicini. Credo che una delle più grandi benedizioni della mia vita sono le donne che Dio mi ha messo intorno, mia madre, mia moglie, mia sorella, le mie splendide figlie, tutte donne di Dio, come sono benedetto. Ma mi sono inginocchiato lì vicino al suo letto e ho iniziato a pregare piano piano. Signore, non sono un eroe, ma vorrei che tu prendessi il dolore di mia madre e lo mettessi per un po' su di me. Fa che io lo possa portare per un po' di giorni, in modo che lei possa avere un po' di riposo da questa sofferenza. Mai nella mia vita ho sperimentato la presenza di Gesù Cristo o ascoltato la sua voce più chiaramente come in quella mattina, perché ho sentito come se fosse lì vicino a me e mi ha detto, Chuck, questa è una richiesta folle, perché io ho già portato le sue sofferenze per lei. Allora ho detto, oh Signore, grazie. E ho capito che quella era una richiesta folle. Perdonami, Padre, per la mia follia. E subito mia madre è stata toccata. Il Signore ha preso il suo dolore e da quel momento in poi non ha avuto più alcun dolore. Il Signore l'ha tolto. E per me è stata un'esperienza gloriosa del tocco e della presenza di Dio e della potenza di Gesù Cristo dimostrata in quell'occasione. Sono sicuro che dopo che Paolo ha fatto questa dichiarazione, il Signore gli ha detto, Paolo, questa è una dichiarazione folle. Nobile, sì, una dichiarazione che esprima un forte peso nel cuore, sì, ma desiderare di essere separato da Cristo per loro non è necessario, né può aiutarli, come lo stesso Paolo sa bene, ma esprime solo il suo grande peso per questo popolo. Abbiamo davanti a noi un vero gigante in senso spirituale ed è difficile anche solo capire questo tipo di dichiarazioni. Paolo va avanti e parla di questi suoi parenti, questi suoi fratelli secondo la carne, e dice che sono israeliti, dei quali o ai quali appartengono l'adozione, cioè loro erano il popolo scelto di Dio. Dio aveva detto loro, voi sarete il mio popolo e io sarò il vostro Dio. E Dio li aveva adottati per essere la sua famiglia, ai quali appartengono l'adozione e la gloria, cioè la Shekinah, la presenza del Signore. Quando il tabernacolo è stato completato e tutto era pronto, e loro hanno iniziato il servizio, la gloria di Dio, la Shekinah, è scesa sul Tempio, e la presenza della gloria di Dio era talmente forte che i sacerdoti non sono potuti restare nel Tempio per fare il servizio. Sono dovuti uscire. La presenza e la gloria di Dio, la Shekinah. A loro appartiene la Shekinah che dimora nel luogo santissimo, ai quali appartengono i patti. Dio ha stabilito il suo patto con Abramo, un patto di benedizione. Io ti benedirò. E poi ha ripetuto il suo patto ad Isacco, e più tardi a Giacobbe, e poi a Davide. A loro appartengono i patti, ai quali appartengono la promulgazione della legge e il servizio. A loro Dio ha dato la legge, e a loro Dio ha mostrato come dovevano adorare nel Tempio. E infine ai quali appartengono le promesse che Dio ha fatto in tutto l'Antico Testamento al suo popolo e alle nazioni, in particolar modo la promessa del Messia. Loro hanno i patriarchi, dei quali sono i padri, Abramo, Isacco e Giacobbe, e dai quali proviene secondo la carne il Cristo, che è sopra tutte le cose Dio, benedetto in eterno. Amen. Questa traduzione forse non rende bene, ma se traduciamo letteralmente, questa è la dichiarazione più forte che fa Paolo circa la deità di Gesù Cristo. Perché se traduciamo letteralmente questo versetto, in greco dice: e dai quali secondo la carne è venuto il Cristo, il quale è Dio sopra tutte le cose, benedetto in eterno. Così la dichiarazione che Gesù è proprio sopra tutte le cose, Dio benedetto in eterno. Ora, loro hanno ricevuto la parola di Dio, hanno ricevuto il patto, hanno ricevuto le promesse, hanno ricevuto la legge. E così Paolo dice: tuttavia, non è che la parola di Dio sia caduta a terra o non abbia avuto effetto, poiché non tutti quelli che sono di Israele sono Israele. Ora Paolo usa la parola Israele in senso spirituale. La parola significa letteralmente governato da Dio, ed è il nome dato a Giacobbe dopo che aveva combattuto con il Signore tutta la notte. E il mattino seguente, quando inizia a farsi giorno, Giacobbe era un uomo distrutto. Tra poco avrebbe dovuto incontrare suo fratello Esaù con i suoi 400 uomini. E l'ultima volta che aveva visto Esaù era quando Esaù l'aveva minacciato di morte. Giacobbe è un uomo distrutto. E l'angelo del Signore alla fine gli tocca la gamba e lo rende zoppo. E mentre si trova in questa condizione, distrutto, zoppicante, sconfitto, l'angelo gli dice: lasciami andare perché sta spuntando l'alba. E Giacobbe risponde: non ti lascerò andare se non mi avrai prima benedetto. E da qui non si capisce bene, ma Osea, il profeta Osea, ci dice che lo disse piangendo e supplicando. Non era affatto in vantaggio, ma in una condizione di disperazione e sconfitta. E probabilmente suonava come: ti prego, non andare via senza benedirmi, perché piangeva e supplicava come un uomo distrutto. E l'angelo gli disse: qual è il tuo nome? E lui rispose: Giacobbe, il soppiantatore. E l'angelo gli disse: il tuo nome non sarà più Giacobbe, il soppiantatore, ma Israele, governato da Dio. Oppure Dio vince. Ora, solo perché uno dice io sono un israelita, non significa necessariamente che è governato da Dio. Quindi non tutti quelli che sono di Israele sono veramente Israele. Non tutti quelli che dicono sono un cristiano sono seguaci di Cristo o assomigliano a Cristo, cosa che questo nome dovrebbe implicare. Beh, io sono un cristiano, però assomiglia al diavolo. Quindi non è il nome. E c'erano quelli che si vantavano e pensavano, dato che noi siamo di Israele, noi siamo Israele. Noi siamo discendenti di Israele. Beh, non tutti quelli che sono discendenti di Israele sono Israele. Non tutti sono governati da Dio, come quest'uomo da cui discendono. E neppure perché sono progenie di Abramo sono tutti figli. Ma dice Dio, in Isacco ti sarà nominata una progenie. Quindi il semplice fatto di essere discendente di Abramo, fisicamente, non ti dà diritto alle promesse, ai patti e alle benedizioni di Abramo. Perché Dio non voleva una discendenza fisica, carnale, ma una discendenza spirituale. E Ismaele era il figlio secondo la carne, ma Dio non riconobbe Ismaele. Mentre Isacco era il figlio della promessa, il figlio secondo lo spirito. E Dio riconobbe Isacco. E più avanti Dio dice ad Abramo, prendi ora tuo figlio, il tuo unico figlio, Isacco. Perché Dio rifiuta di riconoscere le opere della carne. Non è interessante che invece noi cerchiamo così spesso di offrire a Dio le opere della nostra carne, nella speranza che Dio possa accettarle? Non lo farà. In un certo senso sono davvero grato a Dio che Lui non riconosce le opere della carne, perché ho alcune opere che proprio non vorrei che Lui si segnasse. Lui riconosce solo l'opera dello Spirito, riconosce solo Isacco. E così Dio disse, in Isacco ti sarà nominata una progenie. Cioè non i figli della carne sono i figli di Dio, ma i figli della promessa sono considerati come progenie. Quindi Ismaele e i suoi discendenti, i figli della carne, non sono figli di Dio, ma quelli che sono della promessa, quelli che vengono da Isacco. Questa fu infatti la parola della promessa. In questo tempo ritornerò e Sara avrà un figlio. E non solo questo, ma anche Rebecca. Quindi fa un passo ancora più avanti. Anche Rebecca concepì da un solo uomo, Isacco nostro padre. Infatti quando non erano ancora nati i figli e non avevano fatto bene o male alcuno, affinché rimanesse fermo il proponimento di Dio secondo l'elezione e non a motivo delle opere, ma per colui che chiama, le fu detto «il maggiore servirà al minore», come sta scritto «io ho amato Giacobbe e ho odiato Esaù». Ora, a questo punto qualcuno potrebbe dire «ma questo non è giusto». E Paolo in un certo senso anticipa questo tipo di reazione. Versetto 14. Che diremo dunque? C'è ingiustizia presso Dio? Dio è ingiusto? Così non sia. No, di certo. Come può Dio dire una cosa del genere di questi due figli ancora prima che fossero nati? Dire amo uno e odio l'altro. Ho scelto che uno domini sull'altro. Questo sembra ingiusto, no? Non facciamo i bigotti. Certo che sembra ingiusto. Ma quello che dobbiamo tenere in considerazione, e non sempre ne teniamo conto in queste cose, è che Dio sa ogni cosa fin dal principio. E Dio conosceva l'intera vita sia di Giacobbe che di Esaù, ancora prima che nascessero. Così come conosceva l'intera tua vita prima che tu nascessi. E perché sapeva che Esaù sarebbe stato un uomo secondo la carne e Giacobbe più un uomo secondo lo spirito, sebbene fosse un ingannatore e tutto il resto. Dio sapendo tutte queste cose, ed è per la sua preconoscenza che Dio ha fatto la sua scelta ed ha preso la sua decisione, il maggiore servirà al minore. Quindi non possiamo accusare Dio. Beh, non hanno fatto ancora niente, già Dio fa la sua scelta. No, Dio già sapeva quello che avrebbero fatto, così come sa quello che farai tu. Ed è per questo che ci viene detto in Efesini che una delle benedizioni che abbiamo è proprio quella di essere stati scelti in Lui, prima della fondazione del mondo. Com'è possibile che Dio mi abbia scelto prima della creazione del mondo? Perché già mi conosceva, sapeva tutto di me, perché Dio è onnisciente, sa tutto, e ci ha scelti in Lui, fin dal principio di ogni cosa. E quindi è sulla base di questa preconoscenza che Dio ha fatto la sua scelta, la sua elezione. E quindi siamo qui non per mezzo delle nostre opere, ma perché Dio ci ha scelti. Come disse Gesù ai suoi discepoli, non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi, e vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto, e il vostro frutto sia duraturo. In questo modo il Signore può dire a ciascuno di noi, noi che siamo in Cristo, non siete voi che avete scelto me, ma sono io che ho scelto voi. Ora, quando un evangelista dice alzate la mano voi che volete accettare il Signore, io pensavo che ero io a scegliere il Signore, ma in realtà Lui già mi aveva chiamato, già mi aveva eletto e già mi aveva scelto. E io ho solo risposto, perché sapeva fin dal principio che io avrei risposto al suo amore. Dio non è rimasto sorpreso quando ti sei convertito. Guarda, non ci posso credere. Anche Lui si è unito a noi. No, nessuna sorpresa per Dio. Lui già sapeva tutto, ed è per questo che mi ha scelto e mi ha chiamato, per la sua preconoscenza. Quindi c'è ingiustizia presso Dio? No, così non sia. Scordatelo. Egli dice infatti a Mosè, io avrò misericordia di chi avrò misericordia e avrò compassione di chi avrò compassione. E vi ricordo che Dio l'ha detto quando nella sua giustizia avrebbe dovuto annientarli tutti. Loro si erano ribellati contro Dio e contro la sua autorità. E Dio avrebbe dovuto a questo punto distruggerli. E aveva anche detto a Mosè, allontanati, mettiti da parte, che li distruggo. Ma come abbiamo visto, Dio cercava solo l'occasione per poter mostrare loro misericordia. E così ha messo nel cuore di Mosè di intercedere. E Dio ha risposto, io avrò misericordia di chi avrò misericordia, e avrò compassione di chi avrò compassione. E ha avuto compassione di Israele, ed è stato misericordioso. Non dipende dunque né da chi vuole, non dipende dalle nostre decisioni, né da chi corre, ma da Dio che fa misericordia. La sovranità di Dio, nella sua divina elezione, nella sua predestinazione, nella sua scelta. Non è perché io ho preso la mia grande decisione, perché io ho voluto, e non è nemmeno grazie alle mie opere, ma io posso essere qui solo perché Dio mi ha scelto. Quindi non posso assolutamente vantarmi di quello che sono, o di quello che ho fatto, o di quello che spero di fare. Tutto quello che posso fare è vantarmi della grazia e della misericordia di Dio, che ha scelto un miserabile come me. Un tempo ero perduto, ma ora sono stato ritrovato. Ero cieco, ma ora ci vedo. Oh, la stupenda grazia di Dio! Dice infatti la scrittura al Faraone, proprio per questo ti ho suscitato, per mostrare in te la mia potenza e affinché il mio nome sia proclamato in tutta la terra. Così egli fa misericordia a chi vuole e indurisce chi vuole. Ora, neanche questo sembra giusto. Paolo usa Faraone come esempio del fatto che Dio indurisce chi vuole indurire. Se torniamo alla storia di Faraone, leggiamo «E Faraone indurì il suo cuore e non diede ascolto». «E Faraone indurì il suo cuore». E leggiamo che per ben 10 volte Faraone indurisce il suo cuore con il Signore. E dopo aver detto che per 10 volte Faraone ha indurito il suo cuore, alla fine dice «E l'Eterno indurì il cuore di Faraone». Ora è interessante che qui vengono usate due diverse parole in ebraico. Quando è detto che Faraone indurì il suo cuore, la parola è esattamente come viene tradotta, indurire. Ma quando dice «E l'Eterno indurì il cuore di Faraone», letteralmente in ebraico dice «E l'Eterno rese fermo o duro il cuore di Faraone». Così qui c'è Faraone che indurisce il suo cuore, e indurisce il suo cuore, e indurisce il suo cuore, e alla fine viene Dio e lo rende fermo. Lo fissa in quella condizione di indurimento. Ora io credo che se uno indurisce il suo cuore contro Dio, volta dopo volta, volta dopo volta, credo che è possibile che ad un certo punto Dio intervenga e renda ferma quella scelta, quella decisione. Lo indurisce in quella posizione e naturalmente in quel momento succede qualcosa di terribile, perché io credo che sia questo il peccato imperdonabile. Quando uno è andato così in là nel suo indurimento contro Dio, che Dio rende il suo cuore fermo. In Giovanni 12,39 leggiamo «perciò non potevano credere». Non che non volevano, ma che non potevano credere. Questi uomini avevano indurito il cuore contro Gesù, avevano visto miracolo dopo miracolo, dimostrazione dopo dimostrazione. E Gesù diceva: «Se non credete a me, credete almeno alle opere che faccio, perché esse testimoniano di me». Quindi ogni miracolo che Cristo faceva era una testimonianza per loro che lui era davvero il Messia. Ma loro indurirono i loro cuori e indurirono i loro cuori, fino a che alla fine Giovanni dice: «Perciò non potevano credere». Fai molta attenzione se stai indurendo il tuo cuore contro Dio, perché potresti arrivare al punto in cui Dio rende fermo il tuo cuore. Così egli fa misericordia a chi vuole e indurisce chi vuole. Tu mi dirai dunque, dice Paolo, perché trova ancora egli, cioè Dio, da ridire? Se è stato Dio a indurire il mio cuore, allora come può avere da ridire su di me? Perché ho un cuore indurito? Perché se è per la volontà di Dio che vivo come vivo e sono contrario a Lui, chi può infatti resistere alla sua volontà? Poi dice: «Piuttosto chi sei tu, o uomo, che disputi con Dio? La cosa formata dirà colui che la formò: perché mi hai fatto così?» Ci sono un sacco di persone che non si vogliono assumere la responsabilità di quello che sono e di quello che fanno. Così cercano di incolpare Dio. Dicono: «Beh, è stato Dio a farmi così». E cercano di dare la colpa a Dio. Adamo ha cercato fin dall'inizio di incolpare Dio. Quando Dio gli ha chiesto: «Adamo, cosa hai fatto?» Lui ha risposto: «La donna che tu mi hai dato, è colpa tua». E l'uomo sembra sempre cercare di incolpare Dio per quello che è. Chi può resistere alla sua volontà? Se Dio mi ha fatto così, non posso resistere alla sua volontà. Non ha il vasaio autorità sull'argilla per fare di una stessa pasta un vaso ad onore e un altro a disonore? Paolo ora introduce la figura del vasaio e dell'argilla per esprimere la relazione di Dio con l'uomo, per dimostrare la sovranità di Dio sull'uomo. Come il vasaio ha autorità sulla pasta di argilla per fare della stessa pasta un vaso bellissimo, un vaso ad onore o un vaso a disonore, buono solo per essere gettato via. Dio può fare ogni tipo di vaso. E che dire se Dio, volendo mostrare la sua ira e far conoscere la sua potenza, ha sopportato con molta pazienza i vasi preparati per la perdizione? Ora Dio è paziente, è stato paziente con Faraone, ha dato a Faraone molto tempo, diverse possibilità, prima di percuoterlo con potenza. Ci sono persone che purtroppo fraintendono la pazienza di Dio. Alcuni la scambiano per debolezza. Solo perché Dio ti lascia commettere così tanto male e non ti ha ancora colpito. E pensi: «Beh, si vede che non è in grado di farlo». O ancora peggio, ci sono persone che scambiano la pazienza di Dio per approvazione. Beh, se a Dio non piace il modo in cui vivo, perché non mi distrugge? Lui può farlo tranquillamente. Quindi se non mi distrugge, si vede che approva quello che faccio. Questo è un tragico errore, quando la gente fraintende la pazienza di Dio. Dio è paziente persino con i malvagi, preparati per la distruzione. Permette loro di vivere la loro vita, anche se sono destinati alla distruzione. È paziente con loro. E questo per far conoscere le ricchezze della sua gloria verso dei vasi di misericordia che lui ha già preparato per la gloria. Quindi Dio ci ha preparato per la gloria, perché potessimo sperimentare le ricchezze della sua gloria, vasi di misericordia, cioè noi che egli ha chiamato, non solo fra i giudei, ma anche fra i gentili. Come ancora egli dice in Osea: io chiamerò il mio popolo quello che non è mio popolo, e amata quella che non è amata. Dio parla per mezzo di Osea del fatto che la porta per la sua grazia e per la sua misericordia sarà aperta ai gentili, e lui li chiamerà suo popolo, anche se non sono suo popolo, non fanno parte della nazione di Israele, e li chiamerà amati, quelli che non erano amati. E avverrà che laddove fu loro detto: voi non siete mio popolo, saranno chiamati figli del Dio vivente. Ma Isaia esclama riguardo a Israele: anche se il numero dei figli di Israele fosse come la sabbia del mare, solo il residuo sarà salvato. Quindi non tutto Israele, non tutti quelli che sono discendenti di Israele. Anche se il loro numero fosse, come Dio aveva promesso ad Abramo, come la sabbia del mare, innumerevole, eppure Isaia dice: solo il residuo, solo una parte di essi sperimenterà la salvezza. Infatti egli manda ad effetto la decisione con giustizia, perché il Signore manderà ad effetto e accelererà la decisione sopra la terra. Come Isaia aveva predetto, se il Signore degli eserciti non ci avesse lasciato un seme, saremmo diventati come Sodoma e saremmo stati simili a Gomorra. Che diremo dunque? Che i gentili, che non cercavano la giustizia, hanno ottenuto la giustizia. Quella giustizia però che deriva dalla fede, mentre Israele, che cercava la legge della giustizia, non è arrivato alla legge della giustizia. Perché? Perché la cercava non mediante la fede, ma mediante le opere della legge. Essi infatti hanno urtato nella pietra d'inciampo, che è Gesù Cristo. Come sta scritto: ecco, io pongo in Sion una pietra d'inciampo e una roccia di scandalo, ma chiunque crede in lui non sarà svergognato. Quindi Cristo è diventato una pietra d'inciampo per Israele, e continua ad esserlo anche oggi. E così Israele, che ha cercato la giustizia per mezzo della legge, non l'ha mai ottenuta, mentre i gentili, che non hanno cercato la giustizia mediante la legge, ma hanno cercato la giustizia mediante la fede, loro hanno ottenuto la giustizia di Dio. Gesù disse ai suoi discepoli in Matteo 5: se la vostra giustizia non supera quella degli scribi e dei farisei, voi non entrerete nel regno di Dio. Questa è una dichiarazione davvero allarmante e scioccante. E sono sicuro che i discepoli, dopo averla sentita, erano pronti a mollare tutto. Perché nessuno seguiva la legge più minuziosamente dei farisei. E però Gesù diceva: se non siete più giusti di quelli, non ce la farete. E immagino che l'effetto immediato di questo è stato: beh, lasciamo stare, chi può farcela? E sarebbe proprio così se tu cercassi giustizia mediante la legge. Dovresti proprio rinunciarci, perché non saresti mai in grado di fare quello che facevano queste persone. ma i gentili che non stavano cercando questa giustizia tramite la legge, loro hanno ottenuto quella giustizia. Perché? Perché l'hanno cercata per fede. Ora l'apostolo Paolo, che aveva ottenuto la giustizia mediante la legge, ai suoi occhi almeno, non agli occhi di Dio, mentre parla del suo passato nell'epistola ai Filippesi, dice: se qualcuno pensa di avere di che confidare nella carne, io ne ho molto di più. Sono stato circonciso l'ottavo giorno, sono della nazione di Israele, della tribù di Beniamino, ebreo di ebrei, quanto alla legge fariseo, quanto allo zelo persecutore della Chiesa, quanto alla giustizia che è nella legge, amici miei, io ero irreprensibile, ma le cose che mi erano guadagno le ho ritenute una perdita per Cristo. Anzi, ritengo anche tutte queste cose essere una perdita di fronte all'eccellenza della conoscenza di Cristo Gesù mio Signore, per il quale ho perso tutte queste cose e le ritengo come tanta spazzatura per guadagnare Cristo e per essere trovato in Lui, avendo non già la mia giustizia che deriva dalla legge, ma quella che deriva dalla fede di Cristo, giustizia che proviene da Dio mediante la fede. Io sarei felice di gettare via il mio passato, di considerarlo come nulla, per poter conoscere Lui e per essere trovato in Lui, avendo non già la giustizia che deriva dalla legge, che una volta avevo, ma ora questa giustizia di Cristo, che si ha mediante la fede. Ho sentito una storia, un'illustrazione una volta, ed è molto interessante. C'è questa ragazza estremamente povera che riesce ad andare al college, un bel college, lavorando per mantenersi gli studi. E quando arriva il tempo di diplomarsi, vuole avere un vestito nuovo, un vestito con cui andare alla cerimonia con cui si assegna il diploma, perché tutte le ragazze ci andranno ben vestite, con vestiti nuovi. Ma perché è molto povera, con quello che prende non può permettersi un vestito nuovo. E così decide di farselo da sola. Trova un modello in una rivista di cucito, compra della stoffa d'occasione, e anche se non è molto esperta nel cucito, torna a casa e inizia a seguire attentamente le istruzioni. Così inizia a tagliare la stoffa, seguendo il modello che ha davanti, e poi inizia a cucirlo. Ma dato che non ha molta esperienza, le cuciture all'inizio non vengono molto dritte. Ma piano piano, scucendo e ricucendo, riesce a mettere insieme l'abito. Così va dalle sue compagne di stanza dicendo: guardate, questo è il mio nuovo vestito. È il vestito che indosserò per la festa del diploma. E tutte guardano il risultato dei suoi molti sforzi e molto cortesemente sorridono e le dicono che è davvero grazioso. Ma poco dopo entra una signora, famosa per essere molto ricca e generosa, e dice a questa ragazza: vorrei che venissi con me. Così la ragazza esce con lei, salgono sulla macchina di questa ricca signora, e l'autista le porta in centro, sulla quinta strada, dove ci sono tutti i negozi più costosi, e l'autista parcheggia proprio lì davanti. Così scendono ed entrano in uno di questi lussuosi negozi, dove inizia una sfilata di modelle che indossano tutte queste bellissime e originali creazioni. E ad un certo punto entra una modella con un vestito così bello, così spettacolare da far rimanere la ragazza senza fiato. La ricca signora nota la sua reazione e fa avvicinare la modella che indossava quel vestito, così da poterlo vedere più da vicino. E mentre la modella si gira per mostrare le varie sfaccettature del vestito, ad un tratto notano penzolare la targhetta, dove era scritto il prezzo del vestito. Costava $4,000. E la ragazza pensa: oh mamma, non sapevo ci fosse tanto denaro al mondo. Ma la ricca signora vede che le piace davvero tanto, e così ordina di farlo incartare e di portarlo fino alla macchina. E quando tornano nel dormitorio, mentre la ragazza esce dall'auto, la signora le allunga il pacco con l'abito e le dice: spero che ti diverta molto al ballo del diploma. Così la ragazza va in camera sua, scarta il vestito, se lo prova e scopre che le sta perfettamente. E così esce dalla camera con indosso il vestito e va dalle sue amiche, e mentre quelle rimangono senza fiato davanti alla bellezza di quel vestito, dice loro: «Guardate il vestito della cerimonia di diploma. Non è più un'opera delle mie mani, ma è qualcosa che non avrei mai potuto fare da sola, un dono della grazia». Spesso noi cuciamo insieme i nostri stracci, così come possiamo, e poi diciamo: «Dio, non sto benissimo. Ti piaccio così, Signore?» Cuciture storte, materiali scadenti, orli irregolari, mentre Dio ci vuole vestire della sua grazia, qualcosa che non potremmo mai guadagnarci, qualcosa che non potremmo mai fare da soli, ma ci viene dato come dono della grazia di Dio. Così i gentili hanno ottenuto quello che i giudei non hanno potuto ottenere, perché hanno cercato di ottenerlo per mezzo della legge, mentre i gentili, avendolo accettato per fede, lo hanno ottenuto la giustizia di Dio per mezzo della fede. I giudei sono inciampati su Gesù Cristo, mentre noi lo abbiamo accettato, lo abbiamo ricevuto, e perché abbiamo avuto fede in Gesù Cristo, Dio quella fede ce la imputa come giustizia e ci dichiara giusti, proprio come Gesù è giusto. Perché la giustizia di Cristo mi viene attribuita per mezzo della mia fede in Gesù Cristo. Quindi ora sono vestito non della mia giustizia, che viene dalla legge, ma della giustizia di Cristo. Quindi ora sono vestito non della mia giustizia, che viene dalla legge, ma della giustizia di Cristo, mediante la fede in Lui. E così Paolo dice: guardatemi, non avrei mai potuto farlo io tutto questo. Anche se ero fariseo, zelante e tutto il resto, non avrei mai potuto farlo io tutto questo. Ma guardate cosa mi ha dato Dio, guardate come Dio mi ha vestito. E il resto è solo immondizia, per quello che mi riguarda. Le cose del passato, le glorie e i meriti, sono nulla di fronte a Cristo. Ora Paolo riafferma di nuovo il suo amore per i suoi fratelli secondo la carne. Fratelli, il desiderio del mio cuore e la preghiera che rivolgo a Dio per Israele è per la sua salvezza. Rendo loro testimonianza, infatti, che hanno lo zelo per Dio, ma non secondo conoscenza. Sono zelanti per Dio, sì. Proprio alcuni giorni fa alcuni ebrei zelanti hanno picchiato un esponente politico, il sindaco di Gerusalemme, credo, perché ha fatto delle cose che a loro non sono piaciute. Loro volevano che Gerusalemme fosse completamente chiusa al traffico di sabato, ma lui ha permesso che solo i loro quartieri fossero chiusi al traffico, mentre negli altri le auto potevano circolare, e l'hanno picchiato per questo. Hanno sì zelo per Dio, ma non secondo conoscenza, poiché ignorando la giustizia di Dio e cercando di stabilire la propria giustizia, non si sono sottoposti alla giustizia di Dio, perché il fine della legge è Cristo, per la giustificazione di ognuno che crede. Ora, quello che dichiara Paolo riguardo ai giudei è vero ancora oggi. Loro hanno zelo per Dio, ma non secondo conoscenza. E così li vedi sotto il muro del pianto, li vedi con questi piccoli astucci, i filatteri o le filatterie che si legano sulla fronte, e poi si mettono questi scialli di preghiera e salgono al muro e iniziano a muoversi avanti e indietro e fanno le loro preghiere e tutto il resto. Zelo per Dio, ma non secondo conoscenza, poiché ignorano la giustizia di Dio e cercano di stabilire la propria giustizia. Una sera dopo la riunione stavo parlando con un tale, lui era ebreo, e ad un certo punto mi dice: «Chuck, mio padre è un uomo molto religioso, dice le sue preghiere ogni giorno, osserva il sabato, ama Dio. Vorresti dirmi che mio padre, perché non crede che Gesù è il Messia, allora è perduto? E io gli ho risposto: questa è una domanda molto difficile per me, perché credo seriamente che tuo padre ama Dio, ha zelo per Dio. Ma cosa ne è del suo peccato? Perché vedi, quando Dio ha stabilito il suo patto con Israele, Dio ha stabilito le varie offerte, i vari sacrifici che loro dovevano portare davanti a Lui per i loro peccati. Dio ha stabilito che portassero un animale, che uccidessero quell'animale al posto loro, in modo che i loro peccati fossero trasferiti sull'animale che veniva sacrificato. E tuo padre non sta offrendo alcun sacrificio. Non sta rispettando il patto che Dio ha stabilito per mezzo di Mosè, per il perdono dei peccati. Quindi come può tuo padre ricevere il perdono dei suoi peccati? Cosa essenziale per avere comunione con Dio? E lui mi ha detto che adesso loro credono che sono le loro buone opere che li rendono accetti davanti a Dio, e che quindi le loro buone opere devono essere maggiori delle loro opere malvagie. E di conseguenza quello che cercano è una giustizia che viene dalle opere, dalle loro buone opere, e hanno rigettato quella giustizia che Dio ha stabilito per loro. E così in realtà ora essi si stanno ribellando contro la giustizia di Dio, avendo stabilito la loro propria giustizia per opere, come dichiara Paolo. E però non stanno nemmeno facendo le opere che Dio richiede, l'offerta di un sacrificio. E quindi è difficile per me pensare al loro stato attuale davanti a Dio, perché i giudei, inciampando su Gesù Cristo e camminando per opere e cercando di stabilire per mezzo di esse una giustizia davanti a Dio, Paolo dice che non ce l'hanno fatta, non ci sono riusciti e non possono riuscirci, perché non si sono sottoposti alla giustizia di Dio, perché il fine della legge è Cristo per la giustificazione di ognuno che crede. La legge non può rendere una persona giusta davanti a Dio, non può mettere una persona nella giusta posizione davanti a Dio, perché se la legge avesse potuto rendere giusti davanti a Dio, allora non sarebbe stato necessario che Cristo morisse. Gesù nel giardino ha pregato: Padre, se possibile, allontana da me questo calice, se possibile. Se è possibile che l'uomo sia salvato in qualche altro modo, se può essere salvato per mezzo della legge, se può essere salvato per mezzo dei suoi sforzi, delle sue buone opere, se l'uomo può essere salvato solo perché è sincero nel cuore, allora ti prego, Dio, allontana da me questo calice, allontana la croce da me. Ora, il fatto che Gesù è dovuto andare sulla croce è la testimonianza di Dio davanti a tutto il mondo che c'è solo una via per cui l'uomo può andare a Dio, e cioè la croce di Gesù Cristo. Vi è infatti un solo Dio e anche un solo mediatore tra Dio e gli uomini, Cristo Gesù uomo. Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me, disse Gesù. Forse pensi: Chuck, questa visione è troppo ristretta, non posso accettarla. Mi dispiace che tu non possa accettarla, ma è proprio così. Gesù disse: è stretta la porta e angusta la via che conduce alla vita, mentre larga è la porta e spaziosa la via che conduce alla perdizione. State molto attenti ai tentativi fatti oggi dagli uomini per allargare questa porta, perché li sentiamo da tutte le parti. Oh, Dio ama tutta l'umanità. Oh, Dio ama il buddista e il musulmano. Dio ama tutti. E cercano di allargare la porta, così puoi dire: oh, Dio ti ama. Certo che sarai salvato pure tu. Sei un uomo. Respiri. Ma Dio ha stabilito che fosse per mezzo di Gesù Cristo. E la croce offende le persone, perché la croce dice che c'è una sola via per arrivare a Dio. Se la salvezza fosse stata possibile in un altro modo, allora la croce non sarebbe stata necessaria. Mosè infatti descrive così la giustizia che proviene dalla legge. L'uomo che fa quelle cose vivrà per esse. Ma la giustizia che proviene dalla fede dice così: non dire in cuor tuo chi salirà in cielo. Questo significa farne discendere Cristo, ovvero chi scenderà nell'abisso. Questo significa far risalire Cristo dai morti. Ma che dice essa? La giustizia che viene dalla fede. Cosa ci dice? Ci dice questo: la parola è presso di te, nella tua bocca e nel tuo cuore. Questa è la parola della fede che noi predichiamo. Poiché se confessi con la tua bocca il Signore Gesù, o se confessi con la tua bocca che Gesù è il Signore, e credi nel tuo cuore che Dio lo ha risuscitato dai morti, sarai salvato. Vedete come l'ha resa semplice Dio? L'uomo cerca sempre di complicare tutto. L'uomo cerca sempre di tornare alla giustizia per mezzo delle opere. Se va in giro a bussare davanti a 100 porte al giorno, per vendere riviste, per svegliare la gente, continua a farlo fedelmente e sarai salvato. Se cammini in ginocchio per 10 chilometri per baciare quella statua, ti verranno risparmiati diversi giorni di purgatorio. L'uomo complica tutto. Ora, alla nostra carne piace rendere tutto complicato, perché mi piace poter avere qualche merito o qualche vanto per la salvezza. Mi piace gloriarmi, mi piace vantarmi. Guarda cosa ho fatto, i pericoli che ho affrontato per Dio, i sacrifici che ho fatto, l'impegno e la dedizione che mi ha fatto superare quelle terribili paludi, buie, pericolose e puzzolenti. Ma non c'è modo che possiamo vantarci, né ora né per tutta l'eternità, per il fatto che andremo in cielo e ci troveremo lì davanti al trono di Dio. Gesù morì per salvare l'anima mia. Questo ripeteranno le mie labbra, perché Gesù ha pagato tutto e io tutto appartengo a Lui. Il peccato aveva lasciato la sua macchia rossa, ma Lui mi ha reso bianco come la neve, dice un cantico. Dov'è dunque il vanto? Dice Paolo. È escluso. È per mezzo della legge? No. Se fosse stato per mezzo della legge, allora questo avrebbe incoraggiato il vantarsi. Ma il vanto è escluso, perché io sono salvato semplicemente per mezzo della fede in Gesù Cristo. La salvezza è così vicina per molti di voi in questo momento, se solo confessi con la tua bocca che Gesù è il Signore. Dillo ora: Gesù sei il mio Signore, e credi nel tuo cuore che Dio lo ha risuscitato dai morti, sarai salvato. La salvezza è vicina, non è qualcosa di distante, qualcosa di difficile da ottenere. Oh, prendiamo tutti delle corde e arrampichiamoci fino in cielo e portiamo giù il Messia. Oppure mettiamoci tutti la tuta d'amianto e scendiamo all'inferno e facciamo risalire il Messia dalla tomba. Facciamo qualche cosa meravigliosa che richieda forza e coraggio. No, la salvezza non è distante in qualche parte del cielo. La salvezza è vicino a te, più vicina di quanto credi. Confessa Gesù Cristo come tuo Signore. Col cuore infatti si crede per ottenere giustizia, e con la bocca si fa confessione per ottenere salvezza. Perché la Scrittura dice: chiunque crede in Lui non sarà svergognato, poiché non c'è distinzione fra il giudeo e il greco. Che dichiarazione per uno che è ebreo d'ebrei, eh? Non c'è distinzione fra il giudeo e il greco. Cioè, per quanto riguarda la salvezza, è ugualmente semplice per il giudeo come per il greco, perché uno stesso è il Signore di tutti, ricco verso tutti quelli che lo invocano. Infatti, chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. Ora, è interessante che Paolo fa questa dichiarazione proprio dopo aver detto, al capitolo 9, versetto 18, che Dio fa misericordia a chi vuole e indurisce chi vuole. Dopo aver parlato della sovranità di Dio dell'elezione, in modo che fosse per elezione, ma ora dice: chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. Ora, quando tu invochi il nome del Signore, Dio non va a cercare la sua lista, vediamo un po', vediamo se sei fra gli eletti. No, spiacente, il tuo nome non è nella lista. Non è così. Vedete, questo apre la porta ad ogni uomo.

0: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.
1: Vi invitiamo all'ascolto del programma

ma a crederci. Ci ho provato per anni a farlo conciliare, fino a che non mi sono logorato per la ginnastica mentale. E un giorno ero nel mio studio studiando Romani e mi sono arrabbiato così tanto che ho messo giù la Bibbia e ho detto: Dio, non riesco a far conciliare queste due cose. E sono uscito dalla stanza. Ero davvero arrabbiato perché ci avevo messo tutto l'impegno per mettere insieme queste cose. E mentre uscivo dalla stanza Dio mi ha detto: io non ti ho chiesto di far conciliare queste due cose. Ti ho solo chiesto di crederci. Quindi ora credo semplicemente. Credo che chiunque tu sia, predestinazione o non predestinazione, elezione o non elezione, chiunque tu sia, se invochi il nome del Signore sarai salvato. Questa è la promessa di Dio. Così è vero, da un lato abbiamo la sovranità di Dio, ma dall'altro abbiamo anche la responsabilità dell'uomo. E non sarai salvato se anche tu non invocherai il nome del Signore. Chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. C'è un equilibrio quindi, e dobbiamo mantenere sempre una posizione equilibrata. Se vai ad un estremo, e purtroppo alcuni vanno all'estremo e diventano così estremisti circa l'elezione, la predestinazione e tutto il resto, diventano così estremisti che ci sono chiese dove non mettono nessun passo della scrittura fuori dalla chiesa, perché non sia mai che un peccatore che non è fra gli eletti lo legga ed entri e creda in Gesù Cristo e sia salvato, quando magari non è stato predestinato alla salvezza. Non siate estremisti. Se siete estremisti dalla parte del calvinismo, nell'elezione, la predestinazione e tutto il resto, allora avete perso il centro, la verità. La verità si trova al centro tra questi due estremi. Sì, Dio è sovrano, e sì, Dio ha scelto, eletto e predestinato. E sì, chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. Sono entrambe vere queste dichiarazioni, anche se non riesci a farle conciliare, sono entrambe vere. E stasera, chiunque tu sia, la salvezza è così vicina. Tutto quello che devi fare è invocare il nome del Signore e sarai salvato. E ora una domanda molto interessante. Come posso invocare il nome del Signore? Come dunque invocheranno colui nel quale non hanno creduto? E come crederanno in colui del quale non hanno udito parlare? E come udiranno se non c'è chi predichi? E come predicheranno se non sono mandati? Ora qui c'è il fondamento dell'attività missionaria della Chiesa. Avendo noi ricevuto, avendo udito, avendo conosciuto la grazia di Dio per mezzo di Gesù Cristo, ora siamo obbligati a far sì che il mondo conosca la stessa grazia. Ho un caro amico, Kit Erickson, che amo tanto nel Signore. Lui e sua moglie Adrian, persone meravigliose. Ho fatto degli studi biblici a casa loro, là a Santa Monica. E Kit era qui proprio qualche giorno fa. E l'ho sentito dare la sua testimonianza in televisione l'altra sera. E diceva che vivendo qui nel sud della California, andando a scuola e all'università e tutto il resto, aveva 24 anni quando ha sentito parlare per la prima volta di Gesù Cristo seriamente. Nessuno gli aveva mai testimoniato prima. Ora è terribile come spesso siamo così mancanti nel diffondere il messaggio dell'Evangelo. Come invocheranno colui nel quale non hanno creduto? E come crederanno in lui se non odono parlare di lui? E come udiranno se nessuno predica loro o se nessuno gli testimonia della verità? E come predicheranno se non sono stati mandati? E così la base per le missioni, avendo udito, avendo creduto, avendo conosciuto, noi ora siamo responsabili di mandare persone a testimoniare al mondo di questa gloriosa salvezza e della giustizia che Dio offre a tutti gli uomini, giudei e greci, a tutti quelli che credono nel suo figliuolo Gesù Cristo. Come sta scritto, quanto son belli i piedi di coloro che annunziano la pace.

0: pace, che annunziano buone novelle. Oh, come amo questa espressione, che annunciano buone novelle. Ecco perché amo così tanto il ministero. Perché ho questo privilegio di annunciare buone notizie. Ora non sentirete annunciare buone notizie in televisione, e neanche sul giornale. Non sentirete annunciare buone notizie. Sentirete solo di questo mondo con tutti i suoi problemi. Ma grazie a Dio noi abbiamo un messaggio da dire a tutte le nazioni. Un messaggio di pace e di vita. Buone notizie. Poiché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Chiunque crede in lui può avere la vita eterna di Dio e conoscere l'eterna gloria del regno di Dio e può godere come un figliuolo di Dio, eredi di Dio e coeredi di Gesù Cristo, un regno di sacerdoti in quest'era gloriosa che sta per venire. Buone notizie. Ora però, non tutti quelli che odono ubbidiscono, ma non tutti hanno ubbidito all'Evangelo, versetto 16, perché Isaia dice: Signore, chi ha creduto alla nostra predicazione? La fede dunque viene dall'udire, e l'udire viene dalla parola di Dio. Certo, uno non può credere se non ode. La fede viene dall'udire, l'udire è la parola di Dio. È per mezzo della parola di Dio che noi possiamo conoscere Dio. E conoscendo Dio noi possiamo credere e avere fiducia di Dio. La parola di Dio è essenziale perché si sviluppi la fede nel mio cuore. Spesso la gente dice: oh, vorrei tanto avere più fede. E penso che certe volte quasi insultiamo Dio con la nostra mancanza di fede. Spesso sento persone dire: oh, Signore, aiutami a credere, solo aiutami a credere. Mi chiedo come reagirei se tornando a casa dico a mia moglie: tesoro, ho deciso di portarti a cena fuori questa sera. Ho pensato di andare a mangiare qualche cosa di speciale. E lei rispondesse: oh, Chuck, vorrei tanto crederti, aiutami a crederti. Questo mi farebbe riflettere. Ma che razza di uomo sono che trova così difficile credere in me? Eppure quante volte prendiamo le promesse di Dio e diciamo: oh Dio, aiutami a credere, Signore. La fede viene dall'udire la parola di Dio. Ci viene detto in Giuda che uno dei modi attraverso i quali possiamo rimanere in una condizione di benedizione, la benedizione dell'amore di Dio, è edificando noi stessi sulla nostra santissima fede. E naturalmente il modo per essere edificati nella nostra santissima fede è mediante la parola di Dio. Perché vedete, è difficile credere in qualcuno che non conosci. E quando qualcuno viene da me e mi dice: ho davvero tanta difficoltà a credere in Dio, quello che sta dicendo in realtà è: non conosco Dio poi così bene. Perché se conoscessi bene Dio non avresti affatto problemi a credere in Lui. E come posso conoscere Dio? Tramite la sua parola. Perché Lui si è rivelato a noi. Così la fede viene dall'udire la parola di Dio. Se vuoi che la tua fede cresca, studia la parola di Dio. Ma io dico, dice Paolo, non hanno essi udito? Sì che hanno udito. Anzi, la loro voce è corsa per tutta la terra, e le loro parole fino agli estremi confini del mondo. Sì, hanno udito. La storia di Gesù Cristo è stata diffusa in tutte le comunità dei giudei nel mondo. Ma io dico, non ha Israele compreso? Mosè dice per primo: io vi muoverò a gelosia per una nazione che non è nazione, vi provocherò a sdegno per una nazione stolta. Dio, con la sua opera tra i gentili, con la sua grazia, il suo amore e le sue benedizioni sui gentili, ha cercato di far ingelosire i giudei, in modo che i giudei cercassero Dio per mezzo di Gesù Cristo, in modo che quando avrebbero visto come Dio stava benedicendo i credenti cristiani e il loro amore per Dio, sarebbero diventati gelosi. Vedendo che i gentili ricevevano il patto, la grazia e le benedizioni e la gloria di Dio. Recentemente, mentre studiavamo proprio i Romani, ho provato a illustrare questo usando l'esempio della mia dolcissima e bellissima nipotina, che amo tanto, come d'altronde tutti gli altri nipoti. Ma lei è proprio un angioletto. Ma lei mi mette davvero in difficoltà, mi rovina, perché sa quanto sono preso da lei e come mi tiene legato al suo ditino. E lei se ne approfitta e mi fa star male perché non mi considera proprio, fa come se non avesse proprio bisogno di nonno. Lei ama giocare da sola, così ho scoperto che se inizia a giocare con gli altri nipotini, lei dopo poco inizia a sgomitare per avvicinarsi a nonno. Così quando gli altri si avvicinano, io cerco di esagerare con loro. Comincio a fare: dai, vieni in braccio a nonno. Oh, come siamo carini oggi. Vieni che ti abbraccio. E lei allora si fa avanti facendo aggomitate e si mette proprio vicino a nonno. Quanto amo quando fa così. Io impazzisco per questa piccola bambolina. Ma per poter far sì che si avvicini, è necessario che la faccia ingelosire. Ora, questo è esattamente quello che Dio sta cercando di fare con i giudei. Lui ama ancora i giudei, anche se sono lontani dalla sua giustizia, ma Dio li ama ancora. E così benedice te e ti dice: dai, vieni e ricevi il regno, gusta la gioia e la benedizione e tutto il resto. E nello stesso tempo Dio vuole che i giudei si avvicinino sgomitando, cosa che comunque fanno generalmente. Così Mosè dice: io vi muoverò a gelosia per una nazione che non è nazione, vi provocherò a sdegno per una nazione stolta. E Isaia arditamente dice: io sono stato trovato da quelli che non mi cercavano, mi sono manifestato a quelli che non chiedevano di me. Ma riguardo a Israele dice: tutto il giorno ho steso le mani verso un popolo disubbidiente e contraddicente. Così la grazia di Dio e la sua misericordia si sono estese ai gentili, e loro l'hanno accettate, mentre la mano di Dio è ancora stesa verso i giudei, che hanno rifiutato di fare a modo suo, di andare a Dio per mezzo di Gesù Cristo. Significa che Dio ha finito per sempre con i giudei? No, lo scopriremo la prossima volta, quando studieremo Romani 11. Dio ha ancora un piano per loro e porterà la salvezza ai giudei. Che il Signore sia con voi e che le benedizioni del Signore circondino le vostre vite mentre camminate con Lui, che possiate sperimentare le gioie della sua potenza, della sua presenza, della sua gloria, mentre Dio giorno dopo giorno riversa su di voi la sua bontà e il suo amore. Che possiate sperimentare vittorie più grandi nel vostro cammino con Gesù Cristo, mentre vi sottomettete al tocco di Dio, mentre Lui vi modella, vi forma nella persona che vuole che siate, mentre vi conforma all'immagine di Gesù Cristo. Dio vi benedica e operi nella vostra vita in modo speciale, e che la vostra fede possa crescere mentre studiate la sua parola.
1: Avete ascoltato il programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith.

Cari amici che siete in ascolto, è nostro desiderio condividere con voi la riflessione della parola di Dio, così vi invitiamo ad ascoltare la lettura che Patrizia ci farà dal Vangelo di Giovanni, capitolo 7, i versetti da 2 a 4.

Or la festa dei giudei, detta delle capanne, era vicina. Perciò i suoi fratelli gli dissero: «Parti di qua e vai in Giudea, affinché i tuoi discepoli vedano anch'essi le opere che tu fai, poiché nessuno agisce in segreto quando cerca di essere riconosciuto pubblicamente. Se tu fai queste cose, manifestati al mondo».

0: quanta ironia, quanta derisione nelle parole dei fratelli di Gesù. Essi misero pesantemente in dubbio la sua pretesa di essere il Messia. Anzi, non lo riconobbero neppure come profeta. Inoltre, intesero insegnargli come agire per dare la massima pubblicità alla sua persona e alle sue opere. Con simili parole non nascosero il loro giudizio, pensando che Gesù avesse paura e per questo non volesse salire a Gerusalemme per la festa. Una paura tale da renderlo vile, codardo, da costringerlo a mancare ad uno dei suoi elementari doveri, quello di rivelarsi al mondo, quello di farsi conoscere. Le sarcastiche parole di questi uomini affondavano la loro radice nella convinzione, rivelataci dall'Evangelista Marco, che Gesù fosse fuori di sé, cioè pazzo, mentre gli scribi lo ritenevano posseduto dal demonio. Nel migliore dei casi lo credevano un presuntuoso che affermava di essere ciò che non era, avendo inoltre paura di pagare le conseguenze delle sue audaci dichiarazioni. Non è necessario essere studiosi o esperti della psiche umana per sapere che spesso si esterna, rivolgendosi ad altri, ciò che in realtà siamo noi stessi, consciamente o inconsciamente. In altre parole, più semplici e dirette, diamo via del nostro, indirizziamo ad altri ciò che sovrabbonda in noi, dentro di noi. Così questa ironia che tendeva ad offendere, ad umiliare con termini pungenti il Signore Gesù, manifestò l'amarezza presente nei cuori di coloro che l'esprimevano. In questo caso ancora più toccante perché proveniva da parenti, da familiari. Ritenendo Gesù un presuntuoso, un saccente o un pazzo, questi suoi fratelli dimostrarono di essere loro dei presuntuosi e degli insensati che non avevano compreso l'opera di Dio e la vera natura del Cristo. Con le loro parole misero in evidenza il problema che avevano dentro. Dovremmo essere sempre molto prudenti nel giudicare, nel parlare e nell'agire. In qualsiasi modo ci esprimiamo, manifestiamo ciò che siamo dentro, ciò che abbiamo nel cuore. Ricordiamo le parole di Gesù: l'uomo buono dal suo buon tesoro trae cose buone, l'uomo malvagio dal suo malvagio tesoro trae cose malvagie. La bocca parla dall'abbondanza del cuore. Sarà saggio considerare le nostre espressioni verbali, le nostre azioni pratiche, perché attraverso di esse possiamo conoscere la reale condizione del nostro cuore. A risentirci.
1: Avete ascoltato Il libro dei libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
1: Radio Evangelo Piemonte ti invita a partecipare alla festa del cinquantenario di servizio evangelico di RTB. L'appuntamento è per domenica 14 giugno dalle ore 16 alle 19 presso la Gospel House di Via Druento, 274 Avenaria, in provincia di Torino. Per partecipare iscriviti sulla piattaforma Eventbrite accedendo dal sito www.rtb.it oppure telefona al numero 331.
2: Vi presentiamo
3: Attraverso la Bibbia,
2: una guida allo studio completo della parola di Dio.
3: Testi di Vernon McGee.
2: In redazione Edoardo Labanchi.
3: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
2: Al microfono Franco Liotti.
4: Miei cari amici, è una vera gioia essere per me nuovamente qua con voi, in vostra compagnia, per riprendere lo studio della parola di Dio. Con la trasmissione odierna inizieremo lo studio del capitolo 17 del Vangelo di Matteo. Come vedete, pian piano stiamo facendo strada nello studio di questo interessante Vangelo. A chi si mettesse in ascolto per la prima volta, vorrei dare un suggerimento. Cercate di procurarvi una Bibbia, così potrete seguirmi nella lettura dei vari versetti biblici, in questo caso soprattutto del Vangelo di Matteo. Ora, per riassumere in poche parole il contenuto del capitolo 17, naturalmente di Matteo, vi anticipo che gli argomenti principali trattati qui sono la trasfigurazione di Gesù, la guarigione di un ragazzo che era posseduto dal demonio e la mancanza di fede dei discepoli. Oltre a ciò vedremo poi che Gesù pagherà le tasse e lo farà in una maniera miracolosa. Ma cominciando dal principio, rileggendo insieme l'ultimo versetto del capitolo 16 di Matteo. Gesù disse: «In verità io vi dico che alcuni di coloro che sono qui presenti non gusteranno la morte finché non abbiano visto il Figliol dell'uomo venire nel suo regno». Ciò è scritto in Matteo capitolo 16 versetto 28. Questa profezia di Gesù riguardava gli apostoli che avrebbero assistito alla trasfigurazione di Gesù. Infatti la trasfigurazione è l'immagine del figliolo di Dio, cioè di Gesù Cristo, in un certo senso proiettata nel suo regno. Qualcuno potrebbe obiettare: ma dottor McGee, sei davvero sicuro che il Signore Gesù si riferisse alla sua prossima trasfigurazione con quelle parole? Senz'altro. Infatti Simon Pietro, l'apostolo Pietro, che era uno degli apostoli presenti alla trasfigurazione, nella sua seconda epistola riferì di questa esperienza. Infatti così lui scriveva, l'apostolo Pietro, nella sua seconda lettera al capitolo 1 versetti 16 a 18, scriveva così: «Poiché non è con l'andare dietro a favole artificiosamente composte che vi abbiamo fatto conoscere la potenza e la venuta del nostro Signore Gesù Cristo, ma perché siamo stati testimoni oculari della sua maestà, poiché egli ricevette da Dio Padre onore e gloria quando giunse a lui quella voce dalla magnifica gloria: questo è il mio diletto figliuolo nel quale mi sono compiaciuto. E noi stessi, dice l'apostolo Pietro, udimmo quella voce che veniva dal cielo quando eravamo con lui, cioè con Cristo Gesù, sul monte santo». La profezia di Gesù che abbiamo letto al capitolo 16 di Matteo versetto 28 si sarebbe avverata quando il Signore Gesù sarebbe stato glorificato sul monte della trasfigurazione. La trasfigurazione era l'anticipazione del regno e, come abbiamo letto, l'apostolo Pietro stesso ce ne ha dato la conferma. Anche gli altri Vangeli, a dire la verità, ci hanno fornito il resoconto della trasfigurazione, ad eccezione di uno solo, cioè il Vangelo dell'apostolo Giovanni. La trasfigurazione del Signore Gesù Cristo è, a mio giudizio, la speranza dell'umanità credente. L'uomo che vedete glorificato in quella circostanza, cioè alla trasfigurazione, l'uomo trasfigurato, è il genere di persona che tu stesso, amico mio, sarai un giorno se hai posto la tua fede in Dio. Infatti, nella prima lettera dell'apostolo Giovanni, al capitolo 3, versetto 2, leggiamo queste parole: «Diletti, ora siamo figlioli di Dio e non è ancora reso manifesto quello che saremo. Sappiamo che quando Egli, Cristo Gesù, sarà manifestato, saremo simili a Lui, perché lo vedremo come Egli è. Così scriveva l'Apostolo Giovanni nella sua prima lettera. La prospettiva gloriosa di essere come Cristo viene proposta perciò a ogni persona. Il Signore Gesù venne glorificato prima della sua morte e della sua resurrezione, e questa è l'immagine che ci viene fornita nei prossimi versetti. In seguito troveremo che nel Vangelo di Luca vengono forniti dettagli che né Matteo, l'Evangelo, e nell'altro Evangelo, quello di Marco, avranno incluso. Ma leggiamoli insieme questi importanti versetti che ci descrivono la trasfigurazione. Sono al capitolo 17 di Matteo, versetti 1 e 2. Sei giorni dopo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni, suo fratello, e li condusse sopra un alto monte in disparte, e fu trasfigurato dinanzi a loro. La sua faccia risplende come il sole, e i suoi vestiti divennero candidi come la luce. Il suo viso risplendeva come il sole, abbiamo letto. Che immagine meravigliosa, amici! La luce che si sprigionava da Gesù era qualcosa di straordinario. A questo punto, permettetemi di dire che forse era proprio quel tipo di luce che rivestiva Adamo ed Eva nel giardino dell'Eden prima della loro caduta. Dopo che avevano peccato, scoprirono però di essere nudi, perché mancavano a quel punto di quella luce gloriosa. Quindi nel Vangelo di Matteo, al capitolo 17, versetti 1 e 2, troviamo che è l'umanità di Gesù ad essere trasfigurata. La parola trasfigurazione è molto interessante, sapete? In greco, nella lingua greca, viene usato il vocabolo metamorfosi, che significa cambiamento di forma o di struttura, come nel caso del piccolo bruco che un giorno diventa una meravigliosa farfalla, grazie al processo di metamorfosi. Questo corpo che posseggo oggi, affetto da molti malanni, dice il dottor McGee, e purtroppo nel mio caso, cioè nel caso del dottor McGee, affetto anche dal cancro, ebbene, dice questo studioso, un giorno il mio corpo sarà trasfigurato e anche i credenti che saranno vivi alla venuta di Cristo subiranno un cambiamento, anch'essi saranno trasfigurati, subiranno questo tipo di metamorfosi positiva. E questa è la speranza di tutte quelle persone che credono in Dio come loro Salvatore tramite la persona di Cristo Gesù. Al prossimo versetto del Vangelo di Matteo che stiamo studiando, leggiamo adesso queste parole, Matteo capitolo 17, versetto 3. Ed ecco apparvero loro Mosè ed Elia che stavano conversando con Gesù. Mosè rappresentava la legge ed Elia rappresentava i profeti. Mosè era morto mentre Elia era stato rapito da questo mondo su un carro di fuoco. L'evangelista Luca ci dice che discutevano riguardo ciò che sarebbe capitato a Gesù a Gerusalemme. E se vogliamo andare a fare un piccolo controllo, leggiamo al capitolo 9 di Luca i versetti 30 e 31. Leggiamo così. Ed ecco che parlavano con lui due uomini che erano Mosè ed Elia, i quali, apparsi in gloria, parlavano della dipartenza che Gesù stava per compiere in Gerusalemme. La legge e i profeti, cioè Mosè ed Elia, erano dunque testimoni della morte del Signore Gesù Cristo. E al versetto 4 di questo Vangelo che stiamo studiando, quello di Matteo, troviamo che Pietro prese a dire a Gesù: Signore, egli è bene che stiamo qui se vuoi. Io farò qui tre tende, una per te, una per Mosè e una per Elia. Così è scritto in Matteo capitolo 17, versetto 4. Come al solito, Simon Pietro non resiste alla tentazione di farsi avanti, di parlare. Ogni occasione era buona per lui. E spesso, come tutti quelli che parlano troppo in fretta, spesso diceva però la cosa sbagliata. Infatti, come vedremo, Dio stesso lo rimprovererà per chi osa mettere Mosè ed Elia allo stesso livello del Signore Gesù. Luca, l'evangelista, offre una spiegazione per questa indiscrezione di Pietro, aggiungendo queste parole, cioè Pietro non sapeva ciò che stava dicendo. Purtroppo, anche al giorno d'oggi c'è un sacco di gente che parla, senza sapere ciò che dice, soprattutto quando parla di Cristo Gesù. Ma leggendo il prossimo versetto, vedremo che l'Apostolo Pietro ha subito motivo di pentirsi. Infatti leggiamo nel Vangelo di Matteo al capitolo 17, versetto 5, leggiamo le seguenti parole. Mentre egli parlava ancora, cioè mentre Pietro parlava ancora, ecco una nuvola luminosa li coprì della sua ombra. Ed ecco una voce dalla nuvola che diceva: questo è il mio diletto figliuolo, nel quale mi sono compiaciuto. Ascoltatelo. Amici miei, immaginate la costernazione, diciamo pure un po' di paura di Pietro, sentendo Dio parlare. Tra l'altro Dio afferma anche che Gesù è suo figlio e invita tutti ad ascoltarlo, in quanto Gesù è la somma autorità in materia di rivelazioni. Cioè, ciò che Mosè, Elia e i profeti hanno avuto da dire è stato meraviglioso, ma il figlio di Dio, Gesù, è colui che è venuto sulla terra per fare la sua ultima e più importante rivelazione all'uomo. L'affermazione di Dio Padre è di una portata immensa. Questo è il mio amato figlio nel quale mi sono compiaciuto. Ascoltatelo. Il Signore Gesù è l'unico in cui Dio ha potuto compiacirsi. E sia voi che io non potremo mai entrare alla presenza di Dio finché non saremo in Cristo per mezzo della fede. Quando riceviamo Cristo come nostro Salvatore, entriamo a far parte del corpo dei credenti, la Chiesa. E Cristo è l'unico in cui Dio si sia compiaciuto, l'unico grazie al quale io, tu, possiamo essere accettati e salvati. E io so che Cristo mi ha salvato ormai tanti anni fa e gli sono grato. E tu, posso farti questa domanda? Sei stato salvato? Sei certo della tua salvezza? Hai chiesto a Cristo di venire in te, di salvarti, di farti una persona nuova? Spero di sì. E con questa speranza ti saluto e ti do l'appuntamento per il nostro prossimo studio biblico. A risentirci, amici.

0: Avete ascoltato
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: In studio Franco Liotti.

Quest'oggi mediteremo sul tema prendersi un Dio. Il testo è del Vecchio Testamento e la meditazione è assai informativa. Ascoltateci attentamente e vedrete che il messaggio vi dirà cose che mai fino ad ora avete udito. Ma prima eccovi un po' di musica. È il nostro coro che ci canta Forte Rocca è il nostro Dio.

E così per la nostra meditazione quest'oggi apriremo le Sacre Scritture al libro della Genesi e al 28° capitolo leggeremo dal 10° al 22° versetto. Chiediamo ad ogni ascoltatore di prestare reverente attenzione alla lettura della parola di Dio. Or Giacobbe partì da Beersheba e se ne andò verso Caram. Capitò in un certo luogo e vi passò la notte, perché il sole era già tramontato.

l'Iddio di Isacco. La terra sulla quale tu stai coricato, io te la darò a te e alla tua progenie, e la tua progenie sarà come la polvere della terra, e tu ti estenderai ad occidente, ad oriente, a settentrione e a mezzodì, e tutte le famiglie della terra saranno benedette in te e nella tua progenie. Ed ecco, io sono teco, e ti guarderò ovunque tu andrai, e ti ricondurrò in questo paese, perché io non ti abbandonerò prima d'aver fatto quello che t'ho detto. E come Giacobbe si fu svegliato dal suo sonno, disse: certo, l'Eterno è in questo luogo, ed io non lo sapevo. Ed ebbe paura, e disse: com'è tremendo questo luogo! Questa non è altro che la casa di Dio, e questa è la porta del cielo. E Giacobbe si levò la mattina di buon'ora, prese la pietra che aveva posta come suo capezzale, la eresse in monumento e versò dell'olio sulla sommità d'essa e pose nome a quel luogo Bethel, ma prima il nome della città era Luz. E Giacobbe fece un voto dicendo: se Dio è meco, se mi guarda durante questo viaggio che fo, se mi dà pane da mangiare e vesti da coprirmi, e se ritorno sano e salvo alla casa del padre mio, l'Eterno sarà il mio Dio, e questa pietra che io eretta a monumento sarà la casa di Dio, e di tutto quello che tu darai a me, io certamente darò a te la decima. Possa lo Spirito Santo del Signore illuminare ogni mente e cuore nella meditazione di questo passaggio dalla sua santa parola. Ogni volta che leggo la storia di Giacobbe, ogni volta che penso alle sue birbonate e poi lo vedo benedetto da Dio, sempre mi trovo un po' perplesso e non posso fare a meno di restare a volte in dubbio sulla saggezza di Dio. Nel 28° capitolo della Genesi lo troviamo infatti che fugge dopo averne fatte di tutti i colori, dopo aver ingannato il suo fratello e lo stesso suo padre. E Dio, invece di intervenire e cercare di arrestarlo in qualche modo, così che Esaù, suo fratello, venga e gli dia quelle 4 bastonate che gli ci volevano così bene, ecco che invece lo aiuta, lo incoraggia e lo consola. Certo, se Dio, come si sa, è giusto e perfetto, e se questa storia è nella Bibbia, qui ci deve essere qualche cosa che riconcili la giustizia di Dio e la birbanteria di Giacobbe. E siccome noi tutti siamo peccatori e noi tutti stiamo fuggendo in certo qual modo dalla giusta retribuzione dei nostri peccati, noi vorremmo ora qui imparare come pure noi possiamo trovare in Dio non il giudice che ci condanni, ma un alleato che ci giustifichi, che ci incoraggi e che ci aiuti. Così indaghiamo l'operato di Dio in questo passaggio, e per prima cosa noi dobbiamo tenere gli occhi non tanto su Giacobbe, non tanto sulla sua peccanimosità, ma piuttosto dobbiamo tenerli su Dio e sulla sua bontà. Non dobbiamo, amici, guardare alle colpe di Giacobbe, ma alla misericordia di Dio, non ai meriti dell'uomo, ma alla grazia del suo Signore. Se noi vogliamo trovare in Dio un alleato, noi non dobbiamo guardare alle nostre colpe né alla nostra natura. Il salmista infatti domanda: «O Eterno, se tu poni mente alle iniquità, Signore, chi potrà reggere?» E il mio grande ostacolo nell'accettare il Signore venire a Lui era proprio qui. La sua parola richiedeva cambiamento, parlava di una nuova natura, di un'obiettività diversa, e io mi vedevo peccatore e sapevo che in me mai potevo trovare queste cose. Io guardavo a me stesso, cercavo queste cose in me, e naturalmente non potevo trovarle, e fu solo quando per la sua grazia che capii che ciò dipendeva da Dio e non da me, che allora io mi arresi a Lui. Infatti, amici, Dio non ha riguardi personali. Dio fu favorevole a Giacobbe così come era, perché Dio ama tutti senza riguardo, a prescindere dalla nostra condizione. Guardate quanti ciechi, quanti storpi, quanti sordi andarono da Gesù. Gli chiedevano di guarirli. Esigeva forse lui di vedere il certificato di battesimo o lo specchietto penale? No. Egli neppure domandava se uno era bravo, o se era cattolico o evangelico,
Lui li guariva subito, senza domanda, senza prerequisiti.

0: parlando del padre, gli disse: poiché Dio ha tanto amato il mondo. Vedete, non solo Dio ama i buoni o i meritevoli, ma tutti. Dio ci ama tutti e Dio è pronto ad affiancarsi a noi ora, ad assisterci, a benedirci. Ma notate qui in questo episodio la differenza. Fate bene attenzione ora, osservate qui ciò che rese Dio alleato di Giacobbe. Egli era il suo Dio. Isacco ebbe due gemelli, Esaù e Giacobbe. Ora, non è che Dio discriminò contro Esaù quando benedì Giacobbe, perché vedete, egli non era il Dio di Esaù. Esaù preferiva fare come voleva lui. Quando il Dio preferì il dono di Abele e non quello di Caino, non era che Dio favorisse uno a danno dell'altro, ma era che egli era il Dio di Abele e non quello di Caino. Se Dio oggi salva una persona e un'altra resta perduta, è per la stessa ragione, perché egli è divenuto il Dio di quella persona. E a questo punto ci sarà un po' di confusione, così voglio chiarificare. Fate bene attenzione, questo è un punto difficile, ma è importantissimo. Certi dicono che Dio è Dio di tutti, di Giacobbe come di Esaù, di Abele come di Caino, dei bianchi come dei negri, dei ricchi come dei poveri, eccetera. E noi diciamo che sì, questo è vero. Lo è per diritto di creazione, di podestà e di sovranità. Egli è Dio di tutti e come tale egli impera su tutti. Ma personalmente parlando, nella sua relazione personale con ogni individuo, egli non è Dio di quelli che non lo vogliano come Dio. Amici, il Dio non impone la sua sovranità su nessuno. Notate, nel Vecchio Testamento e fra i pagani c'era quest'idea che ognuno aveva un Dio, che ognuno doveva scegliersi un Dio. Questa idea è rimasta anche in certe forme di cristianesimo dove i credenti in tale dottrina si scelgono un santo protettore. Ora, questa verità resta anche in riguardo a Dio l'Eterno. Egli non forza nessuno a considerarlo come Dio, non si impone a nessuno. Si rivela come Dio a tutti, questo è vero, ma se uno vuole sottomettersi a Lui ed adorarlo e servirlo come Dio, può farlo. Se non vuole farlo e preferisce fare di sua testa o preferisce credere a nulla, Dio non lo fulmina con una saetta, lo lascia vivere e prosperare come gli altri. Egli infatti manda la sua pioggia e il suo sole su tutti ugualmente. Poi c'è pure da considerare che uno può dire io credo in Dio come faceva Esaù e come faceva Caino, che poi però vivevano non in accordo alla sua legge ma secondo il loro capriccio. E così vedete amici, dire di credere in Dio e farsi dell'Eterno un Dio sono due cose diverse. Ora Giacobbe si era fatto dell'Eterno il suo Dio. Amici ascoltatori, ve lo siete voi ancora fatto? Qual è il vostro Dio? Chi è un Dio? Come ci facciamo un Dio? Per chiarificare tutte queste domande, noi faremo un'altra domanda. Chi è Dio per noi? Quali sono le sue qualifiche? E noi non vogliamo ora qui enumerare le sue qualifiche generali come ce le dà la teologia, e cioè la sua onniscienza, onnipotenza, onnipresenza, eccetera, ma vogliamo appena esaminare le sue qualifiche in riguardo alla nostra relazione personale fra noi e Lui. Dopotutto questo è quello che conta, e per conto mio credo che Dio deve essere un essere in cui noi, se bene mai abbiamo visto neppure comprendiamo, noi ciecamente crediamo. Deve essere un Dio a cui noi senza alcuna ragione, senza alcuna aspettativa di remunerazione, indiscussamente obbediamo. Deve essere un Dio in cui noi incondizionatamente ci arrendiamo. Ora, Giacobbe aveva fatto queste cose. C'era un certo patto fra loro, c'era un'intesa che non c'era con Esaù. Esaù mai aveva obbedito Dio. Egli aveva violato la sua legge, aveva sposato chi lui voleva, era interessato nella caccia e il suo Dio era di fare il comodo suo, e per la fame, per il suo stomaco, vendé persino il diritto di primogenitura per un piatto di lenticchie. Sì, Dio regnava anche su Esaù, ma non era il Dio di Esaù. Mai c'era stato un patto, un'intesa fra loro due. e così anche con Caino. Dio cercò un'intesa con lui, ma Caino era ribelle, geloso, egoista e preferì togliere di mezzo Abele che faceva il bene piuttosto che lui decidere di cessare di fare il male. Ora Dio regna su tutti. Noi abbiamo stabilito però un patto con lui. Abbiamo noi un'intesa con lui? C'è stato un momento in cui noi, conosciuta la sua esistenza, lo abbiamo fatto davvero il nostro e completo e assoluto Dio? Ci siamo sottomessi completamente a lui? Giacobbe lo fece in speranza. Se tu mi riporti qui, e gli disse, se tu mi aiuti, se tu mi dai pane da mangiare, pane da coprirmi, e se ritorno sano e salvo, egli l'Eterno sarà il mio Dio. Questo è il patto che Giacobbe fece. E vedete, amici, egli non aveva ancora ottenuto nulla dall'Eterno, ma se l'Eterno gli avesse dato quelle cose, egli lo avrebbe fatto il suo Dio. Domandava tanto Giacobbe da Dio? Domandava pane, un vestito e ritorno a casa. Oh, vedete, non era poi così tanto cattivo questo bacio di Giacobbe. Eccolo che è pronto per un pezzo di pane ad arrendersi, a obbedire e a sottomettersi al potere di Dio. E noi? Noi che abbiamo già tutte queste cose, noi che abbiamo pane, bistecche e vestiti d'avanzo, noi che siamo qui belli pasciuti e contenti in una terra dove scorre latte e miele, abbiamo noi ancora detto, ecco, io so che esiste Dio, vedo che mi ha benedetto e che per tale ragione ora io lo faccio il mio Dio e mi sottometto a Lui? No! Ci si contenta di dire, io sono cristiano, io sono cristiano, io credo in Dio. Ma a che cosa serve questo? Anche il diavolo ci crede, la Bibbia ci dice, ma è perduto. E perché? Perché Maia, appunto, quando era un angelo di luce, se lo era fatto il suo Dio. E così Giacobbe promise e, come segno della sua sottomissione, disse, io darò la decima di tutto quello che egli mi darà. Giacobbe promise di pagare un tributo del 10% di tutte le sue entrate. Ora, il tributo era pagato dai popoli conquistati come atto di sottomissione e di obbedienza ai loro conquistatori. Giacobbe si era reso a Dio e aveva fatto un patto, si sarebbe sottomesso a lui e a lui si sarebbe confidato completamente. E qui dobbiamo pure notare che quando uno si sottomette a Dio, questo implica che Dio ci deve dominare e ci deve guidare e che noi dobbiamo obbedirgli completamente e che quando noi disubbidiamo a Dio, egli pure ci punirà. Ora, Giacobbe andò dal suo paese ed ebbe da mangiare pane in abbondanza, ebbe vestiti, ebbe ricchezze, ma ebbe anche delle belle tirate di orecchi. Ingannò e fu ingannato, ingannò il fratello gemello e invece poi di ricevere per moglie Rachele che egli tanto amava, gli fecero la bella sorpresa di dargli la sorella Lea e così per ricevere Rachele dovette invece lavorare altri 7 anni. Fuggì di casa ed ecco che quando venne il giorno di tornarci, egli deve di nuovo fuggire, andò via di là, baldo e potente, e ci tornò curvo, zoppicante, sorreggendosi su un bastone. Sì, l'Eterno aveva mantenuto il suo patto, gli aveva dato da mangiare, lo aveva benedetto, lo aveva anche castigato. In verità era stato il suo Dio. E così Giacobbe lo tenne per tutta la sua vita. E benché a volte peccasse, mai lo rinnegò, mai si staccò da lui. Amici, noi tutti dobbiamo prenderci un Dio e in questi tempi di così tanta saggezza c'è da essere un po' in posizione migliore, perché vedete, ai tempi di Giacobbe, che erano tempi di ignoranza, quando si credeva che c'erano tanti Dio, la scelta era dura e c'era da confondersi, ma ora è facile. Sappiamo che c'è un solo Dio, l'Eterno, lo Dio di Giacobbe, il Dio che fu fedele, quello che benedice, che corregge, che affligge, ma che mai abbandona, quello che giudica, ma che pure salva. E allora, che faremo noi? Prenderemo questo Dio per nostro Dio personale? Faremo noi con Lui un patto, un'intesa? O purtroppo invece di ubbidire a Lui, di arrenderci a Lui, di credere solo ed esclusivamente alla Sua parola, noi preferiremo farci un altro Dio, sia che il denaro, il lavoro, lo sport, il partito politico, gli svaghi, il sesso, il nostro tornaconto, o le tradizioni e la religione dei nostri padri? Ora, come abbiamo detto, Dio era Dio di Giacobbe come di Esaù, ma ecco che divenne l'amico di Giacobbe, il Dio di Giacobbe e il giudice di Esaù, colui che lo condannò. Cosa vogliamo fare noi? Quale deve essere la nostra relazione con questo Dio, con l'Altissimo, con l'Onnipotente? E notate, amici, Giacobbe non si sottomise a parole, ma a fatti, lo fece dimostrandolo in un modo tangibile. Lui, da buon ebreo, sacrificò quello che gli era di più caro, e cioè il suo portafoglio, e dette la decima, il 10% promesso. Ora, se noi facciamo il patto col Signore, siamo pure noi pronti a dimostrare la nostra fede dando qualche cosa come pegno di lealtà? La Bibbia ci dice che dovremmo offrire tutti noi stessi, che dovremmo darci interamente a Lui in un sacrificio vivente accettevole a Dio. E amici, non vorreste far questo ora? Non vorreste voi ora ricevere la sovranità di questo Dio e a Lui arrendervi completamente? Amici, chi è il vostro Dio? Prendetevi l'Eterno, l'Iddio di Giacobbe. Egli vuole essere il vostro Dio. Signore, ti chiediamo che tu benedica questi nostri ascoltatori e che vogliono e si ora arrendersi al Signore. Te lo chiediamo nel nome di Cristo. Amen.
1: Cari ascoltatori, siamo alla fine di questo programma. Se possiamo comunicare con voi, se c'è qualche domanda, qualche cosa che vorrete sapere, sarà nostro piacere comunicare con voi. Chiamate in stazione, scriveteci o meglio ancora mandateci un'email. Le email arrivano da tutte le parti del mondo immediatamente, subito, e subito io rispondo a tutti. Ed ora, invocando la pace di Cristo su voi e sulle vostre famiglie, qui Eros Bacocina che vi saluta. Ciao.

0: Radio Evangelo Piemonte ti fa credere in chi in te ci crede.
1: Gesù, siamo grati a te. Padre Celeste, siamo grati per il fatto che tu abbia mandato il tuo figlio a salvarci da noi stessi. Padre, crediamo in te. Vogliamo offrire a te ogni nostro pensiero, preoccupazione, sapendo che la croce dichiara per sempre il tuo grande amore per noi, mandando il tuo figlio a morire nel posto nostro. E la resurrezione dichiara per sempre che ci ami, ma hai anche il potere di salvarci. Perché magari noi umani ci amiamo uno l'altro, ma non abbiamo il potere di fare qualcosa per gli altri. Ma tu, Dio, ci ami e hai anche le facoltà necessarie per salvarci, per incontrare ogni nostro bisogno. E quindi, Padre, è con questo cuore che noi veniamo a te chiedendoti di operare in noi, conoscendo il tuo amore e il tuo potere. Magari se tu fossi un Dio potente, senza la croce non sapremo se tu ci ami. E quindi entrambi, sia l'amore e la tua potenza insieme, crea grande sicurezza per noi. E ne siamo grati, Padre. Guidaci e parlaci. Ti preghiamo nel nome di Gesù. Amen. Vogliamo guardare insieme Atti degli Apostoli, capitolo 4, quasi tutto il capitolo. Finiremo al versetto 31 insieme. E abbiamo tralasciato la storia in capitolo 3 di questo zoppo guarito che fu posto ogni giorno da tantissimi anni alla porta detta Bella nel portico di Salomone, lì sul monte del Tempio. E una grande folla di persone vengono e poi tantissimi credono. Se guardate il versetto 4 di Atti 4, dice che il numero degli uomini raggiunse circa 5.000 che furono credenti. Quindi sembrerebbe che da 3.000 cresce a 5.000. E quindi tramite Atti 3 e 4 abbiamo 2.000 persone che vengono aggiunte, uomini, alla fede. E quindi abbiamo questo scenario di migliaia di persone, forse, non so, 10.000, 8.000, ma 2.000 vengono alla salvezza. E quindi di più possiamo immaginare lì presenti sul Monte del Tempio. E in questo momento vedremo che Pietro e Giovanni vengono messi poi in prigione. E questo sottolinea per noi alcuni concetti importanti per la nostra fede cristiana. E vedremo questo. Il titolo del messaggio, come potete vedere, è Fatevi coraggio. Fatevi coraggio. Se volete aprire con me per iniziare, nel Vangelo di Giovanni, capitolo 16, versetto 33. Vorrei vedere un versetto di apertura insieme. Giovanni 16, 33, Gesù, parlando nella stessa notte in cui lui fu arrestato, disse ai suoi discepoli: vi ho detto queste cose affinché abbiate pace in me. Nel mondo avrete tribolazione, ma fatevi coraggio, io ho vinto il mondo. E quindi spesse volte come cristiani possiamo fare lo sbaglio di pensare che Gesù esiste per risolvere ogni mio problema e di far sì che io non sperimenti più problemi o tribolazioni nella vita, ma non è questo il reso conto del Nuovo Testamento, anzi. E se girate con me poi in Giacomo, verso la fine della Bibbia, il libro di Giacomo, io voglio leggere tre versetti insieme. Giacomo capitolo 1, Giacomo riguarda le sofferenze o le prove, le tribolazioni. Cosa dice Giacomo? Giacomo scrisse Giacomo 1:2: considerate una grande gioia, fratelli miei, quando vi trovate di fronte a prove di vario genere. Non so per voi, ma non mi rallegro spesso quando ho un altro problema nella vita. Noi siamo a volte con pochi muscoli nella palestra di Dio e andiamo in crisi per la più piccola cosa nella vita. Ma Giacomo ci incoraggia di considerare una grande gioia, fratelli miei. Perché? Sapendo che, versetto 3, che la prova della vostra fede produce costanza, e la costanza, versetto 4, compia in voi un'opera perfetta, affinché siate perfetti e completi in nulla mancanti. E spesse volte noi pensiamo che una determinata cosa non è un bene per me, ma spesse volte faccio delle valutazioni temporanee di questa terra e non valutazioni eterne, di quello che questa prova stia creando in me, di ricchezza eterna, di metalli preziosi, pietre preziose. E quindi vogliamo considerare il fatto che potremo anche noi, come credenti, vedremo gli apostoli messi in prigione per la loro fede. E quindi anche noi potremo trovarci nelle medesime situazioni o condizioni. E mi chiedo, sono pronto? Sono pronto di andare in prigione per la mia fede? Non so. Spero di sì. Ma iniziamo insieme. Atti 4, versetto 1. Atti 4, versetto 1. Ora, mentre essi parlavano al popolo, qui sul monte del Tempio, lo zoppo guarito, i sacerdoti, il comandante del Tempio e i Sadducei piombarono su di loro, indignati perché ammaestravano il popolo e annunziavano in Gesù la risurrezione dai morti. Poi versetto 3, e misero loro le mani addosso, li gettarono in prigione fino al giorno seguente, perché era già sera. E poi versetto 4 mi piace tanto, or molti di coloro che avevano udito la parola credettero, e il numero degli uomini raggiunse circa i 5.000. Allora, udito il Vangelo predicato da Pietro e visto la persecuzione che furono messi in carcere, credettero nel Signore. E non so chiesa, ma a volte preghiamo per un tempo di risveglio nella nostra nazione, ma forse sarà, se dovesse succedere, accompagnata di un tempo difficile per la Chiesa. Siamo pronti di dare testimonianza anche attraverso la difficoltà nella vita? Perché è spesso nella difficoltà dove la gomma tocca la strada, si dice in inglese. Non so se lo si dice in italiano. È facile vantare del fatto che la tua macchina sia più forte della macchina di un altro. Ma quando state al semaforo rosso e parte il verde, si dice in inglese, è lì dove, no, la prova è dove la gomma tocca la strada. Puoi parlare finché vuoi, ma si deve vedere nella macchina, no? Cioè quando metti la benzina. E spesse volte, chiesa, è proprio in momenti difficili dove vediamo dove siamo cresciuti in Cristo. Se io credo davvero nell'eternità, se sto per morire e vado in crisi e ho paura della morte stessa, dovrebbe farmi ragionare sul mio futuro, se ho una vera speranza eterna o no. E quindi qui vediamo la predica del Vangelo e la persecuzione e lo stesso 2000 persone credettero. Spesse volte magari anche in chiesa vogliamo rendere la sala bella, vogliamo fare la grafica bella, perché saranno queste cose che attireranno le persone alla salvezza. Qui 2000 persone vengono al Signore tramite Giovanni e Pietro che vengono messi in carcere. Quindi è un po' buffo, no? Che a volte vogliamo guadagnare anime per il Signore tramite la bellezza, quando qui tramite la persecuzione la vediamo la Chiesa crescere. E notate come versetto 2, cosa annunziavano in primis Chiesa? Qual era la predica primaria di Pietro e Giovanni. Era la resurrezione dalla morte. Che Gesù fosse risorto e che noi, credendo in Lui, possiamo avere anche noi la speranza della resurrezione un giorno. Gesù è morto per te, amandoti, ed è risorto per te, dandoti novità di vita. Poi versetto 5, guardate con me, il giorno dopo i capi, gli anziani, gli scribi si radunarono in Gerusalemme insieme con Anna, sommo sacerdote, e con Caifa, Giovanni, Alessandro e tutti quelli che appartenevano alla parentela dei sommi sacerdoti. Dei sommi sacerdoti, anche se ci doveva essere un solo sommo sacerdote, Anna e Caifa insieme stavano un po' guidando e possiamo immaginarci nei panni di Pietro e Giovanni. Non sembra tanto tempo fa, non sappiamo con certezza quanto tempo passi tra Atti 2 e Atti 3, ma non era tanto tempo fa che Gesù fu portato davanti allo stesso gruppo di uomini per essere lui giudicato. E quindi mettiamoci nei panni di Pietro e Giovanni. Cosa stessero pensando in questo momento? Anche noi potremmo magari fare la stessa fine di Gesù, magari. E versetto 7, fatti comparire là in mezzo, Pietro e Giovanni domandarono loro con quale potere o in che nome o in nome di chi avete fatto questo. E mi piace tantissimo il resoconto di Giovanni 18, dove leggiamo dal versetto 24, Giovanni 18, 24, quando Gesù fu davanti a questo stesso gruppo di uomini. Giovanni 18, 24, Anna dunque lo rimandò legato a Caifa, sommo sacerdote, intanto Simon Pietro stava là a scaldarsi. Versetto 25. E gli dissero dunque, non sei anche tu dei suoi discepoli? Ed egli negò e disse, non lo sono. Ma versetto 26, uno dei servi del sommo sacerdote, parente di colui di cui Pietro aveva reciso l'orecchio, disse, non ti ho visto nell'orto con lui? Certo che sei parte del suo gruppo. E Pietro lo negò di nuovo e subito il gallo cantò. E quindi Pietro, non tanto tempo fa, era ripieno di paura a rispondere per Gesù, a rispondere come discepolo e seguace di Gesù. E adesso Pietro, per la seconda volta, si mise a predicare ad una grande folla di uomini. E adesso, per la terza volta, diede testimonianza a questo gruppo di leader. E mi piace tantissimo, versetto 8, vediamo il perché della franchezza di Pietro. Il perché, qual è? Allora Pietro, ripieno di Spirito Santo, disse loro. E quindi questi discepoli hanno ricevuto lo Spirito Santo in Giovanni 20, in Atti 2. Di nuovo qui Pietro, ripieno di Spirito, e anche alla fine, guardate come versetto 31. Atti 4, 31, e furono tutti cosa? Ripieni di Spirito Santo. E come parlavo con un amico ieri sera al coffee bar, io sottolineo spesso il fatto che noi siamo incoraggiati in Atti di essere non battezzati con lo Spirito Santo in un momento storico della nostra vita 20 anni fa, ma di essere del continuo battezzati Chiesa. Io credo che vedo questo nel Nuovo Testamento, di essere continuamente ripristinati con la sua presenza. Amen. E qui, secondo me, Pietro trova il mezzo per la sua franchezza e forza. Pietro, versetto 8, ripieno di Spirito Santo, disse loro, capi del popolo e anziani d'Israele, se oggi noi siamo giudicati intorno ad un beneficio fatto a un uomo infermo, per sapere come egli è stato guarito. Se volete giudicarci per aver fatto un bene, ok? Per sapere come egli è stato guarito, sia noto a tutti voi e a tutto il popolo di Israele che ciò è stato fatto nel nome del grande predicatore Pietro. No. No, lui diede gloria a Gesù Cristo, il Nazareno, che voi avete crocifisso e che Dio ha risuscitato dai morti. E non posso fare a meno che pensare che Pietro e Giovanni, stando in quel prigione la notte scorsa, forse pensavano, allora stiamo per vedere Gesù, stiamo per essere forse anche noi messi su qualche croce, chi lo sa? Quindi con la paura magari, ma poi subito il riconoscimento della resurrezione. Quindi quale grande speranza, no? Che anche se la morte mi tocca, che ci toccherà prima o poi, se non viene il rapimento della Chiesa per primo. Che grande speranza e gioia, forse consolati, camminando verso questo gruppo di leader, Pietro e Giovanni dicevano, forse la croce, ma va bene, ci sarà anche la resurrezione. E quindi erano gasati, erano forse anche molto incoraggiati. La croce non ha fermato Gesù, la tomba non lo chiuse dentro e anche noi abbiamo questa grande speranza della resurrezione dai morti. In virtù di lui compare davanti a voi quest'uomo completamente guarito. Pietro qui non prende la gloria di ciò che è successo, ma diede gloria al nome di Gesù. E poi si espone alla possibilità di essere giudicato dallo stesso gruppo di leader che hanno messo Gesù in croce, un vero rischio per la loro stessa vita. Filippesi 3:10, cosa disse l'Apostolo Paolo? Leggete con me Filippesi 3, versetto 10. Per conoscere Lui, Paolo disse, conoscere Cristo, la potenza della sua resurrezione e la comunione delle sue sofferenze, essendo reso conforme alla sua morte. Spesso, Chiesa, vogliamo le gioie nella vita, ma non vogliamo tanto le sofferenze di Cristo. Ma non possiamo avere uno senza l'altro, perché entrambi fanno parte dell'esistenza cristiana, dell'esperienza del credente. E quindi tornando in Atti 4, versetto 11, guardate com'è. Questa è la pietra che è stata da voi edificatori rigettata e che è divenuta la testata d'angolo. Di nuovo Pietro sta citando l'Antico Testamento. Lui cita volta dopo volta nelle sue prediche, in Atti 2, in Atti 3 e adesso anche qui in Atti 4. Pietro è saturato dalla parola di Dio, impregnato dalla parola e non può fare meno che fare riferimento alla scrittura stessa come fonte e base delle sue parole predicate. Gesù è la pietra angolare che voi avete rigettato. E mi piace versetto 12, guardate con me. E in nessun altra o in nessun altro vi è la salvezza, poiché non c'è alcun altro nome sotto il cielo che sia dato agli uomini per mezzo del quale dobbiamo essere salvati. E quindi se ci sia qualche cattolico romano che stia ascoltando, sia in radio, su YouTube, su Facebook, o se avete amici che sono cattolici romani, questo versetto è piuttosto forte, no? Perché ci insegna l'esclusività del Vangelo e della salvezza che c'è in Cristo Gesù nella sua morte e nella sua risurrezione. Non c'è nessun altro nome sotto il cielo per la quale gli uomini possono essere salvati, disse Pietro. E quindi, per quanto possono essere delle buone figure per noi, gli apostoli stessi, credenti nella storia della Chiesa, Maria stessa, David Downes, Domenico Maltese, c'è un solo nome nella quale gli uomini possono rifugiarsi, dove troveremo la grazia salvifica di Dio, ed è il nome di Gesù. Quindi l'esclusività del Vangelo, in realtà la verità di qualunque cosa nel mondo è una verità esclusiva. Io sono nato in California E vuol dire che dobbiamo escludere la mia nascita in Italia. Dobbiamo escludere il fatto che io sia giapponese, ok? Io sono nato in California. Qualunque verità vuol dire che c'è tantissime cose che vanno negate. La verità stessa è sempre esclusiva e la verità è sempre assoluta. La verità è assoluta. Gesù stesso ci disse in Giovanni 14, versetto 6. Giovanni 14, 6. Io sono la via, la verità e la vita. E cosa poi? Cosa dice poi? Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. E quindi molti potrebbero dire, ma secondo me ci sono tantissime vie che riportano a Dio. Allora tu puoi avere questo credo, ma non è un credo biblico. Gesù si esclude da questo modo di pensare. Lui è esclusivo, ok? E quindi se alcuni credi nel mondo cercano di avere un approccio di pluralismo o universalismo, ok? Ma il cristianesimo non è un tale credo. È esclusivo. E Pietro qui in Atti 4:12 lo sottolinea per noi. E il versetto 13, guardate com'è. Or essi, vista la franchezza di Pietro e Giovanni, non sono impauriti. Non hanno niente da perdere. Perché vivere Cristo e morire guadagno. Io sono pronto anche questa sera a morire. Non ho paura. Poi, se mi trovo con un qualcosa che mi sta minacciando veramente la vita, spero di poterlo dire anche in quel momento. Non ho paura di morire. Ma io voglio vivere, Chiesa, come oggi potesse essere l'ultimo giorno della mia vita. E voglio pianificare come ne ho 100 anni ancora da vivere. Viviamo come se oggi fosse il nostro ultimo giorno di vita. Pianifichiamo come abbiamo tantissimi ancora. La franchezza, Pietro non è impaurito in questo momento, non nega Gesù, io appartengo a lui, mi ha salvato. E mi piace tantissimo, versetto 13, guardate con me. E avendo capito che erano uomini illiterati e senza istruzione, fortissimo questo, si meravigliavano e riconoscevano che erano stati con Gesù. Allora, erano senza istruzione, vuol dire che non erano come Saulo di Tarso, che aveva fatto la scuola ai piedi di Gamaliele, non facevano parte del Sinedrio né dei farisei, non avevano studiato in modo ufficiale tramite le scuole rabbiniche, no? Non erano uomini letterati. Ma non vuol dire che non studiavano per conto proprio le scritture. Abbiamo già visto Pietro citare passo dopo passo dopo passo. E quindi questo è il sposarsi tra la preparazione personale del credente e lo Spirito Santo che ci ammaestra strada facendo. Mi piace tanto quello che troviamo scritto in Luca 12, versetto 11 e 12. Guardate con me, il Vangelo di Luca 12, versetto 11. Quando poi vi condurranno davanti alle sinagoghe, ai magistrati e alle autorità, non preoccupatevi di come o di che cosa rispondere a vostra difesa o di quel che dovrete dire. Quindi non vuol dire non essere uomini preparati, ma di non avere paura, perché nel momento lo Spirito Santo, versetto 12, in quello stesso momento vi insegnerà ciò che dovrete dire. E a volte alcuni prendono questo versetto ad un estremo e dicono non devi studiare mai, avere schemi e modi di attraversare la parola di Dio. Mi è stato detto che la nostra chiesa non è biblica perché insegniamo troppo la Bibbia. Ok, insegniamo la Bibbia e non è biblica. Ok. Magari perché vedono Luca 12, 12 che un insegnante della parola deve soltanto pregare la domenica mattina e presentarsi in chiesa sapendo che lo Spirito Santo ti guiderà. Allora, per usare la parola per bilanciarci, cosa disse Paolo a Timoteo? Girate come in Secondo Timoteo 2:15. Secondo Timoteo 2:15, Paolo disse a Timoteo: studiati di presentare te stesso approvato davanti a Dio, operaio che non ha da vergognarsi, che esponga, nella Nuova Diodati esponga, nella Nuova Riveduta dice che tagli rettamente la parola della verità. E quindi quello che vedo in Pietro e Giovanni è una scuola pastorale, in inglese si dice grassroots, non so come dire in italiano grassroots, ma da basso in alto, non da alto in basso, dove un uomo viene chiamato e strada facendo si prepara. Non è che uno fa la scuola di teologia e subito esce con una vocazione da Dio, da essere un pastore, no? Un chiamato da Dio non deve essere per forza un studioso, ma il chiamato studierà. E penso che quello che è quello che vediamo qui con Pietro e Giovanni. Erano uomini che magari leggevano l'Antico Testamento e la nascondevano nel cuore. E poi camminavano con una certa franchezza e fiducia nella guida dello Spirito Santo, che lo Spirito porterebbe fuori quello che serviva nel momento. E anch'io cerco di fare così, cerco di studiare la parola, ma cerco di vivere la mia vita giorno per giorno, avendo fiducia che Dio ci guiderà al coffee bar, ad evangelizzare, sull'autobus, con i vicini di casa, ovunque e sempre, credendo che lo Spirito Santo sottolineerà e ci insegnerà le cose da dire a chi abbiamo di fronte. Amen? Ma penso che Dio comunque ci chiama ad essere uomini preparati. Ma si meravigliavano e riconoscevano che erano stati con Gesù. Abbiamo visto questo stesso spirito di uomo. Sembra lo stesso comportamento di Gesù. E perciò io ho chiamato questa serie Atti di Cristo, perché in realtà sono gli atti degli apostoli, ma sono gli atti di Cristo attraverso gli apostoli, che vedendo loro sembra che vedano Gesù. Abbiamo visto questo già. E versetto 14, vedendo poi in piedi accanto a loro l'uomo che era stato guarito, non potevano dire nulla contro. E quindi mi piace come i carisma dello Spirito diano sostegno alla predica del Vangelo qui. E versetto 15, dopo aver comandato loro di uscire dal Sinedrio, si consultarono fra loro dicendo: che faremo a questi uomini? Perché è noto a tutti gli abitanti di Gerusalemme che un evidente miracolo è stato fatto da loro e noi non lo possiamo negare. E questi leader religiosi sono più focalizzati a tenere la loro fama e i loro seguaci invece di avere cura spirituale dei loro seguaci. E quindi se tu vuoi essere mai un pastore, ricordati di questo, che non è una guerra di fama, di quanti follower su Instagram, di quanti vengono in chiesa la domenica, perché questo ti porterà ad agire in modo per mantenere un tuo sistema e la tua fama. Ma chi ha cura delle persone non guarda queste cose e non devono farsi dei problemi. Io vorrei essere come Giovanni Battista quando il mio numero di discepoli stia diminuendo perché stanno seguendo Gesù. Io voglio essere in grado di dire ciò che disse Giovanni Battista. Cosa disse? Io devo diminuire e Cristo deve aumentare. E questi uomini hanno paura che Gesù aumenti e che loro diminuiscano. Che il nostro nome diminuisce. Amen? Ma che Gesù viene ricordato nella storia. Ma affinché questo, versetto 17, non si divulghi maggiormente fra il popolo, imponiamo loro con severe minacce di non parlare più a nessun uomo in questo nome. E quindi carcere, minacce, paura. Ma cosa puoi minacciare a uomini che non hanno paura della morte? Che dicono, va bene, intanto risorgeremo dalla morte. Cosa li puoi minacciare? Con sorrisi in faccia e grande franchezza dello Spirito Santo. Versetto 18, e chiamateli, comandarono loro di non parlare affatto, né di insegnare nel nome di Gesù. Questo sottolinea per noi un principio molto importante, anche per i giorni qui ci troviamo. È giusto in Romani 13 ciò che l'Apostolo Paolo scrisse. Romani 13, 1 e 2, ogni persona sia sottoposta alle autorità superiori poiché non c'è autorità se non da Dio. E le autorità che esistono sono istituite da Dio. E perciò chi resiste all'autorità resiste all'ordine di Dio stesso. E quindi molti in questo momento dicono dobbiamo ubbidire ad ogni mandato che lo Stato ci dà. Ed è giusto, Romani 13, 1, avere rispetto per le autorità in tutto quello che ci dicono di fare. Tranne alcune cose. E questo è un principio importante. Tornando insieme in Atti 4:19, cosa risponde Pietro e Giovanni? C'è questo divieto di parlare nel nome di Gesù, di insegnare. E Pietro e Giovanni, rispondendo loro, dissero cosa? Giudicate voi se è giusto davanti a Dio ubbidire a voi piuttosto che a Dio. Poiché quanto a noi non possiamo non parlare delle cose che abbiamo visto e udito. E quindi qui non c'è una emergenza, ma c'è semplicemente un fatto che la predicazione del Vangelo dia fastidio ai capi religiosi a Gerusalemme. E Pietro in questo caso resiste alle autorità e ciò che fu richiesto da loro di non predicare più il nome di Gesù. E quindi quando è un bene resistere alle autorità e quando non è un bene? Quando il governo va esplicitamente contro la chiara volontà di Dio per noi. E quindi cerchiamo quanto possiamo di onorare il Re. E allo stesso tempo essere ubbidienti al Signore nella sua volontà. Non possiamo mangiare in chiesa, allora va bene. Mangiate a casa uno dall'altro. E qui stiamo rispettando le regole e anche onorando il Signore. Amen? E quindi dove possiamo ubbidire al governo, cerchiamo di farlo. Ma dove va in conflitto con la parola di Dio, non ubbidiamo. E perciò molti cristiani negli ultimi 100 anni portarono le Bibbie nascoste anche in Cina o in paesi che non vogliono le Bibbie stampate, no? Vanno contro le regole del governo locale per essere ubbidiente ad un'autorità superiore. Ma se il governo locale non va in chiaro conflitto e contrasto con la volontà di Dio, allora dovremo cercare di ubbidire quanto possiamo. Ok, versetto 21, ed essi, minacciateli di nuovo, li lasciarono andare, non trovando alcun modo per poterli punire a motivo del popolo, poiché tutti glorificavano Dio per ciò che era accaduto. Infatti l'uomo in cui si era prodotto quella guarigione miracolosa aveva più di 40 anni e tutti lo conoscevano, era sempre lì alla porta detta Bella. E quando, versetto 23, furono rilasciati, ritornarono dai loro e riferirono tutte le cose che i capi dei sacerdoti e gli anziani avevano loro detto. All'udire ciò, alzarono all'unanimità la voce a Dio e dissero, Signore, tu sei il Dio che hai fatto il cielo e la terra, il mare e tutte le cose che sono in essi. E mediante lo Spirito Santo hai detto per bocca di Davide, tuo servo, qui citano Salmi 2, versetto 1 e 2, Salmi 2, perché si sono adirate le genti e i popoli, hanno macchinato cose vane. I re della terra si sono sollevati e i principi si sono radunati insieme contro il Signore e contro il suo Cristo. Salmi 2, 1 e 2. E poi mi piace tanto Salmi 2, versetto 4. Davide scrisse, colui che siede nei cieli riderà, il Signore si farà beffe di loro. E quindi quando gli uomini cercano di complottare contro i piani eterni di Dio, Dio fa beffe di loro e non... gli uomini non possono farci nulla. Sì, possono minacciarci, possono anche ucciderci, ma Dio vince sempre perché c'è la resurrezione dalla morte. E quindi Dio fa beffe di loro. E Atti 4:27, poiché proprio contro il tuo santo figlio che tu hai unto si sono radunati Erode e Ponzio Pilato con i gentili e il popolo di Israele per fare tutte le cose che la tua mano e il tuo consiglio avevano prestabilito che avvenissero. E nonostante la loro libera scelta di muoversi, comunque sono stati parte dei piani eterni di Dio per far venire la croce e la resurrezione di Gesù. Ed ora, Signore, versetto 29, considera le loro minacce e concedi ai tuoi servi di annunziare la tua parola con ogni franchezza. E anche noi, Chiesa, davanti allo Stato, con le regole e le restrizioni, noi possiamo pregare le stesse parole. Ed ora, Signore, considera le loro minacce e aiutaci lo stesso di essere ubbidienti a Te. Vedi Tu, Signore. Non so come fare, non c'è questa minaccia. Vedi Tu, Signore, un po' come Ezechia con la minaccia di Sennacherib dalla Siria. Ezechia pone davanti al Signore queste lettere che minacciavano. Vedi Tu, Signore, io voglio essere ubbidiente con ogni franchezza. Il versetto 30 e 31, stendendo la tua mano per guarire e perché si compiano segni e prodigi nel nome del tuo santo figlio Gesù. Falli vedere, Padre, la tua potenza. E dopo che ebbero pregato, il luogo dove erano radunati tremò e c'era un terremoto fisico. Cioè, pazzesco. Lo vediamo ancora in Atti 16 con Paolo e Sila in carcere nella città di Filippi. C'era questo terremoto e furono tutti cose ripieni di Spirito Santo e annunziavano la parola di Dio con franchezza. E quando siamo anche noi ripieni di Spirito Santo, possiamo aspettare qualche evidenza del tale. O amore, frutti dello Spirito, gioia, o carisma. In questo caso c'era cosa? C'era più franchezza nell'annunziare la parola di Dio. Amen. Quindi preghiamo e aspettiamo qualche terremoto. No, scherzo. Preghiamo insieme. Padre Celeste, Tu vedi ogni minaccia contro anche le nostre proprie vite. E crediamo, Padre, che come Tu avevi cura di Pietro e Giovanni in mezzo alle loro minacce, piuttosto serie, carcere, la morte stessa, Tu, Gesù, rimasi fedele. Padre, sii fedele anche verso di noi. Riempici del Tuo Spirito in questo momento e dacci, Padre, il frutto e il carisma necessari affinché noi affrontiamo anche la vita fuori, giorno per giorno, dando testimonianze del Tuo Vangelo, magari anche attraverso potenti opere dello Spirito Santo. Padre, guidaci Tu, pregando per qualcuno, la guarigione di una parola di conoscenza, una parola di incoraggiamento. Guidaci Tu, Padre, affinché trabocchiamo anche noi con più franchezza. Ed è nel nome di Gesù che preghiamo. Amen.
2: Uno degli argomenti più utilizzati da chi critica la Bibbia e il cristianesimo è quello di mettere in luce le differenze tra i vari racconti dei Vangeli per evidenziare eventuali contraddizioni. D'altra parte, se i Vangeli fossero in contraddizione tra loro, come potremmo fidarci del loro messaggio? Ci occuperemo di una presunta contraddizione tra i testi di Matteo 9:18 e Marco 5:22-23, in due brani paralleli che parlano della risurrezione della figlia di Jairo. Quando Jairo andò da Gesù, sua figlia era già morta oppure no? Le differenze tra i due racconti possono essere spiegate? Il modo in cui Matteo e Marco raccontano la risurrezione della figlia di Jairo ha una differenza piuttosto sostanziale proprio all'inizio dei due racconti. Infatti, in Matteo 9:18 leggiamo: «Mentre egli diceva loro queste cose, uno dei capi della sinagoga avvicinatosi si inchinò davanti a lui e gli disse: "Mia figlia è morta or ora, ma vieni, posa la mano su di lei ed ella vivrà. Invece, in Marco 5, 22-23 leggiamo così: «Ecco venire uno dei capi della sinagoga, chiamato Jairo, il quale, vedutolo, gli si gettò ai piedi e lo pregò con insistenza, dicendo: "La mia bambina sta morendo. Vieni a posare le mani su di lei affinché sia salva e viva". Ci avete fatto caso, vero? Nel brano di Matteo, il capo della sinagoga informa Gesù del fatto che sua figlia è morta e si aspetta quindi che Gesù la riporti in vita. Invece il brano di Marco ci dice che la bambina stava per morire e quindi suo padre si aspetta che Gesù la salvi, quindi la guarisca prima che muoia. Qualche tempo fa, leggendo la Bibbia, mi sono imbattuto per conto mio in questa presunta contraddizione tra i brani di Matteo e Marco. E così mi sono chiesto se qualche scettico l'aveva utilizzata come obiezione all'affidabilità della Bibbia. E in effetti era proprio così. Ad esempio, sul blog dello studioso agnostico Bart Ehrman ho trovato un suo articolo del 2013 in cui parla dell'impossibilità, a suo avviso, di armonizzare i Vangeli tra loro. Nei commenti all'articolo, qualcuno gli chiese di fare un esempio che sia una prova schiacciante della sua tesi e Bart Ehrman rispose così: "Non ho una prova schiacciante, ma ce ne sono dozzine che sono davvero buone. Eccone una. Un certo Jairo andò da Gesù per chiedergli di aiutare sua figlia. La bambina era già morta ed egli voleva che Gesù facesse qualcosa? O era molto malata ed egli voleva che la guarisse prima che morisse? Si veda Marco 5, 21 a 43 e Matteo 9, 18 a 26. Io non vedo come entrambe possano essere corrette. Quindi, Bart Ehrman, come altri, vede questo brano come uno di quelli che renderebbe i Vangeli non armonizzabili tra loro. Ma è davvero così? Nei brani in esame è evidente che Matteo 9 descrive gli episodi contenuti in Marco 5 in modo molto più sintetico. Marco 5 comincia il racconto, inerente Jairo, al versetto 18 e, includendo l'episodio della donna che aveva rallentato il cammino di Gesù, va a concludere al versetto 43. Matteo 9 invece descrive i medesimi episodi, incluso l'incontro con la donna, dal versetto 18 al versetto 26. Come vedete, il brano di Marco ha quindi un'estensione più che doppia rispetto a quello di Matteo. È quindi evidente che mentre Marco offre una descrizione più dettagliata degli eventi, Matteo si è limitato a riassumere gli eventi, mettendo in evidenza le informazioni più importanti. Così nel brano di Marco 5, 18-43 abbiamo il nome di Jairo, il dettaglio della folla,

stanza della bimba morta, l'espressione aramaica talita cum, utilizzata da Gesù per riportare in vita la bambina, l'età, 12 anni della bambina, l'indicazione di dare da mangiare alla bambina dopo il suo ritorno in vita e il fatto di tenere la cosa nascosta. Matteo, al contrario, ci dà solo i tratti essenziali della storia, ovvero il fatto che la bambina era morta e il fatto che, a dispetto dello scetticismo generale, Gesù la fece ritornare in vita. Il brano di Matteo offre quindi una compressione del racconto, un espediente letterario molto utilizzato nella scrittura antica per presentare dei fatti in modo sintetico. Anzi, si tratta di una tecnica che viene utilizzata ancora oggi dagli scrittori, quando combinano diversi elementi di una storia per esprimere i concetti essenziali in poco spazio, togliendo informazioni ridondanti, occupandosi solo delle azioni e dei personaggi principali di una narrazione e riducendo i dialoghi. Matteo è interessato a farci sapere che la figlia di Jairo era morta e che Gesù l'aveva riportata in vita, esattamente ciò che ci mostra il racconto di Marco. Ma Matteo omette tutti i dettagli di Marco e presenta subito il succo della storia, presentandoci semplicemente la bambina come morta già nelle parole di Jairo. Non deve stupirci il fatto che le parole di Jairo siano riportate da Matteo in modo diverso, perché in quel tempo e in quella cultura era perfettamente lecito raccontare una storia mettendo in luce i concetti principali, senza preoccuparsi di riportare le parole in modo esatto. All'epoca non c'erano né registratori audio né telecamere, quindi ogni racconto veniva tramandato in modo orale e a distanza di tempo era importante che pervenisse il succo di una storia, mentre il modo di raccontarla era considerato meno essenziale. Talvolta era più che sufficiente una parafrasi di un racconto. Dobbiamo scandalizzarci di questo? Se ci pensate bene, è ciò che facciamo ancora noi oggi. Posso raccontarvi di aver visto un incidente dicendovi semplicemente che esso ha richiesto l'intervento della polizia. Oppure posso raccontarvi tutti i dettagli e le frasi che i due autisti si sono scambiati e poi dirvi che uno dei due autisti è sceso dall'auto minacciando l'altro di chiamare la polizia e poi ancora raccontarvi tutti i dettagli fino all'arrivo della polizia. Alla fine poi però, quando racconterò la mia versione ad un cronista, sarà lui a stabilire il modo migliore per raccontare la notizia in base al taglio che vorrà dare al suo articolo. Quindi, per Matteo e Marco, la notizia sensazionale è che Gesù ha riportato in vita una bambina morta. Il fatto di raccontare la storia in modo più sintetico, come fa Matteo, o in modo più dettagliato, come Marco, che ci spiega che la bambina non era ancora morta, ma è morta in un secondo tempo, non fa alcuna differenza alla fine dello scopo del racconto. Si tenga presente che le differenze tra i Vangeli sono note e dibattute fin dai primi secoli, e in effetti anche nel caso del brano in esame, già Agostino nel V secolo si era occupato di questo problema, dando una spiegazione in parte simile a quella di cui vi ho parlato, ovvero mettendo l'enfasi su un modo diverso di Matteo di raccontare la medesima storia. Insomma, non ci sono motivi per considerare i brani di Matteo e Marco in contraddizione tra loro, a meno che non ci aspettiamo che i Vangeli debbano riportare parola per parola quello che è stato detto in ogni dialogo o fatto in ogni determinata occasione. Non dobbiamo dimenticare che quando ci si riferisce all'ispirazione, nessun cristiano crede che Dio abbia dettato agli autori le parole utilizzate nei Vangeli. Infatti questo non è assolutamente ciò che è avvenuto. Piuttosto ci riferiamo alla guida divina nei confronti degli autori che raccoglievano il materiale a loro disposizione, i documenti, le testimonianze orali e poi ordinavano il tutto in modo da veicolare un certo messaggio. Non c'è quindi nessun motivo per credere che tutti i dialoghi venissero riportati nella loro forma originale, anzi. È evidente che non è così. Quindi, ogni autore guidato da Dio può aver raccontato i medesimi episodi selezionando alcune informazioni piuttosto che altre, riassumendo i dialoghi e le situazioni nel modo più consono ai propri scopi.
Questo procedimento è evidente non solo nei Vangeli, ma anche in altre parti della Bibbia, così come in altre parti della letteratura antica. Una vera contraddizione ci sarebbe stata se la bambina in uno dei due racconti non fosse morta. Ma il modo di raccontare una storia in modo

0: Lente di ingrandimento. Religioni, sette e ideologie a confronto con la fede cristiana biblica. Un programma con la partecipazione del dottor Edoardo Labanchi.
1: Amici ed amiche, bentornati al nostro ormai consueto appuntamento con il programma Lente d'ingrandimento. È Gianfranco che vi parla, vi saluta e vi augura un ottimo ascolto. Come sapete, con il prezioso aiuto del dottor Edoardo Labanchi, stiamo cercando, attraverso questi programmi, di verificare, alla luce della Bibbia, le dottrine e i punti basilari di sette religioni orientali, ideologie e simili, particolarmente diffusi anche in Occidente, con lo scopo di smascherarne le pecche, confrontandoli con i principi della fede cristiana biblica. Ora, nelle ultime puntate di questa trasmissione, il dottor Edoardo Labanchi, proseguendo nella sua presentazione del movimento New Age o Nuova Era, ne ha messo in evidenza alcune caratteristiche basilari, quali ad esempio la forte dipendenza dall'astrologia e il pessimo e tendenzioso uso della Bibbia per convalidare idee e interpretazioni personali di tipo filosofico o religioso, oppure ancora la distorsione della persona e dell'opera di Gesù Cristo. Si finisce così per trovarsi di fronte a un Gesù che ha ben poco a che vedere con il Gesù dei Vangeli. Al massimo si tratta di un personaggio evanescente, dotato di una forte carica spirituale, ma una sola fra le tante guide per giungere al contatto con la forza divina presente nell'universo e presente anche in noi. Così dicono almeno i seguaci della New Age. In realtà, se i seguaci di Gesù avessero voluto confezionare un Gesù di questo genere, accettabile da parte di chiunque, ebrei e non ebrei, non avrebbero confezionato certamente il Gesù del Nuovo Testamento. E invece tanti si sono fatti e si fanno un Gesù a loro immagine e somiglianza, alcuni in maniera anche sconcia e blasfema. Ora, molti critici affermano che il Gesù presentato dai Vangeli manca di riferimenti storici sicuri a cui rifarsi. Eppure, le fonti ritenute serie da un punto di vista storico e che avallano la certezza dell'esistenza di Gesù Cristo come persona in una determinata regione della Palestina, in una determinata epoca storica, le quali corrispondono a quanto i Vangeli stessi dichiarano, non mancano. Anzi, sono anche abbondanti come prove. Il dottor Labanchi ha infatti citato a questo riguardo la volta scorsa brani di opere storiche di Tacito, di Plinio il Giovane, di Giuseppe Flavio. E tuttavia c'è ancora chi nega anche l'evidenza e si abbandona a elucubrazioni e conclusioni astratte. E c'è chi anche gli dà credito. Come mai, dottor Labanchi?
2: Il fatto è che costoro, come tanti altri prima di loro, cercano nei Vangeli quello che non c'è, o almeno non c'è nella misura che vorrebbero loro, e che evidentemente gli autori dei Vangeli non hanno mai avuto l'intenzione di mettervi.
1: Ecco, allora, a questo proposito, dottor Labanchi, ci illustri, magari in maniera succinta, come sono generalmente considerati i Vangeli da parte di coloro che cercano costantemente di smantellare la loro validità, la loro realtà e veridicità storica e teologica.
2: I Vangeli sono prima di tutto espressione di una mitica semplicità, e ciò che descrivono avviene in una storica terra di nessuno. Gesù e i suoi discepoli costituiscono il centro di un insolito scenario stilizzato che è privo del suo ampio e reale contesto. Se fosse così, dico io, i Vangeli e il resto del Nuovo Testamento sarebbero stati scritti in maniera molto diversa.
1: Grazie, dottor Labanchi, per queste note introduttive. Ma prima di proseguire, adesso facciamo insieme una breve pausa musicale. Dopodiché la parola ripasserà al dottor Edoardo Labanchi.

Come si ricorderanno gli ascoltatori che seguono regolarmente queste trasmissioni, la volta scorsa cominciai a parlare di quello che i seguaci della New Age dicono di Gesù Cristo. In particolare ho affermato che solo i Vangeli presentano il Gesù storico, il vero Gesù, e non certamente quello di cui parlano Shilly MacLean nei suoi scritti ed anche altri pensatori contemporanei. Dell'esistenza storica di Gesù parlano, come vedemmo, anche alcuni pagani, come lo storico Tacito e Plinio il Giovane, il governatore della Bitinia. Terminai citando lo storico Giuseppe Flavio, che nel suo libro Le Antichità Giudaiche fa chiaramente riferimento a Giovanni Battista ed anche allo stesso Gesù Cristo. Si è molto discusso sulla validità dei riferimenti di Giuseppe Flavio a Gesù. Del resto, nessuno studioso serio dubita dell'autenticità del passo che si riferisce a Giovanni Battista, e quindi non si vede perché ci debbano essere dubbi sull'autenticità, almeno nella sua sostanza, del passo che ho citato la volta scorsa su Gesù. E qui si deve subito far rilevare che se Gesù e Giovanni Battista fossero stati esseni, come oggi sostengono alcuni, compresi naturalmente quelli della New Age, perché mai Giuseppe Flavio non ne parla? Eppure, come sappiamo, egli era ben informato sugli esseni. Infine c'è un altro riferimento indiretto a Gesù sempre nelle antichità giudaiche. È quando Giuseppe Flavio si riferisce alla morte di Giacomo, fratello di Gesù e pastore della chiesa di Gerusalemme. Giacomo infatti fu ucciso per ordine del sommo sacerdote Ananos e Giuseppe afferma appunto esplicitamente che Giacomo era il fratello di Gesù. Si veda il libro 20, capitolo 9, paragrafo 1. La narrazione evangelica quindi si inserisce perfettamente nel contesto storico delineato da Giuseppe Flavio, anche se l'interpretazione di certi eventi, come quello dei motivi della morte di Giovanni Battista, possono non essere esattamente gli stessi. Difatti, secondo i Vangeli, Giovanni Battista fu arrestato da Erode Antipa perché contestava il fatto che il re tenesse presso di sé Erodiade, la moglie del fratello Filippo, ed infine fu ucciso per una scellerata promessa fatta a Salomè, figlia di Erodiade. Si legga a tal proposito il capitolo 6 del Vangelo di Marco. Ma in fondo la motivazione presentata dal Vangelo ben si accorda con i timori di carattere generale da parte di Erode Antipa menzionati da Giuseppe Flavio. Insomma, i Vangeli si presentano come documenti storici di tutto rispetto, anche se il loro scopo è quello di presentare l'essenza del messaggio di Gesù, senza voler essere una sua accurata biografia. Sono quindi ingiuste e quanto mai tendenziose le accuse rivolte da sempre ed anche recentemente ai Vangeli di essere espressione di una corrente mistica del primo secolo senza alcun fondamento in precisi eventi storici. Ad esempio, recentemente, ecco quanto ho letto nell'introduzione al libro di Michael Bagent e Richard Lee, dal titolo The Dead Sea Scrolls Deception, cioè la frode dei rotoli del Mar Morto. I Vangeli sono prima di tutto espressione di una mitica semplicità, e ciò che descrivono avviene in una storica terra di nessuno. Gesù e i suoi discepoli costituiscono il centro di un insolito scenario stilizzato che è privo del suo ampio e reale contesto. Sullo sfondo si muovono, come se fossero le quinte di un teatro,
in modo molto sfocato i romani e gli ebrei, senza che si presti attenzione alle circostanze sociali, culturali, religiose e politiche in cui si colloca il dramma di Gesù. Naturalmente gli autori ci dicono qual è, secondo loro, questo contesto trascurato dai Vangeli, facendo anche loro di Gesù e dei suoi discepoli degli esseni, e in questo sono d'accordo con la MacLean. Il fatto è che costoro, come tanti altri prima di loro, cercano nei Vangeli quello che non c'è, o almeno non c'è nella misura che vorrebbero loro, e che evidentemente gli autori dei Vangeli non hanno mai avuto l'intenzione di mettervi. Infatti, lo ripeto, i Vangeli sono soprattutto opere teologiche ed i riferimenti storici servono solo per delineare il contesto storico in cui Dio si è rivelato mediante Gesù Cristo. Possiamo quindi dire che i Vangeli sono opere storico-teologiche. Lo stesso si dica degli Atti degli Apostoli, che fa per sommi capi la storia della diffusione del cristianesimo fino a verso il 67 d.C. E questo lo dico a dispetto di quanto affermato dai suddetti autori, secondo cui il libro degli Atti degli Apostoli sarebbe nient'altro che una specie di romanzo picaresco con un particolare scopo propagandistico con Paolo come protagonista. Non so davvero, cari ascoltatori, come sia possibile paragonare l'apostolo Paolo ad un avventuriero senza scrupoli. E con quali prove? Eppure ho saputo che il libro in questione, che esprime tali opinioni, è stato presentato alla fiera del libro di Francoforte del 92 e che ne ha parlato perfino la televisione tedesca. Noi dobbiamo giudicare un'opera in base alle intenzioni esplicite o implicite dell'autore e non in base a come noi vorremmo che quell'opera fosse. Altrimenti saremmo in cattiva fede, malcelando la nostra segreta intenzione di demolire quell'opera a tutti i costi, prescindendo dal suo intrinseco valore. Fatto è che la semplicità dello stile dei Vangeli, come degli Atti degli Apostoli, è a volte sconcertante. Gli autori di opere propagandistiche si sarebbero comportati diversamente, tacendo su vari aspetti negativi dei discepoli di Gesù, ad esempio, che invece vengono presentati come persone vive e concrete, con i loro pregi e grossi difetti, non escluso Pietro, che avrebbe avuto un ruolo importante nei primi anni della Chiesa cristiana. Pietro non è affatto un personaggio stilizzato, ma molto complesso, come del resto Giuda, colui che è diventato il tipo del traditore per eccellenza. E che dire anche della figura di Pilato? Ed anche se nei riferimenti storici dei Vangeli e degli Atti degli Apostoli non tutto è chiarissimo, il minimo che si possa dire è che difficoltà simili si trovano anche in stimate opere storiche dell'antichità.

0: E dopo la pausa musicale riprendiamo la nostra conversazione sulle caratteristiche del movimento New Age in generale e in particolare sulla persona di Gesù Cristo e sulla veridicità e storicità dei Vangeli. Poco fa il dottor Edoardo Labanchi a questo riguardo ci stava dicendo che se gli autori del Nuovo Testamento avessero voluto fare solo opera propagandistica si sarebbero comportati ben diversamente e avrebbero scritto in maniera ben differente, tacendo ad esempio intorno a se stessi certi difetti e certi aspetti negativi del carattere. In definitiva, anche se per quanto riguarda i riferimenti storici contenuti nei Vangeli e in altri libri del Nuovo Testamento non tutto risulta sempre chiarissimo, bisogna convenire che simili cose si trovano anche in stimate opere storiche dell'antichità.
1: Come dicevo prima, i Vangeli, come anche gli Atti degli Apostoli, sono opere di tutto rispetto che vanno prese sul serio. Quelli poi che ancora oggi affermano che Gesù, da uomo che era, fu ritenuto un Dio alla maniera di una divinità greca, devono spiegare come mai la Chiesa dei primi secoli abbia sempre sostenuto a spada tratta non solo la divinità di Gesù, ma anche la sua umanità, condannando ogni deviazione in un senso o nell'altro. La persona e l'opera salvifica di Gesù, culminata con la sua morte in croce, hanno sempre costituito, come ha scritto l'Apostolo Paolo nella sua prima lettera ai Corinzi nel capitolo 1, hanno sempre costituito uno scandalo per i giudei ed una pazzia per i gentili, cioè per i non ebrei. A tal proposito è interessante notare che la Chiesa cristiana non ha mai favorito la diffusione dei Vangeli apocrifi, ma ha sempre accettato come degni di fede solo i quattro Vangeli, ritenendoli canonici, cioè attendibili dal punto di vista storico e dottrinale. Eppure, in questi Vangeli apocrifi, la divinità di Gesù è esaltata sin da quando si traccia la supposta storia della sua infanzia fino alla sua morte in croce, con miracoli strepitosi ed anche strani che accostano Gesù ai personaggi mitici classici, essendo così molto lontano dalla serietà e sobrietà proprie dei Vangeli canonici, anche quando riferiscono miracoli di Gesù. Miracoli sempre mirati a scopi particolari, sempre dosati ed avvenuti secondo un ben preciso programma. I Vangeli, come tutto il Nuovo Testamento, sono i fedeli testimoni di una realtà che, sebbene sia considerata da angolature varie, rimane pur sempre oggettivamente la stessa. Realtà indubbiamente complessa, che ha dato adito ad innumerevoli dispute teologiche che comunque hanno contribuito alla sua comprensione, anche se ora, come ha detto sempre l'Apostolo Paolo nella prima lettera ai Corinzi, anche se ora vediamo ancora come in un antico specchio, nel senso che non tutto della rivelazione divina ci è chiarissimo. Quella sulla persona di Gesù è una verità che si è imposta e si impone e con cui dobbiamo sempre fare i conti. Francamente, se come ha affermato il noto teologo razionalista Rudolf Bultmann nel suo libro edito in italiano già vari anni fa col titolo Il cristianesimo primitivo, se come il Bultmann ha detto il Kyrios Gesù Cristo viene concepito secondo il tipo di una divinità misterica alla cui morte e risurrezione prende parte il credente nel ricevere i sacramenti, se fosse così, dico io, i Vangeli e il resto del Nuovo Testamento sarebbero stati scritti in maniera molto diversa. In altre parole, nonostante i tanti tentativi che sono stati fatti e si fanno ancora, la figura di Gesù delineata negli scritti del Nuovo Testamento non trova nessun riscontro nelle culture dell'antichità. Certo, vi sono nell'Antico Testamento, nelle scritture ebraiche, dei preludi, delle anticipazioni della sua comparsa sulla scena della storia umana, e questo specialmente negli scritti dei profeti di Israele. Ma sostanzialmente la persona di Gesù è un originale. E se si dice, come è stato anche detto, che il cristianesimo è stato inventato da Paolo, il problema semplicemente si sposta, ma non si risolve. A quale modello si sarebbe allora ispirato Paolo di Tarso per inventare la figura di Gesù ed il cristianesimo così come lo conosciamo dagli scritti del Nuovo Testamento? E poi, in questa supposta costruzione ad opera di Paolo, dove si collocherebbero gli scritti che ci sono pervenuti dell'apostolo Pietro e di Giovanni? Sarebbero tutte invenzioni dei discepoli di Paolo? Vi sono troppe cose da spiegare in questa assurda ipotesi. Tra l'altro, notiamo negli scritti del Nuovo Testamento quella che potremmo definire una fondamentale unità nella diversità di impostazione teologica e di stile. Difatti, la sostanziale unanimità con cui gli autori del Nuovo Testamento hanno interpretato l'insegnamento di Gesù e la sua opera ci deve portare a credere che tale interpretazione non fu inventata da qualche discepolo o da un gruppo di discepoli, ma fu quella dello stesso Gesù. Uomini di varia estrazione sociale e culturale che scrissero in periodi e luoghi diversi durante il primo secolo, tutti sono concordi nel professare il credo cristiano fondamentale espresso lapidariamente nella prima lettera di Paolo ai Corinzi, capitolo 15, dal versetto 1 al versetto 8. Vi rendo noto, fratelli, il Vangelo che vi ho annunziato e che voi avete ricevuto, nel quale restate saldi e dal quale anche ricevete la salvezza, se lo mantenete in quella forma in cui ve l'ho annunziata, altrimenti avreste creduto invano. Vi ho trasmesso dunque, prima di tutto, quello che anch'io ho ricevuto, che cioè Cristo morì per i nostri peccati secondo le Scritture. Fu sepolto ed è risuscitato il terzo giorno secondo le Scritture, e che apparve a Cefa e quindi ai dodici. In seguito apparve a più di 500 fratelli in una sola volta. La maggior parte di essi vive ancora, mentre alcuni sono morti. Inoltre apparve a Giacomo e quindi a tutti gli apostoli. Ultimo fra tutti apparve anche a me come ad un aborto. Ora, dinanzi a tale affermazione, dinanzi alla serietà e sobrietà dei Vangeli, affermare come hanno fatto e fanno ancora alcuni che Gesù Cristo non era cristiano è solo una battuta d'effetto, senza serio fondamento storico. Se proprio si vuol credere a tutti i costi, contro ogni evidenza, che il cristianesimo sia stato inventato da qualcuno, questo qualcuno non può essere che Gesù Cristo. Tornando ora alla questione se Gesù e i suoi discepoli fossero esseni o meno, la MacLean sostiene di sì, e con lei anche altri, come abbiamo visto. Tuttavia, le differenze tra quello che sappiamo degli esseni e quello che sappiamo del cristianesimo e dei cristiani del primo secolo è tale da escludere qualsiasi dipendenza dell'insegnamento di Gesù da quella setta ebraica. Ma di questo, cari ascoltatori, parleremo più a lungo la prossima settimana. A risentirci dunque.

E così siamo ormai giunti ai momenti conclusivi della puntata odierna del programma Lente d'ingrandimento. Come avete sentito, come avete potuto seguire, il dottor Labanchi ha continuato in questo numero a esporre i principi del movimento New Age, esaminando questi principi alla luce delle sacre scritture. Vi saluto caramente dandovi appuntamento al prossimo numero di Lente d'ingrandimento, contando sempre sulla vostra presenza e sul vostro attento ascolto. Ciao a tutti da Gianfranco.

Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte. Ascoltaci a Torino su FM 91 e 500 MHz, a Biella e Ivrea FM 88 e 600 MHz e a Cuneo su FM 94 e 300 MHz.

0: passo dopo passo.
1: Ancora una volta, fra le pagine della Bibbia, per commentare questo versetto tratto dal Vangelo di Giovanni che dice: non vi lascerò orfani, tornerò da voi. Egli ci ha lasciati, ma non siamo rimasti orfani. Ed egli è Gesù. Gesù è la nostra consolazione e se n'è andato, è vero, ma non siamo sconsolati. Il nostro conforto risiede nel fatto che il Signore ritornerà, ce lo ha promesso, e questo ci sarà di sostegno durante la sua prolungata assenza. Gesù è già lungo la via e dice: vengo presto. Cristo avanza in fretta verso di noi e dice: tornerò, e nessuno può impedire la sua venuta, il suo ritorno, o ritardarla di un solo quarto d'ora. Egli afferma in particolare: tornerò a voi, e così farà. La sua venuta riguarda specialmente il suo popolo. Questa deve essere la loro consolazione per il presente, mentre sono in pena. Quando perdiamo il senso della sua presenza, siamo addolorati, ma non angustiati, come se non ci fosse più speranza. Per un momento il Signore si è nascosto, è vero, ma tornerà a noi con il suo sguardo benevolo. Egli ci lascia in un senso, ma soltanto in un certo senso. Quando si ritrae, ci lascia con la promessa che farà ritorno. È vero, non c'è vita su questa terra senza di te, Signore. Agogniamo senz'altro il ritorno del tuo dolce sorriso. Siamo certi che apparirai. E nel frattempo vogliamo tentare di portare un po' di luce da parte tua in questo mondo che non ne ha più.

Lot percorse con lo sguardo la terra più fertile di Canaan, la bellissima valle del Giordano. Probabilmente pensò: non è un brutto posto per mettere radici. Pascoli ricchi e ben irrigati, campi fertili, terra grassa e buona, erba verde come una valle piena di smeraldi. Le tribù di Lot e di suo zio Abramo avevano problemi di convivenza nella stessa zona, quindi il vecchio uomo, gentilmente, disse al nipote di accamparsi dove preferiva. Abramo disse a Lot: «Non ci sia contesa fra me e te. Tutto il paese non sta davanti a te. Separati da me. Se tu vai a sinistra, io andrò a destra, e se tu vai a destra, io andrò a sinistra». La scrittura ci dice che il giovane alzò lo sguardo alla verdeggiante valle del Giordano, scegliendo per sé questa pianura, e partì andando verso oriente. Sì, l'erba era verde e il Giordano luccicava ai raggi del sole. Lot non sapeva però che c'erano dei problemi incorporati nella valle: popolazioni strane con usanze malvagie, città piene di crimini, violenza e perversioni sessuali. Spine mortali e ortiche pungenti si annidavano nel vasto verde seno della pianura. L'affare immobiliare di Lot, la magnifica terra appena fuori Sodoma e Gomorra, gli costò la famiglia. A ben guardare, non siamo molto diversi dal nostro amico Lot, vero? Come te, anch'io tendo a scegliere il percorso più facile, la strada più piana. Se è piacevole e non ci sono ostacoli, deve essere la via che Dio vuole per me. Poi, se non incontro difficoltà e problemi, concludo che sto sperimentando le benedizioni di Dio. Ma quando procedere diventa difficile, quando le spine e i cardi alzano le loro cime appuntite per bloccare il mio cammino, allora mi chiedo cosa Dio abbia in mente. Il mio errore consiste nel pensare che l'erba sia più verde semplicemente perché il sentiero sembra così facile. Il fatto è che da nessun'altra parte l'erba è più verde. Queste prime impressioni sul sentiero più facile non ci dicono tutta la verità. Se stiamo seguendo il percorso che Dio ci ha posto davanti, troveremo anche spine e cardi dovunque andremo. Certo, ci saranno moltissimi prati verdi in lontananza e panorami di campi illuminati lungo la via a rendere piacevole il nostro viaggio. Ma la scrittura ci dice che possiamo contare anche sulla nostra bella fetta di problemi e di dolore. Dio ci assicurerà questo affinché siamo certi di avvicinarci sempre più a Lui ad ogni passo del cammino. L'unica erba più verde che conosco si trova in cielo. È un luogo dove non esistono spine, cardi, problemi o angosce. Un luogo di vera pace e di gioia duratura con il nostro Salvatore, i nostri amici, la nostra famiglia e i santi di tutte le età. Perciò, se sei tentato di pensare che la vita dovrebbe essere più bella da qualche altra parte, forse in circostanze diverse, con un nuovo lavoro, in una nuova città, con un nuovo partner, credimi, l'erba che ti immagini non è poi così verde. Solo in cielo la vita sarà meravigliosa come vorresti. Non lasciare che il diavolo ti suggerisca qualcos'altro. Se la sua erba sembra più verde, lo è solo perché è artificiale.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
1: A casa nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Al telefono la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
2: C'è una realtà molto comune a tutti gli esseri umani. Gli anni passano e si diventa vecchi. Ogni giorno si diventa un po' più stanchi, un po' meno forti e si deve accettare questa realtà. Gli amici, a me e a mio marito, dicono che non cambiamo mai, ma noi sappiamo molto bene che non è vero. Basta che ci guardiamo le fotografie di una decina d'anni fa e lo sappiamo. I nostri capelli adesso sono grigi, senza occhiali non leggiamo molto bene, anche se io ho fatto l'operazione alle cataratte e mi pare di essere rinata. E la nostra pelle ha perso molta della sua elasticità primordiale. Naturalmente ci stanchiamo di più e la ripresa dopo gli sforzi non è rapida come prima. Anche se oggi la chiamano la terza età o l'età d'oro, la vecchiaia resta sempre una realtà spiacevole. Esattamente come il lavoro dello spazzino resta ingrato anche se lo si chiama operatore ecologico, e il cancro resta sempre cancro anche se si identifica come il male del secolo. Allora, che fare? L'unica cosa da fare col passare degli anni è tenere conto di alcuni fatti importanti e comportarsi di conseguenza. Nessuno a 60 anni o 70 può pretendere di essere come era a 25. E grazie a Dio ci si dimentica parecchio di come si era, per cui i ricordi non sono così pesanti. Poi mi pare che si debba imparare gioiosamente a funzionare secondo le proprie forze e tutt'al più un pochino al di sopra delle proprie forze, cioè bisogna fare piani realistici. Faccio un esempio. Una delle mie frasi favorite nei momenti di stanchezza una volta era: ce la posso fare ancora per 5 minuti. L'avevo letta riferita alla signora Nixon, che di forza ne ha dimostrata tanta in certi momenti, e mi era piaciuta, perciò mi sembrava che indicasse un certo realismo e una certa dose di spina dorsale. Ora, quando mi pare di essere arrivata agli ultimi 5 minuti, mi dico: ce la posso fare ancora per 3 minuti. Diminuendo la dose dei minuti di resistenza mi sento meglio, anche se poi riesco a tirare per altri 30 o 60 senza troppa fatica. Poi, e forse questa è la cosa più importante, mio marito e io cerchiamo di non pensare da vecchi. Cosa voglio dire? Ci sono dei vecchi che, per essere moderni e per dimostrarsi amici dei giovani, si mettono a far finta di pensare come i giovani, a provare le immoralità di moda, a seguire l'andazzo del mondo che diventa sempre più pagani. Questi vecchi non pensano né da giovani né da vecchi, pensano da stupidi. E però attenzione, non l'ho detto da rimbambiti. Dall'altro lato della medaglia ci sono invece dei vecchi che pensano veramente da vecchi e credono di sapere tutto, di capire tutto e di essere arrivati ai limiti estremi della sapienza. Così, anche se non si mettono sulla sedia a rotelle fisicamente, certo si mettono sulla sedia a rotelle dell'apatia spirituale e intellettuale. Che fare? Per non pensare da vecchi bisogna essere coscienti di non essere mai arrivati al limite della sapienza. Bisogna capire che c'è sempre qualcosa di nuovo da scoprire, da imparare, da cambiare, da migliorare e da rendere più simile al carattere che è stabilito da Dio. Così, con questo sforzo cosciente giornaliero, mi pare che si scopra il segreto della vera gioventù.

0: Avete ascoltato A Casa Nostra con la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
1: Radio Evangelo Piemonte ti invita a partecipare alla festa del cinquantenario di servizio evangelico di RTB. L'appuntamento è per domenica 14 giugno dalle ore 16 alle 19 presso la Gospel House di Via Druento, 274 Avenaria, in provincia di Torino. Per partecipare iscriviti sulla piattaforma Eventbrite accedendo dal sito www.rtb.it oppure telefona al numero 331

Lettera agli Efesini, capitolo 4, versetto 32. Siate invece benevoli e misericordiosi gli uni verso gli altri, perdonandovi a vicenda, come anche Dio vi ha perdonati in Cristo. Ancora lettera ai Colossesi, capitolo 3, versetto 13. Come il Signore vi ha perdonati, così fate anche voi. Il perdono liberatorio. Omaha Beach, 6 giugno 1944. Le forze alleate sbarcano sulle coste della Normandia. I 40 soldati del mezzo da sbarco PA-337 devono percorrere 500 metri allo scoperto prima di mettersi al riparo. In pochi minuti, 39 di loro cadono sotto la mitragliatrice di Fritz Wunderlich. Uno solo sopravvive, l'americano Stargell. Per Fritz ha inizio una vita da incubo. 58 anni più tardi, ancora ossessionato dal ricordo di quella strage, guarda un documentario sullo sbarco. È sotto shock. Sullo schermo, il solo sopravvissuto racconta la tragedia del mezzo da sbarco. Fritz decide di andarlo a trovare. Al momento del loro incontro gli dice: «Sono Fritz Wunderlich, avevo 17 anni il 6 giugno del 1944 quando feci fuoco sul mezzo PA-337. Ho fatto questo viaggio per domandarle di perdonarmi per quell'atto orribile che ossessiona le mie notti». I due uomini si gettano uno nelle braccia dell'altro e piangono. Uno dal rimorso, l'altro dalla gioia di perdonare. Stargell crede in Dio dal momento di quel dramma e Dio lo ha liberato dall'odio e lo ha aiutato a ricostruirsi una vita. Ogni uomo è nemico di Dio, ha bisogno di perdono, di riconciliazione. Dio accorda il perdono a chi si pente dei propri peccati e crede che Gesù Cristo è morto sulla croce per cancellare i peccati. Mentre eravamo nemici, siamo stati riconciliati con Dio mediante la morte del Figlio Suo. Queste sono parole della lettera ai Romani, capitolo 5, versetto 10. Conoscendo il perdono di Dio, il cristiano è pronto a perdonare chi gli fa un torto. A volte è un percorso doloroso, ma la grazia di Dio guarisce il cuore e lo spirito.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Ascolta Radio Evangelo Piemonte anche sulle frequenze digitali del DAB. Cerca sul display Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte, un nuovo modo di trasmettere, una nuova vita da vivere.
1: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
2: Vangelo di Matteo, capitolo 21. E quando furono vicini a Gerusalemme e furono giunti a Betfage, presso al Monte degli Ulivi, Gesù mandò due discepoli dicendo: «Andate nella borgata che è dirimpetto a voi e subito troverete un'asina allegata e un puledro con essa. Scioglieteli e menatemeli. E se alcuno vi dice qualcosa, direte che il Signore ne ha bisogno e subito li manderà». Or questo avvenne affinché si adempisse la parola del profeta: «Dite alla figliuola di Sion, ecco il tuo re viene a te mansueto e montato sopra un'asina e un asinello, puledro d'asina». E i discepoli andarono e fecero come Gesù aveva loro ordinato, menarono l'asina e il puledro, vi misero sopra i loro mantelli e Gesù vi si pose a sedere. E la maggior parte della folla stese i mantelli sulla via, e altri tagliavano dei rami degli alberi e li stendevano sulla via, e le turbe che precedevano e quelle che seguivano gridavano: «Osanna al figliuolo di Davide!

0: benedetto colui che viene nel nome del Signore, osanna nei luoghi altissimi. Ed essendo egli entrato in Gerusalemme, tutta la città fu commossa e si diceva, chi è costui? E le turbe dicevano, questi è Gesù, il profeta che è da Nazareth di Galilea. E Gesù entrò nel tempio e cacciò fuori tutti quelli che quivi vendevano e compravano, e rovesciò le tavole dei cambiamonete e le sedie dei venditori di colombi, e disse loro, egli è scritto, la mia casa sarà chiamata casa d'orazione, ma voi ne fate una spelonca di ladroni. Allora vennero a lui nel tempio dei ciechi e degli zoppi ed egli li sanò. Ma i capi sacerdoti e gli scribi, vedute le meraviglie che aveva fatte e i fanciulli che gridavano nel tempio Osanna al figliuolo di Davide, ne furono indignati e gli dissero, odi tu quel che dicono costoro? E Gesù disse loro, sì, non avete mai letto dalla bocca dei fanciulli e dei lattanti hai tratto lode? E lasciateli se ne andò fuori dalla città, a Betania, dove albergò. E la mattina, tornando in città, ebbe fame, e vedendo un fico sulla strada gli si accostò, ma non vi trovò altro che delle foglie, e gli disse, mai più in eterno non nasca frutto da te. E subito il fico si seccò. E i discepoli, veduto ciò, si meravigliarono, dicendo, come se in un attimo seccato il fico? E Gesù rispondendo disse loro, io vi dico in verità, se aveste fede e non dubitaste, non soltanto fareste quel che è stato fatto al fico, ma se anche diceste a questo monte, togliti di là e gettati nel mare, sarebbe fatto. E tutte le cose che domanderete nella preghiera, se avete fede, le otterrete. E quando fu giunto nel tempio, i capi sacerdoti e gli anziani del popolo si accostarono a lui, mentre egli insegnava, e gli dissero, con quale autorità fai tu queste cose? E chi t'ha data cotesta autorità? E Gesù rispondendo disse loro, anch'io vi domanderò una cosa, e se voi mi risponderete, anch'io vi dirò con quale autorità faccio queste cose. Il battesimo di Giovanni, donde veniva? Dal cielo o dagli uomini? Ed essi ragionavano fra loro dicendo, se diciamo dal cielo, egli ci dirà, perché dunque non gli credeste? E se diciamo dagli uomini? Temiamo la moltitudine perché tutti tengono Giovanni per profeta. Risposero dunque a Gesù dicendo, non lo sappiamo. E anch'egli disse loro, e neppur io vi dirò con quale autorità io fo queste cose. Or, che vi par egli? Un uomo aveva due figliuoli. Accostatosi al primo disse, figliuolo, va oggi a lavorare nella vigna. Ed egli rispondendo disse, vado, signore, ma non vi andò. E accostatisi al secondo gli disse lo stesso, ma egli rispondendo disse, non voglio, ma poi, pentitosi, vi andò. Quale dei due fece la volontà del padre? Essi gli dissero, l'ultimo. E Gesù a loro, io vi dico in verità, i pubblicani e le meretrici vanno innanzi a voi nel regno di Dio, poiché Giovanni è venuto a voi per la via della giustizia e voi non gli avete creduto, ma i pubblicani e le meretrici gli hanno creduto, e voi che avete veduto questo, neppur poi vi siete pentiti per credere a lui. Udite un'altra parabola. V'era un padron di casa, il quale piantò una vigna e fece attorno una siepe e vi scavò un luogo per spremer l'uva e vi edificò una torre. Poi l'alloggiò a dei lavoratori e se ne andò in viaggio. Or, quando fu vicina la stagione dei frutti, mandò i suoi servitori dai lavoratori per ricevere i frutti della vigna. Ma i lavoratori, presi i servi, uno ne batterono, uno ne ucciderono e l'altro lo lapidarono. Da capo mandò degli altri servitori, il maggior numero dei primi, e coloro li trattarono nello stesso modo. finalmente mandò loro il suo figliuolo, dicendo: «Avranno rispetto al mio figliuolo». Ma i lavoratori, veduto il figliuolo, dissero tra di loro: «Costui è l'erede, venite, uccidiamolo e facciamo nostra la sua eredità». E presolo, lo cacciarono fuori della vigna e lo uccisero. Quando dunque sarà venuto il padrone della vigna, che farà egli a quei lavoratori? Essi gli risposero: «Li farà perir malmente, cotesti scellerati, e allogherà la vigna ad altri lavoratori, i quali gliene renderanno il frutto a suo tempo». Gesù disse loro: «Non avete mai letto nelle scritture: la pietra che gli edificatori hanno riprovata è quella che è divenuta la pietra angolare? Ciò è stato fatto dal Signore, ed è cosa meravigliosa agli occhi nostri? Perciò io vi dico che il regno di Dio vi sarà tolto e sarà dato ad una gente che ne faccia i frutti. E chi cadrà su questa pietra sarà sfracellato, ed ella stritolerà colui sul quale cadrà». E i capi sacerdoti e i farisei, udite le sue parabole, si avvidero che parlava di loro e cercavano di pigliarlo, ma temettero le turbe che lo teneano per profeta.
1: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.

0: Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso la Bibbia.
1: Testi del dottor Vernon McGee.
0: Adattamento radiofonico a cura di Sharon Cianci.
1: Regia di Maurizio Cianci.

Credo che ormai ci siamo tutti, eh? Siamo tutti qui? Sì, benissimo. Allora possiamo dare inizio al nostro incontro, alla nostra passeggiata. Iniziamo a fare un passettino alla volta nel programma odierno. Benvenuto all'ascolto, Maurizio al microfono. A quest'ora, su questa frequenza, ormai lo sai, ci siamo noi. Hai letto il libro più letto? Benvenuto all'ascolto.

Ancora una volta un sincero grazie a chi è tornato fedele e puntuale, un grazie molto sentito anche a chi continua a scrivere, a chi ha scritto per la prima volta, a chi ha scritto per la 20ª, 50ª, 100ª volta. Grazie, grazie, grazie.

Ricorderai senz'altro, se sei mio fedele compagno o compagna di viaggio, che siamo alle prese con il terzo capitolo del libro del Levitico. Un libro all'apparenza diverso, strano, noioso, anacronistico. Un libro che sembra non avere nulla da dire alle persone impegnate alle soglie del XXI secolo.

E invece, come abbiamo avuto modo di constatare già più volte, anche se siamo arrivati solo al terzo capitolo, quindi ancora proprio agli inizi, possiamo scorgere lezioni e principi molto molto importanti, e non solo importanti, ma attuali. Un'altra cosa che stiamo scoprendo è che Dio, già ai tempi in cui Mosè scriveva questo libro, Dio, dicevo, stava rivelando qualcuno. Non stava solo dando delle informazioni o delle regole, delle prescrizioni, eccetera, eccetera. Stava facendo tutto questo e altro. Ma in modo particolare stava iniziando a presentare al mondo, all'universo, al genere umano, suo figlio, Gesù Cristo, colui che sarebbe venuto per essere il perfetto punto d'incontro fra il divino e l'umano.

Nei primi capitoli, primo, secondo capitolo, abbiamo trovato le offerte, anzi un'offerta particolare, un sacrificio. Ora, il libro del Levitico, se hai avuto modo di ascoltare i nostri quattro incontri di introduzione, ha a che fare in modo particolare con sacrifici, con offerte. Il popolo di Israele è ancora attorno al Sinai, non si è messo in cammino ancora. Dal Sinai procederà, andrà verso la terra promessa, ma non ancora. Da relativamente poco tempo ha ricevuto la legge morale di Dio, i famosi 10 comandamenti, ma non solo quelli. Dio ha poi dato disposizioni, sempre nel libro dell'Esodo, di costruire una grossa tenda, il tabernacolo. L'abbiamo definita una cattedrale portatile. Questa cattedrale portatile, trasportabile, accompagnerà il popolo di Israele fino a quando non arriverà nella terra promessa, fino a quando non sarà costruito il primo tempio. Dio ha dato disposizioni molto chiare e precise per la costruzione di questa grossa tenda. Non solo, anche gli elementi in essa contenuti dovevano essere costruiti secondo un disegno e un modello molto chiaro e preciso che sempre Dio aveva dato. E tutto questo serviva per facilitare l'incontro fra il popolo di Israele e il suo Dio, Yahweh. Fino al Sinai Dio era rimasto, in un certo senso, distante. Sul monte Sinai solo Mosè aveva potuto avere un senso della presenza di Dio. Dal tabernacolo in poi, questa presenza è rivelata non solo a Mosè, ma al popolo. Dio sceglie di manifestare la propria presenza, la propria gloria, lo splendore della sua gloria, lo Shekinah.

Tornando al testo del libro del Levitico, la volta scorsa abbiamo considerato il sacrificio di pace. Abbiamo anche, in effetti credo che sia due programmi fa, chiedo scusa. Abbiamo parlato della pace dal punto di vista divino. Abbiamo visto che Dio, quando pensa alla pace, non pensa tanto ad un sentimento o all'assenza di guerra, ma pensa al proprio figlio, a Gesù Cristo, che è stato fatto la nostra pace. Abbiamo anche esaminato, questo la volta scorsa, il sacrificio durante il quale viene offerto l'agnello. E di nuovo vediamo un simbolo, una rappresentazione di Gesù Cristo tanti secoli prima della sua venuta. Continuando, leggiamo che la persona, l'individuo che veniva ad offrire un animale, un agnello, un capretto o una colomba, se era una persona povera, doveva imporre la mano sulla testa della sua offerta e doveva immolarla davanti alla tenda del convegno. Poi i figli d'Aaron, cioè i sacerdoti, ne avrebbero sparso il sangue attorno all'altare. Qui si sta parlando del sacrificio di comunione. In questo sacrificio doveva essere offerto come dono al Signore il grasso, la coda, il grasso che ricopre gli intestini, eccetera, eccetera. Il grasso spettava a Dio. Perché? Perché a quei tempi il grasso era considerato il migliore, la parte migliore dell'animale, qualsiasi animale esso fosse. E questo viene corroborato, viene confermato da altri passi biblici che dimostrano che il grasso era considerato la parte migliore dell'animale. Per esempio, nel libro di Neemia leggiamo: andate, mangiate vivande grasse, bevete vini dolci e mandate delle porzioni a quelli che nulla hanno di preparato per loro, perché questo è un giorno consacrato al nostro Signore. E di nuovo nel libro del profeta Isaia leggiamo: l'Eterno degli eserciti preparerà su questo monte a tutti i popoli un convito di cibi succulenti, cioè pieni di grasso, un convito di vini vecchi, di cibi succulenti pieni di midollo, di vini vecchi ben chiariti. Inoltre ricorderai probabilmente nella storia, nella parabola che Gesù aveva raccontato del figlio il prodigo, quando il figlio tornò, cosa disse il padre? Portate fuori il vitello ingrassato, ammazzatelo, mangiamo e rallegriamoci. Oggi si fa tanto parlare di diete, di colesterolo, quindi bisogna stare attento a ciò che si mangia, eccetera, eccetera. E naturalmente questo è giusto. Ma Dio voleva la parte migliore. In quel contesto, in quella cultura, a quei tempi, il grasso era considerato il meglio. Non c'erano ancora problemi di diete, non c'erano problemi di colesterolo. Dopotutto, ti ricordo che questa gente era stata schiava nel paese di Egitto, e anche se il popolo di Israele a volte mugugnava perché doveva mangiare sempre manna, insomma in Egitto sembra che abbiano mangiato per niente male, però sempre schiavi erano. Quindi adesso si possono permettere il lusso di animali ben ingrassati, non vogliono farne a meno. Ma il grasso doveva essere messo da parte per Dio, il meglio, quindi non qualsiasi elemento, qualsiasi parte, ma il meglio. E questo naturalmente è un principio, una lezione importante, valida anche per noi. Che parte della mia vita do io a Dio? Ciò che mi rimane? Gli avanzi del mio tempo, dei miei soldi, delle mie energie, delle mie facoltà? O il meglio, che in fondo è ciò che egli merita.

Abbiamo dunque visto il profondo significato del sacrificio di azioni di grazie o del sacrificio di pace. Un altro elemento importante, naturalmente, del quale abbiamo già parlato a lungo, è il sangue. Il sangue della vittima che doveva essere sparso, cosparso attorno all'altare. E questo naturalmente non fa altro che portarci alla mente quell'affermazione nel Nuovo Testamento dalla quale impariamo che senza spargimento di sangue non c'è remissione di peccato, non c'è perdono. Non bastava quindi che la vittima venisse posta sull'altare. Non era neanche sufficiente che essa venisse bruciata e che il fumo, come un odore soave, insieme ad altre spezie e cose varie, salisse verso il cielo. Una parte importante di tutto il procedimento era lo spargimento del sangue, anzi non solo importante, era fondamentale. La nostra amicizia con Dio, il nostro rapporto con Dio si basa indubbiamente sullo spargimento di sangue. Non sullo spargimento del mio sangue, né di un capretto, di un bue, di una tortora, ma allo spargimento di sangue del Figlio di Dio, di Gesù Cristo. Ma di nuovo questa è una faccia della medaglia, un lato della medaglia. C'è un'altra faccia, c'è l'altro lato. Se questa amicizia, se questo rapporto deve essere completo, definitivo, il credente deve consacrarsi totalmente a quel Dio che dice di amare. In altre parole, io non posso dire sono un seguace di Cristo, voglio essere conosciuto come un cristiano e poi vivere la mia vita come più mi aggrada, come più mi fa comodo, secondo i miei valori, secondo la mia etica, secondo le mie leggi. Dio fa la sua parte, anzi l'ha fatta. Io devo poi fare la mia parte. La mia parte consiste nel prendere atto delle azioni di Dio, prendere atto della vita, della missione, dell'insegnamento, della morte, della resurrezione di Gesù Cristo. Devo fare mio tutto questo, devo interiorizzare queste realtà, queste verità. E questa verità deve cambiare in qualche modo la mia vita. Dopo il cambiamento viene la consacrazione, cioè io scelgo di spontanea, libera volontà, nessuno me lo impone, è una mia scelta cosciente ed intelligente, io scelgo di seguire le orme del mio maestro, cioè di Cristo. Scelgo di acquisire la sua etica, il suo modo di pensare, le sue leggi, le leggi del suo regno, non le leggi della nostra società. Ora attenzione, quando io parlo della legge della nostra società, non intendo ovviamente le leggi civili che regolano il vivere comune. Non vorrei essere frainteso, non dico che il cristiano deve ignorare le leggi del proprio paese, tutt'altro, deve dare l'esempio. Ma là dove la legge morale di Dio, l'etica morale di Dio, viene usurpata dalle leggi della nostra società, allora la legge di Dio deve avere precedenza. Per esempio, come cristiano io sento, non vorrei dire l'obbligo perché nessuno mi obbliga, ma sento il desiderio di condividere con altri, come sto facendo adesso con te, la mia fede, il mio credo, la mia testimonianza. Voglio parlarti del rapporto che io ho con Dio attraverso suo figlio Gesù Cristo, questa amicizia che si è venuta a creare fra il creatore
e la sua creatura, nella fattispecie il sottoscritto. Un giorno, leggendo il Nuovo Testamento, scopro che questa è la cosa più naturale del mondo che ogni cristiano possa e debba fare. Gesù Cristo si aspetta che io mi comporti in questo modo. Andate in tutto il mondo e predicate l'Evangelo ad ogni creatura, insegnando loro tutte le cose che io vi ho comandato. Ora immagina che il nostro governo passasse una legge secondo la quale è vietato parlare di religione, a livello personale, nelle piazze, per le strade, nelle chiese, per radio, per televisione, attraverso la stampa. Purtroppo questo avviene ancora oggi in tanti paesi. Grazie a Dio, non nel nostro. In un caso del genere, io come cittadino italiano dovrei osservare la legge, devo obbedire la legge del mio paese. Solo che in questo caso la legge di Dio, il comandamento di Cristo, assume un aspetto più importante della legge del mio paese. Non posso sottostare alla legge del mio paese perché ho ricevuto una legge superiore, se vuoi, che mi richiede di fare ciò che la legge del mio paese mi vieta. Ecco perché tanti cristiani, e non solo cristiani, ma tante persone religiose nel passato e anche nel presente sono state e sono perseguitate per la loro fede. Ovviamente qui io parlo in un contesto cristiano, quindi mi faccio riferimento alle persecuzioni contro i cristiani. Ma di persecuzioni per motivi religiosi ce ne sono state tante, ce ne sono tuttora tante. Molto triste, molto tragico, ma questa è la realtà. Ecco, quindi qui vediamo che devo essere coerente con la decisione che ho preso. Se dico di essere un cristiano, se ho deciso di essere un seguace di Cristo, allora la mia vita deve riflettere questa mia decisione. La mia decisione di essere coerente si chiama consacrazione. E a volte la consacrazione richiede sacrifici.

Nel caso tu volessi approfondire queste tematiche che abbiamo appena toccato in questo nostro incontro, puoi scriverci. In redazione ci sono persone pronte e preparate che non aspettano altro che una tua lettera.

Avrai senz'altro riconosciuto la sigla di chiusura. Significa che dobbiamo lasciarci, non prima però di averti dato appuntamento al nostro prossimo incontro, prossima passeggiata. E non prima di averti detto grazie per la tua sempre piacevole compagnia e il tuo cortese ascolto. Un abbraccio forte dal tuo Maurizio e a risentirci. Scrivi, mi raccomando. A presto. Ciao.

0: ascoltare Radio Evangelo Piemonte in tutto il mondo. È facile. Basta solo scaricare l'app di Radio Evangelo Piemonte e avviarla. L'app è disponibile per i sistemi operativi iOS e Android ed è gratuita. Radio Evangelo Piemonte, ovunque, con te.
1: Radio Evangelo Piemonte ti invita a partecipare alla festa del cinquantenario di servizio evangelico di RTB. L'appuntamento è per domenica 14 giugno dalle ore 16 alle 19 presso la Gospel House di Via Druento, 274 a Venaria, in provincia di Torino. Per partecipare iscriviti sulla piattaforma Eventbrite accedendo dal sito www.rtb.it oppure telefona al numero 331 22231 22231 22231.

Ed ora vogliamo rispondere a un'interessante domanda. Lei sta dicendo un sacco di cose su come i cristiani possono risolvere i loro problemi, ma può aiutare i non credenti? Questa è una domanda molto importante che merita la nostra considerazione. E la prima cosa che voglio dire su questo è che qualsiasi consiglio dato a non credenti che non presenta il Vangelo di Gesù Cristo, qualsiasi consiglio che è antitetico all'Evangelo non è cristiano. Dai Vangeli noi impariamo due cose. Quando Gesù cercò di aiutare le persone con una mano di aiuto spesso ai loro corpi e ai loro problemi, ma con l'altra mano egli pure diè loro il suo più grande aiuto, l'Evangelo. Gesù si protrasse sempre verso gli uomini e sempre li incontrò con ambo le mani. Con una cercò di rimediare ai loro immediati bisogni e con l'altra porse loro la migliore soluzione, il suo più grande aiuto, l'Evangelo, la salvezza e la vita eterna. Prendiamo per esempio il Vangelo di Giovanni per esaminare come Gesù fece questo e per vedere come noi, nell'aiutare le persone, possiamo dar consigli ai non credenti e portarli anche a una conoscenza di Cristo. E a questo punto permettetemi di dire che nelle nostre sessioni ci sono state tante persone che sono venute a conoscere Cristo qual loro Salvatore proprio durante la consulenza. Abbiamo soltanto il 25% o meno di persone che sono venute fra noi come non credenti e se ne sono andate come tali senza aver fatto una professione di fede. E così l'evangelismo è proprio la parte centrale di ciò che facciamo al nostro centro di consulenza. Nel Vangelo di Giovanni noterete che Gesù si introduceva alle persone in maniere differenti. In casi è vero la differenza era minima, in altri invece era assai evidente, però una cosa che mai cambia negli incontri di Cristo è che in ogni occasione egli confronta le persone con una decisione verso di lui. Se le mette faccia a faccia e le induce a decidere, a dargli la loro completa fiducia e a seguirlo come loro messia o no. Ma il modo in cui egli inizialmente li avvicina e particolarmente come egli attacca i loro problemi è assai differente in ogni caso. Per esempio, nel terzo capitolo, quel noto passaggio in cui Gesù e Nicodemo discutono il Vangelo, Nicodemo si presentò come il rappresentante dei farisei ed è interessante notare come durante la conversazione Gesù usasse il tu quando si rivolgeva a Nicodemo come all'individuo e usasse poi il voi quando si rivolgeva a lui come al rappresentante dei farisei. Ma la cosa più interessante è che Gesù nel rispondere a Nicodemo quando lui gli disse «Noi sappiamo che tu sei un dottore venuto da Dio, perché nessuno può fare questi miracoli che tu fai se non che Dio è con lui». Gesù nel rispondere si basò su quelle sue parole «puoi fare» e tralasciò tutto l'intero argomento teologico che i farisei avevano mandato a proporre per mezzo di Nicodemo. Ed egli disse «nessuno può vedere il regno di Dio se non è nato di nuovo». Ora, se c'è mai stato un diretto metodo di cominciare una consulenza, qui noi ne troviamo uno. Quello fu un colpo mancino, diretto, che sorprese Nicodemo, il quale rimase lì a bocca aperta. Questo è il modo più diretto che sia stato usato per far capire a una persona che è perduta e senza salvezza. Poi, proprio nel prossimo capitolo, ecco che troviamo Gesù usare un modo del tutto differente con la donna al pozzo. Qui Gesù parla di secchie, di funi, di colline, di pozzi, di montagne, di tempi, di mariti e di ogni altra sorta di cosa e gradualmente egli guida quella donna prima a riconoscerlo come maestro, poi a chiamarlo profeta e quindi a proclamarlo quelli che gli era il Messia. Gradualmente egli la condusse a porre la sua fede in lui. Nel nono capitolo egli assume un'attitudine del tutto differente con il cieco nato. Qui trova uno che se ne sta seduto senza alcuna speranza di poter mai acquistare la vista. È nato cieco.
Gesù si avvicina, sputa nella polvere, ne fa una poltiglia e gliela applica sugli occhi. Per la prima volta il cieco prende un po' di speranza. La saliva e la polvere non erano state usate per sanarlo, ma per dargli speranza. Ed egli cominciò a pensare: «Oh, se potessi levar via la mia cecità, come posso lavar via questo fango dai miei occhi?» E Gesù gli disse: «Va, vatti a lavare nella vasca di Siloè e tornerai veggente». E, cosa certa, egli andò, obbedì, tornò che ci vedeva. Allora i suoi genitori gli si avvicinarono e gli domandarono: «Cosa è questo? Com'è successo?» E lui rispose: «Io so solo una cosa. Un uomo di nome Gesù mi si è avvicinato, ha fatto una poltiglia, me l'ha messa sugli occhi e mi ha detto di andarmelo a lavare. Ci sono andato e sono tornato che ci vedevo». Accorsero i farisei e gli dissero: «Tu stai cospirando con quest'uomo Gesù». Ed egli rispose loro: «No, no, no, io so quello che questo uomo chiamato Gesù mi si è avvicinato, ha fatto del fango, me lo ha messo sugli occhi, mi ha mandato alla vasca di Siloè e io sono tornato indietro che ci vedo». E lo minacciarono e lo scomunicarono, persino lo cacciarono via dal tempio, ma egli continuò a insistere: «Io so questo». Perché? Perché continuò a dire: «Io questo solo so»? Perché era tutto quello che sapeva. Gesù non gli aveva detto altro, Gesù non lo aveva evangelizzato, non gli aveva parlato su alcun altro soggetto, gli aveva detto solamente di andare a lavarsi e di tornare indietro vedendo. Incontrandolo di nuovo, Gesù si mise a parlargli sulla cecità del cuore. Ora, la stessa cosa è valida anche nella consulenza. Occorre un certo ammontare di flessibilità sia nella consolazione sia nell'evangelizzazione, al fine che il Vangelo trovi ascolto. Dobbiamo trattare con le persone sul livello dove loro si trovano, dobbiamo parlare con loro, aiutarle nei loro problemi, fin tanto che possiamo, al fine di parlargli anche del Signore Gesù e del suo Vangelo, ma farlo subito e senza aspettar troppo, come Gesù pure fece. E mentre da un lato guarì i 10 lebbrosi, dall'altro ecco che uno tornò indietro e a cui chiese se gli altri 9 non erano stati guariti. Parlò di una guarigione più importante, cioè quella della lebbra spirituale che affligge l'anima. Così, nel dar consigli dobbiamo usare diversi metodi, dobbiamo trattare le persone sul livello dove loro si trovano. Non potete parlare ad un uomo fin tanto che non lo avete distolto dai problemi che lo assillano. Forse, se vi riesce ad aiutarlo ad estricarsi da essi, egli si sentirà volenteroso di darvi ascolto, e allora, più presto che potete, presentategli il Vangelo di Cristo. Il contesto di ogni consulenza è un contesto in cui il Vangelo deve essere presentato, è un contesto in cui il non credente deve sentire quello che avete inizialmente fatto per lui non è altro che un lavoro a posticcio, ma che quello che intendete di fare per lui nel presentargli il Vangelo è la chirurgia radicale che egli basicamente necessita. E così, in un modo spigliato e facile, dite a colui che avete aiutato nei suoi problemi o a cui avete risanato il suo matrimonio o ristabilito una relazione interrotta che c'è uno che può risolvere i suoi problemi e risolvere anche il suo maggior problema, quello del peccato, nel ristabilire la sua relazione con Dio. Questo è quello che Gesù fece col cieco nato. O Signore, aiutaci ad evangelizzare, aiutaci a tenere il Vangelo sempre presente quando parliamo con gli altri, e aiuta coloro che oggi non conoscono Cristo a capire che Egli morì sulla croce al loro posto e per i loro peccati, affinché vengano a Lui e lo ricevano come colui che diè tutto se stesso per loro. Noi ti chiediamo questo per l'amore di Gesù Cristo. Amen.

Rivolgiamoci ora al libro dei Proverbi, capitolo 11, al verso 5. La giustizia dell'uomo integro gli appiana la via, ma l'empio cade per la sua impietà. La giustizia degli uomini retti li libera, ma i perfidi restano presi nella loro propria malizia. Questi due versi, in effetti, danno lo stesso messaggio, perché la verità qui è tanto attuale e tanto importante da non poter essere dimenticata. Dio ci aiuti ad essere governati da questi principi. La giustizia dell'uomo integro, la giustizia degli uomini retti. I metodi della fede vera in Cristo sono semplici e fondamentali e ci assicurano un'esistenza felice. Vivere sul principio della onestà e dell'integrità e della rettitudine è il segreto per una vita veramente governata da Dio e illuminata dalla sua presenza. Questa via piana di cui Dio parla nella sua parola, questa via serena, questa via che dona libertà, è la cosa più importante che Dio offre a coloro che sono disposti a seguire i suoi comandamenti. Questa giustizia dell'uomo integro, come abbiamo detto ripetutamente, non è la propria giustizia, ma è la giustizia che ci viene data da Cristo in maniera da poter avere una vita serena qua giù e poter essere liberati da tutte le astuzie del male in tutte le sue forme. Invece il modo di vita dei malvagi e degli empi è molto diverso. Essi cadono per la loro malizia e per la loro impietà, restano intrappolati nella loro stessa lusinga e essi si trovano in condizioni di grande difficoltà senza trovare una via d'uscita.

il peccato che essi commettono è già di per sé la loro punizione ed essi non troveranno nessun rifugio in quanto hanno scelto il male invece del bene. Il verso 7: quando un empio muore, la sua speranza perisce e l'aspettazione degli iniqui è annientata. Il malvagio perde tutta la sua speranza, ha desiderato godere degli istinti ed essere soggiogato dalle passioni e ora, al termine della sua vita, tutto svanisce. Ha desiderato di avere ricchezze messe da parte per molti anni, d'essere felice e godere, ma ora ogni attesa è definitivamente sconfitta ed egli non può fare assolutamente nulla. Tutta la sua aspettazione, la sua speranza e i suoi programmi vengono meno in quanto ha desiderato e sperato per la terra ed ora che la terra deve lasciare, lascia con essa le sue speranze. Il verso 8 invece dice: il giusto è tratto fuori dalla distretta e l'empio ne prende il posto. È qualcosa di interessante questo tipo di sostituzione. Dio che interviene inaspettatamente e libera dalla distretta colui che ha fede in lui e nella distretta cade purtroppo il malvagio, colui che probabilmente ha messo un trabocchetto dinanzi ai piedi del giusto e che poi invece c'è caduto. È inevitabile, la legge di Dio non può essere ignorata. Gli ipocriti, i fraudolenti e i malvagi alla fine cadranno nei loro stessi lacci, nei loro stessi legami, perché Dio è un Dio di giustizia e onora quelli che l'onorano. Il Signore ci benedica.

0: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera. Libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.
1: Enzo Di Salvia e Maria Pulerà presentano Il libro più letto.
2: Ben ritrovati. E ancora Gesù guarisce. Guarisce una donna e risuscita addirittura una bambina. Lo fa ancora oggi. Ascoltiamo.
1: Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia.
3: Bentornati carissimi amici ascoltatori, bentornati all'ascolto del nostro programma. Vi ricordo che stiamo studiando il Vangelo di Matteo, siamo arrivati a leggere al capitolo 9, dopo aver visto gli attacchi ai discepoli di Gesù da parte degli scribi e dei farisei, andremo a vedere inizialmente i versetti che vanno dal 18 al 26 di questo capitolo 9. Mentre egli diceva loro queste cose, uno dei capi della sinagoga, avvicinatosi, si inchinò davanti a lui e gli disse: «Mia figlia è morta orora, ma vieni, posa la mano su di lei ed ella vivrà». Gesù, alzatosi, lo seguiva con i suoi discepoli. Ed ecco una donna malata di un flusso di sangue da 12 anni, avvicinatasi da dietro, gli toccò il lembo della veste, perché diceva fra sé: «Se riesco a toccare almeno la sua veste, sarò guarita». Gesù si voltò, la vide e disse: «Coraggio, figliola, la tua fede ti ha guarita». Da quell'ora la donna fu guarita. Quando Gesù giunse alla casa del capo della sinagoga e vide i suonatori di flauto e la folla che faceva grande strepito, disse loro: «Allontanatevi, perché la bambina non è morta, ma dorme». Ed essi ridevano di lui. Ma quando la folla fu messa fuori, egli entrò, prese la bambina per la mano ed ella si alzò. E se ne divulgò la fama per tutto quel paese.

Luca, nel suo Vangelo, ci dice che questo capo della sinagoga era venuto a Gesù per chiedergli di guarire sua figlia. La ragazza era molto malata e, mentre suo padre aspettava di parlare con Gesù, venne un servitore a dirgli che sua figlia era morta. Quando Gesù volle seguire Jairo a casa sua, una gran folla cominciò a raggrupparsi intorno a lui. A questo punto si inserisce la storia di una donna afflitta da un flusso di sangue da 12 anni. L'Evangelo di Marco dice che aveva inutilmente cercato un rimedio spendendo tutto ciò che aveva. La sua condizione era aggravata dal fatto che a causa di quella malattia era ritenuta impura e quindi socialmente evitata. Saputo che stava passando Gesù, conosciuto forse come un guaritore, approfittò della calca per avvicinarsi a lui. Questo atteggiamento è da vedere alla luce della proibizione di avere contatti fisici che la legge nel Levitico prescriveva in casi come il suo. Gesù si accorse del tocco di fede, così le spiegò che era stata la sua fede a operare, fede che aveva fatto uscire da lui potenza. Gesù lascia questa donna e continua ad andare verso la casa di Jairo. Quando Gesù arriva, molta gente già sta facendo cordoglio per la morte della piccola. Quando dice loro che ella non è morta, ma è solo addormentata, tutti ridono di lui. Nessuno nella casa crede che Gesù può resuscitare un morto. Questo è il primo cenno di una resurrezione operata dal Signore. Di nuovo Luca va più in dettaglio e aggiunge che Gesù ha parlato alla ragazza in modo dolce. «Ragazzina, alzati!» Il metodo di Gesù era sempre lo stesso. Parlava con loro direttamente.

La proibizione di divulgare il miracolo era intesa a evitare un'ondata di superstizione popolare che avrebbe portato a un'infinità di richieste di resuscitare morti. Questo lo avrebbe distratto dalla sua missione principale, che era quella di proclamare il regno di Dio. La richiesta di Gesù non venne ascoltata e dopo questi miracoli la fama di Gesù si sparse ovunque in quel paese. Questo spiega il prossimo miracolo che leggiamo nei versetti dal 27 al 31. Come Gesù partiva di là, due ciechi lo seguirono, dicendo ad alta voce: «Abbi pietà di noi, figlio di Davide!» Quando egli fu entrato nella casa, quei ciechi si avvicinarono a lui. Gesù disse loro: «Credete voi che io possa far questo?» Essi gli risposero: «Sì, Signore!» Allora toccò loro gli occhi, dicendo: «Vi sia fatto secondo la vostra fede!» E gli occhi loro furono aperti, e Gesù fece loro un severo divieto, dicendo: «Guardate che nessuno lo sappia!» Ma quelli, usciti fuori, sparsero la fama di lui per tutto quel paese.

Questo miracolo riguarda due uomini ciechi che hanno seguito il Signore Gesù. I due uomini si sono rivolti a lui come il figlio di Davide. Questo è significativo in questo Vangelo che lo rappresenta come re. Anche in altri Vangeli e in altri casi in cui i ciechi ricorsero a Gesù per recuperare la vista, gli si rivolsero con questo titolo messianico, figlio di Davide. Probabilmente la loro fede era basata sulle grandi promesse riguardanti il Messia, promesse contenute in Isaia 35, dove è detto: «Allora saranno aperti gli occhi ai ciechi». Gesù accolse l'appello indirizzatogli dai ciechi che lo supplicavano di compiere il suo mandato di Messia. Sembra che lo supplicassero per tutta la strada, ma Gesù, senza fermarsi, si diresse a casa. Non fu certamente insensibile alla loro preghiera, ma voleva provare a fortificare la loro fede. La domanda di Gesù se credevano che potesse operare era indirettamente una domanda che riguardava il fatto che fosse realmente il Messia. La potenza di Gesù questa volta non si manifesta toccando o comandando, ma è come se avesse detto: «Voi credete nella mia potenza di rendervi la vista? Quindi recuperate la vista, così, semplicemente». Questi due uomini, la cui vista è stata ripristinata, non potevano contenere la loro gioia e, nonostante la proibizione di Gesù di fare pubblicità al miracolo, hanno sparso la sua fama per tutto il paese.

Mentre i ciechi guariti se ne vanno, un altro uomo posseduto da un demonio arriva. Leggiamo i versetti dal 32 al 38. Mentre quei ciechi uscivano, gli fu presentato un uomo muto e indemoniato. Scacciato che fu il demonio, il muto parlò, e la folla si meravigliava dicendo: «Non si è mai vista una cosa simile in Israele». Ma i farisei dicevano: «Egli scaccia i demoni con l'aiuto del principe dei demoni». Gesù percorreva tutte le città e i villaggi, insegnando nelle loro sinagoghe, predicando il Vangelo del Regno e guarendo ogni malattia e ogni infermità. Vedendo le folle, ne ebbe compassione, perché erano stanche e sfinite, come pecore che non hanno pastore. Allora disse ai suoi discepoli: «La messe è grande, ma pochi sono gli operai. Pregate dunque il Signore della messe che mandi degli operai nella sua messe». Gesù compie con semplicità un nuovo miracolo, questa volta in campo spirituale. Questo miracolo è raccontato soltanto da Matteo. La mutezza era cagionata dal demonio, infatti appena quello fu cacciato, l'uomo parlò. I particolari del miracolo in questo caso non sono riferiti. La reazione dei farisei è da sottolineare. Non hanno negato che Gesù avesse dato la parola ai muti, la vista ai ciechi e avesse fatto camminare gli storpi. Solo lo accusano di aver fatto tutto questo col potere di Satana.

0: guarendo ogni malattia e ogni infermità. Vediamo qui che Matteo continua a dire che moltissime persone erano guarite. Ecco perché il nemico non ha mai detto niente riguardo al fatto che Gesù compiva dei miracoli, era troppo ovvio. Sappiamo da altri Vangeli che Gesù poté controbattere questa accusa dei farisei facendo notare come è impossibile che in un regno si combattano tra loro, cioè se Gesù agiva col potere di Satana, difficilmente avrebbe cacciato i demoni, non sarebbe stato nei suoi interessi. La nota di compassione che conclude questo capitolo è davvero sorprendente. I re e i governatori ideali di Dio sono stati dei pastori. Mosè e Davide lo erano prima che guidassero il popolo di Dio. Quando preghiamo che il Signore mandi degli operai nella sua messe, preghiamo anche che Egli doni loro un cuore da pastori. Pregate che il Signore vi dia un cuore pieno di compassione per chi non conosce il Signore ancora. Dopo aver detto questo ai suoi discepoli, li manda avanti. Quando preghiamo per qualcosa, è sempre buono essere disposti a offrirsi per farla di persona. Quando il Signore disse ai suoi discepoli di pregare per dei lavoratori, mandò nella messe proprio quegli uomini a cui aveva chiesto di pregare. Vedremo questo nel prossimo capitolo. Qualcuno disse una volta: quando un uomo prega a Dio per avere un campo di grano, Dio si aspetta che gli dica Amen con una zappa in mano. Sono convinto che quando si prega perché Dio faccia qualcosa, dobbiamo essere prima di tutto disponibili a farlo noi stessi.
1: Stai ascoltando il libro più letto.

Giungiamo così al capitolo successivo. In questo capitolo 10 vediamo che Gesù, dopo aver parlato sul monte e mostrato il suo potere con i miracoli di cui abbiamo appena parlato, manda i suoi discepoli a predicare il suo Vangelo. Questi uomini non sono precursori come Giovanni il Battista, ma seguaci. Il Signore ha dato loro il potere di fare miracoli per dimostrare che erano mandati da Lui. Notate anche che il loro titolo è cambiato da discepoli, che imparano, ad apostoli, delegati. Le istruzioni di questo capitolo si riferiscono alle particolari circostanze e condizioni per le quali vennero dettate e dovremmo saperle interpretare di conseguenza, anche se troviamo principi validi per noi e per tutti i tempi. Non faremo la lettura del capitolo tutta di seguito, ma la divideremo in sezioni, pur tenendo conto che si tratta di un discorso unico di Gesù. Sono le istruzioni che Gesù dà prima di mandare i discepoli nella messe, di cui parlava alla fine del capitolo precedente.

Leggiamo i primi sei versetti. Poi, chiamati a sé i suoi 12 discepoli, diede loro il potere di scacciare gli spiriti immondi e di guarire qualunque malattia e qualunque infermità. I nomi dei 12 apostoli sono questi: il primo, Simone, detto Pietro, e Andrea, suo fratello, Giacomo di Zebedeo e Giovanni, suo fratello, Filippo e Bartolomeo, Tommaso e Matteo, il pubblicano, Giacomo d'Alfeo e Taddeo, Simone il Cananeo e Giuda l'Iscariota, quello stesso che poi lo tradì. Questi sono i 12 che Gesù mandò, dando loro queste istruzioni: non andate tra i pagani e non entrate in nessuna città dei Samaritani, ma andate piuttosto verso le pecore perdute della casa di Israele. Gesù chiama i discepoli a sé prima di mandarli. Il potere che egli ha dato loro è la loro credenziale mentre andavano per la nazione di Israele. Ora conosciamo i loro nomi, sappiamo già qualcosa di loro. Passiamo quindi a vedere le istruzioni che Gesù dà. Nel Vangelo di Marco è detto che li inviò a due, così che potessero incoraggiarsi. Per prima cosa raccomandò loro di andare unicamente al popolo di Israele, tralasciando i pagani e i samaritani. Il mandato per andare in tutto il mondo verrà più tardi e lo troveremo in Atti 1:8.

0: La seconda sezione di questo capitolo 10 di Matteo la leggiamo nei versetti dal 7 al 10 e potremmo anche chiamarla l'esercizio della fede. Andando, predicate e dite: il regno dei cieli è vicino. Guarite gli ammalati, risuscitate i morti, purificate i lebbrosi, scacciate i demoni. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Non provvedetevi d'oro né d'argento né di rame nelle vostre cinture, né di sacca da viaggio, né di due tuniche, né di calzari, né di bastone, perché l'operaio è degno del suo nutrimento. Gesù mandò i suoi discepoli a predicare il regno di Dio e a guarire gli ammalati. Il dono di guarigione era uno dei doni segno. Serviva come credenziale per dimostrare che essi erano coloro che dicevano di essere. Poi mise alla prova la loro fede, proibendo loro di portarsi dietro cibo, borse e denaro, cioè il necessario per vivere. Perché? Ci viene detto che ogni operaio è degno del suo nutrimento. Gli apostoli avevano la missione di annunciare il regno di Dio e non dovevano quindi avere nessun assillo che riguardasse la loro vita normale, soldi, lavoro, nutrimento. Tutto questo doveva essere garantito dalle persone con cui loro avrebbero parlato e che avrebbero dovuto riconoscere l'importanza del loro lavoro. In questo modo gli apostoli avrebbero anche potuto sperimentare in modo personale la fedeltà di Dio nei confronti di chi era totalmente dedicato al suo servizio. E qui il tempo a mia disposizione vedo che sta ancora una volta terminando. Io vi do appuntamento a domani, ciao.
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio, o solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
2: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.
3: Dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.

Cari amici che siete in ascolto, è nostro desiderio condividere con voi la riflessione della parola di Dio, così vi invitiamo ad ascoltare la lettura che Patrizia ci farà dal Vangelo di Giovanni, capitolo 7, i versetti da 2 a 4.

Or la festa dei giudei, detta delle capanne, era vicina. Perciò i suoi fratelli gli dissero: «Parti di qua e vai in Giudea, affinché i tuoi discepoli vedano anch'essi le opere che tu fai, poiché nessuno agisce in segreto quando cerca di essere riconosciuto pubblicamente. Se tu fai queste cose, manifestati al mondo».

0: quanta ironia, quanta derisione nelle parole dei fratelli di Gesù. Essi misero pesantemente in dubbio la sua pretesa di essere il Messia. Anzi, non lo riconobbero neppure come profeta. Inoltre, intesero insegnargli come agire per dare la massima pubblicità alla sua persona e alle sue opere. Con simili parole non nascosero il loro giudizio, pensando che Gesù avesse paura e per questo non volesse salire a Gerusalemme per la festa. Una paura tale da renderlo vile, codardo, da costringerlo a mancare ad uno dei suoi elementari doveri, quello di rivelarsi al mondo, quello di farsi conoscere. Le sarcastiche parole di questi uomini affondavano la loro radice nella convinzione, rivelataci dall'Evangelista Marco, che Gesù fosse fuori di sé, cioè pazzo, mentre gli scribi lo ritenevano posseduto dal demonio. Nel migliore dei casi lo credevano un presuntuoso che affermava di essere ciò che non era, avendo inoltre paura di pagare le conseguenze delle sue audaci dichiarazioni. Non è necessario essere studiosi o esperti della psiche umana per sapere che spesso si esterna, rivolgendosi ad altri, ciò che in realtà siamo noi stessi, consciamente o inconsciamente. In altre parole, più semplici e dirette, diamo via del nostro, indirizziamo ad altri ciò che sovrabbonda in noi, dentro di noi. Così questa ironia che tendeva ad offendere, ad umiliare con termini pungenti il Signore Gesù, manifestò l'amarezza presente nei cuori di coloro che l'esprimevano. In questo caso ancora più toccante perché proveniva da parenti, da familiari. Ritenendo Gesù un presuntuoso, un saccente o un pazzo, questi suoi fratelli dimostrarono di essere loro dei presuntuosi e degli insensati che non avevano compreso l'opera di Dio e la vera natura del Cristo. Con le loro parole misero in evidenza il problema che avevano dentro. Dovremmo essere sempre molto prudenti nel giudicare, nel parlare e nell'agire. In qualsiasi modo ci esprimiamo, manifestiamo ciò che siamo dentro, ciò che abbiamo nel cuore. Ricordiamo le parole di Gesù: l'uomo buono dal suo buon tesoro trae cose buone, l'uomo malvagio dal suo malvagio tesoro trae cose malvagie. La bocca parla dall'abbondanza del cuore. Sarà saggio considerare le nostre espressioni verbali, le nostre azioni pratiche, perché attraverso di esse possiamo conoscere la reale condizione del nostro cuore. A risentirci.
1: Avete ascoltato Il libro dei libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.

Dai microfoni di Radio Evangelo, una buona giornata a tutti voi. Come di consueto, prima di lasciare spazio agli altri programmi, leggiamo e meditiamo la parola di Dio.

Stamattina leggerò dall'Antico Testamento e precisamente dal libro del profeta Zaccaria al capitolo 13, leggeremo dal primo versetto. In quel giorno vi sarà una fonte aperta per la casa di Davide e per gli abitanti di Gerusalemme, per il peccato e per l'impurità. In quel giorno avverrà, dice il Signore degli eserciti, che io sterminerò dal paese i nomi degli idoli e non se ne farà più menzione, anche i profeti e gli spiriti immondi farò sparire dal paese. Fino a qui la lettura della parola di Dio. Condivideremo qualche riflessione sulla prima espressione del verso 1. In quel giorno vi sarà una fonte aperta. Prima però ascoltiamo un inno cristiano.

Zaccaria capitolo 13, verso 1. In quel giorno vi sarà una fonte aperta. Queste parole, pronunciate per ispirazione dello Spirito Santo dal profeta Zaccaria, annunciavano il giorno in cui, attraverso la morte e la resurrezione di Cristo Gesù, sarebbe stata aperta da Dio Padre una fonte per la purificazione del peccato. Questa profezia non è rimasta inadempiuta. Il Nuovo Testamento insegna che quando giunse la pienezza dei tempi, Dio mandò il suo figliuolo. Attraverso la sua morte e la sua resurrezione, Dio ha aperto una fonte per il perdono di ogni peccato. Le parole del profeta fanno risaltare alla luce di tutto l'insegnamento del Nuovo Testamento, di tutto l'insegnamento della Scrittura, alcune verità. Innanzitutto ci parlano della necessità di essere purificati, una necessità che riguarda ogni uomo, che riguarda ogni persona, che riguarda l'uomo di ogni epoca. Il peccato, che purtroppo accomuna tutti, corrompe, sporca. E nulla di ciò che si tenta di fare può liberare le persone, può liberare l'uomo da questa terribile piaga e dai suoi effetti deleteri. Ma ciò che era impossibile a noi esseri umani, il Signore è in grado di compierlo. Ed è proprio per questo che Egli ha aperto una fonte, nella persona del suo Figlio, alla quale si può trovare perdono da ogni peccato. Non importa quanto possono essere gravi, non importa quanto possono essere numerosi i nostri peccati, questa fonte è in grado di lavarci da ogni peccato, da ogni iniquità. Ma il verso che stiamo considerando mette a fuoco un'ulteriore verità. È Dio che apre la fonte. Questo sta ad indicare che Egli, vedendo l'incapacità umana di risollevarsi dalla propria condizione di peccato, ha preso l'iniziativa per soccorrere l'uomo ed offrirgli una nuova speranza. Ma come si può beneficiare della purificazione che Dio ha provveduto? Occorre andare a questa fonte. Occorre rivolgersi a questa fonte che è stata aperta. In altri termini, è necessario riporre la propria fede in Cristo Gesù, ravvedendosi sinceramente dei propri peccati. Che cosa stai aspettando? Questa fonte, aperta attraverso la morte e la resurrezione di Cristo Gesù, è una fonte ancora aperta, è una fonte ancora efficace. Accostati ad essa e troverai il perdono di tutti i tuoi peccati.

La Bibbia insegna che solo in virtù dell'opera di Cristo si può essere perdonati. E questa mattina desidero pregare il Signore affinché, cari amici, voi che state ascoltando, convinti dalla parola del Signore, possiate decidere di volgere la vostra fede, di rimettere la vostra fede in Cristo Gesù, colui che solo vi può perdonare. Padre Celeste, è per i meriti di Gesù che ci presentiamo a te. In virtù della sua opera, del suo sacrificio, della sua morte e della sua resurrezione, tu hai aperto una fonte per il perdono e per la purificazione. Se Cristo non si fosse dato a morire sulla croce per noi, se non avesse pagato il nostro debito, se non avesse subito su se stesso il giudizio meritato da ogni persona per il proprio peccato, nessuno potrebbe essere perdonato, nessuno potrebbe essere riconciliato, nessuno potrebbe sperimentare la gioia della salvezza e la speranza della vita eterna. Ti ringraziamo per questa fonte che hai aperta. Ti ringraziamo, Signore, per come abbiamo potuto realizzare i benefici preziosi di questa fonte. Ma la nostra preghiera, il nostro pensiero non può fare a meno di volgersi verso chi ancora non è venuto a te, verso chi ancora non si è lavato a questa fonte meravigliosa. In questo momento tocca questi cuori, Signore, in modo che possano decidere di invocarti, di ravvedersi dei propri peccati, che possano riporre la propria fede nel tuo figliuolo per trovare perdono, speranza e salvezza. Nel nome di Gesù ti chiediamo tutto questo, che benedetti in eterno.

ringraziamo per l'ascolto. Il tempo a nostra disposizione anche questa mattina è terminato, ma rimanete sintonizzati sulle nostre frequenze per l'ascolto degli altri programmi di Radio Evangelo. Dio vi benedica.

Quest'oggi mediteremo sul tema prendersi un Dio. Il testo è del Vecchio Testamento e la meditazione è assai informativa. Ascoltateci attentamente e vedrete che il messaggio vi dirà cose che mai fino ad ora avete udito. Ma prima eccovi un po' di musica. È il nostro coro che ci canta Forte Rocca è il nostro Dio.

E così per la nostra meditazione quest'oggi apriremo le Sacre Scritture al libro della Genesi e al 28° capitolo leggeremo dal 10° al 22° versetto. Chiediamo ad ogni ascoltatore di prestare reverente attenzione alla lettura della parola di Dio. Or Giacobbe partì da Beersheba e se ne andò verso Caram. Capitò in un certo luogo e vi passò la notte, perché il sole era già tramontato. Prese una delle pietre del luogo, la pose come suo capezzale e si coricò quivi. E sognò, ed ecco una scala appoggiata sulla terra la cui cima toccava il cielo, ed ecco gli angeli di Dio che salivano e scendevano per la scala. E l'Eterno stava al di sopra d'essa e gli disse: «Io sono l'Eterno, l'Iddio di Abramo, di tuo padre, l'Iddio di Isacco. La terra sulla quale tu stai coricato, io te la darò a te e alla tua progenie, e la tua progenie sarà come la polvere della terra, e tu ti estenderai ad occidente, ad oriente, a settentrione e a mezzodì, e tutte le famiglie della terra saranno benedette in te e nella tua progenie. Ed ecco, io sono teco, e ti guarderò ovunque tu andrai, e ti ricondurrò in questo paese, perché io non ti abbandonerò prima d'aver fatto quello che t'ho detto». E come Giacobbe si fu svegliato dal suo sonno, disse: «Certo, l'Eterno è in questo luogo, ed io non lo sapevo». Ed ebbe paura, e disse: «Com'è tremendo questo luogo! Questa non è altro che la casa di Dio, e questa è la porta del cielo». E Giacobbe si levò la mattina di buon'ora, prese la pietra che aveva posta come suo capezzale, la eresse in monumento, e versò dell'olio sulla sommità d'essa, e pose nome a quel luogo Betel, ma prima il nome della città era Luz. E Giacobbe fece un voto dicendo: «Se Dio è meco, se mi guarda durante questo viaggio che fo, se mi dà pane da mangiare e vesti da coprirmi, e se ritorno sano e salvo alla casa del padre mio, l'Eterno sarà il mio Dio, e questa pietra che io ho eretta a monumento sarà la casa di Dio, e di tutto quello che tu darai a me, io certamente darò a te la decima». Possa lo Spirito Santo del Signore illuminare ogni mente e cuore nella meditazione di questo passaggio della sua santa parola. Ogni volta che leggo la storia di Giacobbe, ogni volta che penso alle sue birbonate e poi lo vedo benedetto da Dio, sempre mi trovo un po' perplesso e non posso fare a meno di restare a volte in dubbio sulla saggezza di Dio. Nel 28° capitolo della Genesi lo troviamo infatti che fugge dopo averne fatte di tutti i colori, dopo aver ingannato il suo fratello e lo stesso suo padre. E Dio, invece di intervenire e cercare di arrestarlo in qualche modo così che Esaù, suo fratello, venga e gli dia quelle quattro bastonate che gli scivolevano così bene, ecco che invece lo aiuta, lo incoraggia e lo consola. Certo, se Dio, come si sa, è giusto e perfetto, e se questa storia è nella Bibbia, qui ci deve essere qualche cosa che riconcili la giustizia di Dio e la birbanteria di Giacobbe. E siccome noi tutti siamo peccatori e noi tutti stiamo fuggendo in certo qual modo dalla giusta retribuzione dei nostri peccati, noi vorremmo ora qui imparare come pure noi possiamo trovare in Dio non il giudice che ci condanni, ma un alleato che ci giustifichi, che ci incoraggi e che ci aiuti. Così indaghiamo l'operato di Dio in questo passaggio e per prima cosa noi dobbiamo tenere gli occhi non tanto su Giacobbe, non tanto sulla sua peccanimosità, ma piuttosto dobbiamo tenerli su Dio e sulla sua bontà. Non dobbiamo, amici, guardare alle colpe di Giacobbe, ma alla misericordia di Dio, non ai meriti dell'uomo, ma alla grazia del suo Signore. Se noi vogliamo trovare in Dio un alleato, noi non dobbiamo guardare alle nostre colpe né alla nostra natura. Il salmista infatti domanda: «O Eterno, se tu poni mente alle iniquità, Signore, chi potrà reggere?» E il mio grande ostacolo nell'accettare il Signore venire a Lui era proprio qui. La sua parola richiedeva cambiamento, parlava di un

mi arresi a lui. Infatti, amici, Dio non ha riguardi personali. Dio fu favorevole a Giacobbe così come era, perché Dio ama tutti senza riguardo, a prescindere dalla nostra condizione. Guardate quanti ciechi, quanti storpi, quanti sordi andarono da Gesù. Gli chiedevano di guarirli. Esigeva forse lui di vedere il certificato di battesimo o lo specchietto penale? No, egli neppure domandava se uno era bravo o se era cattolico o evangelico. Lui li guariva subito, senza domanda, senza prerequisiti. Parlando del padre, gli disse: poiché Dio ha tanto amato il mondo. Vedete, non solo Dio ama i buoni o i meritevoli, ma tutti. Dio ci ama tutti e Dio è pronto ad affiancarsi a noi ora, ad assisterci, a benedirci. Ma notate qui in questo episodio la differenza. Fate bene attenzione ora, osservate qui ciò che rese Dio alleato di Giacobbe. Egli era il suo Dio. Isacco ebbe due gemelli, Esaù e Giacobbe. Ora, non è che Dio discriminò contro Esaù quando benedì Giacobbe, perché vedete, egli non era il Dio di Esaù. Esaù preferiva fare come voleva lui. Quando il Dio preferì il dono di Abele e non quello di Caino, non era che Dio favorisse uno a danno dell'altro, ma era che egli era il Dio di Abele e non quello di Caino. Se Dio oggi salva una persona e un'altra resta perduta, è per la stessa ragione, perché egli è divenuto il Dio di quella persona. E a questo punto ci sarà un po' di confusione, così voglio chiarificare. Fate bene attenzione, questo è un punto difficile, ma è importantissimo. Certi dicono che Dio è Dio di tutti, di Giacobbe come di Esaù, di Abele come di Caino, dei bianchi come dei negri, dei ricchi come dei poveri, eccetera. E noi diciamo che sì, questo è vero. Lo è per diritto di creazione, di podestà e di sovranità. Egli è Dio di tutti e come tale egli impera su tutti. Ma personalmente parlando, nella sua relazione personale con ogni individuo, egli non è Dio di quelli che non lo vogliano come Dio. Amici, il Dio non impone la sua sovranità su nessuno. Notate, nel Vecchio Testamento e fra i pagani c'era quest'idea che ognuno aveva un Dio, che ognuno doveva scegliersi un Dio. Questa idea è rimasta anche in certe forme di cristianesimo, dove i credenti in tale dottrina si scelgono un santo protettore. Ora, questa verità resta anche in riguardo a Dio l'Eterno. Egli non forza nessuno a considerarlo come Dio, non si impone a nessuno. Si rivela come Dio a tutti, questo è vero, ma se uno vuole sottomettersi a Lui ed adorarlo e servirlo come Dio, può farlo. Se non vuole farlo e preferisce fare di sua testa o preferisce credere a nulla, Dio non lo fulmina con una saetta, lo lascia vivere e prosperare come gli altri. Egli infatti manda la sua pioggia e il suo sole su tutti ugualmente. Poi c'è pure da considerare che uno può dire io credo in Dio come faceva Esaù e come faceva Caino, che poi però vivevano non in accordo alla sua legge ma secondo il loro capriccio. E così, vedete amici, dire di credere in Dio e farsi dell'Eterno un Dio sono due cose diverse. Ora, Giacobbe si era fatto dell'Eterno il suo Dio. Amici ascoltatori, ve lo siete voi ancora fatto? Qual è il vostro Dio? Chi è un Dio? Come ci facciamo un Dio? Per chiarificare tutte queste domande, noi faremo un'altra domanda. Chi è Dio per noi? Quali sono le sue qualifiche? E noi non vogliamo ora qui enumerare le sue qualifiche generali come ce le dà la teologia, e cioè la sua onniscienza, onnipotenza, onnipresenza, eccetera, ma vogliamo appena esaminare le sue qualifiche in riguardo alla nostra relazione personale fra noi e Lui. Dopotutto questo è quello che conta, e per conto mio credo che Dio deve essere un essere in cui noi, se bene mai abbiamo visto neppure comprendiamo, noi ciecamente crediamo. Deve essere un Dio a cui noi, senza alcuna ragione, senza alcuna aspettativa di remunerazione,
Indiscessamente obbediamo. Deve essere un Dio in cui noi incondizionatamente ci arrendiamo.

0: Ora, Giacobbe aveva fatto queste cose. C'era un certo patto fra loro, c'era un'intesa che non c'era con Esaù. Esaù mai aveva obbedito Dio. Egli aveva violato la sua legge, aveva sposato chi lui voleva, era interessato nella caccia e il suo Dio era di fare il comodo suo e per la fame, per il suo stomaco, vendé persino il diritto di primogenitura per un piatto di lenticchie. Sì, Dio regnava anche su Esaù, ma non era il Dio di Esaù. Mai c'era stato un patto, un'intesa fra loro due. E così anche con Caino. Dio cercò un'intesa con lui, ma Caino era ribelle, geloso, egoista e preferì togliere di mezzo Abele che faceva il bene piuttosto che lui decidere di cessare di fare il male. Ora Dio regna su tutti. Noi abbiamo stabilito però un patto con lui. Abbiamo noi un'intesa con lui? C'è stato un momento in cui noi, conosciuta la sua esistenza, lo abbiamo fatto davvero il nostro e completo e assoluto Dio? Ci siamo sottomessi completamente a lui? Giacobbe lo fece in speranza. Se tu mi riporti qui, e gli disse, se tu mi aiuti, se tu mi dai pane da mangiare, pane da coprirmi, e se ritorno sano e salvo, egli, l'Eterno, sarà il mio Dio. Questo è il patto che Giacobbe fece. E vedete, amici, egli non aveva ancora ottenuto nulla dall'Eterno, ma se l'Eterno gli avesse dato quelle cose, egli lo avrebbe fatto il suo Dio. Domandava tanto Giacobbe da Dio? Domandava pane, un vestito e ritorno a casa. Oh, vedete, non era poi così tanto cattivo questo bacio di Giacobbe. Eccolo che è pronto per un pezzo di pane ad arrendersi, a obbedire e a sottomettersi al potere di Dio. E noi? Noi che abbiamo già tutte queste cose, noi che abbiamo pane, bistecche e vestiti d'avanzo, noi che siamo qui belli pasciuti e contenti in una terra dove scorre latte e miele, abbiamo noi ancora detto, ecco, io so che esiste Dio, vedo che mi ha benedetto e che per tale ragione ora io lo faccio il mio Dio e mi sottometto a Lui? No! Ci si contenta di dire, io sono cristiano, io sono cristiano, io credo in Dio. Ma a che cosa serve questo? Anche il diavolo ci crede, la Bibbia ci dice, ma è perduto. E perché? Perché mai, appunto, quando era un angelo di luce, se lo era fatto il suo Dio. E così Giacobbe promise e, come segno della sua sottomissione, disse, io darò la decima di tutto quello che egli mi darà. Giacobbe promise di pagare un tributo del 10% di tutte le sue entrate. Ora il tributo era pagato dai popoli conquistati come atto di sottomissione e di obbedienza ai loro conquistatori. Giacobbe si era reso a Dio e aveva fatto un patto, si sarebbe sottomesso a lui si sarebbe confidato completamente. E qui dobbiamo pure notare che quando uno si sottomette a Dio, questo implica che Dio ci deve dominare e ci deve guidare e che noi dobbiamo obbedirgli completamente e che quando noi disubbidiamo a Dio, egli pure ci punirà. Ora, Giacobbe andò dal suo paese ed ebbe da mangiare pane in abbondanza, ebbe vestiti, ebbe ricchezze, ma ebbe anche delle belle tirate di orecchi. Ingannò e fu ingannato, ingannò il fratello gemello e invece poi di ricevere per moglie Rachele che egli tanto amava, gli fecero la bella sorpresa di dargli la sorella Lea e così per ricevere Rachele dovette invece lavorare altri 7 anni. Fuggì di casa ed ecco che quando venne il giorno di tornarci, egli deve di nuovo fuggire, andò via di là, baldo e potente, e ci tornò curvo, zoppicante, sorreggendosi su un bastone. Sì, l'Eterno aveva mantenuto il suo patto, gli aveva dato da mangiare, lo aveva benedetto, lo aveva anche castigato. In verità era stato il suo Dio. E così Giacobbe lo tenne per tutta la sua vita. E benché a volte peccasse, mai lo rinnegò, mai si staccò da lui. Amici, noi tutti dobbiamo prenderci un Dio e in questi tempi di così tanta saggezza c'è da essere un po' in posizione migliore, perché vedete, ai tempi di Giacobbe che erano tempi di ignoranza, quando si credeva che c'erano tanti Dio, la scelta era dura e c'era da confondersi. Ma ora è facile. Sappiamo che c'è un solo Dio, l'Eterno, lo Dio di Giacobbe, il Dio che fu fedele, quello che benedice, che corregge, che affligge, ma che mai abbandona, quello che giudica, ma che pure salva. E allora, che faremo noi? Prenderemo questo Dio per nostro Dio personale? Faremo noi con Lui un patto, un'intesa? O purtroppo, invece di ubbidire a Lui, di arrenderci a Lui, di credere solo ed esclusivamente alla Sua parola, noi preferiremo farci un altro Dio, sia che il denaro, il lavoro, lo sport, il partito politico, gli svaghi, il sesso, il nostro tornaconto, o le tradizioni e la religione dei nostri padri? Ora, come abbiamo detto, Dio era Dio di Giacobbe come di Esaù, ma ecco che divenne l'amico di Giacobbe, il Dio di Giacobbe e il giudice di Esaù, colui che lo condannò. Cosa vogliamo fare noi? Quale deve essere la nostra relazione con questo Dio, con l'Altissimo, con l'Onnipotente? E notate, amici, Giacobbe non si sottomise a parole, ma a fatti, lo fece dimostrandolo in un modo tangibile. Lui, da buon ebreo, sacrificò quello che gli era di più caro, e cioè il suo portafoglio, e dette la decima, il 10% promesso. Ora, se noi facciamo il patto col Signore, siamo pure noi pronti a dimostrare la nostra fede dando qualche cosa come pegno di lealtà? La Bibbia ci dice che dovremmo offrire tutti noi stessi, che dovremmo darci interamente a Lui in un sacrificio vivente accettevole a Dio. E amici, non vorreste far questo ora? Non vorreste voi ora ricevere la sovranità di questo Dio e a Lui arrendervi completamente? Amici, chi è il vostro Dio? Prendetevi l'Eterno, l'Iddio di Giacobbe. Egli vuole essere il vostro Dio. Signore, ti chiediamo che tu benedica questi nostri ascoltatori e che vogliono essi ora arrendersi al Signore. Te lo chiediamo nel nome di Cristo. Amen.
1: Cari ascoltatori, siamo alla fine di questo programma. Se possiamo comunicare con voi, se c'è qualche domanda, qualche cosa che vorrete sapere, sarà nostro piacere comunicare con voi. Chiamate in stazione, scriveteci o meglio ancora mandateci un'email. Le email arrivano da tutte le parti del mondo immediatamente, subito, e subito io rispondo a tutti. Ed ora, invocando la pace di Cristo su voi e sulle vostre famiglie, qui Eros Bacocina che vi saluta. Ciao.

0: Stai ascoltando. Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
1: Radio Evangelo Piemonte ti invita a partecipare alla festa del cinquantenario di servizio evangelico di RTB. L'appuntamento è per domenica 14 giugno dalle ore 16 alle 19 presso la Gospel House di Via Druento, 274 Avenaria, in provincia di Torino. Per partecipare iscriviti sulla piattaforma Eventbrite accedendo dal sito www.rtb.it oppure telefona al numero 331 222 3120. L'evento è gratuito. Non...

0: Cosa ne pensa dell'amore?
1: L'amore è vario.
2: È un sentimento che si manifesta anche in piccoli gesti.
3: Che amore? Io non ho sperimentato niente.
1: Per me l'amore è la felicità.
4: L'amore è la cosa meravigliosa!
5: L'amore sarà il soggetto del programma di oggi. Quante volte ne abbiamo parlato da questi microfoni, ma sicuramente quello dell'amore è un soggetto inesauribile, un pozzo senza fondo. Ecco, ascolteremo per intero l'intervista che già vi ho anticipato un attimo fa, e poi ancora di amore ci parleranno le canzoni che ho scelto per oggi, e poi faremo assieme qualche considerazione ovviamente. Il primo brano, che è già in sottofondo anche perché si parte proprio da lì, dalla ricerca di amore, è questo brano dei Continentals italiani che si intitola proprio Cerco Amore. Amici, benvenuti a Contrappunti e buon ascolto.
6: Prendi la mia mano perché sto cadendo giù.
7: Temi, situazioni, motivi e note non solo musicali proposti e armonizzati da

0: L'amore. Ecco, forse qualcuno di voi che mi sta ascoltando farà parte della categoria degli scettici, degli insicuri che devono indagare su ogni cosa e che richiedono una prova per tutto. Già a scuola siamo stati avvertiti a non accettare tutto acriticamente, tutto deve essere motivato e dimostrato. Così alcuni super intelligenti e extra furbi fanno capire che la Bibbia sarebbe antiquata e che non sarebbe possibile dimostrarne le tesi. E l'uomo di oggi crede pertanto solo a quello che vuole ritenere vero. Ecco, forse anche tu che mi stai ascoltando credi a un potere superiore, ma ti piacerebbe averne tutto sommato delle prove tangibili. Ecco l'amore. Siamo in grado allora di dimostrare il fenomeno dell'amore. Cosa ne pensate dell'amore? E questa è la domanda che è stata rivolta a qualcuno di voi per strada. Sentiamo.
1: Cosa ne pensa dell'amore?
2: L'amore è vario, di ogni genere. L'amore verso gli altri, l'amore verso se stessi, l'amore verso il partner, verso i figli. È una cosa troppo importante, troppo complessa per definirla, ma è qualche cosa che ci fa vivere meglio e ci rende più disponibile verso gli altri.
3: È un sentimento che si manifesta anche in piccoli gesti.
1: Prima di tutto uno deve amare prima se stesso e poi la gente, hai capito? Perché quanto non esiste più l'amore verso la gente, verso l'essere umano, io non penso che la vita non serve a niente.
4: Ah, che amore? Io non ho sperimentato niente. Ma zacco da carogne tutti quanti.
5: C'è chi ritiene soltanto una cosa tra due persone, invece c'è chi ha idee più aperte, che in conclusione è un affetto che divide con tutti quanti.
6: Allora, per me l'amore è un gioco pericoloso.
7: Per me l'amore è comprensione e avere fiducia nel prossimo.
8: Per me l'amore è la felicità verso il prossimo.
9: Per me l'amore nasce solo tra due persone. Quello che uno può avere verso altra gente, verso altre cose, può essere passione, ammirazione, rispetto, ma cioè personalmente l'amore è solo tra due persone.
10: L'amore è una cosa meravigliosa!
0: Eh sì, l'amore è una cosa meravigliosa. Erano interessanti le risposte che sono state date in questa intervista. Probabilmente qualcuno di voi più onesto degli altri ha centrato veramente il punto chiave. Dov'è poi tutto sommato l'amore? Siamo veramente in grado di amare? Ecco, possiamo dimostrare questo fenomeno proprio in modo pratico? Ecco, sicuramente molti di noi si ribellerebbero se qualcuno affermasse che non siamo capaci di amare. Ecco, ma sappiamo veramente chi è che ci rende capaci di amare, di dimostrare amore? È Dio, il Dio vivente, il creatore di ogni creatura. Ecco, se questo è il caso di qualcuno di voi, qualcuno di voi forse pensa che questo ragionamento non ha alcun senso. Ecco, ma allora vi invito a riflettere sulle geniali costruzioni, sui meccanismi della creazione, sia nel mondo umano che in quello animale e vegetale. E tutto questo porta a una conclusione obbligata. È la conclusione che il saggio artefice di tutte queste cose è l'unico Dio onnipotente e onnisciente. E questo Dio, che non gioca a dadi, bensì progetta e agisce, ha progettato e scelto di agire. Ecco, in questa vita certe cose sono destinate a cambiare, ma una cosa rimane invariata, lo dicevo già prima, tutti quanti abbiamo bisogno di amore. Il tempo passa e si muove come un uragano, ma in mezzo a tutto questo vento e pioggia abbiamo tutti bisogno di amore. Mentre questo mondo continua a girare, ci sono dei tesori da trovare se lasciamo che la compassione ci faccia strada. Ecco allora un'altra esortazione. Tendiamo il nostro arco e facciamo scoccare l'amore. Miriamo dritto al cuore con tutta forza e miriamo fin dall'inizio ad amare Dio e ad amare la gente. E questo il centro del traguardo. Ecco, queste ultime parole che vi ho letto erano una parte delle parole di questa prossima canzone che vi propongo adesso. Si intitola Center of the Mark, cioè il centro del traguardo. La ascoltiamo subito dal gruppo For Him.

0: contrappunti.
1: Una bella canzone questa dei For Him, un po' lunga ma sicuramente valeva la pena di ascoltarla fino al termine. Ecco, prima dall'intervista sentivamo, si è parlato di tanti tipi di amore, l'amore di un uomo verso una donna o viceversa, l'amore verso il prossimo, verso un figlio o verso tante altre cose. Ecco, però sicuramente vi sarete resi conto che dove voglio andare a parare io in questo programma è quello di parlare dell'amore con la maiuscola, e cioè dell'amore che solo viene da Dio. E ancora una volta voglio dichiarare che Dio ci ama, Dio ti ama. Questa certezza si fonda sulla Bibbia. Nell'Evangelo di Giovanni, al capitolo 3, versetto 16, è scritto, un versetto molto conosciuto: perché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio, affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. Ecco, qualcuno di voi potrebbe dire, ma e le prove di tutto questo? Ecco, ogni figlio di Dio è una prova vivente di questo amore. Ecco, Dio ha salvato ogni suo figlio da una condizione di peccato, gli ha donato vita eterna, e questo per mezzo dell'opera di Cristo. Ecco, è vero, l'amore insondabile di Dio vale per tutti gli uomini, e Dio cerca anche te, vuole la tua fiducia. Un vecchio proverbio esprime una grande verità: nessuno è immeritevole di grazia, dice, ma alcuni sono troppo orgogliosi. Ecco, l'orgoglio umano non vuole ammettere che l'uomo senza Dio è perduto e che pertanto necessita dell'aiuto divino. E questo aiuto si può sperimentare tramite la fede. Ecco, la maestà e la gloria di Dio si sono rivelati nell'amore di Gesù. Gesù ha reso libera la via della nostra salvezza. Gesù si è dato come innocente agnello, ed era questo l'unico mezzo in grado di pagare il prezzo del riscatto per i nostri peccati. Il peccato davanti a Dio è così orribile che solo del sangue innocente poteva riscattarlo. E questa è l'unica possibilità per riscattare l'anima dalla perdizione. Ecco, il Signore Gesù ha pagato per noi con il suo sangue, ha pagato il debito delle nostre colpe. L'amore di Dio. Questo è veramente amore, l'amore con la maiuscola.

0: E siamo ormai arrivati al termine del programma di oggi. Sicuramente abbiamo toccato solamente una piccolissima parte di questo grande tema. Ecco, dove volevo andare a mettere il punto, il dito, era proprio sull'amore, quello con la maiuscola, quello che viene solo dal Signore. E non potevo chiudere questo programma senza andare a leggervi quello che è definito l'inno all'amore, Prima Corinzi capitolo 13. E allora eccovi le parole di questa bella canzone di C.C. Winans, si intitola Without Love, cioè senza l'amore. Parole basate sulla prima epistola ai Corinzi al capitolo 13. Senza l'amore non c'è bisogno della profezia. Senza l'amore sprechiamo il nostro tempo, perché l'amore è la chiave per la vita eterna. L'amore è longanime e gentile con tutti. Non viene mai meno, aiuta gli altri, non cerca i propri interessi. L'amore è paziente e sopporta tutto. Senza l'amore tutto cadrebbe, perché l'amore è il dono più grande che Dio ci abbia dato. Non abbandona mai ed è più forte di qualunque altra cosa. Potrei avere la fede per spostare le montagne, ma non significa nulla senza l'amore. L'amore è la cosa più grande che Dio ci abbia dato. Non parte mai, è più grande di qualunque altra cosa. Posso avere la fede per spostare le montagne, ma l'amore è la chiave, è il dono più grande di tutti. Perdona ogni cosa e tutti abbiamo bisogno dell'amore. Ecco, su questa bella canzone allora di C.C. Winans, come dicevo, vi saluto. Amici, grazie per avermi fatto compagnia anche quest'oggi con Contrappunti. Appuntamento al prossimo numero e buon proseguimento intanto.
1: Avete ascoltato Contrappunti. Ha condotto in studio Mario Pieri.

0: Lente di ingrandimento. Religioni, sette e ideologie a confronto con la fede cristiana biblica. Un programma con la partecipazione del dottor Edoardo Labanchi.
1: Amici ed amiche, bentornati al nostro ormai consueto appuntamento con il programma Lente d'ingrandimento. È Gianfranco che vi parla, vi saluta e vi augura un ottimo ascolto. Come sapete, con il prezioso aiuto del dottor Edoardo Labanchi, stiamo cercando, attraverso questi programmi, di verificare, alla luce della Bibbia, le dottrine e i punti basilari di sette religioni orientali, ideologie e simili, particolarmente diffusi anche in Occidente, con lo scopo di smascherarne le pecche, confrontandoli con i principi della fede cristiana biblica. Ora, nelle ultime puntate di questa trasmissione, il dottor Edoardo Labanchi, proseguendo nella sua presentazione del movimento New Age o Nuova Era, ne ha messo in evidenza alcune caratteristiche basilari, quali ad esempio la forte dipendenza dall'astrologia e il pessimo e tendenzioso uso della Bibbia per convalidare idee e interpretazioni personali di tipo filosofico o religioso, oppure ancora la distorsione della persona e dell'opera di Gesù Cristo. Si finisce così per trovarsi di fronte a un Gesù che ha ben poco a che vedere con il Gesù dei Vangeli. Al massimo si tratta di un personaggio evanescente, dotato di una forte carica spirituale, ma una sola fra le tante guide per giungere al contatto con la forza divina presente nell'universo e presente anche in noi. Così dicono almeno i seguaci della New Age. In realtà, se i seguaci di Gesù avessero voluto confezionare un Gesù di questo genere, accettabile da parte di chiunque, ebrei e non ebrei, non avrebbero confezionato certamente il Gesù del Nuovo Testamento. E invece tanti si sono fatti e si fanno un Gesù a loro immagine e somiglianza, alcuni in maniera anche sconcia e blasfema. Ora, molti critici affermano che il Gesù presentato dai Vangeli manca di riferimenti storici sicuri a cui rifarsi. Eppure, le fonti ritenute serie da un punto di vista storico e che avallano la certezza dell'esistenza di Gesù Cristo come persona in una determinata regione della Palestina, in una determinata epoca storica, le quali corrispondono a quanto i Vangeli stessi dichiarano, non mancano. Anzi, sono anche abbondanti come prove. Il dottor Labanchi ha infatti citato a questo riguardo la volta scorsa brani di opere storiche di Tacito, di Plinio il Giovane, di Giuseppe Flavio. E tuttavia c'è ancora chi nega anche l'evidenza e si abbandona a elucubrazioni e conclusioni astratte. E c'è chi anche gli dà credito. Come mai, dottor Labanchi?
2: Il fatto è che costoro, come tanti altri prima di loro, cercano nei Vangeli quello che non c'è, o almeno non c'è nella misura che vorrebbero loro, e che evidentemente gli autori dei Vangeli non hanno mai avuto l'intenzione di mettervi.
1: Ecco, allora, a questo proposito, dottor Labanchi, ci illustri, magari in maniera succinta, come sono generalmente considerati i Vangeli da parte di coloro che cercano costantemente di smantellare la loro validità, la loro realtà e veridicità storica e teologica.
2: I Vangeli sono prima di tutto espressione di una mitica semplicità, e ciò che descrivono avviene in una storica terra di nessuno. Gesù e i suoi discepoli costituiscono il centro di un insolito scenario stilizzato che è privo del suo ampio e reale contesto. Se fosse così, dico io, i Vangeli e il resto del Nuovo Testamento sarebbero stati scritti in maniera molto diversa.
1: Grazie, dottor Labanchi, per queste note introduttive. Ma prima di proseguire, adesso facciamo insieme una breve pausa musicale. Dopodiché la parola ripasserà al dottor Edoardo Labanchi.

Come si ricorderanno gli ascoltatori che seguono regolarmente queste trasmissioni, la volta scorsa cominciai a parlare di quello che i seguaci della New Age dicono di Gesù Cristo. In particolare ho affermato che solo i Vangeli presentano il Gesù storico, il vero Gesù, e non certamente quello di cui parlano Shilly MacLean nei suoi scritti ed anche altri pensatori contemporanei. Dell'esistenza storica di Gesù parlano, come vedemmo, anche alcuni pagani, come lo storico Tacito e Plinio il Giovane, il governatore della Bitinia. Terminai citando lo storico Giuseppe Flavio, che nel suo libro Le Antichità Giudaiche fa chiaramente riferimento a Giovanni Battista ed anche allo stesso Gesù Cristo. Si è molto discusso sulla validità dei riferimenti di Giuseppe Flavio a Gesù. Del resto, nessuno studioso serio dubita dell'autenticità del passo che si riferisce a Giovanni Battista, e quindi non si vede perché ci debbano essere dubbi sull'autenticità, almeno nella sua sostanza, del passo che ho citato la volta scorsa su Gesù. E qui si deve subito far rilevare che se Gesù e Giovanni Battista fossero stati esseni, come oggi sostengono alcuni, compresi naturalmente quelli della New Age, perché mai Giuseppe Flavio non ne parla? Eppure, come sappiamo, egli era ben informato sugli esseni. Infine c'è un altro riferimento indiretto a Gesù sempre nelle antichità giudaiche. È quando Giuseppe Flavio si riferisce alla morte di Giacomo, fratello di Gesù e pastore della chiesa di Gerusalemme. Giacomo infatti fu ucciso per ordine del sommo sacerdote Ananos e Giuseppe afferma appunto esplicitamente che Giacomo era il fratello di Gesù. Si veda il libro 20, capitolo 9, paragrafo 1. La narrazione evangelica quindi si inserisce perfettamente nel contesto storico delineato da Giuseppe Flavio, anche se l'interpretazione di certi eventi, come quello dei motivi della morte di Giovanni Battista, possono non essere esattamente gli stessi. Difatti, secondo i Vangeli, Giovanni Battista fu arrestato da Erode Antipa perché contestava il fatto che il re tenesse presso di sé Erodiade, la moglie del fratello Filippo, ed infine fu ucciso per una scellerata promessa fatta a Salomè, figlia di Erodiade. Si legga a tal proposito il capitolo 6 del Vangelo di Marco. Ma in fondo la motivazione presentata dal Vangelo ben si accorda con i timori di carattere generale da parte di Erode Antipa menzionati da Giuseppe Flavio. Insomma, i Vangeli si presentano come documenti storici di tutto rispetto, anche se il loro scopo è quello di presentare l'essenza del messaggio di Gesù, senza voler essere una sua accurata biografia. Sono quindi ingiuste e quanto mai tendenziose le accuse rivolte da sempre ed anche recentemente ai Vangeli di essere espressione di una corrente mistica del primo secolo senza alcun fondamento in precisi eventi storici. Ad esempio, recentemente, ecco quanto ho letto nell'introduzione al libro di Michael Bagent e Richard Lee, dal titolo The Dead Sea Scrolls Deception, cioè la frode dei rotoli del Mar Morto. I Vangeli sono prima di tutto espressione di una mitica semplicità, e ciò che descrivono avviene in una storica terra di nessuno. Gesù e i suoi discepoli costituiscono il centro di un insolito scenario stilizzato che è privo del suo ampio e reale contesto. Sullo sfondo si muovono, come se fossero le quinte di un teatro,
in modo molto sfocato i romani e gli ebrei, senza che si presti attenzione alle circostanze sociali, culturali, religiose e politiche in cui si colloca il dramma di Gesù. Naturalmente gli autori ci dicono qual è, secondo loro, questo contesto trascurato dai Vangeli, facendo anche loro di Gesù e dei suoi discepoli degli esseni, e in questo sono d'accordo con la MacLean. Il fatto è che costoro, come tanti altri prima di loro, cercano nei Vangeli quello che non c'è, o almeno non c'è nella misura che vorrebbero loro, e che evidentemente gli autori dei Vangeli non hanno mai avuto l'intenzione di mettervi. Infatti, lo ripeto, i Vangeli sono soprattutto opere teologiche ed i riferimenti storici servono solo per delineare il contesto storico in cui Dio si è rivelato mediante Gesù Cristo. Possiamo quindi dire

dai suddetti autori, secondo cui il libro degli Atti degli Apostoli sarebbe nient'altro che una specie di romanzo picaresco, con un particolare scopo propagandistico con Paolo come protagonista. Non so davvero, cari ascoltatori, come sia possibile paragonare l'apostolo Paolo ad un avventuriero senza scrupoli. E con quali prove? Eppure ho saputo che il libro in questione, che esprime tali opinioni, è stato presentato alla fiera del libro di Francoforte del 92 e che ne ha parlato perfino la televisione tedesca. Noi dobbiamo giudicare un'opera in base alle intenzioni esplicite o implicite dell'autore e non in base a come noi vorremmo che quell'opera fosse. Altrimenti saremmo in cattiva fede, malcelando la nostra segreta intenzione di demolire quell'opera a tutti i costi, prescindendo dal suo intrinseco valore. Fatto è che la semplicità dello stile dei Vangeli, come degli Atti degli Apostoli, è a volte sconcertante. Gli autori di opere propagandistiche si sarebbero comportati diversamente, tacendo su vari aspetti negativi dei discepoli di Gesù, ad esempio, che invece vengono presentati come persone vive e concrete, con i loro pregi e grossi difetti, non escluso Pietro, che avrebbe avuto un ruolo importante nei primi anni della Chiesa cristiana. Pietro non è affatto un personaggio stilizzato, ma molto complesso, come del resto Giuda, colui che è diventato il tipo del traditore per eccellenza. E che dire anche della figura di Pilato? Ed anche se nei riferimenti storici dei Vangeli e degli Atti degli Apostoli non tutto è chiarissimo, il minimo che si possa dire è che difficoltà simili si trovano anche in stimate opere storiche dell'antichità.

0: E dopo la pausa musicale riprendiamo la nostra conversazione sulle caratteristiche del movimento New Age in generale e in particolare sulla persona di Gesù Cristo e sulla veridicità e storicità dei Vangeli. Poco fa il dottor Edoardo Labanchi a questo riguardo ci stava dicendo che se gli autori del Nuovo Testamento avessero voluto fare solo opera propagandistica si sarebbero comportati ben diversamente e avrebbero scritto in maniera ben differente, tacendo ad esempio intorno a se stessi certi difetti e certi aspetti negativi del carattere. In definitiva, anche se per quanto riguarda i riferimenti storici contenuti nei Vangeli e in altri libri del Nuovo Testamento non tutto risulta sempre chiarissimo, bisogna convenire che simili cose si trovano anche in stimate opere storiche dell'antichità.
1: Come dicevo prima, i Vangeli, come anche gli Atti degli Apostoli, sono opere di tutto rispetto che vanno prese sul serio. Quelli poi che ancora oggi affermano che Gesù, da uomo che era, fu ritenuto un Dio alla maniera di una divinità greca, devono spiegare come mai la Chiesa dei primi secoli abbia sempre sostenuto a spada tratta

non solo la divinità di Gesù, ma anche la sua umanità, condannando ogni deviazione in un senso o nell'altro. La persona e l'opera salvifica di Gesù, culminata con la sua morte in croce, hanno sempre costituito, come ha scritto l'Apostolo Paolo nella sua prima lettera ai Corinzi nel capitolo 1, hanno sempre costituito uno scandalo per i giudei ed una pazzia per i gentili, cioè per i non ebrei. A tal proposito è interessante notare che la Chiesa cristiana non ha mai favorito la diffusione dei Vangeli apocrifi, ma ha sempre accettato come degni di fede solo i 4 Vangeli, ritenendoli canonici, cioè attendibili dal punto di vista storico e dottrinale. Eppure, in questi Vangeli apocrifi, la divinità di Gesù è esaltata sin da quando si traccia la supposta storia della sua infanzia fino alla sua morte in croce, con miracoli strepitosi ed anche strani che accostano Gesù ai personaggi mitici classici, essendo così molto lontano dalla serietà e sobrietà proprie dei Vangeli canonici, anche quando riferiscono miracoli di Gesù. Miracoli sempre mirati a scopi particolari, sempre dosati ed avvenuti secondo un ben preciso programma. I Vangeli, come tutto il Nuovo Testamento, sono i fedeli testimoni di una realtà che, sebbene sia considerata da angolature varie, rimane pur sempre oggettivamente la stessa. Realtà indubbiamente complessa, che ha dato adito ad innumerevoli dispute teologiche che comunque hanno contribuito alla sua comprensione, anche se ora, come ha detto sempre l'Apostolo Paolo nella prima lettera ai Corinzi, anche se ora vediamo ancora come in un antico specchio, nel senso che non tutto della rivelazione divina ci è chiarissimo. Quella sulla persona di Gesù è una verità che si è imposta e si impone e con cui dobbiamo sempre fare i conti. Francamente, se, come ha affermato il noto teologo razionalista Rudolf Bultmann nel suo libro edito in italiano già vari anni fa col titolo Il cristianesimo primitivo, se, come il Bultmann ha detto, il Kyrios Gesù Cristo viene concepito secondo il tipo di una divinità misterica alla cui morte e risurrezione prende parte il credente nel ricevere i sacramenti, se fosse così, dico io, i Vangeli e il resto del Nuovo Testamento sarebbero stati scritti in maniera molto diversa. In altre parole, nonostante i tanti tentativi che sono stati fatti e si fanno ancora, la figura di Gesù delineata negli scritti del Nuovo Testamento non trova nessun riscontro nelle culture dell'antichità. Certo, vi sono nell'Antico Testamento, nelle scritture ebraiche, dei preludi, delle anticipazioni della sua comparsa sulla scena della storia umana, e questo specialmente negli scritti dei profeti di Israele. Ma sostanzialmente la persona di Gesù è un originale. E se si dice, come è stato anche detto, che il cristianesimo è stato inventato da Paolo, il problema semplicemente si sposta, ma non si risolve. A quale modello si sarebbe allora ispirato Paolo di Tarso per inventare la figura di Gesù ed il cristianesimo così come lo conosciamo dagli scritti del Nuovo Testamento? E poi, in questa supposta costruzione ad opera di Paolo, dove si collocherebbero gli scritti che ci sono pervenuti dell'Apostolo Pietro e di Giovanni? Sarebbero tutte invenzioni dei discepoli di Paolo? Vi sono troppe cose da spiegare in questa assurda ipotesi. Tra l'altro,
notiamo negli scritti del Nuovo Testamento quella che potremmo definire una fondamentale unità nella diversità di impostazione teologica e di stile. Difatti, la sostanziale unanimità con cui gli autori del Nuovo Testamento hanno interpretato l'insegnamento di Gesù e la sua opera ci deve portare a credere che tale interpretazione non fu inventata da qualche discepolo o da un gruppo di discepoli, ma fu quella dello stesso Gesù. Uomini di varia estrazione sociale e culturale che scrissero in periodi e luoghi diversi durante il primo secolo, tutti sono concordi nel professare il credo cristiano fondamentale espresso lapidariamente nella prima lettera di Paolo ai Corinzi, capitolo 15, dal versetto 1 al versetto 8. Vi rendo noto, fratelli, il Vangelo che vi ho annunziato e che voi avete ricevuto, nel quale restate saldi e dal quale anche ricevete la salvezza, se lo mantenete in quella forma in cui ve l'ho annunziata, altrimenti avreste creduto invano. Vi ho trasmesso dunque, prima di tutto, quello che anch'io ho ricevuto, che cioè Cristo morì per i nostri peccati secondo le Scritture. Fu sepolto ed è risuscitato il terzo giorno secondo le Scritture e che apparve a Cefa e quindi ai dodici. In seguito apparve a più di 500 fratelli in una sola volta. La maggior parte di essi vive ancora, mentre alcuni sono morti. Inoltre apparve a Giacomo e quindi a tutti gli apostoli. Ultimo fra tutti apparve anche a me, come ad un aborto. Ora, dinanzi a tale affermazione, dinanzi alla serietà e sobrietà dei Vangeli, affermare come hanno fatto e fanno ancora alcuni che Gesù Cristo non era cristiano è solo una battuta d'effetto, senza serio fondamento storico. Se proprio si vuol credere a tutti i costi, contro ogni evidenza, che il cristianesimo sia stato inventato da qualcuno, questo qualcuno non può essere che Gesù Cristo. Tornando ora alla questione se Gesù e i suoi discepoli fossero esseni o meno, la MacLean sostiene di sì, e con lei anche altri, come abbiamo visto. Tuttavia, le differenze tra quello che sappiamo degli esseni e quello che sappiamo del cristianesimo e dei cristiani del primo secolo è tale da escludere qualsiasi dipendenza dell'insegnamento di Gesù da quella setta ebraica. Ma di questo, cari ascoltatori, parleremo più a lungo la prossima settimana. A risentirci dunque.

E così siamo ormai giunti ai momenti conclusivi della puntata odierna del programma Lente d'ingrandimento. Come avete sentito, come avete potuto seguire, il dottor Labanchi ha continuato in questo numero a esporre i principi del movimento New Age, esaminando questi principi alla luce delle sacre scritture. Vi saluto caramente dandovi appuntamento al prossimo numero di Lente d'ingrandimento, contando sempre sulla vostra presenza e sul vostro attento ascolto. Ciao a tutti da Gianfranco.

Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte. Vuoi far parte anche tu della nostra grande famiglia? Mettiti in contatto con noi. Telefonaci al numero 011 28 03 04 oppure scrivici all'indirizzo mail info@radioevangelo.it. Ti aspettiamo!

Uno degli argomenti più utilizzati da chi critica la Bibbia e il cristianesimo è quello di mettere in luce le differenze tra i vari racconti dei Vangeli per evidenziare eventuali contraddizioni. D'altra parte, se i Vangeli fossero in contraddizione tra loro, come potremmo fidarci del loro messaggio? Ci occuperemo di una presunta contraddizione tra i testi di Matteo 9,18 e Marco 5,22-23, in due brani paralleli che parlano della risurrezione della figlia di Jairo. Quando Jairo andò da Gesù, sua figlia era già morta oppure no? Le differenze tra i due racconti possono essere spiegate? Il modo in cui Matteo e Marco raccontano la risurrezione della figlia di Jairo ha una differenza piuttosto sostanziale proprio all'inizio dei due racconti. Infatti, in Matteo 9,18 leggiamo: «Mentre egli diceva loro queste cose, uno dei capi della sinagoga, avvicinatosi, si inchinò davanti a lui e gli disse: "Mia figlia è morta or ora, ma vieni, posa la mano su di lei ed ella vivrà". Invece, in Marco 5,22-23 leggiamo così: «Ecco venire uno dei capi della sinagoga, chiamato Jairo, il quale, vedutolo, gli si gettò ai piedi e lo pregò con insistenza dicendo: "La mia bambina sta morendo, vieni a posare le mani su di lei affinché sia salva e viva". Ci avete fatto caso, vero? Nel brano di Matteo, il capo della sinagoga informa Gesù del fatto che sua figlia è morta e si aspetta quindi che Gesù la riporti in vita. Invece il brano di Marco ci dice che la bambina stava per morire e quindi suo padre si aspetta che Gesù la salvi, quindi la guarisca prima che muoia. Qualche tempo fa, leggendo la Bibbia, mi sono imbattuto per conto mio in questa presunta contraddizione tra i brani di Matteo e Marco. E così mi sono chiesto se qualche scettico l'aveva utilizzata come obiezione all'affidabilità della Bibbia. E in effetti era proprio così. Ad esempio, sul blog dello studioso agnostico Bart Ehrman ho trovato un suo articolo del 2013 in cui parla dell'impossibilità, a suo avviso, di armonizzare i Vangeli tra loro. Nei commenti all'articolo, qualcuno gli chiese di fare un esempio che sia una prova schiacciante della sua tesi e Bart Ehrman rispose così: "Non ho una prova schiacciante, ma ce ne sono dozzine che sono davvero buone. Eccone una. Un certo Jairo andò da Gesù per chiedergli di aiutare sua figlia. La bambina era già morta ed egli voleva che Gesù facesse qualcosa? O era molto malata ed egli voleva che la guarisse prima che morisse? Si veda Marco 5,21-43 e Matteo 9,18-26. Io non vedo come entrambe possano essere corrette". Quindi, Bart Ehrman, come altri, vede questo brano come uno di quelli che renderebbe i Vangeli non armonizzabili tra loro. Ma è davvero così? Nei brani in esame è evidente che Matteo 9 descrive gli episodi contenuti in Marco 5 in modo molto più sintetico. Marco 5 comincia il racconto, inerente Jairo, al versetto 18 e, includendo l'episodio della donna che aveva rallentato il cammino di Gesù, va a concludere al versetto 43. Matteo 9 invece descrive i medesimi episodi, incluso l'incontro con la donna, dal versetto 18 al versetto 26. Come vedete, il brano di Marco ha quindi un'estensione più che doppia rispetto a quello di Matteo. È quindi evidente che mentre Marco offre una descrizione più dettagliata degli eventi, Matteo si è limitato a riassumere gli eventi, mettendo in evidenza le informazioni più importanti. Così nel brano di Marco 5,18-43 abbiamo il nome di Jairo, il dettaglio della folla che stava pressando Gesù, la descrizione del fatto che in un secondo momento sono arrivate persone ad informare Jairo della morte della figlia, il dettaglio inerente Pietro, Giacomo e Giovanni che andarono con Gesù a casa di Jairo, il fatto che Gesù portò alcuni parenti della bambina con lui nella stanza della bimba morta, l'espressione aramaica talita cum utilizzata da Gesù per riportare in vita la bambina, l'età, 12 anni della bambina, l'indicazione di dare da mangiare alla bambina dopo il suo ritorno in vita e il fatto di tenere la cosa nascosta. Matteo, al contrario, ci dà solo i tratti essenziali della storia, ovvero il fatto che la bambina era morta e il fatto che, a dispetto dello scetticismo generale, Gesù la fece ritornare in vita.
Il brano di Matteo offre quindi una compressione del racconto, un espediente letterario molto utilizzato nella scrittura antica per presentare dei fatti in modo sintetico. Anzi, si tratta di una tecnica che viene utilizzata ancora oggi dagli scrittori, quando combinano diversi elementi di una storia per esprimere i concetti essenziali in poco spazio, togliendo informazioni ridondanti, occupandosi solo delle azioni e dei personaggi principali di una narrazione e riducendo i dialoghi. Matteo è interessato a farci sapere che la figlia di Jairo era morta e che Gesù l'aveva riportata in vita, esattamente ciò che ci mostra il racconto di Marco. Ma Matteo omette tutti i dettagli di Marco e presenta subito il succo della storia, presentandoci semplicemente la bambina come morta già nelle parole di Jairo. Non deve stupirci il fatto che le parole di Jairo siano riportate da Matteo in modo diverso, perché in quel tempo e in quella cultura era perfettamente lecito raccontare una storia mettendo in luce i concetti principali, senza preoccuparsi di riportare le parole in modo esatto. All'epoca non c'erano né registratori audio né telecamere, quindi ogni racconto veniva tramandato in modo orale e a distanza di tempo era importante che pervenisse il succo di una storia, mentre il modo di raccontarla era considerato meno essenziale. Talvolta era più che sufficiente una parafrasi di un racconto. Dobbiamo scandalizzarci di questo? Se ci pensate bene, è ciò che facciamo ancora noi oggi. Posso raccontarvi di aver visto un incidente dicendovi semplicemente che esso ha richiesto l'intervento della polizia. Oppure posso raccontarvi tutti i dettagli e le frasi che i due autisti si sono scambiati e poi dirvi che uno dei due autisti è sceso dall'auto minacciando l'altro di chiamare la polizia e poi ancora raccontarvi tutti i dettagli fino all'arrivo della polizia. Alla fine poi però, quando racconterò la mia versione ad un cronista, sarà lui a stabilire il modo migliore per raccontare la notizia in base al taglio che vorrà dare al suo articolo. Quindi, per Matteo e Marco, la notizia sensazionale è che Gesù ha riportato in vita una bambina morta. Il fatto di raccontare la storia in modo più sintetico, come fa Matteo, o in modo più dettagliato come Marco, che ci spiega che la bambina non era ancora morta ma è morta in un secondo tempo, non fa alcuna differenza alla fine dello scopo del racconto. Si tenga presente che le differenze tra i Vangeli sono note e dibattute fin dai primi secoli e in effetti anche nel caso del brano in esame già Agostino nel V secolo si era occupato di questo problema, dando una spiegazione in parte simile a quella di cui vi ho parlato, ovvero mettendo l'enfasi su un modo diverso di Matteo di raccontare la medesima storia. Insomma, non ci sono motivi per considerare i brani di Matteo e Marco in contraddizione tra loro, a meno che non ci aspettiamo che i Vangeli debbano riportare parola per parola quello che è stato detto in ogni dialogo o fatto in ogni determinata occasione. Non dobbiamo dimenticare che quando ci si riferisce all'ispirazione, nessun cristiano crede che Dio abbia dettato agli autori le parole utilizzate nei Vangeli. Infatti questo non è assolutamente ciò che è avvenuto. Piuttosto ci riferiamo alla guida divina nei confronti degli autori che raccoglievano il materiale a loro disposizione, i documenti, le testimonianze orali e poi ordinavano il tutto in modo da veicolare un certo messaggio. Non c'è quindi nessun motivo per credere che tutti i dialoghi venissero riportati nella loro forma originale, anzi. È evidente che non è così. Quindi, ogni autore guidato da Dio può aver raccontato i medesimi episodi selezionando alcune informazioni piuttosto che altre, riassumendo i dialoghi e le situazioni nel modo più consono ai propri scopi. Questo procedimento è evidente non solo nei Vangeli, ma anche in altre parti della Bibbia, così come in altre parti della letteratura antica. Una vera contraddizione ci sarebbe stata se la bambina in uno dei due racconti non fosse morta. Ma il modo di raccontare una storia in modo sintetico non può essere considerato una contraddizione.

0: a casa nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Al telefono la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
1: C'è una realtà molto comune a tutti gli esseri umani. Gli anni passano e si diventa vecchi. Ogni giorno si diventa un po' più stanchi, un po' meno forti e si deve accettare questa realtà. Gli amici, a me e a mio marito, dicono che non cambiamo mai, ma noi sappiamo molto bene che non è vero. Basta che ci guardiamo le fotografie di una decina d'anni fa e lo sappiamo. I nostri capelli adesso sono grigi, senza occhiali non leggiamo molto bene, anche se io ho fatto l'operazione alle cataratte e mi pare di essere rinata. E la nostra pelle ha perso molta della sua elasticità primordiale. Naturalmente ci stanchiamo di più e la ripresa dopo gli sforzi non è rapida come prima. Anche se oggi la chiamano la terza età o l'età d'oro, la vecchiaia resta sempre una realtà spiacevole, esattamente come il lavoro dello spazzino resta ingrato anche se lo si chiama operatore ecologico, e il cancro resta sempre cancro anche se si identifica come il male del secolo. Allora, che fare? L'unica cosa da fare col passare degli anni è tenere conto di alcuni fatti importanti e comportarsi di conseguenza. Nessuno a 60 anni o 70 può pretendere di essere come era a 25. E grazie a Dio ci si dimentica parecchio di come si era, per cui i ricordi non sono così pesanti. Poi mi pare che si debba imparare gioiosamente a funzionare secondo le proprie forze e tutt'al più un pochino al di sopra delle proprie forze, cioè bisogna fare piani realistici. Faccio un esempio. Una delle mie frasi favorite nei momenti di stanchezza una volta era: ce la posso fare ancora per 5 minuti. L'avevo letta riferita alla signora Nixon, che di forza ne ha dimostrata tanta in certi momenti, e mi era piaciuta, perciò mi sembrava che indicasse un certo realismo e una certa dose di spina dorsale. Ora, quando mi pare di essere arrivata agli ultimi 5 minuti, mi dico: ce la posso fare ancora per 3 minuti. Diminuendo la dose dei minuti di resistenza mi sento meglio, anche se poi riesco a tirare per altri 30 o 60 senza troppa fatica. Poi, e forse questa è la cosa più importante, mio marito e io cerchiamo di non pensare da vecchi. Cosa voglio dire? Ci sono dei vecchi che, per essere moderni e per dimostrarsi amici dei giovani, si mettono a far finta di pensare come i giovani, a provare le immoralità di moda, a seguire l'andazzo del mondo che diventa sempre più pagani. Questi vecchi non pensano né da giovani né da vecchi, pensano da stupidi. E però attenzione, non l'ho detto da rimbambiti. Dall'altro lato della medaglia ci sono invece dei vecchi che pensano veramente da vecchi e credono di sapere tutto, di capire tutto e di essere arrivati ai limiti estremi della sapienza. Così, anche se non si mettono sulla sedia a rotelle fisicamente, certo si mettono sulla sedia a rotelle dell'apatia spirituale e intellettuale. Che fare? Per non pensare da vecchi bisogna essere coscienti di non essere mai arrivati al limite della sapienza. Bisogna capire che c'è sempre qualcosa di nuovo da scoprire, da imparare, da cambiare, da migliorare e da rendere più simile al carattere che è stabilito da Dio. così, con questo sforzo cosciente giornaliero, mi pare che si scopra il segreto della vera gioventù.

Avete ascoltato A Casa Nostra con la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.

nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.

0: Vi invitiamo all'ascolto di
1: Controluce. Controluce. Controluce. Controluce.
2: Amici ed amiche, benvenuti all'appuntamento con la rubrica Controluce. Mario Pieri adesso in studio assieme a Nino Ciniello e a lui diamo il mio e nostro benvenuto.
3: Grazie Mario, benvenuti anche a voi.
2: Allora Nino, ho visto dai tuoi appunti che ci parlerai del Codice da Vinci, questo libro, questo romanzo uscito nel 2003 da cui poi è stato fatto anche un film. Ecco, perché parlare ancora di questo libro, di questo romanzo?
3: Come molti sanno, il romanzo di Dan Brown, dal titolo Il Codice da Vinci, è diventato uno dei romanzi più venduti di tutti i tempi in tantissime lingue. Quindi può essere utile chiedersi che cosa ha causato questo straordinario successo e interesse verso un libro che, in fin dei conti, è solo, definiamolo, un thriller popolare. La risposta normalmente e naturalmente è complessa, ma vorrei rifarmi a uno studioso del fenomeno, Ben Wickerton, una persona che credo abbia analizzato anche gli aspetti sociologici di questo successo. E lui trova tre motivi, molto in sintesi li riporto a voi. Ecco, in primo luogo, anche in Occidente, quindi l'Italia inclusa, molta gente, ma anche coloro che si definiscono cristiani, hanno una scarsa conoscenza della Bibbia e della storia del primo cristianesimo. Quindi molte tesi di Dan Brown non sono state affatto sottoposte a giudizio, anzi sono sembrate plausibili, allettanti e quindi in qualche modo ricevute, fatte proprio. Ecco. In secondo luogo, viviamo in un'epoca in cui c'è un forte sospetto nei confronti delle grandi istituzioni, siano esse politiche o educative o religiose. Gli scandali degli ultimi, diciamo, 20 anni hanno coinvolto queste istituzioni e hanno prodotto un comprensibile sospetto, se non un vero e proprio cinismo, nei confronti anche delle risposte tradizionali che queste istituzioni davano a importanti questioni. E ciò vale anche in particolare per le istituzioni religiose, dalle quali ci si aspettava, diciamo, uno standard alto, uno standard morale alto, nel momento in cui esse invece si fanno portatrici della verità. Infine, in terzo luogo, una terza ragione di questo fenomeno, l'apparenza ci suggerisce che, poiché in molte nazioni la maggior parte dei lettori del Codice da Vinci sono donne, soprattutto donne che hanno una certa cultura, si può supporre che un tale pubblico sia attratto, oltre che dal romanzo, anche da una lettura particolare della vita di Gesù e del primo cristianesimo, che è stata più attenta alla dimensione femminile.
2: Ma qualcuno forse si chiederà, visto che il Codice da Vinci è solamente poi un romanzo, tu l'hai definito un thriller, ma parlando del film vedo che viene catalogato anche come fantasy, come giallo. Ecco, perché allora, se è tutto questo, oltre al vasto consenso che ha avuto, c'è stata anche tanta opposizione da parte della Chiesa?
3: Ma semplicemente perché credo che questo libro non sia una semplice opera narrativa, né una innocua, diciamo, lettura di intrattenimento, ma un testo che esprime precise rivendicazioni sulla veridicità della storia del cristianesimo, non solo, ma sferra anche un feroce attacco ai capisaldi della fede cristiana. Ora, qui non si vuole difendere una chiesa o qualche istituzione religiosa, perderei del tempo se facessi questo, ma fondamentalmente smascherare la finzione che pretende di essere verità storica. A tanti lettori e lettrici, sono certo, questo romanzo ha suscitato interrogativi seri e inquietanti, cerco di evocarli qui e immagino che molti di voi hanno fatto la stessa domanda. Ecco, chi era davvero Maria Maddalena di cui parla questo testo? Fu davvero la sposa di Gesù da cui ebbe dei figli? È vero che la Chiesa all'epoca, per tutelare la pretesa divinità di Gesù, ha sempre tenuto nascosto il fatto che egli avesse una famiglia? Un'altra domanda potrebbe essere: i Vangeli gnostici possono aiutarci a sciogliere il mistero della figura storica di Gesù? come, quando e perché la Chiesa ha ritenuto canonici, cioè ispirati da Dio, solo i quattro Vangeli che abbiamo nella Bibbia, escludendo altre testimonianze della Chiesa primitiva sulla vita di Gesù? Allora, queste sono alcune domande, ma che ci fanno capire qual è la posta in gioco. In sostanza, la tesi di Dan Brown, e qui cito una frase del suo libro, pagina 276, è chiara. Quasi tutto ciò che i nostri padri ci hanno insegnato a proposito di Cristo è falso. Allora, questa tesi è molto forte, va ragionata, va capita e, se necessario, confutata. Allora, sebbene in breve cerchiamo di vedere, prima di tutto, se questa affermazione abbia qualche fondamento e se, come dice il testo del Codice da Vinci, Costantino, all'epoca il Concilio di Nicea, tenutosi nel 325 d.C., sono responsabili di aver collezionato la Bibbia, così come essa è oggi, per loro interesse e di aver inventato la teoria della divinità di Gesù, perché, come dice Dan Brown nel suo libro, fino a quel momento storico Gesù era visto dai suoi seguaci come un profeta mortale. In altre parole, è vera la tesi che il cristianesimo, così come lo conosciamo, sia in realtà la creazione del IV secolo e non del I secolo? In sostanza, quindi, i temi che meritano di essere approfonditi sono: 1. In che cosa credevano i cristiani e quando avevano iniziato a crederci? 2. Che cosa era accaduto prima che si tenesse il Concilio di Nicea? Allora, prima di esaminare tali questioni dobbiamo rilevare nel Codice da Vinci tre punti che hanno una qualche validità. Allora, è giusto dare a Cesare quel che si dice, come diceva il Signore Gesù. In primo luogo, non vi è dubbio che Costantino fu una figura chiave e che il suo regno rappresentò un punto di svolta nella storia del cristianesimo. Questo, diciamo, è conoscenza comune. Prima di lui i cristiani avevano sofferto persecuzione e patito il martirio, ma tutto questo mutò quando Costantino garantì il suo sostegno ai cristiani. In secondo luogo, il credo niceno costituì un'affermazione solenne nella storia della fede, cioè rappresentò il tentativo da parte dei cristiani di fissare il nucleo centrale delle proprie credenze essenziali. Un compito, capite, immane per un movimento lacerato da una serie di divergenze interne come quello che si erano manifestate nel 325, appunto, del Concilio di Nicea. In terzo luogo, qualcosa che concediamo al Codice da Vinci è l'esigenza di una raccolta di testi in un elenco ufficiale che sarebbe divenuto il canone della scrittura, si rafforzò proprio in quel periodo. Ne risultò la distruzione dei documenti degli avversari e la loro conseguente perdita di influenza. Ora, detto questo, concesso questo al Codice da Vinci, dobbiamo dire che la nostra breve indagine ci porta non solo ai Vangeli, ma anche ovviamente all'Apostolo Paolo. Come sapete, un giudeo che aveva perseguitato i cristiani e approvato il loro arresto e la loro condanna finché non vide il Cristo risorto. E lui stesso racconterà la storia in diverse parti del Nuovo Testamento. Tale evento rivoluzionò sia la sua vita sia la sua visione teologica. Per esempio, nelle sue lettere datate fra il 50 e il 68 d.C., tenete in mente queste date, quindi parliamo del primo secolo, almeno quindi 300 anni prima di Nicea e Costantino, non esisteva nemmeno una pallida idea di questo imperatore, Paolo ricorse a scritti offertigli dalla tradizione, dimostrando così che altri condividevano e professavano il nucleo centrale della sua teologia. Ora, nei testi a cui faccio riferimento ci sono due tipi essenziali di testi che ci permettono di comprendere la teologia di Paolo e degli altri apostoli. Quelli che riguardano, prima di tutto, la confessione di fede della Chiesa e i passi che riservano a Gesù espressioni che nell'Antico Testamento sono riferiti a Dio. Il primo genere di testi annovera, per esempio, brani come 1 Corinzi 8, E Paolo qui osserva che mentre tanti adoravano molti dei, lui e i cristiani adoravano un solo Dio e un solo Signore, Gesù Cristo. Ora, rilevo brevemente che il titolo Signore era spesso riferito a Dio. Infatti, nella traduzione greca dell'Antico Testamento, chiamato la Settanta, l'appellativo Signore spesso sostituiva Dio. Quindi chiamare Signore Gesù Cristo significava riconoscere la divinità, specialmente in un passo in cui sono menzionati, come quello che ho letto, altri dei della fede religiosa altrui. In sostanza, secondo Paolo, Gesù fu coinvolto nella creazione come creatore. Per una persona di formazione ebraica, come era Paolo, equivaleva, dire questo, equivaleva all'ammissione della sua attività come Dio creatore. Quindi, in sostanza, secoli prima di Nicea, uno dei maggiori apostoli affermava la divinità di Gesù non solo mediante l'uso di un titolo, ma anche attraverso, come sappiamo, la sua stessa vita. Un secondo tipo di brani, per esempio, l'abbiamo in Filippesi capitolo 2, dove implica una interscambiabilità di termini. Senza il minimo imbarazzo, in altre parole, Paolo applica a Gesù il linguaggio che il profeta Isaia riservava a Dio nell'Antico Testamento. Leggo questo testo di Filippesi 2. Per questo anche il Dio lo esaltò e gli donò il nome che è sopra ogni nome, affinché nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio delle creature celesti, terrestri e sotterranei, ed ogni lingua confessi che Cristo Gesù è il Signore a gloria di Dio Padre. Il linguaggio che qui Paolo usa l'ha preso da Isaia 45, dove il profeta cita le parole di Dio: davanti a me si piegherà ogni ginocchio, ogni lingua giurerà. Gesù quindi viene collocato nella stessa posizione di Dio e riceve l'omaggio esattamente come Dio. Non è l'unica volta che accade in Paolo, e si ripete anche negli scritti di altri autori del Nuovo Testamento. Non sto qui a citare tantissimi passi. In tanti testi, quindi, Gesù non è visto semplicemente come un profeta, ma condivide con Dio in eguale misura gloria, onore, divinità. In conclusione, queste convinzioni facevano parte della fede cristiana almeno 3 secoli prima del Concilio di Nicea. Questa fu la ragione principale per cui un tale punto di vista prevalse in quel concilio. Il credo niceno non creò in quel momento le credenze della Chiesa, ma espresse, questo è importante capirlo, un preciso linguaggio teologico e filosofico, ciò che era già stato detto in termini generici per tanti anni, faceva quindi già parte del deposito delle affermazioni della Chiesa. La convinzione della divinità di Gesù non scaturì da una votazione fatta 300 anni dopo la sua morte, quindi al Concilio di Nicea, essa era già presente con chiarezza nei libri scritti a pochi anni di distanza rispetto al tempo di Gesù ed era radicata tra i suoi discepoli. In conclusione, affermare, come fa il Codice da Vinci, che la dottrina, cito pagina 274, di Cristo come Messia era indispensabile al funzionamento della Chiesa e dello Stato, avvolgendolo di un manto di divinità e l'hanno usata per aumentare il loro potere, significa inventare e rinnegare la storia. Ora, credo di non aver terminato completamente la disamina. Dio volendo, ritorneremo su questo soggetto una prossima volta.
2: Bene Nino, velocemente ti ringrazio, il tempo fugge, diversamente penso che qui ci sfumeranno, ti saluto, ci risentiamo allora la prossima volta.
3: Grazie a te Mario e un caro saluto a tutti.
2: Grazie per averci seguito, appuntamento al prossimo numero.
1: Controluce è una produzione Voce della Bibbia. Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.
4: Radio Evangelo Piemonte ti invita a partecipare alla festa del cinquantenario di servizio evangelico di RTB. L'appuntamento è per domenica 14 giugno dalle ore 16 alle 19 presso la Gospel House di Via Druento, 274 Avenaria, in provincia di Torino. Per partecipare iscriviti sulla piattaforma Eventbrite accedendo dal sito www.rtb.it oppure telefona al numero 331

0: La vita di Giorgio Müller.
1: Ventiseiesima puntata.
0: Riassunto delle puntate precedenti.
2: Giorgio Müller, di ritorno a Bristol nel suo orfanotrofio dopo un viaggio in Germania, si trova alle prese con un nuovo problema. Il fatto cioè che ormai lo spazio per giocare non basta più per il gran numero di orfani, i quali, tra l'altro, durante la ricreazione danno fastidio alle persone del vicinato. Comincia quindi a farsi strada la convinzione di trovare un'area più adatta per costruire una nuova casa rispondente allo scopo. Il Signore fa cadere progressivamente tutti gli ostacoli, provvedendo un dono di 1000 sterline, la più alta somma mai ricevuta tutta in una volta fino a quel momento. E un architetto si offre per fare il progetto gratuitamente.
3: Così, nello spazio di 40 giorni, le prime 1000 sterline erano state date in risposta alla preghiera e una persona mai vista né conosciuta da Giorgio Müller aveva sentito il vivo bisogno di offrire i suoi servizi. Certamente Iddio era all'opera prima del suo servo. Per un uomo privo di mezzi propri, accingersi a erigere una costruzione di tal portata senza far appello all'uomo e dipendendo solo da Dio era andare incontro ad una vera avventura. Anzitutto doveva essere acquistato il terreno per un'area di circa 3 ettari. Il luogo doveva essere vicino a Bristol, perché la sfera comune di azione di Müller e dei suoi aiutanti era in città. E ora quell'area sarebbe costata da 2 a 3 mila sterline. Sarebbe venuta in seguito l'altra gravosa spesa per ammobiliare i locali, così da alloggiare in modo confortevole 300 orfani con i loro assistenti, gli insegnanti e le varie persone di servizio. Pur tenendosi alle cose più semplici, il costo totale avrebbe superato di 3 o 4 volte il costo del terreno. Veniva quindi la spesa annuale per mantenere la casa aperta e provvedere a quel gran numero di ospiti, cioè 4-5 mila sterline in più del consueto. Questa era dunque la prospettiva, una spesa da 10 a 15 mila sterline. Nessun uomo povero come Müller e di mente sana avrebbe mai concepito un così gigantesco progetto, ed ancor meno lo avrebbe intrapreso se la sua fede e speranza non fossero state in Dio. Giorgio Müller stesso confessava che in ciò stava tutto il suo segreto, cioè quello che lo spingeva non era la sua propria gloria, ma la convinzione di seguire la volontà di Dio. L'idea iniziale dell'opera non era totalmente sua. Egli seguiva chi lo dirigeva ed, essendo consapevole di quella guida, si sentiva sicuro e, seguendola, confidava e aspettava. I primi doni per la nuova opera offrono per se stessi un insegnamento suggestivo. Il 10 dicembre, come abbiamo visto, 1000 sterline furono date tutte insieme. 20 giorni dopo, 50 sterline. L'indomani, 3 sterline e 6 penny, seguiti la sera stessa da un secondo dono di 1000 sterline. I doni, per quanto grandi, non erano mai stimati per il loro intrinseco valore, bensì come pegni della cooperazione di Dio col cuore e con la mente del suo popolo. 1 migliaio di sterline non dava più sincera lode a Dio né maggiore commozione ai suoi servi dei 4 penny dati da un povero orfano. Chiedendo a Dio di precederlo in modo speciale nella nuova impresa, egli cominciò a cercare un luogo adatto. Circa 4 settimane trascorsero in ricerche apparentemente inutili, ma Müller era fortemente convinto che il Signore avrebbe provveduto il terreno e ne parlò con i suoi dipendenti la sera del sabato 31 gennaio 1846. 2 giorni dopo fu sospinto a dirigersi verso Ashley Down, dove scorse una distesa di terreno libero che giudicò adatto al bisogno. Si recò 2 volte dal proprietario, prima a casa e poi all'ufficio, ma ambedue le volte non lo trovò e si limitò a lasciare un biglietto con un messaggio. Sentì la mano di Dio anche in queste visite mancate e risolse di non forzare la cosa, pur essendo spinto da impazienza, ma di aspettare fino al giorno dopo. L'indomani trovò il proprietario nel suo ufficio ed ebbe la prova che la sua pazienza aveva ottenuto la ricompensa. il proprietario confessò che quella notte aveva passato 2 ore insonni, pensando a quel terreno e alla risposta che avrebbe dovuto dare a Müller. Aveva determinato, se si ripresentava, di chiedergli solo 120 sterline all'acro invece del suo valore di 200. Il contratto fu prontamente concluso. Così il servo del Signore, con la pazienza e soprattutto con la dipendenza da lui, risparmiò nell'acquisto del terreno 560 sterline. 6 giorni dopo, l'architetto di Londra si offrì per iscritto di fare la pianta dell'edificio, disegnarne le sezioni, i dettagli e ispezionare i lavori di costruzione senza alcun compenso. Al 4 giugno 1846 la somma pervenuta superava di poco le 2700 sterline. Era una piccola parte di ciò che necessitava, ma Müller non dubitava. Al momento opportuno Dio avrebbe provveduto. Decise pertanto di aspettare ancora, finché non avesse avuto l'intera somma. Fin da questo momento stabilì che altri credenti lo aiutassero a portare il carico delle responsabilità. Ne scelse 10 di riconosciuta saggezza per essere garanti della proprietà e amministrarla insieme con lui. Sentì che l'opera era di notevole importanza. Si sarebbe allargata e avrebbe avuto delle fondamenta di istituzione permanente. Trovato, acquistato e pagato il terreno, ostacoli imprevisti ne impedirono la pronta occupazione. Giorgio Müller non fu turbato, sapendo che anche gli ostacoli sono sotto il divino controllo. Se il Signore avesse permesso di perdere quel terreno, sarebbe stato solo per procurargliene uno migliore. Così il ritardo servì soltanto a provare la sua fede e a perfezionare la sua pazienza. Il 6 luglio ricevette 2000 sterline, il doppio di ogni altro dono fino allora ricevuto, e nel gennaio 1847 un'altra offerta di pari entità. Così il 5 luglio i lavori poterono cominciare. 6 mesi più tardi, dopo 400 giorni di aspettativa in preghiera, la somma di 9000 sterline era stata raggiunta. Quando le nuove costruzioni stavano per essere ultimate e richiedevano d'essere provviste di ogni suppellettile per ricevere circa 330 ospiti, sebbene la somma del denaro ricevuto superasse le 11000 sterline, ne mancavano ancora parecchie migliaia. Müller fu aiutato al di là di ogni sua speranza. Tutto il denaro occorrente fu provvisto con esuberanza e furono trovati anche gli assistenti per la sorveglianza di tutte le classi di orfani.

0: Vi invitiamo all'ascolto del programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith. Buon ascolto!
1: Paolo ha appena terminato il capitolo 8 di Romani, in cui ci ha portato sulla cima, sui livelli massimi delle esperienze spirituali che sono nostre in Cristo Gesù, e ci ha mostrato come abbiamo questa magnifica posizione nel Signore. E nessuno può separarci dall'amore di Dio, né tribolazione, né difficoltà, né persecuzione, né fame, né pericolo, o nudità o spada, perché è persuaso che in tutte queste cose noi siamo più che vincitori. Né morte, né vita, né angeli, né principati, né potenze, né cose presenti, né cose future, né altezze, né profondità, né alcun'altra creatura potrà separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù, nostro Signore. Che posizione gloriosa! Ora, mentre Paolo guarda a quello che Dio ha fatto per i gentili, portandoli in questa meravigliosa relazione con Dio, e mentre considera queste benedizioni che Dio ha riversato sopra i fratelli gentili, il suo cuore si rivolge ora verso i suoi fratelli secondo la carne, i giudei. E Paolo sta per mostrare come Dio, nella sua sovranità, per il tempo presente ha messo da parte i giudei come nazione che ha il favore di Dio. Che per Dio oggi il giudeo non è diverso dal gentile, che in questo momento non hanno uno status di favoriti davanti a Dio, ma se vogliono entrare nella ricchezza e nella pienezza dell'amore di Dio, devono venire esattamente come i gentili, per mezzo di Gesù Cristo. Ora, dato che questo è considerato tradimento da parte dei giudei, e perché Paolo sa che sarà accusato senza dubbio dai giudei di parlare contro la nazione, a causa di questo rifiuto lui cerca di far notare loro che lui non ce l'ha assolutamente con i giudei. E mentre cercherà di parlare loro della grazia di Dio che è sparsa su tutti, tutti quelli che credono, giudei o gentili, allo stesso tempo cerca di mostrare dalle scritture che questo è stato annunciato profeticamente. E cerca di mostrare che non c'è da parte sua nessun accanimento o nessun rancore contro i suoi fratelli, e lo chiarisce subito con una dichiarazione forte all'inizio del capitolo 9. Io dico la verità in Cristo, non mento, perché me lo attesta la mia coscienza nello Spirito Santo. Così afferma che quello che sta per dire è proprio la verità del suo cuore. Io dico la verità in Cristo, perché me lo attesta la mia coscienza nello Spirito Santo. Ho grande tristezza e continuo dolore nel mio cuore. Infatti desidererei essere io stesso anatema e separato da Cristo per i miei fratelli, miei parenti secondo la carne. Questa è una dichiarazione estremamente forte, che io onestamente non credo di poter fare. Eppure Paolo afferma che è la verità. La sua coscienza glielo attesta nello Spirito Santo, che lui ha una tale tristezza, un tale peso per i suoi fratelli, per i giudei, che addirittura se fosse possibile preferirebbe essere separato da Dio, separato da Cristo per loro, se questo servisse a portarli tutti alla salvezza. Questo ci ricorda una dichiarazione fatta da Mosè, in Esodo al capitolo 32, dopo che gli israeliti erano venuti meno nei confronti di Dio. Dio dice a Mosè: fatti da parte, Mosè, perché ho deciso di annientarli tutti. Ma Mosè intercede per la nazione e chiede a Dio di mostrare misericordia. Poi dice: se no, de, cancellami dal tuo libro che hai scritto. Ora, prima di esaltare l'uomo, prima di pensare a Dio come al cattivo e all'uomo come all'eroe della storia, è importante che capiamo bene che questi uomini non potevano avere questo grande peso per Israele, se non l'avessero ricevuto direttamente dal cuore di Dio. È stato Dio che ha messo nel cuore di Mosè questa intercessione, perché Dio stava cercando solo un'occasione per mostrare misericordia. E così quando Mosè fa questa grande dichiarazione, se no, De, cancellami dal tuo libro che hai scritto, Dio più tardi dice, farò grazia a chi farò grazia e avrò pietà di chi avrò pietà. Quindi riporta tutto sotto la sua sovranità, ma il suo desiderio è perdonare e mostrare loro misericordia. È stato Dio che ha mosso il cuore di Mosè. È stato Dio che ha mosso il cuore di Paolo e gli ha messo questo grande peso per il popolo. E comunque quello che Paolo esprime non è possibile né necessario, perché c'è già uno che è stato separato da Dio in modo che i giudei potessero essere salvati, perché Cristo è diventato maledizione per noi, perché sta scritto maledetto chiunque è appeso al legno, e Gesù ha preso su di sé la maledizione di Dio per il peccato dell'uomo e ha già provveduto la salvezza per Israele. Quindi la dichiarazione di Paolo, per quanto nobile possa essere, è in realtà impossibile. Quando mia madre ha scoperto di avere un tumore incurabile e stava a casa nostra e noi ci prendevamo cura di lei in quegli ultimi giorni della sua vita e soffriva davvero molto, eppure era veramente un angelo, non l'ho mai sentita lamentarsi per il dolore o per la sofferenza. Ma noi sapevamo quello che stava passando. E quando entravamo in camera sua, spesso la trovavamo sdraiata a letto con le mani alzate, che lodava e adorava il Signore. Ha passato i suoi ultimi giorni a lodare e adorare il Signore, pur non riuscendo a dormire per i dolori. Così una mattina sono entrato in camera sua ed ero davvero afflitto nel mio cuore a causa della sua condizione. Io e mia madre siamo sempre stati molto vicini. Credo che una delle più grandi benedizioni della mia vita sono le donne che Dio mi ha messo intorno, mia madre, mia moglie, mia sorella, le mie splendide figlie, tutte donne di Dio, come sono benedetto. Ma mi sono inginocchiato lì vicino al suo letto e ho iniziato a pregare piano piano. Signore, non sono un eroe, ma vorrei che tu prendessi il dolore di mia madre e lo mettessi per un po' su di me. Fa che io lo possa portare per un po' di giorni, in modo che lei possa avere un po' di riposo da questa sofferenza. Mai nella mia vita ho sperimentato la presenza di Gesù Cristo o ascoltato la sua voce più chiaramente come in quella mattina. Perché ho sentito come se fosse lì vicino a me e mi ha detto, Chuck, questa è una richiesta folle, perché io ho già portato le sue sofferenze per lei. Allora ho detto, oh Signore, grazie. E ho capito che quella era una richiesta folle. Perdonami, Padre, per la mia follia. E subito mia madre è stata toccata. Il Signore ha preso il suo dolore e da quel momento in poi non ha avuto più alcun dolore. Il Signore l'ha tolto. E per me è stata un'esperienza gloriosa del tocco e della presenza di Dio e della potenza di Gesù Cristo dimostrata in quell'occasione. Sono sicuro che dopo che Paolo ha fatto questa dichiarazione, il Signore gli ha detto, Paolo, questa è una dichiarazione folle. Nobile, sì. Una dichiarazione che esprima un forte peso nel cuore, sì. Ma desiderare di essere separato da Cristo per loro non è necessario, né può aiutarli, come lo stesso Paolo sa bene, ma esprime solo il suo grande peso per questo popolo. Abbiamo davanti a noi un vero gigante, in senso spirituale, ed è difficile anche solo capire questo tipo di dichiarazioni. Paolo va avanti e parla di questi suoi parenti, questi suoi fratelli secondo la carne, e dice che sono israeliti, dei quali o ai quali appartengono l'adozione, cioè loro erano il popolo scelto di Dio. Dio aveva detto loro, voi sarete il mio popolo e io sarò il vostro Dio. E Dio li aveva adottati per essere la sua famiglia, ai quali appartengono l'adozione e la gloria, cioè la Shekinah, la presenza del Signore. Quando il tabernacolo è stato completato e tutto era pronto, e loro hanno iniziato il servizio, la gloria di Dio, la Shekinah, è scesa sul Tempio, e la presenza della gloria di Dio era talmente forte che i sacerdoti non sono potuti restare nel Tempio per fare il servizio. Sono dovuti uscire. La presenza e la gloria di Dio, la Shekinah. A loro appartiene la Shekinah che dimora nel luogo santissimo, ai quali appartengono i patti. Dio ha stabilito il suo patto con Abramo, un patto di benedizione. Io ti benedirò. E poi ha ripetuto il suo patto ad Isacco, e più tardi a Giacobbe, e poi a Davide. A loro appartengono i patti, ai quali appartengono la promulgazione della legge e il servizio. A loro Dio ha dato la legge, e a loro Dio ha mostrato come dovevano adorare nel Tempio. E infine ai quali appartengono le promesse che Dio ha fatto in tutto l'Antico Testamento al suo popolo e alle nazioni, in particolar modo la promessa del Messia. Loro hanno i patriarchi, dei quali sono i padri, Abramo, Isacco e Giacobbe, e dai quali proviene secondo la carne il Cristo, che è sopra tutte le cose Dio, benedetto in eterno. Amen. Questa traduzione forse non rende bene, ma se traduciamo letteralmente, questa è la dichiarazione più forte che fa Paolo circa la deità di Gesù Cristo. Perché se traduciamo letteralmente questo versetto, in greco dice: e dai quali secondo la carne è venuto il Cristo, il quale è Dio sopra tutte le cose, benedetto in eterno. Così la dichiarazione che Gesù è proprio sopra tutte le cose, Dio benedetto in eterno. Ora, loro hanno ricevuto la parola di Dio, hanno ricevuto il patto, hanno ricevuto le promesse, hanno ricevuto la legge. E così Paolo dice: tuttavia, non è che la parola di Dio sia caduta a terra o non abbia avuto effetto, poiché non tutti quelli che sono di Israele sono Israele. Ora Paolo usa la parola Israele in senso spirituale. La parola significa letteralmente governato da Dio, ed è il nome dato a Giacobbe dopo che aveva combattuto con il Signore tutta la notte. E il mattino seguente, quando inizia a farsi giorno, Giacobbe era un uomo distrutto. Tra poco avrebbe dovuto incontrare suo fratello Esaù con i suoi 400 uomini. E l'ultima volta che aveva visto Esaù era quando Esaù l'aveva minacciato di morte. Giacobbe è un uomo distrutto. E l'angelo del Signore alla fine gli tocca la gamba e lo rende zoppo. E mentre si trova in questa condizione, distrutto, zoppicante, sconfitto, l'angelo gli dice: lasciami andare perché sta spuntando l'alba. E Giacobbe risponde: non ti lascerò andare se non mi avrai prima benedetto. E da qui non si capisce bene, ma Osea, il profeta Osea, ci dice che lo disse piangendo e supplicando. Non era affatto in vantaggio, ma in una condizione di disperazione e sconfitta. E probabilmente suonava come: ti prego, non andare via senza benedirmi, perché piangeva e supplicava come un uomo distrutto. E l'angelo gli disse: qual è il tuo nome? E lui rispose: Giacobbe, il soppiantatore. E l'angelo gli disse:

Non tutti quelli che dicono sono un cristiano sono seguaci di Cristo o assomigliano a Cristo, cosa che questo nome dovrebbe implicare. Beh, io sono un cristiano, però assomiglia al diavolo. Quindi non è il nome. E c'erano quelli che si vantavano e pensavano, dato che noi siamo di Israele, noi siamo Israele. Noi siamo discendenti di Israele. Beh, non tutti quelli che sono discendenti di Israele sono Israele. Non tutti sono governati da Dio, come quest'uomo da cui discendono. E neppure perché sono progenie di Abramo sono tutti figli. Ma dice Dio, in Isacco ti sarà nominata una progenie. Quindi il semplice fatto di essere discendente di Abramo, fisicamente, non ti dà diritto alle promesse, ai patti e alle benedizioni di Abramo. Perché Dio non voleva una discendenza fisica, carnale, ma una discendenza spirituale. E Ismaele era il figlio secondo la carne, ma Dio non riconobbe Ismaele. Mentre Isacco era il figlio della promessa, il figlio secondo lo spirito. E Dio riconobbe Isacco. E più avanti Dio dice ad Abramo, prendi ora tuo figlio, il tuo unico figlio, Isacco. Perché Dio rifiuta di riconoscere le opere della carne. Non è interessante che invece noi cerchiamo così spesso di offrire a Dio le opere della nostra carne, nella speranza che Dio possa accettarle? Non lo farà. In un certo senso sono davvero grato a Dio che Lui non riconosce le opere della carne, perché ho alcune opere che proprio non vorrei che Lui si segnasse. Lui riconosce solo l'opera dello Spirito, riconosce solo Isacco. E così Dio disse, in Isacco ti sarà nominata una progenie. Cioè non i figli della carne sono i figli di Dio, ma i figli della promessa sono considerati come progenie. Quindi Ismaele e i suoi discendenti, i figli della carne, non sono figli di Dio, ma quelli che sono della promessa, quelli che vengono da Isacco. Questa fu infatti la parola della promessa. In questo tempo ritornerò e Sara avrà un figlio. E non solo questo, ma anche Rebecca. Quindi fa un passo ancora più avanti. Anche Rebecca concepì da un solo uomo, Isacco nostro padre. Infatti quando non erano ancora nati i figli e non avevano fatto bene o male alcuno, affinché rimanesse fermo il proponimento di Dio secondo l'elezione e non a motivo delle opere, ma per colui che chiama, le fu detto «il maggiore servirà al minore», come sta scritto «io ho amato Giacobbe e ho odiato Esaù». Ora, a questo punto qualcuno potrebbe dire «ma questo non è giusto». E Paolo in un certo senso anticipa questo tipo di reazione. Versetto 14. Che diremo dunque? C'è ingiustizia presso Dio? Dio è ingiusto? Così non sia. No, di certo. Come può Dio dire una cosa del genere di questi due figli ancora prima che fossero nati? Dire amo uno e odio l'altro. Ho scelto che uno domini sull'altro. Questo sembra ingiusto, no? Non facciamo i bigotti. Certo che sembra ingiusto. Ma quello che dobbiamo tenere in considerazione, e non sempre ne teniamo conto in queste cose, è che Dio sa ogni cosa fin dal principio. E Dio conosceva l'intera vita sia di Giacobbe che di Esaù, ancora prima che nascessero. Così come conosceva l'intera tua vita prima che tu nascessi. E perché sapeva che Esaù sarebbe stato un uomo secondo la carne e Giacobbe più un uomo secondo lo spirito, sebbene fosse un ingannatore e tutto il resto. Dio sapendo tutte queste cose, ed è per la sua preconoscenza che Dio ha fatto la sua scelta ed ha preso la sua decisione, il maggiore servirà al minore. Quindi non possiamo accusare Dio. Beh, non hanno fatto ancora niente e già Dio fa la sua scelta. No,

0: Dio già sapeva quello che avrebbero fatto, così come sa quello che farai tu. Ed è per questo che ci viene detto in Efesini che una delle benedizioni che abbiamo è proprio quella di essere stati scelti in Lui, prima della fondazione del mondo. Com'è possibile che Dio mi abbia scelto prima della creazione del mondo? Perché già mi conosceva, sapeva tutto di me, perché Dio è onnisciente, sa tutto, e ci ha scelti in Lui fin dal principio di ogni cosa. E quindi è sulla base di questa preconoscenza che Dio ha fatto la sua scelta, la sua elezione. E quindi siamo qui non per mezzo delle nostre opere, ma perché Dio ci ha scelti. Come disse Gesù ai suoi discepoli, non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi, e vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto, e il vostro frutto sia duraturo. In questo modo il Signore può dire a ciascuno di noi, noi che siamo in Cristo, non siete voi che avete scelto me, ma sono io che ho scelto voi. Ora, quando un evangelista dice alzate la mano voi che volete accettare il Signore, io pensavo che ero io a scegliere il Signore, ma in realtà Lui già mi aveva chiamato, già mi aveva eletto e già mi aveva scelto. E io ho solo risposto, perché sapeva fin dal principio che io avrei risposto al suo amore. Dio non è rimasto sorpreso quando ti sei convertito. Guarda, non ci posso credere. Anche Lui si è unito a noi. No, nessuna sorpresa per Dio. Lui già sapeva tutto, ed è per questo che mi ha scelto e mi ha chiamato, per la sua preconoscenza. Quindi c'è ingiustizia presso Dio? No, così non sia. Scordatelo. Egli dice infatti a Mosè, io avrò misericordia di chi avrò misericordia e avrò compassione di chi avrò compassione. E vi ricordo che Dio l'ha detto quando nella sua giustizia avrebbe dovuto annientarli tutti. Loro si erano ribellati contro Dio e contro la sua autorità. E Dio avrebbe dovuto a questo punto distruggerli. E aveva anche detto a Mosè, allontanati, mettiti da parte, che li distruggo. Ma come abbiamo visto, Dio cercava solo l'occasione per poter mostrare loro misericordia. E così ha messo nel cuore di Mosè di intercedere. E Dio ha risposto, io avrò misericordia di chi avrò misericordia, e avrò compassione di chi avrò compassione. E ha avuto compassione di Israele ed è stato misericordioso. Non dipende dunque né da chi vuole, non dipende dalle nostre decisioni, né da chi corre, ma da Dio che fa misericordia. La sovranità di Dio, nella sua divina elezione, nella sua predestinazione, nella sua scelta. Non è perché io ho preso la mia grande decisione, perché io ho voluto, e non è nemmeno grazie alle mie opere, ma io posso essere qui solo perché Dio mi ha scelto. Quindi non posso assolutamente vantarmi di quello che sono, o di quello che ho fatto, o di quello che spero di fare. Tutto quello che posso fare è vantarmi della grazia e della misericordia di Dio, che ha scelto un miserabile come me. Un tempo ero perduto, ma ora sono stato ritrovato. Ero cieco, ma ora ci vedo. Oh, la stupenda grazia di Dio! Dice infatti la scrittura al Faraone, proprio per questo ti ho suscitato, per mostrare in te la mia potenza e affinché il mio nome sia proclamato in tutta la terra. Così egli fa misericordia a chi vuole e indurisce chi vuole. Ora neanche questo sembra giusto. Paolo usa Faraone come esempio del fatto che Dio indurisce chi vuole indurire. Se torniamo alla storia di Faraone, leggiamo «E Faraone indurì il suo cuore e non diede ascolto». «E Faraone indurì il suo cuore». E leggiamo che per ben 10 volte Faraone indurisce il suo cuore con il Signore. E dopo aver detto che per 10 volte Faraone ha indurito il suo cuore, Alla fine dice: e l'Eterno indurì il cuore di Faraone. Ora è interessante che qui vengono usate due diverse parole in ebraico. Quando è detto che Faraone indurì il suo cuore, la parola è esattamente come viene tradotta, indurire. Ma quando dice e l'Eterno indurì il cuore di Faraone, letteralmente in ebraico dice e l'Eterno rese fermo o duro il cuore di Faraone. Così qui c'è Faraone che indurisce il suo cuore, indurisce il suo cuore, indurisce il suo cuore, e alla fine viene Dio e lo rende fermo. Lo fissa in quella condizione di indurimento. Ora io credo che se uno indurisce il suo cuore contro Dio, volta dopo volta, volta dopo volta, credo che è possibile che ad un certo punto Dio intervenga e renda ferma quella scelta, quella decisione. Lo indurisce in quella posizione e naturalmente in quel momento succede qualcosa di terribile, perché io credo che sia questo il peccato imperdonabile. Quando uno è andato così in là nel suo indurimento contro Dio, che Dio rende il suo cuore fermo. In Giovanni 12,39 leggiamo: perciò non potevano credere. Non che non volevano, ma che non potevano credere. Questi uomini avevano indurito il cuore contro Gesù. Avevano visto miracolo dopo miracolo, dimostrazione dopo dimostrazione. E Gesù diceva: se non credete a me, credete almeno alle opere che faccio, perché esse testimoniano di me. Quindi ogni miracolo che Cristo faceva era una testimonianza per loro che lui era davvero il Messia. Ma loro indurirono i loro cuori e indurirono i loro cuori, fino a che alla fine Giovanni dice: perciò non potevano credere. Fai molta attenzione se stai indurendo il tuo cuore contro Dio, perché potresti arrivare al punto in cui Dio rende fermo il tuo cuore. Così egli fa misericordia a chi vuole e indurisce chi vuole. Tu mi dirai dunque, dice Paolo, perché trova ancora egli, cioè Dio, da ridire? Se è stato Dio a indurire il mio cuore, allora come può avere da ridire su di me? Perché ho un cuore indurito? Perché se è per la volontà di Dio che vivo come vivo e sono contrario a Lui, chi può infatti resistere alla sua volontà? Poi dice: piuttosto chi sei tu, o uomo, che disputi con Dio? La cosa formata dirà colui che la formò: perché mi hai fatto così? Ci sono un sacco di persone che non si vogliono assumere la responsabilità di quello che sono e di quello che fanno. Così cercano di incolpare Dio. Dicono: beh, è stato Dio a farmi così. E cercano di dare la colpa a Dio. Adamo ha cercato fin dall'inizio di incolpare Dio. Quando Dio gli ha chiesto: Adamo, cosa hai fatto? Lui ha risposto: la donna che tu mi hai dato, è colpa tua. E l'uomo sembra sempre cercare di incolpare Dio per quello che è. Chi può resistere alla sua volontà? Se Dio mi ha fatto così, non posso resistere alla sua volontà. Non ha il vasaio autorità sull'argilla per fare di una stessa pasta un vaso ad onore e un altro a disonore? Paolo ora introduce la figura del vasaio e dell'argilla per esprimere la relazione di Dio con l'uomo, per dimostrare la sovranità di Dio sull'uomo. Come il vasaio ha autorità sulla pasta di argilla per fare della stessa pasta un vaso bellissimo, un vaso ad onore, o un vaso a disonore, buono solo per essere gettato via. Dio può fare ogni tipo di vaso. E che dire se Dio, volendo mostrare la sua ira e far conoscere la sua potenza, ha sopportato con molta pazienza i vasi preparati per la perdizione? Ora Dio è paziente, è stato paziente con Faraone, ha dato a Faraone molto tempo, diverse possibilità prima di percuoterlo con potenza. Ci sono persone che purtroppo fraintendono la pazienza di Dio. Alcuni la scambiano per debolezza. Solo perché Dio ti lascia commettere così tanto male e non ti ha ancora colpito, e pensi, beh, si vede che non è in grado di farlo. O ancora peggio, ci sono persone che scambiano la pazienza di Dio per approvazione. Beh, se a Dio non piace il modo in cui vivo, perché non mi distrugge? Lui può farlo tranquillamente. Quindi se non mi distrugge, si vede che approva quello che faccio. Questo è un tragico errore quando la gente fraintende la pazienza di Dio. Dio è paziente persino con i malvagi, preparati per la distruzione. Permette loro di vivere la loro vita, anche se sono destinati alla distruzione. È paziente con loro. E questo per far conoscere le ricchezze della sua gloria verso dei vasi di misericordia che lui ha già preparato per la gloria. Quindi Dio ci ha preparato per la gloria, perché potessimo sperimentare le ricchezze della sua gloria, vasi di misericordia. Cioè noi che egli ha chiamato, non solo fra i giudei, ma anche fra i gentili. Come ancora egli dice in Osea, io chiamerò il mio popolo quello che non è mio popolo, e amata quella che non è amata. Dio parla per mezzo di Osea del fatto che la porta per la sua grazia e per la sua misericordia sarà aperta ai gentili, e lui li chiamerà suo popolo, anche se non sono suo popolo, non fanno parte della nazione di Israele. E li chiamerà amati, quelli che non erano amati. E avverrà che laddove fu loro detto, voi non siete mio popolo, saranno chiamati figli del Dio vivente. Ma Isaia esclama riguardo a Israele, anche se il numero dei figli di Israele fosse come la sabbia del mare, solo il residuo sarà salvato. Quindi non tutto Israele. Non tutti quelli che sono discendenti di Israele. Anche se il loro numero fosse, come Dio aveva promesso ad Abramo, come la sabbia del mare, innumerevole. Eppure Isaia dice solo il residuo, solo una parte di essi, sperimenterà la salvezza. Infatti egli manda ad effetto la decisione con giustizia. Perché il Signore manderà d'effetto e accelererà la decisione sopra la terra. Come Isaia aveva predetto, se il Signore degli eserciti non ci avesse lasciato un seme, saremmo diventati come Sodoma e saremmo stati simili a Gomorra. Che diremo dunque? Che i gentili, che non cercavano la giustizia, hanno ottenuto la giustizia. Quella giustizia però che deriva dalla fede, mentre Israele, che cercava la legge della giustizia, non è arrivato alla legge della giustizia. Perché? Perché la cercava non mediante la fede, ma mediante le opere della legge. Essi infatti hanno urtato nella pietra d'inciampo, che è Gesù Cristo. Come sta scritto, ecco, io pongo in Sion una pietra d'inciampo e una roccia di scandalo. Ma chiunque crede in lui non sarà svergognato. Quindi Cristo è diventato una pietra d'inciampo per Israele, e continua ad esserlo anche oggi. E così Israele, che ha cercato la giustizia per mezzo della legge, non l'ha mai ottenuta, mentre i gentili, che non hanno cercato la giustizia mediante la legge, ma hanno cercato la giustizia mediante la fede, loro hanno ottenuto la giustizia di Dio. Gesù disse ai suoi discepoli in Matteo 5, «Se la vostra giustizia non supera quella degli scribi e dei farisei, voi non entrerete nel regno di Dio». Questa è una dichiarazione davvero allarmante e scioccante. E sono sicuro che i discepoli, dopo averla sentita, erano pronti a mollare tutto. Perché nessuno seguiva la legge più minuziosamente dei farisei. E però Gesù diceva, se non siete più giusti di quelli, non ce la farete. E immagino che l'effetto immediato di questo è stato, beh, lasciamo stare, chi può farcela? E sarebbe proprio così se tu cercassi giustizia mediante la legge. Dovresti proprio rinunciarci, perché non saresti mai in grado di fare quello che facevano queste persone. Ma i gentili, che non stavano cercando questa giustizia tramite la legge, loro hanno ottenuto quella giustizia. Perché? Perché l'hanno cercata per fede. Ora l'apostolo Paolo, che aveva ottenuto la giustizia mediante la legge, ai suoi occhi almeno, non agli occhi di Dio, mentre parla del suo passato nell'epistola ai Filippesi, dice: se qualcuno pensa di avere di che confidare nella carne, e io ne ho molto di più. Sono stato circonciso l'ottavo giorno, sono della nazione di Israele, della tribù di Beniamino, ebreo di ebrei, quanto alla legge fariseo, quanto allo zelo persecutore della Chiesa, quanto alla giustizia che è nella legge, amici miei, io ero irreprensibile, ma le cose che mi erano guadagno le ho ritenute una perdita per Cristo. Anzi, ritengo anche tutte queste cose essere una perdita di fronte all'eccellenza della conoscenza di Cristo Gesù mio Signore, per il quale ho perso tutte queste cose e le ritengo come tanta spazzatura per guadagnare Cristo e per essere trovato in Lui, avendo non già la mia giustizia che deriva dalla legge, ma quella che deriva dalla fede di Cristo, giustizia che proviene da Dio mediante la fede. Io sarei felice di gettare via il mio passato, di considerarlo come nulla, per poter conoscere Lui e per essere trovato in Lui, avendo non già la giustizia che deriva dalla legge, che una volta avevo, ma ora questa giustizia di Cristo, che si ha mediante la fede. Ho sentito una storia, un'illustrazione una volta, ed è molto interessante. C'è questa ragazza estremamente povera, che riesce ad andare al college, un bel college, lavorando per mantenersi gli studi. E quando arriva il tempo di diplomarsi, vuole avere un vestito nuovo, un vestito con cui andare alla cerimonia con cui si assegna il diploma, perché tutte le ragazze ci andranno ben vestite, con vestiti nuovi. Ma perché è molto povera, con quello che prende non può permettersi un vestito nuovo. E così decide di farselo da sola. Trova un modello in una rivista di cucito, compra della stoffa d'occasione, e anche se non è molto esperta nel cucito, torna a casa e inizia a seguire attentamente le istruzioni. Così inizia a tagliare la stoffa, seguendo il modello che ha davanti, e poi inizia a cucirlo. Ma dato che non ha molta esperienza, le cuciture all'inizio non vengono molto dritte. Ma piano piano, scucendo e ricucendo, riesce a mettere insieme l'abito. Così va dalle sue compagne di stanza, dicendo: «Guardate, questo è il mio nuovo vestito. È il vestito che indosserò per la festa del diploma». E tutte guardano il risultato dei suoi molti sforzi e molto cortesemente sorridono e le dicono che è davvero grazioso. Ma poco dopo entra una signora, famosa per essere molto ricca e generosa, e dice a questa ragazza: «Vorrei che venissi con me». Così la ragazza esce con lei, salgono sulla macchina di questa ricca signora, e l'autista le porta in centro, sulla quinta strada, dove ci sono tutti i negozi più costosi, e l'autista parcheggia proprio lì davanti. Così scendono ed entrano in uno di questi lussuosi negozi, dove inizia una sfilata di modelle che indossano tutte queste bellissime e originali creazioni. E ad un certo punto entra una modella con un vestito così bello, così spettacolare da far rimanere la ragazza senza fiato. La ricca signora nota la sua reazione e fa avvicinare la modella che indossava quel vestito, così da poterlo vedere più da vicino. E mentre la modella si gira per mostrare le varie sfaccettature del vestito, ad un tratto notano penzolare la targhetta, dove era scritto il prezzo del vestito. Costava $4,000. E la ragazza pensa: «Oh mamma, non sapevo ci fosse tanto denaro al mondo». Ma la ricca signora vede che le piace davvero tanto, e così ordina di farlo incartare e di portarlo fino alla macchina. E quando tornano nel dormitorio, mentre la ragazza esce dall'auto, la signora le allunga il pacco con l'abito e le dice: «Spero che ti diverta molto al ballo del diploma». Così la ragazza va in camera sua, scarta il vestito, se lo prova e scopre che le sta perfettamente. E così esce dalla camera con indosso il vestito e va dalle sue amiche, e mentre quelle rimangono senza fiato davanti alla bellezza di quel vestito, dice loro: guardate il vestito della cerimonia di diploma. Non è più un'opera delle mie mani, ma è qualcosa che non avrei mai potuto fare da sola, un dono della grazia. Spesso noi cuciamo insieme i nostri stracci, così come possiamo, e poi diciamo: Dio, non sto benissimo. Ti piaccio così, Signore? Cuciture storte, materiali scadenti, orli irregolari, mentre Dio ci vuole vestire della sua grazia, qualcosa che non potremmo mai guadagnarci, qualcosa che non potremmo mai fare da soli, ma ci viene dato come dono della grazia di Dio. Così i gentili hanno ottenuto quello che i giudei non hanno potuto ottenere, perché hanno cercato di ottenerlo per mezzo della legge. Mentre i gentili, avendolo accettato per fede, lo hanno ottenuto. Hanno ottenuto la giustizia di Dio per mezzo della fede. I giudei sono inciampati su Gesù Cristo, mentre noi lo abbiamo accettato, lo abbiamo ricevuto. E perché abbiamo avuto fede in Gesù Cristo, Dio quella fede ce la imputa come giustizia, e ci dichiara giusti, proprio come Gesù è giusto. Perché la giustizia di Cristo mi viene attribuita per mezzo della mia fede in Gesù Cristo. Quindi ora sono vestito non della mia giustizia, che viene dalla legge, ma della giustizia di Cristo. Quindi ora sono vestito non della mia giustizia, che viene dalla legge, ma della giustizia di Cristo, mediante la fede in Lui. E così Paolo dice: guardatemi, non avrei mai potuto farlo io tutto questo. Anche se ero fariseo, zelante e tutto il resto, non avrei mai potuto farlo io tutto questo. Ma guardate cosa mi ha dato Dio, guardate come Dio mi ha vestito. E il resto è solo immondizia, per quello che mi riguarda. Le cose del passato, le glorie e i meriti, sono nulla di fronte a Cristo. Ora Paolo riafferma di nuovo il suo amore per i suoi fratelli secondo la carne. Fratelli, il desiderio del mio cuore e la preghiera che rivolgo a Dio per Israele è per la sua salvezza. Rendo loro testimonianza, infatti, che hanno lo zelo per Dio, ma non secondo conoscenza. Sono zelanti per Dio, sì. Proprio alcuni giorni fa alcuni ebrei zelanti hanno picchiato un esponente politico, il sindaco di Gerusalemme, credo, perché ha fatto delle cose che a loro non sono piaciute. Loro volevano che Gerusalemme fosse completamente chiusa al traffico di sabato, ma lui ha permesso che solo i loro quartieri fossero chiusi al traffico, mentre negli altri le auto potevano circolare. E l'hanno picchiato per questo. Hanno sì zelo per Dio, ma non secondo conoscenza, poiché ignorando la giustizia di Dio e cercando di stabilire la propria giustizia, non si sono sottoposti alla giustizia di Dio, perché il fine della legge è Cristo, per la giustificazione di ognuno che crede. Ora, quello che dichiara Paolo riguardo ai giudei è vero ancora oggi. Loro hanno zelo per Dio, ma non secondo conoscenza. E così li vedi sotto il muro del pianto, li vedi con questi piccoli astucci, i filatteri o le filatterie che si legano sulla fronte, e poi si mettono questi scialli di preghiera e salgono al muro e iniziano a muoversi avanti e indietro e fanno le loro preghiere e tutto il resto. Zelo per Dio, ma non secondo conoscenza, poiché ignorano la giustizia di Dio e cercano di stabilire la propria giustizia. Una sera dopo la riunione stavo parlando con un tale, lui era ebreo, e ad un certo punto mi dice: Chuck, mio padre è un uomo molto religioso, dice le sue preghiere ogni giorno, osserva il sabato, ama Dio. Vorresti dirmi che mio padre, perché non crede che Gesù è il Messia, allora è perduto? E io gli ho risposto, questa è una domanda molto difficile per me, perché credo seriamente che tuo padre ama Dio, ha zelo per Dio. Ma cosa ne è del suo peccato? Perché vedi, quando Dio ha stabilito il suo patto con Israele, Dio ha stabilito le varie offerte, i vari sacrifici che loro dovevano portare davanti a Lui per i loro peccati. Dio ha stabilito che portassero un animale, che uccidessero quell'animale al posto loro, in modo che i loro peccati fossero trasferiti sull'animale che veniva sacrificato. E tuo padre non sta offrendo alcun sacrificio. Non sta rispettando il patto che Dio ha stabilito per mezzo di Mosè, per il perdono dei peccati. Quindi come può tuo padre ricevere il perdono dei suoi peccati? Cosa essenziale per avere comunione con Dio? E lui mi ha detto che adesso loro credono che sono le loro buone opere che li rendono accetti davanti a Dio, e che quindi le loro buone opere devono essere maggiori delle loro opere malvagie. E di conseguenza quello che cercano è una giustizia che viene dalle opere, dalle loro buone opere, e hanno rigettato quella giustizia che Dio ha stabilito per loro. E così in realtà ora essi si stanno ribellando contro la giustizia di Dio, avendo stabilito la loro propria giustizia per opere, come dichiara Paolo. E però non stanno nemmeno facendo le opere che Dio richiede, l'offerta di un sacrificio. E quindi è difficile per me pensare al loro stato attuale davanti a Dio, perché i giudei, inciampando su Gesù Cristo e camminando per opere e cercando di stabilire per mezzo di esse una giustizia davanti a Dio, Paolo dice che non ce l'hanno fatta, non ci sono riusciti e non possono riuscirci, perché non si sono sottoposti alla giustizia di Dio. Perché il fine della legge è Cristo per la giustificazione di ognuno che crede. La legge non può rendere una persona giusta davanti a Dio. Non può mettere una persona nella giusta posizione davanti a Dio. Perché se la legge avesse potuto rendere giusti davanti a Dio, allora non sarebbe stato necessario che Cristo morisse. Gesù nel giardino ha pregato, Padre, se possibile, allontana da me questo calice, se possibile, se è possibile che l'uomo sia salvato in qualche altro modo, se può essere salvato per mezzo della legge, se può essere salvato per mezzo dei suoi sforzi, delle sue buone opere, se l'uomo può essere salvato solo perché è sincero nel cuore, allora ti prego, Dio, allontana da me questo calice, allontana la croce da me. Ora, il fatto che Gesù è dovuto andare sulla croce è la testimonianza di Dio davanti a tutto il mondo che c'è solo una via per cui l'uomo può andare a Dio, e cioè la croce di Gesù Cristo. Vi è infatti un solo Dio e anche un solo mediatore tra Dio e gli uomini, Cristo Gesù uomo. Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me, disse Gesù. Forse pensi, Chuck, questa visione è troppo ristretta. Non posso accettarla. Mi dispiace che tu non possa accettarla, ma è proprio così. Gesù disse, è stretta la porta, è angusta la via che conduce alla vita, mentre è larga la porta e spaziosa la via che conduce alla perdizione. State molto attenti ai tentativi fatti oggi dagli uomini per allargare questa porta, perché li sentiamo da tutte le parti. Oh, Dio ama tutta l'umanità. Oh, Dio ama il buddista e il musulmano. Dio ama tutti. E cercano di allargare la porta, così puoi dire, oh, Dio ti ama. Certo che sarai salvato pure tu. Sei un uomo. Respiri. Ma Dio ha stabilito che fosse per mezzo di Gesù Cristo. E la croce offende le persone, perché la croce dice che c'è una sola via per arrivare a Dio. Se la salvezza fosse stata possibile in un altro modo, allora la croce non sarebbe stata necessaria. Mosè infatti descrive così la giustizia che proviene dalla legge. L'uomo che fa quelle cose vivrà per esse. Ma la giustizia che proviene dalla fede dice così: non dire in cuor tuo chi salirà in cielo. Questo significa farne discendere Cristo, ovvero chi scenderà nell'abisso. Questo significa far risalire Cristo dai morti. Ma che dice essa? La giustizia che viene dalla fede. Cosa ci dice? Ci dice questo: la parola è presso di te, nella tua bocca e nel tuo cuore. Questa è la parola della fede che noi predichiamo. Poiché se confessi con la tua bocca il Signore Gesù, o se confessi con la tua bocca che Gesù è il Signore, e credi nel tuo cuore che Dio lo ha risuscitato dai morti, sarai salvato. Vedete come l'ha resa semplice Dio? L'uomo cerca sempre di complicare tutto. L'uomo cerca sempre di tornare alla giustizia per mezzo delle opere. Se va in giro a bussare davanti a 100 porte al giorno, per vendere riviste, per svegliare la gente, continua a farlo fedelmente e sarai salvato. Se cammini in ginocchio per 10 chilometri per baciare quella statua, ti verranno risparmiati diversi giorni di purgatorio. L'uomo complica tutto. Ora, alla nostra carne piace rendere tutto complicato, perché mi piace poter avere qualche merito o qualche vanto per la salvezza. Mi piace gloriarmi, mi piace vantarmi. Guarda cosa ho fatto, i pericoli che ho affrontato per Dio, i sacrifici che ho fatto, l'impegno e la dedizione che mi ha fatto superare quelle terribili paludi, buie, pericolose e puzzolenti. Ma non c'è modo che possiamo vantarci, né ora né per tutta l'eternità, per il fatto che andremo in cielo e ci troveremo lì davanti al trono di Dio. Gesù morì per salvare l'anima mia. Questo ripeteranno le mie labbra, perché Gesù ha pagato tutto e io tutto appartengo a Lui. Il peccato aveva lasciato la sua macchia rossa, ma Lui mi ha reso bianco come la neve, dice un cantico. Dov'è dunque il vanto? Dice Paolo. È escluso. È per mezzo della legge? No. Se fosse stato per mezzo della legge, allora questo avrebbe incoraggiato il vantarsi. Ma il vanto è escluso, perché io sono salvato semplicemente per mezzo della fede in Gesù Cristo. La salvezza è così vicina per molti di voi in questo momento. Se solo confessi con la tua bocca che Gesù è il Signore, dillo ora: Gesù sei il mio Signore, e credi nel tuo cuore che Dio lo ha risuscitato dai morti, sarai salvato. La salvezza è vicina, non è qualcosa di distante, qualcosa di difficile da ottenere. Oh, prendiamo tutti delle corde e arrampichiamoci fino in cielo e portiamo giù il Messia. Oppure mettiamoci tutti la tuta d'amianto e scendiamo all'inferno e facciamo risalire il Messia dalla tomba. Facciamo qualche cosa meravigliosa che richieda forza e coraggio. No, la salvezza non è distante in qualche parte del cielo. La salvezza è vicino a te, più vicina di quanto credi. Confessa Gesù Cristo come tuo Signore. Col cuore infatti si crede per ottenere giustizia, e con la bocca si fa confessione per ottenere salvezza, perché la Scrittura dice: chiunque crede in Lui non sarà svergognato, poiché non c'è distinzione fra il giudeo e il greco. Che dichiarazione per uno che è ebreo d'ebrei, eh? Non c'è distinzione fra il giudeo e il greco, cioè per quanto riguarda la salvezza è ugualmente semplice per il giudeo come per il greco, perché uno stesso è il Signore di tutti, ricco verso tutti quelli che lo invocano. Infatti, chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. Ora, è interessante che Paolo fa questa dichiarazione proprio dopo aver detto, al capitolo 9, versetto 18, che Dio fa misericordia a chi vuole e indurisce chi vuole. Dopo aver parlato della sovranità di Dio dell'elezione, in modo che fosse per elezione, ma ora dice chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. Ora quando tu invochi il nome del Signore, Dio non va a cercare la sua lista, vediamo un po', vediamo se sei fra gli eletti. No, spiacente, il tuo nome non è nella lista. Non è così. Vedete, questo apre la porta ad ogni uomo, senza distinzione. Chiunque tu sia, la promessa di Dio per te è che se invochi il nome del Signore sarai salvato. Qualcuno può dire, beh, questo non riesco proprio a farlo conciliare con la divina elezione di Dio. Allora ognuno potrebbe, beh, neanch'io ci riesco. Ma Dio non mi ha chiamato a farlo conciliare, ma a crederci. Ci ho provato per anni a farlo conciliare, fino a che non mi sono logorato per la ginnastica mentale. E un giorno ero nel mio studio studiando Romani e mi sono arrabbiato così tanto che ho messo giù la Bibbia e ho detto «Dio, non riesco a far conciliare queste due cose». E sono uscito dalla stanza. Ero davvero arrabbiato perché ci avevo messo tutto l'impegno per mettere insieme queste cose. E mentre uscivo dalla stanza Dio mi ha detto «Io non ti ho chiesto di far conciliare queste due cose». Ti ho solo chiesto di crederci. Quindi ora credo semplicemente. Credo che chiunque tu sia, predestinazione o non predestinazione, elezione o non elezione, chiunque tu sia, se invochi il nome del Signore sarai salvato. Questa è la promessa di Dio. Così è vero, da un lato abbiamo la sovranità di Dio, ma dall'altro abbiamo anche la responsabilità dell'uomo. E non sarai salvato se anche tu non invocherai il nome del Signore. Chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. C'è un equilibrio quindi, e dobbiamo mantenere sempre una posizione equilibrata. Se vai ad un estremo, e purtroppo alcuni vanno all'estremo e diventano così estremisti circa l'elezione, la predestinazione e tutto il resto, diventano così estremisti che ci sono chiese dove non mettono nessun passo della scrittura fuori dalla chiesa, perché non sia mai che un peccatore che non è fra gli eletti lo legga ed entri e creda in Gesù Cristo e sia salvato, quando magari non è stato predestinato alla salvezza. Non siate estremisti. Se siete estremisti dalla parte del calvinismo, nell'elezione, la predestinazione e tutto il resto, allora avete perso il centro, la verità. La verità si trova al centro tra questi due estremi. Sì, Dio è sovrano, e sì, Dio ha scelto, eletto e predestinato. E sì, chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. Sono entrambe vere queste dichiarazioni, anche se non riesci a farle conciliare, sono entrambe vere. E stasera, chiunque tu sia, la salvezza è così vicina. Tutto quello che devi fare è invocare il nome del Signore e sarai salvato. E ora una domanda molto interessante. Come posso invocare il nome del Signore? Come dunque invocheranno colui nel quale non hanno creduto? E come crederanno in colui del quale non hanno udito parlare? E come udiranno se non c'è chi predichi? E come predicheranno se non sono mandati? Ora qui c'è il fondamento dell'attività missionaria della Chiesa. Avendo noi ricevuto, avendo udito, avendo conosciuto la grazia di Dio per mezzo di Gesù Cristo, ora siamo obbligati a far sì che il mondo conosca la stessa grazia. Ho un caro amico, Kit Erickson, che amo tanto nel Signore. Lui e sua moglie Adrian, persone meravigliose. Ho fatto degli studi biblici a casa loro, là a Santa Monica. E Kit era qui proprio qualche giorno fa. E l'ho sentito dare la sua testimonianza in televisione l'altra sera. E diceva che vivendo qui nel sud della California, andando a scuola e all'università e tutto il resto, aveva 24 anni quando ha sentito parlare per la prima volta di Gesù Cristo seriamente. Nessuno gli aveva mai testimoniato prima. Ora è terribile come spesso siamo così mancanti nel diffondere il messaggio dell'Evangelo. Come invocheranno colui nel quale non hanno creduto? E come crederanno in lui se non odono parlare di lui? E come udiranno se nessuno predica loro o se nessuno gli testimonia della verità? E come predicheranno se non sono stati mandati? È così la base per le missioni: avendo udito, avendo creduto, avendo conosciuto, noi ora siamo responsabili di mandare persone a testimoniare al mondo di questa gloriosa salvezza e della giustizia che Dio offre a tutti gli uomini, giudei e greci, a tutti quelli che credono nel suo figliuolo Gesù Cristo. Come sta scritto, quanto son belli i piedi di coloro che annunziano la pace, che annunziano buone novelle. Oh, come amo questa espressione, che annunciano buone novelle. Ecco perché amo così tanto il ministero. Perché ho questo privilegio di annunciare buone notizie. Ora non sentirete annunciare buone notizie in televisione e neanche sul giornale. Non sentirete annunciare buone notizie. Sentirete solo di questo mondo con tutti i suoi problemi. Ma grazie a Dio noi abbiamo un messaggio da dire a tutte le nazioni, un messaggio di pace e di vita, buone notizie. Poiché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Chiunque crede in lui può avere la vita eterna di Dio e conoscere l'eterna gloria del regno di Dio e può godere come un figliuolo di Dio, eredi di Dio e coeredi di Gesù Cristo, un regno di sacerdoti in quest'era gloriosa che sta per venire. Buone notizie. Ora però, non tutti quelli che odono ubbidiscono, ma non tutti hanno ubbidito all'Evangelo, versetto 16, perché Isaia dice: Signore, chi ha creduto alla nostra predicazione? La fede dunque viene dall'udire, e l'udire viene dalla parola di Dio. Certo, uno non può credere se non ode. La fede viene dall'udire, l'udire è la parola di Dio. È per mezzo della parola di Dio che noi possiamo conoscere Dio. E conoscendo Dio noi possiamo credere e avere fiducia di Dio. La parola di Dio è essenziale perché si sviluppi la fede nel mio cuore. Spesso la gente dice: oh, vorrei tanto avere più fede. E penso che certe volte quasi insultiamo Dio con la nostra mancanza di fede. Spesso sento persone dire: oh, Signore, aiutami a credere, solo aiutami a credere. Mi chiedo come reagirei se tornando a casa dico a mia moglie: tesoro, ho deciso di portarti a cena fuori questa sera. Ho pensato di andare a mangiare qualche cosa di speciale. E lei rispondesse: oh, Chuck, vorrei tanto crederti, aiutami a crederti. Questo mi farebbe riflettere. Ma che razza di uomo sono che trova così difficile credere in me? Eppure quante volte prendiamo le promesse di Dio e diciamo: oh Dio, aiutami a credere, Signore. La fede viene dall'udire la parola di Dio. Ci viene detto in Giuda che uno dei modi attraverso i quali possiamo rimanere in una condizione di benedizione, la benedizione dell'amore di Dio, è edificando noi stessi sulla nostra santissima fede. E naturalmente il modo per essere edificati nella nostra santissima fede è mediante la parola di Dio. Perché vedete, è difficile credere in qualcuno che non conosci. E quando qualcuno viene da me e mi dice: ho davvero tanta difficoltà a credere in Dio, quello che sta dicendo in realtà è: non conosco Dio poi così bene. Perché se conoscessi bene Dio non avresti affatto problemi a credere in Lui. E come posso conoscere Dio? Tramite la sua parola. Perché lui si è rivelato a noi. Così la fede viene dall'udire la parola di Dio. Se vuoi che la tua fede cresca, studia la parola di Dio. Ma io dico, dice Paolo, non hanno essi udito? Sì che hanno udito. Anzi, la loro voce è corsa per tutta la terra, e le loro parole fino agli estremi confini del mondo. Sì, hanno udito. La storia di Gesù Cristo è stata diffusa in tutte le comunità dei giudei nel mondo. Ma io dico, non ha Israele compreso? Mosè dice per primo, io vi muoverò a gelosia per una nazione che non è nazione, vi provocherò a sdegno per una nazione stolta. Dio, con la sua opera tra i gentili, con la sua grazia, il suo amore e le sue benedizioni sui gentili, ha cercato di far ingelosire i giudei, in modo che i giudei cercassero Dio per mezzo di Gesù Cristo, in modo che quando avrebbero visto come Dio stava benedicendo i credenti cristiani e il loro amore per Dio, sarebbero diventati gelosi. Vedendo che i gentili ricevevano il patto, la grazia e le benedizioni e la gloria di Dio. Recentemente, mentre studiavamo proprio i Romani, ho provato a illustrare questo usando l'esempio della mia dolcissima e bellissima nipotina, che amo tanto, come d'altronde tutti gli altri nipoti. Ma lei è proprio un angioletto. Ma lei mi mette davvero in difficoltà, mi rovina, perché sa quanto sono preso da lei e come mi tiene legato al suo ditino. E lei se ne approfitta e mi fa star male perché non mi considera proprio. Fa come se non avesse proprio bisogno di nonno. Lei ama giocare da sola. Così ho scoperto che se inizia a giocare con gli altri nipotini, lei dopo poco inizia a sgomitare per avvicinarsi a nonno. Così quando gli altri si avvicinano, io cerco di esagerare con loro. Comincio a fare, dai, vieni in braccio a nonno. Oh, come siamo carini oggi. Vieni che ti abbraccio. E lei allora si fa avanti facendo aggomitate e si mette proprio vicino a nonno. Quanto amo quando fa così. Io impazzisco per questa piccola bambolina. Ma per poter far sì che si avvicini è necessario che la faccia ingelosire. Ora questo è esattamente quello che Dio sta cercando di fare con i giudei. Lui ama ancora i giudei, anche se sono lontani dalla sua giustizia. Ma Dio li ama ancora. E così benedice te e ti dice dai, vieni e ricevi il regno. Gusta la gioia e la benedizione e tutto il resto. E nello stesso tempo Dio vuole che i giudei si avvicinino sgomitando, cosa che comunque fanno generalmente. Così Mosè dice, io vi muoverò a gelosia per una nazione che non è nazione, vi provocherò a sdegno per una nazione stolta. E Isaia arditamente dice, io sono stato trovato da quelli che non mi cercavano, mi sono manifestato a quelli che non chiedevano di me. Ma riguardo a Israele dice, tutto il giorno ho steso le mani verso un popolo disubbidiente e contraddicente. Così la grazia di Dio e la sua misericordia si sono estese ai gentili, e loro l'hanno accettate, mentre la mano di Dio è ancora stesa verso i giudei, che hanno rifiutato. Hanno rifiutato di fare a modo suo, di andare a Dio per mezzo di Gesù Cristo. Significa che Dio ha finito per sempre con i giudei? No, lo scopriremo la prossima volta, quando studieremo Romani 11. Dio ha ancora un piano per loro e porterà la salvezza ai giudei. Che il Signore sia con voi e che le benedizioni del Signore circondino le vostre vite mentre camminate con Lui. Che possiate sperimentare le gioie della Sua potenza, della Sua presenza, della Sua gloria, mentre Dio giorno dopo giorno riversa su di voi la Sua bontà e il Suo amore. Che possiate sperimentare vittorie più grandi nel vostro cammino con Gesù Cristo, mentre vi sottomettete al tocco di Dio, mentre Lui vi modella, vi forma nella persona che vuole che siate, mentre vi conforma all'immagine di Gesù Cristo. Dio vi benedica e operi nella vostra vita in modo speciale, e che la vostra fede possa crescere, mentre studiate la Sua parola. Thank you.
1: Avete ascoltato il programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith.

Molte persone che ci scrivono ci chiedono sempre quale sia la vera Chiesa e quale sia quella che possa veramente salvare. Rispondiamo sempre che nessuna Chiesa può salvare, ma solo la fede nel Signore Gesù. E di questo appunto vi parlerà Stefano oggi.

Qual è la vera Chiesa alla quale dobbiamo appartenere per avere la sicurezza di essere salvati e di avere il diritto di un posto in cielo? Ecco la risposta a questa domanda che ricaviamo dalle Sacre Scritture, la Bibbia. Non è l'essere professanti e devoti membri di una chiesa o denominazione cristiana che ci dà il diritto ad un posto in paradiso. Per essere salvati dobbiamo appartenere al Signore Gesù Cristo. Dobbiamo essere in Lui e Lui deve essere in noi. Dobbiamo essere nati di nuovo ed essere suggellati dallo Spirito Santo. Quando apparteniamo al Signore Gesù Cristo, automaticamente facciamo parte della sua Chiesa, che non è un'organizzazione o una denominazione, ma la vasta compagnia di tutti i veri credenti di tutte le nazioni. Nella Bibbia, la parola di Dio, questa compagnia di credenti è chiamata il corpo di Cristo, o la sposa di Cristo, o la Chiesa dei primogeniti. Ora, la questione di importanza capitale è questa: come posso appartenere a Cristo? Come posso nascere di nuovo? Come posso sapere di essere in Cristo? Come posso essere battezzato dallo Spirito Santo nella vera Chiesa di Dio? Ci sono alcuni passi assai semplici che ognuno deve fare a questo scopo, in sincerità e nella determinazione della sua fede. Primo, ravvedersi e confessare a Dio il proprio peccato. Se vogliamo venire a Cristo, dobbiamo abbandonare la via sbagliata che stiamo seguendo, rinunciare alle cose che sappiamo non essere buone o giuste nella nostra vita e a tutto quello che il Signore potrà rivelarci non essere di suo gradimento. Dobbiamo rivolgerci a Dio in preghiera, confessandogli che siamo peccatori e chiedendo il suo perdono. Possiamo contare assolutamente sulla promessa divina nella sua parola: se confessiamo i nostri peccati, Egli è fedele e giusto da rimetterci i peccati e purificarci da ogni iniquità. Secondo, ricevere il Signore Gesù come nostro Signore e Salvatore. È il Signore Gesù che morì sulla croce del Calvario per i nostri peccati. È Lui che è ora Signore in cielo, il giusto giudice di tutta la terra. È Lui e Lui solo che è la vita, che dona la vita spirituale ed eterna a tutti coloro che vengono al Padre per mezzo di Lui. Così dobbiamo chiedere al Signore con sincerità di entrare nella nostra vita e di essere il nostro Salvatore e Signore. Questo significa dedicare a Lui la nostra vita. Ecco quello che il Signore risorto ha promesso: ecco, io sto alla porta e picchio. Se uno ode la mia voce ed apre la porta, io entrerò da lui e cenerò con lui ed egli meco. Dobbiamo dunque aprire la porta del nostro cuore e chiedere al Signore di entrare. Quando da parte nostra ci ravvediamo confessando i nostri peccati e riceviamo il Signore Gesù come nostro Salvatore e Signore, allora il Signore farà per noi la sua parte benedetta, ci perdonerà, verrà a noi e dimorerà in noi e ci darà il dono dello Spirito Santo. Come scrive l'Apostolo Paolo nella sua lettera agli Efesini, in lui

Che abbiamo indicato, dobbiamo completare il nostro atto di fede ringraziando il Signore per aver ascoltato ed esaudito la nostra preghiera. Ringraziamolo di essere morto per noi sul Calvario, per aver assunto nella sua santa persona il peso dei nostri peccati sostenendone la colpa. Ringraziamolo di essere entrato nella nostra vita come Salvatore e Signore. Ringraziamolo che siamo ora Suoi e per averci suggellato col suo Santo Spirito. Se tu che mi ascolti oggi non sei ancora sicuro della tua salvezza, se non hai fino ad oggi ricevuto il Salvatore per fede nel tuo cuore, permettimi di riepilogare i tre passi che dobbiamo prendere, quelli che abbiamo indicato quali essenziali alla tua salvezza. Primo, ravvediti e confessa a Dio il tuo peccato. Secondo, ricevi per fede il Signore nel tuo cuore come Salvatore e Signore. Terzo, ringrazialo di averti salvato. Oggi può essere il tuo compleanno spirituale, il giorno della tua nuova nascita. Se così è, da oggi vorrai seguire il Signore quale suo discepolo. Vorrai studiare la Bibbia ogni giorno, vorrai pregare e meditare. Abbi fiducia nel Signore per il tuo futuro. Rivolgiti a Lui per tutti i bisogni e in tutti i problemi della tua vita, sapendo che sei ora un figlio o una figlia di Dio, che Lui ti sta guidando e che ti guarderà di continuo finché non raggiungerai il traguardo benedetto del cielo. Forse tu che mi ascolti oggi sei uno scettico e tutto quello che abbiamo detto ti ha lasciato indifferente. Non pensi a Dio, all'eternità? Permettimi di raccontarti una storia vera. Un giovane, dai modi gioviali, era appena salito sul treno per raggiungere la sua fidanzata nella città in cui si sarebbero dovuti sposare. Mettendo la mano in tasca per cercare il biglietto, si stupì di trovarvi un foglietto stampato un po' stropicciato. Cos'era? Un trattato religioso. Si ricordò vagamente che qualcuno gliel'aveva dato alla stazione. Ma possibile, si disse, che proprio alla vigilia del giorno più bello della sua vita sia il caso di occuparsi di questi argomenti seri? Strappò il foglietto in pezzetti minuti e li buttò dal finestrino socchiuso. Si era liberato del trattato, ad eccezione di un piccolo frammento che, spinto indietro dalla corrente d'aria, si posò sulla giacca del giovane. Vi si leggeva solo un nome a caratteri maiuscoli, Dio, e dall'altra parte una parola spiccava ben visibile, eternità. Impressionato da questa coincidenza, mentre il treno lo trasportava verso ciò che rappresentava la sua felicità terrena, il giovane meditava il breve ma terribile messaggio. L'Iddio che nella sua noncuranza aveva dimenticato si era, per mezzo di quel frammento di trattato, ricordato di lui. Al di là del presente, che lo assorbiva interamente, c'era l'eternità. Ed essa, dove l'avrebbe trascorsa? La domanda era da essere presa in considerazione con urgenza. Appena arrivato a destinazione, mise al corrente la fidanzata della propria ansietà e quando qualche giorno più tardi ebbe luogo la cerimonia nuziale, tutti e due avevano risolto con l'aiuto della Bibbia le due grandi domande poste dal pezzetto di carta. Le loro relazioni con Dio erano ormai stabilite per mezzo della fede nell'opera di Cristo sulla croce. Per quanto all'eternità, sapevano che sarebbero stati per sempre presso Gesù nella casa del Padre. E tu, caro ascoltatore, hai questa sicurezza? La puoi avere oggi, come abbiamo cercato di dirti, ravvedendoti, confessando a Dio i tuoi peccati, mettendo la tua fede nel Signore Gesù e affidando a Lui la tua vita.

Come avete ascoltato, Gesù è potente di salvare coloro che si rivolgono a Lui con fede e può farlo anche per te, amico, che stai ascoltando oggi, in questo momento. Perché non lo fai? Se desideri essere aiutato, non rimandare, ma mettiti in contatto con i responsabili dell'emittente dalla quale hai ascoltato questo programma. Oppure scrivi direttamente a noi, ti risponderemo senz'altro.

Per la 77esima volta ritorniamo insieme a Punto Radio, questa trasmissione che ha trovato un vasto consenso di pubblico, non dovrei essere io a dirlo essendo nel conduttore, però tant'è, una trasmissione forse non sarebbe andata tanto lontano se non avesse avuto ovviamente il supporto di tutti voi che ci seguite da casa. Quindi il mio è un ringraziamento veramente sentito e un calorosissimo abbraccio radiofonico ed un grazie particolare per la vostra amicizia, per la vostra vicinanza, per il vostro affetto. Di cosa si parla oggi a Punto Radio? Ma come nelle tre passate trasmissioni parliamo ancora del concetto di amore e in modo particolare oggi, per concludere questo quadrilatero, fammi passare questa espressione, di trasmissioni incentrate sul tema dell'amore, parleremo in modo specifico della superiorità dell'amore.

il grande capitolo dell'amore nella parola di Dio, cioè il 13° capitolo della prima lettera di Paolo ai Corinzi, che abbiamo sviscerato con una certa cura, devo dire, quasi direi sfogliato in queste 4 trasmissioni. È un brano biblico di grande effetto ed ispirazione. Ma qualcuno ha messo in evidenza il fatto che, anche se è un brano bellissimo da leggere, è comunque uno dei più difficili da vivere. Anzi, durante lo studio delle cose che l'amore fa e non fa, posso immaginarmi le reazioni di qualcuno. Ma io non potrei mai vivere così. Prima Corinzi 13 è un capitolo troppo idealistico. Ho fatto del mio meglio, ma non ce la faccio. Io rispondo invece che è possibile. E adesso, se mi starei ad ascoltare sino al termine di questo programma, ti spiegherò come. Prima permettimi di definire il tipo di amore di cui parla l'apostolo Paolo in questo capitolo della sua lettera ai Corinzi. Alcuni dicono, hanno delle idee molto strane riguardo all'amore. Ci sono quelli, ad esempio, che pensano che sia una cosa puramente fisica e così si coinvolgono in relazioni illecite e anormali e dicono che questo è amore. Dovrebbe essere ovvio a chiunque legge Prima Corinzi 13 che non è questo che Paolo intendeva. Egli non aveva in mente ciò che conduce una persona a sfruttare un'altra per la propria soddisfazione personale. Piuttosto, l'amore di cui parla questo brano è ciò che chiamiamo amore agape. Infatti, la parola amore in questo brano, tradotta con carità nella versione riveduta da Giovanni Luzzi, è la parola agape in greco, cioè l'espressione più alta per amore nell'intera lingua. Ci sono diverse altre parole per amore che l'apostolo avrebbe potuto usare. Una è eros, da cui deriva il termine italiano erotico. L'amore del tipo eros è quello che nasce dalle passioni sensuali e ha delle connotazioni anche di carattere malvagio. Non viene usato nella Bibbia. Un altro termine greco che parla di amore è stergo, che descrive il tipo di affetto che caratterizza le persone che dipendono le une dalle altre. Esso parla della cura data da quelle persone. Non ci sono connotazioni malvagie collegate con questa parola. Neanche questo termine, però, si trova nella Bibbia. C'è poi la parola greca telo, che racchiude l'idea di cose che piacciono o attirano come attività. Essa viene tradotta con il verbo amare in un solo versetto del Nuovo Testamento. In Marco 12, versetto 38, è scritto che gli scribi amano passeggiare in lunghe vesti ed essere salutati nelle piazze. Infine c'è la ben conosciuta parola greca fileo, che si trova spesso nel Nuovo Testamento. Questo è un termine conosciuto anche da persone che non conoscono affatto il greco. Il nome Filadelfia, la città dell'amore fraterno, deriva da due parole greche: fileo, che vuol dire amore, e adelfos, che significa fratello. La parola fileo indica una forma di amore puro e non ha alcuna connotazione malvagia, a differenza di eros. Però neanch'esso esprime l'amore profondo indicato in Prima Corinzi 13 da Paolo. Dunque, la parola usata per amore in Prima Corinzi 13 esprime la forma più alta possibile di amore nella lingua greca. Quando Giovanni ci disse che Dio ha tanto amato il mondo, stava parlando dell'amore del tipo agape. Ed anche quando scrisse in Prima Giovanni 4 al versetto 8 che Dio è amore, usò la parola agape. Così Paolo si servì proprio di questa parola per parlare dell'amore in Prima Corinzi 13. Ecco il tipo di amore che l'apostolo Paolo aveva in mente, una caratteristica di Dio stesso, quella grazia che viene da Lui, quella qualità che lo fa essere un esempio per noi, quella virtù che è intrinseca in tutti coloro che sono nati da Dio e che possiedono la natura divina. Questo ci porta, in un modo molto naturale, alla reazione che hanno alcuni di fronte allo studio di Prima Corinzi 13. Come accennavo prima, certi credenti dicono: non riuscirei mai a vivere come è scritto in Prima Corinzi 13, è troppo idealistico. Mi sono sforzato veramente ad amare gli altri in quel modo, ma proprio non ce la faccio. Di nuovo la mia risposta è:
ma sì che ce la puoi fare. Vedi, se permetti alla tua nuova natura, non quella vecchia, la legge del peccato, ma la nuova natura, il tuo vero tu, di dominarti, allora ce la farai. Mi rendo conto ovviamente che, sebbene siamo nati di nuovo, quando abbiamo posto la nostra fede in Cristo per essere salvati, la vecchia natura, la carne, non è stata rimossa. Persino il grande apostolo, scrivendo in Romani al capitolo 7, versetto 24, e mi riferisco ovviamente a Paolo, gridò: «Me infelice, chi mi libererà da questo corpo di morte?» Ogni credente, benché possieda la natura divina in virtù della nuova nascita e della dimora in lui dello Spirito di Dio, è conscio della presenza di quella legge del peccato. Paolo disse: «Vedo un'altra legge nelle mie membra che combatte contro la legge della mia mente, mi rende prigioniero della legge del peccato che è nelle mie membra». E quando un credente dà retta alla carne, facendo ciò che viene più naturale alla sua natura peccaminosa, fa ciò che è male. Quando invece, attraverso la potenza dello Spirito Santo che dimora in lui, fa ciò che viene naturale alla sua nuova natura divina, fa ciò che è giusto. Nato dallo Spirito, ripieno dello Spirito, egli porta il frutto dello Spirito, che include l'amore.

Ed ora facciamo una brevissima pausa di carattere musicale per poi risentirci ancora e tornare a parlare di amore, questo grande, profondo, il più grande dei sentimenti.

stai seguendo la trasmissione Punto Radio, Mauro al microfono per un'altra ventina di minuti scarsi per parlare ancora d'amore. L'Apostolo Paolo, nella lettera ai Galati, dà questo ammonimento: camminate secondo lo Spirito e non adempirete i desideri della carne. Dopo aver elencato le opere della carne per i credenti galati, l'Apostolo Paolo prosegue dicendo: il frutto dello Spirito invece è amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, dolcezza, temperanza. Hai afferrato ciò che Paolo ha detto? Il frutto dello Spirito è amore. Quelli che sono governati dallo Spirito sono persone che amano. Amare è normale per il figlio di Dio ripieno dello Spirito. Lewis Sperry Chaffer, nel suo libro Colui che è spirituale, fece questo commento sull'amore: c'è un amore umano, che è molto vero, ma tutto l'amore cristiano, secondo le scritture, è una chiara manifestazione di amore divino attraverso il cuore umano. Ciò viene affermato in Romani: perché l'amore di Dio è stato sparso nei nostri cuori mediante lo Spirito Santo che ci è stato dato. Questa non è opera dell'affetto umano, è piuttosto la manifestazione diretta dell'amore di Dio, che passa attraverso il cuore del credente provenendo dallo Spirito Santo che dimora in lui. È semplicemente l'amore di Dio che opera in e attraverso il credente. Non lo si potrebbe produrre con mezzi umani, né contraffarre con successo. Inoltre esso necessariamente si dirige verso quelle cose che sono oggetto dell'amore e della grazia di Dio, piuttosto che verso quelle cose che sono oggetto del desiderio umano. Un cuore umano non può produrre l'amore divino, ma lo può sperimentare. Secondo Paolo ancora, nella lettera agli Efesini, noi non dovremmo essere inebriati di vino, ma dovremmo essere ricolmi di spirito. E quando siamo controllati così da questa persona della Trinità dimorante in noi, che si produce nella nostra vita il frutto dello Spirito, il quale comprende l'amore divino. Se conosci Cristo, allora la tua vita può essere caratterizzata dall'amore agape di cui si parla in 1 Corinzi 13.

Allora, incominciamo a riordinare insieme un pochino le idee. Siamo quasi alla fine di questa trasmissione, ma soprattutto di questo breve ciclo in punto radio riservato all'amore. Riordiniamo le idee cercando di comprendere l'importanza dell'amore, come ho detto nella puntata numero 74 di questo ciclo. Poi scopriamo la vera natura dell'amore attraverso la lettura approfondita del capitolo 13 della prima lettera di Paolo ai Corinzi, così come ho cercato di illustrarti sommariamente nelle puntate 75 e 76. E poi scopriamo, definiamo che l'amore è superiore non solo a qualsiasi altro sentimento, ma a qualsiasi altra espressione dell'essere cristiani. Ed è quello che stiamo cercando di vedere, di analizzare insieme in questa puntata. C'è però ancora, prima di tirare le somme finali, prima di concludere, un motivo musicale. Lo ascolteremo insieme adesso.

prima di concludere questo studio sulla prima lettera ai Corinzi e sul capitolo 13 in modo particolare, che parla per l'appunto di amore, diamo insieme uno sguardo al brano finale di questo capitolo, che sottolinea la lunga durata e la superiorità dell'amore. Al versetto 8 l'apostolo Paolo informa la chiesa di Corinto che sarebbe arrivato il tempo in cui certi doni spirituali non sarebbero più stati in uso. Dice: l'amore non verrà mai meno, le profezie verranno abolite, le lingue cesseranno. Quanto alla conoscenza, essa verrà abolita, poiché noi conosciamo in parte profetizziamo, ma quando la perfezione sarà venuta, quello che è solo in parte sarà abolito. Sì, Paolo accenna al fatto che le profezie verranno abolite, le lingue cesseranno, che la conoscenza verrà abolita, ma dà la certezza che l'amore non verrà mai meno. Il termine greco tradotto con verrà meno nella frase l'amore non verrà mai meno può avere il significato di cadere. Una persona dell'antica Grecia avrebbe potuto usare quella parola se voleva parlare delle foglie di un albero o dei petali di un fiore che cadevano a terra. Benché le foglie di un albero o i petali di un fiore, dopo aver compiuto la loro funzione naturale, cadano e siano inutili, l'amore non verrà mai meno. La sua utilità non è mai superata. Esso durerà per tutta l'eternità. No, l'amore non verrà mai meno. In contrasto con l'amore, Paolo predice che le profezie verranno abolite. Parlando della conoscenza, egli spiega che anch'essa verrà abolita. E delle lingue dice che cesseranno. L'amore dura più a lungo di tutte quante. Inoltre, anche in confronto con le cose che durano, l'amore è la cosa più grande. L'apostolo dice così al versetto 13: ora dunque queste tre cose durano, la fede, la speranza, l'amore, ma la più grande di essa è l'amore. L'amore dura più a lungo, vale di più di tutti i doni. Viviamo in un periodo in cui la gente cerca cose spettacolari. Siamo tutti consapevoli del movimento carismatico e della sua grande preoccupazione per le lingue, la guarigione, le cose miracolose. Si dà una grande importanza ai doni spirituali. Ma io credo che sia ora di prestare più attenzione anche al frutto spirituale. L'amore è il frutto dello spirito. Paolo così ammonisce i suoi lettori: voi però aspirate ardentemente ai doni maggiori. Ora vi mostrerò una via, che è la via per eccellenza, ed è la via dell'amore.

La tua vita è stata caratterizzata dall'amore in questa settimana passata? Se la risposta è no, non importa cosa tu abbia fatto, né quali siano i sacrifici che hai dovuto affrontare, né quanto rigoroso e fedele tu sia stato nell'eseguire i tuoi cosiddetti esercizi spirituali. Se è mancato l'ingrediente dell'amore, allora sei stato un rame risonante. Dovrai essere onesto e dire: non sono nulla, e ciò non mi giova a niente. Perciò amiamoci gli uni gli altri, perché l'amore è da Dio. La Bibbia dice: noi amiamo perché Egli ci ha amati per primo. Se uno dice: io amo Dio, ma odia suo fratello, è bugiardo, perché chi non ama suo fratello, che ha visto, non può amare Dio che non ha visto. Questo è il comandamento che abbiamo ricevuto da Lui, che chi ama Dio ami anche suo fratello. Uno scapolo studioso scrisse una volta un trattato sul tema: che cos'è l'amore? La sua ricerca era molto profonda, consultò numerosi libri, ci vollero molti mesi per organizzare e sviluppare il materiale raccolto. Quando la sua opera fu pronta per andare in stampa, si accordò con una dattilografa per la battitura macchina del manoscritto. Quando però mise piede nell'ufficio della ragazza per la prima volta, accadde qualcosa di inaspettato. I loro occhi si incontrarono, il battito cardiaco di entrambi accelerò. Tutte e due avvertirono una strana sensazione. Era amore a prima vista. Il tema del suo trattato non era più una semplice teoria per lo scrittore, diventava una realtà via via che ne scopriva le appaganti ricompense. Attraverso questo contatto stimolante, in pochi secondi, egli apprese e capì in misura maggiore cose inerenti il suo argomento di quanto non avesse afferrato prima, pur con tutti i suoi studi così faticosi. Eh sì, perché quella cosa meravigliosa, chiamata amore, possa essere veramente apprezzata, deve essere sperimentata personalmente. Richiede un'espressione ed una reazione di reciprocità. Non potrai mai conoscere la gioia di essere amato da Dio finché non avrai ricevuto il suo dono d'amore per te, il Signore Gesù. Soltanto allora sperimenterai in prima persona la soddisfazione di essere amato da Dio e di amarlo in contraccambio. Noi lo amiamo perché Egli ci ha amati per primo, scrive la Bibbia.

Abbiamo l'ultimo brano musicale in programma prima di concludere questo 77esimo numero di Punto Radio. Una canzone di Luca e del suo gruppo che si intitola Dentro una guerra, quella che viviamo ogni giorno e nella quale avremmo bisogno molto più spesso di quel sentimento chiamato amore.

E siamo così giunti alle battute finali di questo numero 77 di Punto Radio. Abbiamo anche concluso l'argomentazione relativa all'amore. Grazie per avermi seguito. Appuntamento qui la prossima volta, mezz'ora prima, mi raccomando, quando il programma comincia. Sarà il numero 78 di questa trasmissione. Ciao.

0: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.
1: Vi presentiamo
2: Attraverso la Bibbia.
1: Una guida allo studio completo della parola di Dio.
2: Testi di Vernon McGee.
1: In redazione Edoardo Labanchi.
2: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
1: Al microfono Franco Liotti.
3: Miei cari amici, è una vera gioia essere per me nuovamente qua con voi in vostra compagnia per riprendere lo studio della parola di Dio. Con la trasmissione odierna inizieremo lo studio del capitolo 17 del Vangelo di Matteo. Come vedete, pian piano stiamo facendo strada nello studio di questo interessante Vangelo. A chi si mettesse in ascolto per la prima volta, vorrei dare un suggerimento. Cercate di procurarvi una Bibbia, così potrete seguirmi nella lettura dei vari versetti biblici, in questo caso soprattutto del Vangelo di Matteo. Ora, per riassumere in poche parole il contenuto del capitolo 17, naturalmente di Matteo, vi anticipo che gli argomenti principali trattati qui sono la trasfigurazione di Gesù, la guarigione di un ragazzo che era posseduto dal demonio e la mancanza di fede dei discepoli. Oltre a ciò vedremo poi che Gesù pagherà le tasse e lo farà in una maniera miracolosa. Ma cominciando dal principio, rileggendo insieme l'ultimo versetto del capitolo 16 di Matteo. Gesù disse: «In verità io vi dico che alcuni di coloro che sono qui presenti non gusteranno la morte finché non abbiano visto il figliol dell'uomo venire nel suo regno». Ciò è scritto in Matteo capitolo 16 versetto 28. Questa profezia di Gesù riguardava gli apostoli che avrebbero assistito alla trasfigurazione di Gesù. Infatti la trasfigurazione è l'immagine del figliolo di Dio, cioè di Gesù Cristo, in un certo senso proiettata nel suo regno. Qualcuno potrebbe obiettare: ma dottor McGee, sei davvero sicuro che il Signore Gesù si riferisse alla sua prossima trasfigurazione con quelle parole? Senz'altro. Infatti l'apostolo Pietro, che era uno degli apostoli presenti alla trasfigurazione, nella sua seconda epistola riferì di questa esperienza. Infatti così lui scriveva, l'apostolo Pietro, nella sua seconda lettera al capitolo 1 versetti 16 a 18, scriveva così: «Poiché non è con l'andare dietro a favole artificiosamente composte che vi abbiamo fatto conoscere la potenza e la venuta del nostro Signore Gesù Cristo, ma perché siamo stati testimoni oculari della sua maestà, poiché egli ricevette da Dio Padre onore e gloria quando giunse a lui quella voce dalla magnifica gloria: questo è il mio diletto figliuolo nel quale mi sono compiaciuto. E noi stessi, dice l'apostolo Pietro, udimmo quella voce che veniva dal cielo quando eravamo con lui, cioè con Cristo Gesù, sul monte santo». La profezia di Gesù che abbiamo letto al capitolo 16 di Matteo versetto 28 si sarebbe avverata quando il Signore Gesù sarebbe stato glorificato sul monte della trasfigurazione. La trasfigurazione era l'anticipazione del regno e, come abbiamo letto, l'apostolo Pietro stesso ce ne ha dato la conferma. Anche gli altri Vangeli, a dire la verità, ci hanno fornito il resoconto della trasfigurazione, ad eccezione di uno solo, cioè il Vangelo dell'apostolo Giovanni. La trasfigurazione del Signore Gesù Cristo è, a mio giudizio, la speranza dell'umanità credente. L'uomo che vedete glorificato in quella circostanza, cioè alla trasfigurazione, l'uomo trasfigurato, è il genere di persona che tu stesso, amico mio, sarai un giorno se hai posto la tua fede in Dio. Infatti, nella prima lettera dell'apostolo Giovanni, al capitolo 3, versetto 2, leggiamo queste parole: «Diletti, ora siamo figlioli di Dio e non è ancora reso manifesto quello che saremo. Sappiamo che quando Egli, Cristo Gesù, sarà manifestato, saremo simili a Lui, perché lo vedremo come Egli è». Così scriveva l'apostolo Giovanni nella sua prima lettera. La prospettiva gloriosa di essere come Cristo viene proposta perciò a ogni persona. Il Signore Gesù venne glorificato prima della sua morte e della sua resurrezione, e questa è l'immagine che ci viene fornita nei prossimi versetti. In seguito troveremo che nel Vangelo di Luca vengono forniti dettagli che né Matteo, l'Evangelo, e nell'altro Evangelo, quello di Marco, avranno incluso. Ma leggiamoli insieme questi importanti versetti che ci descrivono la trasfigurazione. Sono al capitolo 17 di Matteo, versetti 1 e 2. Sei giorni dopo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni, suo fratello, e li condusse sopra un alto monte in disparte, e fu trasfigurato dinanzi a loro. La sua faccia risplende come il sole, e i suoi vestiti divennero candidi come la luce. Il suo viso risplendeva come il sole, abbiamo letto. Che immagine meravigliosa, amici! La luce che si sprigionava da Gesù era qualcosa di straordinario. A questo punto, permettetemi di dire che forse era proprio quel tipo di luce che rivestiva Adamo ed Eva nel giardino dell'Eden prima della loro caduta. Dopo che avevano peccato, scoprirono però di essere nudi perché mancavano a quel punto di quella luce gloriosa. Quindi nel Vangelo di Matteo, al capitolo 17, versetti 1 e 2, troviamo che è l'umanità di Gesù ad essere trasfigurata. La parola trasfigurazione è molto interessante, sapete? In greco, nella lingua greca, viene usato il vocabolo metamorfosi, che significa cambiamento di forma o di struttura, come nel caso del piccolo bruco che un giorno diventa una meravigliosa farfalla, grazie al processo di metamorfosi. Questo corpo che posseggo oggi, affetto da molti malanni, dice il dottor McGee, e purtroppo nel mio caso, cioè nel caso del dottor McGee, affetto anche dal cancro, ebbene, dice questo studioso, un giorno il mio corpo sarà trasfigurato e anche i credenti che saranno vivi alla venuta di Cristo subiranno un cambiamento, anch'essi saranno trasfigurati, subiranno questo tipo di metamorfosi positiva. E questa è la speranza di tutte quelle persone che credono in Dio come loro Salvatore tramite la persona di Cristo Gesù. Al prossimo versetto del Vangelo di Matteo che stiamo studiando, leggiamo adesso queste parole, Matteo capitolo 17, versetto 3. Ed ecco apparvero loro, Mosè ed Elia, che stavano conversando con Gesù. Mosè rappresentava la legge ed Elia rappresentava i profeti. Mosè era morto, mentre Elia era stato rapito da questo mondo su un carro di fuoco. L'evangelista Luca ci dice che discutevano riguardo ciò che sarebbe capitato a Gesù a Gerusalemme. E se vogliamo andare a fare un piccolo controllo, leggiamo al capitolo 9 di Luca i versetti 30 e 31. Leggiamo così. Ed ecco che parlavano con lui due uomini che erano Mosè ed Elia, i quali, apparsi in gloria, parlavano della dipartenza che Gesù stava per compiere in Gerusalemme. La legge e i profeti, cioè Mosè ed Elia, erano dunque testimoni della morte del Signore Gesù Cristo. E al versetto 4 di questo Vangelo che stiamo studiando, quello di Matteo, troviamo che Pietro prese a dire a Gesù: Signore, egli è bene che stiamo qui se vuoi. Io farò qui tre tende, una per te, una per Mosè e una per Elia. Così è scritto in Matteo capitolo 17, versetto 4. Come al solito, Simon Pietro non resiste alla tentazione di farsi avanti, di parlare. Ogni occasione era buona per lui. E spesso, come tutti quelli che parlano troppo in fretta, spesso diceva però la cosa sbagliata. Infatti, come vedremo, Dio stesso lo rimprovererà perché osa mettere Mosè ed Elia allo stesso livello del Signore Gesù. Luca, l'evangelista, offre una spiegazione per questa indiscrezione di Pietro, aggiungendo queste parole, cioè Pietro non sapeva ciò che stava dicendo. Purtroppo, anche al giorno d'oggi c'è un sacco di gente che parla, senza sapere ciò che dice, soprattutto quando parla di Cristo Gesù. Ma leggendo il prossimo versetto, vedremo che l'apostolo Pietro ha subito motivo di pentirsi. Infatti leggiamo nel Vangelo di Matteo al capitolo 17, versetto 5, leggiamo le seguenti parole. Mentre egli parlava ancora, cioè mentre Pietro parlava ancora, ecco una nuvola luminosa li coprì della sua ombra. Ed ecco una voce dalla nuvola che diceva: questo è il mio diletto figliuolo, nel quale mi sono compiaciuto. Ascoltatelo. Amici miei, immaginate la costernazione, diciamo pure un po' di paura di Pietro, sentendo Dio parlare. Tra l'altro, Dio afferma anche che Gesù è suo figlio e invita tutti ad ascoltarlo, in quanto Gesù è la somma autorità in materia di rivelazioni. Ciò che Mosè, Elia e i profeti hanno avuto da dire è stato meraviglioso, ma il Figlio di Dio, Gesù, è colui che è venuto sulla terra per fare la sua ultima e più importante rivelazione all'uomo. L'affermazione di Dio Padre è di una portata immensa. Questo è il mio amato Figlio nel quale mi sono compiaciuto, ascoltatelo. Il Signore Gesù è l'unico in cui Dio ha potuto compiacirsi. E sia voi che io non potremo mai entrare alla presenza di Dio finché non saremo in Cristo per mezzo della fede. Quando riceviamo Cristo come nostro Salvatore, entriamo a far parte del corpo dei credenti, la Chiesa, e Cristo è l'unico in cui Dio si sia compiaciuto, l'unico grazie al quale io, tu, possiamo essere accettati e salvati. E io so che Cristo mi ha salvato ormai tanti anni fa e gli sono grato. E tu? Posso farti questa domanda? Sei stato salvato? Sei certo della tua salvezza? Hai chiesto a Cristo di venire in te, di salvarti, di farti una persona nuova? Spero di sì. E con questa speranza ti saluto e ti do l'appuntamento per il nostro prossimo studio biblico. A risentirci, amici.

0: Avete ascoltato
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: In studio Franco Liotti.

Lettera agli Efesini, capitolo 4, versetto 32. Siate invece benevoli e misericordiosi gli uni verso gli altri, perdonandovi a vicenda, come anche Dio vi ha perdonati in Cristo. Ancora lettera ai Colossesi, capitolo 3, versetto 13. Come il Signore vi ha perdonati, così fate anche voi. Il perdono liberatorio. Omaha Beach, 6 giugno 1944. Le forze alleate sbarcano sulle coste della Normandia. I 40 soldati del mezzo da sbarco PA-337 devono percorrere 500 metri allo scoperto prima di mettersi al riparo. In pochi minuti, 39 di loro cadono sotto la mitragliatrice di Fritz Wunderlich. Uno solo sopravvive, l'americano Stargell. Per Fritz ha inizio una vita da incubo. 58 anni più tardi, ancora ossessionato dal ricordo di quella strage, guarda un documentario sullo sbarco. È sotto shock. Sullo schermo, il solo sopravvissuto racconta la tragedia del mezzo da sbarco. Fritz decide di andarlo a trovare. Al momento del loro incontro gli dice: «Sono Fritz Wunderlich, avevo 17 anni il 6 giugno del 1944 quando feci fuoco sul mezzo PA-337. Ho fatto questo viaggio per domandarle di perdonarmi per quell'atto orribile che ossessiona le mie notti». I due uomini si gettano uno nelle braccia dell'altro e piangono. Uno dal rimorso, l'altro dalla gioia di perdonare. Stargell crede in Dio dal momento di quel dramma e Dio lo ha liberato dall'odio e lo ha aiutato a ricostruirsi una vita. Ogni uomo è nemico di Dio, ha bisogno di perdono, di riconciliazione. Dio accorda il perdono a chi si pente dei propri peccati e crede che Gesù Cristo è morto sulla croce per cancellare i peccati. Mentre eravamo nemici, siamo stati riconciliati con Dio mediante la morte del Figlio Suo. Queste sono parole della lettera ai Romani, capitolo 5, versetto 10. Conoscendo il perdono di Dio, il cristiano è pronto a perdonare chi gli fa un torto. A volte è un percorso doloroso, ma la grazia di Dio guarisce il cuore e lo spirito.

Ed ora vogliamo rispondere a un'interessante domanda. Lei sta dicendo un sacco di cose su come i cristiani possono risolvere i loro problemi, ma può aiutare i non credenti? Questa è una domanda molto importante che merita la nostra considerazione. E la prima cosa che voglio dire su questo è che qualsiasi consiglio dato a non credenti che non presenta il Vangelo di Gesù Cristo, qualsiasi consiglio che è antitetico all'Evangelo non è cristiano. Dai Vangeli noi impariamo due cose. Quando Gesù cercò di aiutare le persone con una mano di aiuto spesso ai loro corpi e ai loro problemi, ma con l'altra mano egli pure diè loro il suo più grande aiuto, l'Evangelo. Gesù si protrasse sempre verso gli uomini e sempre li incontrò con ambo le mani. Con una cercò di rimediare ai loro immediati bisogni e con l'altra porse loro la migliore soluzione, il suo più grande aiuto, l'Evangelo, la salvezza e la vita eterna. Prendiamo per esempio il Vangelo di Giovanni per esaminare come Gesù fece questo e per vedere come noi, nell'aiutare le persone, possiamo dar consigli ai non credenti e portarli anche a una conoscenza di Cristo. E a questo punto permettetemi di dire che nelle nostre sessioni ci sono state tante persone che sono venute a conoscere Cristo qual loro Salvatore proprio durante la consulenza. Abbiamo soltanto il 25% o meno di persone che sono venute fra noi come non credenti e se ne sono andate come tali senza aver fatto una professione di fede. E così l'evangelismo è proprio la parte centrale di ciò che facciamo al nostro centro di consulenza. Nel Vangelo di Giovanni noterete che Gesù si introduceva alle persone in maniere differenti. In casi è vero la differenza era minima, in altri invece era assai evidente, però una cosa che mai cambia negli incontri di Cristo è che in ogni occasione egli confronta le persone con una decisione verso di lui. Se le mette faccia a faccia e le induce a decidere, a dargli la loro completa fiducia e a seguirlo come il loro Messia o no. Ma il modo in cui egli inizialmente li avvicina e particolarmente come egli attacca i loro problemi è assai differente in ogni caso. Per esempio, nel terzo capitolo, quel noto passaggio in cui Gesù e Nicodemo discutono il Vangelo, Nicodemo si presentò come il rappresentante dei farisei ed è interessante notare come durante la conversazione Gesù usasse il tu quando si rivolgeva a Nicodemo come all'individuo e usasse poi il voi quando si rivolgeva a lui come al rappresentante dei farisei. Ma la cosa più interessante è che Gesù nel rispondere a Nicodemo quando lui gli disse «Noi sappiamo che tu sei un dottore venuto da Dio, perché nessuno può fare questi miracoli che tu fai se non che Dio è con lui», Gesù nel rispondere si basò su quelle sue parole «puoi fare» e tralasciò tutto l'intero argomento teologico che i farisei avevano mandato a proporre per mezzo di Nicodemo. Ed egli disse «nessuno può vedere il regno di Dio se non è nato di nuovo». Ora, se c'è mai stato un diretto metodo di cominciare una consulenza, qui noi ne troviamo uno. Quello fu un colpo mancino, diretto, che sorprese Nicodemo, il quale rimase lì a

bocca aperta. Questo è il modo più diretto che sia stato usato per far capire a una persona che è perduta e senza salvezza. Poi, proprio nel prossimo capitolo, ecco che troviamo Gesù usare un modo del tutto differente con la donna al pozzo. Qui Gesù parla di secchie, di funi, di colline, di pozzi, di montagne, di tempi, di mariti e di ogni altra sorta di cosa, e gradualmente egli guida quella donna prima a riconoscerlo come maestro, poi a chiamarlo profeta e quindi a proclamarlo quelli che gli era il Messia. Gradualmente egli la condusse a porre la sua fede in lui. Nel nono capitolo egli assume un'attitudine del tutto differente con il cieco nato. Qui trova uno che se ne sta seduto senza alcuna speranza di poter mai acquistare la vista. È nato cieco. Gesù si avvicina, sputa nella polvere, ne fa una poltiglia e gliela applica sugli occhi. Per la prima volta il cieco prende un po' di speranza. La saliva e la polvere non erano state usate per sanarlo, ma per dargli speranza. Ed egli cominciò a pensare: «Oh, se potessi levar via la mia cecità, come posso lavar via questo fango dai miei occhi?» E Gesù gli disse: «Va, vatti a lavare nella vasca di Siloè e tornerai veggente». E, cosa certa, egli andò, obbedì, tornò che ci vedeva. Allora i suoi genitori gli si avvicinarono e gli domandarono: «Cosa è questo? Com'è successo?» E lui rispose: «Io so solo una cosa. Un uomo di nome Gesù mi si è avvicinato, ha fatto una poltiglia, me l'ha messa sugli occhi e mi ha detto di andarmelo a lavare. Ci sono andato e sono tornato che ci vedevo». Accorsero i farisei e gli dissero: «Tu stai cospirando con quest'uomo Gesù». Ed egli rispose loro: «No, no, no, io so quello che questo uomo chiamato Gesù mi si è avvicinato, ha fatto del fango, me lo ha messo sugli occhi, mi ha mandato alla vasca di Siloè e io sono tornato indietro che ci vedo». E lo minacciarono e lo scomunicarono, persino lo cacciarono via dal tempio, ma egli continuò a insistere: «Io so questo». Perché? Perché continuò a dire: «Io questo solo so»? Perché era tutto quello che sapeva. Gesù non gli aveva detto altro, Gesù non lo aveva evangelizzato, non gli aveva parlato su alcun altro soggetto, gli aveva detto solamente di andare a lavarsi e di tornare indietro vedendo. Incontrandolo di nuovo, Gesù si mise a parlargli sulla cecità del cuore. Ora, la stessa cosa è valida anche nella consulenza. Occorre un certo ammontare di flessibilità sia nella consolazione sia nell'evangelizzazione, al fine che il Vangelo trovi ascolto. Dobbiamo trattare con le persone sul livello dove loro si trovano, dobbiamo parlare con loro, aiutarle nei loro problemi, fin tanto che possiamo, al fine di parlargli anche del Signore Gesù e del suo Vangelo, ma farlo subito e senza aspettar troppo, come Gesù pure fece. E mentre da un lato guarì i 10 lebbrosi, dall'altro ecco che uno tornò indietro e a cui chiese se gli altri 9 non erano stati guariti. Parlò di una guarigione più importante, cioè quella della lebbra spirituale che affligge l'anima. Così, nel dar consigli dobbiamo usare diversi metodi, dobbiamo trattare le persone sul livello dove loro si trovano. Non potete parlare ad un uomo fin tanto che non lo avete distolto dai problemi che lo assillano. Forse, se vi riesce ad aiutarlo ad estricarsi da essi, egli si sentirà volenteroso di darvi ascolto, e allora, più presto che potete, presentategli il Vangelo di Cristo. Il contesto di ogni consulenza è un contesto in cui il Vangelo deve essere presentato. È un contesto in cui il non credente deve sentire quello che avete inizialmente fatto per lui non è altro che un lavoro a posticcio, ma che quello che intendete di fare per lui nel presentargli il Vangelo è la chirurgia radicale che egli basicamente necessita. E così, in un modo spigliato e facile, dite a colui che avete aiutato nei suoi problemi o a cui avete risanato il suo matrimonio o ristabilito una relazione interrotta che c'è uno che può risolvere i suoi problemi e risolvere anche il suo maggior problema, quello del peccato, nel ristabilire la sua relazione con Dio.
Questo è quello che Gesù fece col cieco nato. O Signore, aiutaci ad evangelizzare, aiutaci a tenere il Vangelo sempre presente quando parliamo con gli altri e aiuta coloro che oggi non conoscono Cristo a capire che Egli morì sulla croce al loro posto e per i loro peccati, affinché vengano a Lui e lo ricevano come colui che diè tutto se stesso per loro. Noi ti chiediamo questo per l'amore di Gesù Cristo. Amen.

296 Tango, mantieni quota 2000 rotta avvicinamento. Se non ricevi altro per 5 secondi, abbandona avvicinamento radar. Procedi direttamente al localizzatore esterno. Esegui avvicinamento ILS. Contattare Torre Los Angeles su 118.9. 96 Tango, vira a destra per 235, nuovo allineamento 235, mantieni 2000. 6 miglia e mezzo dalla pista, virare destra per 245, nuovo allineamento 245. Novembre 96 Tango, autorizzato atterraggio pista 25 a sinistra, vento 250, 5 miglia e 3 quarti dalla pista, allineamento 245. Inserimento linea atterraggio a mezzo miglio. Allineamento 245, iniziare procedura atterraggio. Allineamento 245, stai passando il localizzatore esterno ILS di Los Angeles. Sei in finale. Allineamento 245, sei in direzione. 4 miglia e 3 quarti dall'atterraggio. Sei in finale. In direzione. Allineamento 245. Via a sinistra, allineamento 243, nuovo allineamento 243, 4 miglia e mezzo da atterraggio, sei in finale. 3 miglia e mezzo da atterraggio, 15 piedi al di sopra della finale. Rettificare discesa, virare a destra 249, nuovo allineamento 249, sei in finale. Virare a sinistra per allineamento 247, sei in finale, allineamento 247. Sei allineato con bordo sinistro pista. Stai superando segnale medio, ti lascio. Completare atterraggio. Contattare Torre Los Angeles su 118.9.

0: Un aeroporto è un luogo movimentato e affascinante, pieno di gente emozionata che ha fretta di partire per paesi lontani. L'intenso traffico e il frastuono degli aerei in arrivo e in partenza. Ma nel retroscena si svolge una specie di dramma cui poche persone hanno modo di assistere. Un dramma che ha un fascino tutto suo.
1: Autorizzazione al decollo 96 Tango.
2: ATC autorizza, doppio bonanza 696 Tango.
3: Per Denver, via Victor 208, Victor 8, incrocio intersezione Wilmington ad almeno 6.000. Mantenere quota 8.000.
1: Eliche?
0: Pronte per il decollo.
1: Magneti?
0: Controllato.
1: Movimento e funzionamento alettoni?
0: Controllato.
1: Altimetro, orologio e giroscopio?
0: Controllato.
1: Porte e finestre chiuse e bloccate?
0: Controllato.
1: Ruttori, circuiti, carrelli?
0: Controllato.
1: Sovralimentatori inseriti?
0: Controllato. Ok, pronti a rullare.
1: Torre Los Angeles, 96 Tango, pronto.
2: 96 Tango, Torre Los Angeles, pista 25 sinistra libera per decollo, 124.3 dopo decollo.

0: Su il carrello.
1: Controllo partenza Los Angeles, doppio bonanza 696 Tango in volo, 25 sinistre.
2: Doppio bonanza 96 Tango, controllo partenza Los Angeles, contatto radar oltre linea costiera, mantenere allineamento 250 per vettore radar fino a Victor 208, riferire abbandono quota 7000.
0: Salve, benvenuti a bordo del 696 Tango. Il secondo pilota, vi annuncio con piacere, è mio figlio Jim. A me sembra che sia il momento buono di raccontarvi tutto ciò che accade qui in cabina.
1: Avrete notato che voliamo tra fitti banchi di nuvole. Non si vede oltre pochi metri. Perciò dobbiamo usare gli strumenti di bordo per sapere dove siamo e come si comporta l'aereo. Il volo strumentale si rende necessario in ogni circostanza in cui mancano i riferimenti visivi. La mancanza di visibilità può essere dovuta alla nebbia, al maltempo o anche soltanto al buio della notte. Gli strumenti regolano automaticamente la nostra rotta di volo. Tuttavia tocca sempre al pilota programmare il pilota automatico, controllare la strumentazione e inoltre deve essere sempre pronto a riprendere i comandi. Siamo anche seguiti e assistiti da personale di terra che si serve del radar. 96 Tango ha raggiunto quota 7000.
2: Doppio bonanza 96 Tango ricevuto. Vostra posizione 6 miglia ovest, intersezione Wilmington. Contattare subito centro radar Los Angeles 126.0.
0: C'è una bella differenza tra questo modo di volare e quello dei vecchi tempi. Una volta l'aereo era più un giocattolo che un mezzo di trasporto. I piloti acrobatici rischiavano la pelle per farci provare i brividi con le loro pazzesche evoluzioni.

0: E ai primi tempi i piloti volavano basandosi interamente sui propri sensi, la vista, il senso dell'equilibrio, l'orientamento. Si diceva che volassero con il fondo dei pantaloni, ma ci sapevano fare. Riuscivano a fare di tutto con un aereo, tranne a volare tra le nuvole. Ogni qualvolta che ci provavano, qualcosa andava storto e di solito qualcuno rimaneva ucciso. Ma a quei tempi gli aerei non disponevano di quegli strumenti che oggi sono ritenuti indispensabili. Infatti, oggigiorno le leggi impongono che ogni aereo sia munito di strumenti. Tuttavia accadono ancora incidenti che vengono attribuiti al maltempo. Come mai? Bene, vediamo di indagare su uno di questi incidenti. Un pilota privato e tre amici tornavano a casa verso il crepuscolo. Man mano che si faceva buio, diventava sempre più difficile scorgere le nuvole. D'un tratto ci si trovarono in mezzo. L'aereo venne dato per disperso. Iniziarono le ricerche. Colonnello Richards, se permette, vorrei farle alcune domande su questo avvenimento. Da quanto tempo si stanno svolgendo le operazioni di ricerca e di soccorso?
1: Almeno 72 ore ormai, sono iniziate da lunedì mattina.
0: Quanti aerei vengono impiegati per le ricerche?
1: 35 apparecchi dell'aeronautica militare, della sorveglianza aerea civile, della marina americana e della squadriglia della polizia della contea di Los Angeles.
0: Forse le sarà difficile rispondere a questa domanda, colonnello, ma quali probabilità di cavarsela hanno quegli uomini, secondo lei?
1: Vede, noi cerchiamo di non farci prendere dal pessimismo in cose del genere, ma non posso nascondere che con queste condizioni atmosferiche, su questo tipo di terreno e in questa stagione, tenendo conto delle esperienze fatte in passato, le probabilità di ritrovare un aereo bianco sullo sfondo di una zona innevata sono molto scarse.
0: Partecipammo anche noi alle ricerche e ci potemmo rendere conto personalmente dei problemi che dovevano affrontare il colonnello Richards e i suoi uomini. Purtroppo l'aereo era stato ricoperto da uno strato di neve e le ricerche dovettero essere sospese. In seguito, quando la neve si sciolse, il relitto fu facilmente individuato. Quattro uomini sono morti qui senza necessità. Per noi questo è un tipico incidente attribuito alle condizioni atmosferiche. Si trattava di un ottimo pilota, senza dubbio, ma non qualificato, non attrezzato per la situazione in cui si era venuto a trovare. In realtà, questo aereo si è sfasciato in aria per colpa delle avventate manovre di un pilota che aveva completamente perso la testa. Ora, tenendo presente quello che avete appena visto, vi farò ascoltare i messaggi registrati di un altro pilota venutosi a trovare impreparato in una situazione di emergenza. Egli guidava un bimotore ben equipaggiato, ma non era abilitato al volo strumentale. Perderà il controllo dell'aereo 30 secondi dopo essere entrato in un banco di nuvole. Perduto contatto radar. A questo punto l'aereo si abbatté e il pilota e i due passeggeri morirono. Qui, al nostro istituto, seguiamo attentamente questi disastri aerei, poiché siamo convinti che in buona parte si possono evitare. Allora, perché avvengono? Si è studiato il problema nei suoi molti aspetti, come la costruzione degli aerei e della strumentazione, le ragioni della cosiddetta spirale della morte e i molti fattori umani che intervengono. e siamo sempre più convinti che l'aspetto fondamentale del problema è nell'errata interpretazione molto diffusa del funzionamento dell'equilibrio umano. Allora, se foste dei piloti, quanto vedrete e sentirete nei prossimi minuti potrebbe essere la vostra migliore assicurazione sulla vita. Jim.
2: Sappiamo tutti che si può camminare con gli occhi bendati e mantenere l'equilibrio. Ma lo sapevate che un pilota non può volare con gli occhi bendati? In condizioni tali egli non può sapere se vola diritto, se vira, si impenna o fa una picchiata. Immagino che molti non sono d'accordo con quello che affermo. Infatti parecchi credono che per mantenere l'equilibrio basti soltanto l'orecchio interno. Ma non vi è niente di più pericoloso di questa idea. Cercherò di darvene una dimostrazione con un ginnasta. Egli possiede un senso dell'equilibrio e un senso dell'orientamento molto sviluppati. Ora abbenderemo il nostro amico Don in modo che possa contare solo sulle informazioni che gli giungono dall'orecchio interno per dirci quello che accade. Allora pronti?
3: Sì. Sto girando verso destra. Sto girando verso destra. Sto girando verso destra. Sto girando verso destra. Sempre girando verso destra. Adesso sto rallentando. Ho cominciato a rallentare. Sto rallentando. Sto rallentando. Più lento. Mi sono fermato. Adesso sono fermo.
2: Ma sei sicuro?
3: Sì. Adesso giro a sinistra e più rapidamente. Adesso giro a sinistra.
2: Hai il capogiro?
3: No, non ce l'ho.
2: D'accordo, togliti la benda.
3: Adesso ce l'ho, la testa mi gira.
2: Osservategli gli occhi. Quando li aveva coperti, Don ha perduto il contatto con la realtà senza neppure accorgersene. Nell'istante in cui la benda è stata rimossa, è avvenuto un conflitto tra quello che sentiva e quello che vedeva, talmente approfondito che la mente non riesce a risolverlo e il soggetto perde le sue facoltà per un po' di tempo. Un attento sguardo al meccanismo dell'equilibrio dentro l'orecchio ce ne rivelerà la causa. L'organo è composto di 3 canali collegati tra loro ed è pieno di liquido. Questo è il modello di uno dei canali. Ci abbiamo messo delle palline rosse per permettervi di vedere quando il liquido è in movimento. Questo rappresenta un pelo sensorio, nell'orecchio ce ne sono a migliaia. Anche il minimo movimento disturba i sensori. Quando iniziamo la rotazione, il liquido per inerzia resta momentaneamente fermo. I sensori si piegano e trasmettono al cervello informazioni sulla rotazione. È proprio a questo punto che il pilota può cacciarsi in guai piuttosto seri. Come vedete, ora il liquido sta per raggiungere la velocità del canale. Non appena la velocità del liquido e quella del canale saranno uguali, i peli sensori torneranno eretti e noi crediamo di esserci fermati. Ora fermiamo il canale e il liquido continua a correre, facendo piegare i peli sensori nella direzione opposta, e noi ne ricaviamo l'impressione di girare nell'altro senso, sebbene non ci muoviamo affatto. Evidentemente il senso dell'equilibrio deve interessare qualcosa di più del solo orecchio interno, ed è così. Esso proviene infatti da 3 sensi: l'orecchio interno, la vista e l'autopercezione, o senso del movimento e della posizione, che proviene dall'interno del corpo. L'orecchio interno è quindi solo una parte di un sistema integrato e, come abbiamo visto, da solo non può funzionare come si deve. Per poter volare, un pilota deve avere un riferimento visivo che annulli le false sensazioni dovute ad altri sensi. Il pilota strumentale dispone di tale riferimento visivo di controllo. Egli ci vede, poiché ha gli strumenti che gli forniscono un riferimento anche più preciso di quello che potrebbe avere un altro pilota che volasse in un cielo perfettamente limpido. Ormai tutti i piloti hanno e talvolta usano gli strumenti quando volano. Ma taluni commettono l'errore di credere che ciò li renda piloti strumentali. Essi non si rendono conto, infatti, che quando volano in un cielo sereno, sebbene si concentrino sugli strumenti, dispongono di una rettifica visiva esterna all'aeroplano. Ricordate quel pilota coinvolto nel primo incidente che vi abbiamo fatto vedere? Egli si era esercitato per qualche tempo nel volo strumentale. E ora ascoltate quello che aveva detto il pilota del secondo incidente. Prima di poter volare esclusivamente basandosi sugli strumenti, un pilota deve sviluppare un nuovo senso, grazie al quale gli stessi strumenti si sostituiscono al normale riferimento visivo. E dovrà avere una fiducia tale in questi strumenti da farne una norma di vita. Se riceve la sensazione di virare e gli strumenti gli dicono che sta volando diritto, Egli crederà agli strumenti e in seguito a ciò la sua vista rettificherà le sensazioni errate, di modo che egli non se ne accorge neppure. Questo gli consente di volare con assoluta sicurezza in condizioni che sarebbero fatali per il pilota non strumentale. Tutti i piloti di linea e militari sono piloti strumentali ed essi volano in ogni parte del mondo e con ogni genere di tempo con la massima sicurezza. L'unica eccezione a questa regola del volo strumentale potrebbe essere rappresentata da uno degli astronauti. Essi sono dotati delle migliori qualità psicofisiche. Sentiamo cosa ci dice l'astronauta John Glenn sul volo strumentale.
3: Nei voli spaziali noi incontriamo gli stessi problemi di disorientamento a causa del modo di funzionare dell'orecchio interno che qualunque pilota privato incontra normalmente quando vola. Abbiamo trovato soltanto che dobbiamo fidarci degli strumenti, avere completa fiducia in essi, proprio come deve fare un pilota privato quando entra in una zona di maltempo, ossia egli dovrà prima o poi decidere se deve contare sui propri sensi o se gli conviene di no. In diversi anni di esperienza, noi ci siamo ben convinti che bisogna avere fede nei propri strumenti.
0: Colonnello, trovo interessante che lei nomini la fede. Vi sono taluni oggi che la ritengono una cosa d'altri tempi e che in qualche modo le conoscenze scientifiche abbiano reso la fede non necessaria. Anche lei è convinto di questo?
3: No, non sono proprio d'accordo. Anzi, secondo me la fede è ancora più necessaria oggi che in ogni altra epoca. Noi abbiamo fede negli strumenti e abbiamo fede nelle forze che azionano la bussola e che non sentiamo e non vediamo, ma abbiamo fede in esse. E molte volte abbiamo affidato la nostra vita ad esse.
0: In questi ultimi anni ci siamo serviti del nostro aereo 96 Tango per riprendere soggetti che non sarebbero stati molto accessibili con altri mezzi, come queste antiche rovine di Tikal nel cuore della giungla del Guatemala, o questi lavori nell'Artico, o queste scene africane. Abbiamo volato col cattivo tempo in quasi tutti i paesi del mondo.
4: Hong Kong Tower, 696 Tango, clearance.
5: ATC clears 696 Tango to Taipei via Green 8, Red 3.
0: Abbiamo potuto constatare direttamente che il volo strumentale fornisce ogni garanzia di sicurezza. Naturalmente ci sono alcune zone del mondo dove l'assistenza al volo non esiste. Stiamo appunto volando su una di queste zone, la parte centrale del vasto deserto libico. Ci troviamo a centinaia di chilometri dalla civiltà e siamo alla ricerca di un cosiddetto bombardiere fantasma, un aereo che è venuto a noi dal passato per raccontarci un'indimenticabile avventura che conferma quanto sia necessario aver fede nella strumentazione. Eccolo là, la nave del mistero, il Lady Be Good. Il ritrovamento del Lady Be Good fece scattare una delle più sconcertanti inchieste di tutta la storia militare. Dai documenti dell'aeronautica militare americana risulta che l'aereo e l'intero equipaggio andarono dispersi nella prima missione di guerra. Il fatto di ritrovarlo qui, a più di 1000 miglia dal suo obiettivo e nella direzione opposta a quella in cui si trovava la sua base, sembrava una cosa impossibile. Eppure non ci potevano essere dubbi. Questo era il Lady Be Good. Maggiore Robertus, la storia del Lady Be Good è certamente uno dei casi più straordinari della Seconda Guerra Mondiale. Mi risulta che lei sia stato il primo a giungere qui in volo.
2: Esatto, proprio così, dottore.
0: Che cosa trovò allora? In quali condizioni era l'aereo?
2: Beh, è chiaro che le condizioni del Lady Be Good a quell'epoca erano notevolmente diverse da quelle che vede oggi. Tutte le parti in vetro erano a posto, le armi da fuoco tutte in ordine, completamente cariche, e naturalmente c'erano tutte le eliche.
0: Si sapeva che il Lady Be Good aveva raggiunto la zona dell'obiettivo nei pressi di Napoli e poi si era diretto verso la propria base di Bengasi, a corto di carburante. Per 17 anni si era presunto che l'aereo avesse esaurito la benzina mentre sorvolava il Mediterraneo. Perciò sembrava molto sconcertante che si fosse ritrovato questo apparecchio circa 700 chilometri oltre la sua base. Ma la sorte del suo equipaggio era anche più misteriosa. Dalle condizioni del relitto si stabilì che poco prima che l'aereo si abbattesse, l'equipaggio si era lanciato col paracadute, per poi sparire senza lasciare alcuna traccia. Finalmente, dopo oltre un anno di ricerche, venne scoperto il punto dove era stato effettuato il lancio. Fu trovata questa imbracatura di paracadute abbandonata da un membro dell'equipaggio. I bordi esposti all'aria erano corrosi dalla sabbia spinta dal vento forte. ma il resto appariva praticamente intatto. Questo bossolo di razzo da segnalazione fu rinvenuto nel deserto poco lontano. Il cadavere del tenente Woravka fu trovato poco lontano. Può darsi che in questo dramma egli sia stato il più fortunato. Il suo paracadute non si aprì. Ma cosa ne fu degli altri? Si riteneva che non potessero aver fatto molta strada, poiché durante il giorno la temperatura variava dai 55 ai 60 gradi. Gli esperti dissero che non avrebbero potuto percorrere più di 50 miglia a piedi. Finalmente, per puro caso, furono scoperti 5 cadaveri in un punto all'incredibile distanza di 78 miglia dalla zona in cui i membri dell'equipaggio si erano lanciati col paracadute. Voglio leggervi qualche brano di un diario trovato accanto a uno dei cadaveri. Giovedì 8. Siamo arrivati alle dune di sabbia. Siamo molto avviliti. Il vento sabbioso soffia continuamente. Tutti molto deboli ormai. Credevo che Sam e Moore fossero finiti. Alla Mott sono partiti gli occhi e tutti gli altri ce li hanno ridotti molto male. E alla data di venerdì 9, Shelley, Rip e Moore si separano e vanno a cercare aiuto. Tutti gli altri sono molto deboli. Per quanto possa sembrare impossibile, quei tre uomini avevano avuto la forza di proseguire. Il sergente Rip Slinger, che nel diario viene chiamato Rip, lottò ancora per altre 26 miglia. Il sergente Shelley riuscì ad arrivare fino a questo punto. Le sue gambe lo avevano sorretto per 114 miglia. Il cadavere del sergente Moore non è stato ancora ritrovato. Forse non sapremo mai fin dove è riuscito ad arrivare. Quale atroce scherzo del destino può aver condotto questi uomini a tanta distanza oltre la base e alla loro penosa morte nel deserto? Quella notte, mentre ritornavano da Napoli, sembra che l'equipaggio si fosse appena preparato ad affrontare il lungo viaggio di ritorno fino a Bengasi, quando gli strumenti cominciarono a comportarsi in modo strano. La lancetta dell'ADF, che indica la posizione dell'aereo, cominciò a ruotare, avvertendo che avevano già superato la base. Impossibile, mancavano ancora alcune ore per arrivare a destinazione. E così l'equipaggio dovette affrontare una decisione molto ardua. Volevano potersi fidare degli strumenti, ma la logica diceva loro che dovevano funzionare male. Forse erano danneggiati, guasti, oppure influenzati da trasmissioni nemiche di disturbo. Non era possibile che fossero già presso la base. Perciò proseguirono. Nel momento in cui smisero di fidarsi dei loro strumenti, la loro unica speranza era di avvistare il faro di Bengasi. Così il pilota scese al di sotto delle nuvole e tutti incominciarono a cercare una luce che non avrebbero mai visto. Essa era già di parecchi chilometri alle loro spalle. Purtroppo esisteva un'altra spiegazione logica per quello che accadeva quella notte. Ed essa era in perfetto accordo con gli strumenti. Volando ad una certa quota, potrebbero aver incontrato un vento di coda eccezionalmente forte che li avrebbe spinti oltre la base con alcune ore di anticipo sul previsto. Ora sappiamo che le cose andarono proprio in questo modo. Gli strumenti avevano ragione. Essi vennero attentamente controllati quando l'aereo fu scoperto nel deserto. Erano in perfette condizioni di funzionamento. Sul cruscotto di ciascun aereo e in ogni cuore e mente umana dovrebbero essere profondamente incise queste parole. C'è una via che sembra diritta all'uomo, ma che al termine conduce alla morte. Rammentate quei segnali dall'orecchio interno? Taluni erano esatti, altri erano errati. Ma senza un sicuro riferimento esterno possiamo sbagliarci completamente e nemmeno accorgercene. Si può dire altrettanto della ragione e della logica. Quando siamo davanti a più alternative ugualmente logiche, non possiamo fidarci delle nostre percezioni. In tali occasioni, l'uomo deve orientare la sua scelta in base a precise norme di riferimento. Il volo strumentale si basa saldamente sul principio che un pilota deve disporre di precisi punti di riferimento esterni a lui e deve nutrire una fede incrollabile in tali norme. Un astronauta che parte per un viaggio nello spazio dipende dalle leggi su cui ci si è basati per calcolare la sua traiettoria. Egli sa che esse non cambieranno prima del suo ritorno sulla Terra. Questa incrollabile fede che l'universo sia regolato da leggi immutabili è la pietra di volta della scienza moderna. Ora esiste un solo campo nel quale l'uomo è sempre fermo alla sua sorpassata idea che non debba essere guidato da leggi assolute. È quello morale e spirituale, un campo nel quale l'uomo compie quasi nessun progresso, l'unico campo nel quale egli rifiuta di accettare norme di riferimento al di fuori di se stesso. Sappiamo che la pietra di volta della vasta rete mondiale di controllo del traffico aereo è la fede del pilota. Senza di essa tutto diventa inutile e il pilota è condannato. Ricordate quella tragica e angosciosa invocazione di aiuto? In quel momento l'aereo era seguito dal radar e tutti gli strumenti e gli impianti elettronici funzionavano alla perfezione. A terra gli addetti all'assistenza stavano facendo il possibile per cercare di salvarlo. Ma c'era una cosa di estrema importanza che non potevano fare per quel pilota. Non potevano credere per lui. Dio ha predisposto un completo sistema per la nostra guida morale e spirituale. Egli ci ha fornito di un manuale che descrive i suoi principi immutabili. E anche qui la fede è la pietra di volta del sistema. Senza la fede tutto diventa inutile. Ma la fede è qualcosa che ognuno deve dare per conto proprio. Certo, può essere incoraggiata da altri, ma in ultima analisi essa resta una scelta personale. E una volta ancora, la fede rappresenta la differenza tra vita e morte. Poiché esiste una sola via che sembra diritta all'uomo, ma che al termine conduce alla morte. Tuttavia c'è una meravigliosa alternativa. Essa nasce dall'amore di Dio per l'uomo. Perché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figliolo affinché chiunque creda in lui non perisca, ma abbia la vita eterna. Il pilota strumentale, riconoscendo le proprie limitatezze fisiche, accetta per fede la guida che gli strumenti gli forniscono. Date le esigenze e le limitazioni spirituali umane, non è forse ancora più necessario che noi accettiamo la guida di Dio? Affida la tua via al Signore, abbi fede in Lui, ed Egli ti aiuterà nel tuo cammino.

0: Radio Evangelo Piemonte ti invita a partecipare alla festa del cinquantenario di servizio evangelico di RTB. L'appuntamento è per domenica 14 giugno dalle ore 16 alle 19 presso la Gospel House di Via Druento, 274 Avenaria, in provincia di Torino. Per partecipare iscriviti sulla piattaforma Eventbrite accedendo dal sito www.rtb.it oppure telefona al numero 331.
1: Le storie che stiamo per presentare sono tratte dal libro La storia più bella, la Bibbia. Se pensi che si tratti soltanto di semplici leggende, allora fermati e ricorda che ciò che ascolterai in realtà è la narrazione delle cose meravigliose di Dio che Egli ha compiute nella storia e nel tempo prima della venuta del suo unigenito figlio sulla terra.

Zadok e Abiatar mandarono una serva ad avvertire i loro due figli, i quali si tenevano nascosti e pronti a tutto, perché corressero a portare le notizie a Davide. Attraverso varie peripezie, i due coraggiosi giovani riuscirono a raggiungere il re Fuggiasco, il quale, appena avute le informazioni, fece levare il campo prima ancora che facesse giorno e attraversò il Giordano con tutti i suoi seguaci. Ahitofel, intanto, vedendo che non si voleva tener conto del suo consiglio, tornò amareggiato in casa sua, mise in ordine le sue cose e si impiccò. Absalom nominò capo del suo esercito un uomo di nome Amasa e si preparò a combattere contro il padre Davide. Dopo che Davide ebbe attraversato il Giordano, alcuni amici che gli erano rimasti fedeli portarono a lui e alla sua gente dei letti e dei viveri perché potessero riprendere forza dopo la marcia faticosa e non rimanessero senza provviste. Davide passò in rivista gli uomini che aveva con sé e li divise in tre schiere, che affidò agli ordini di tre valorosi capitani: Joab, Abishai, fratello di Joab, e Ittai il Gitteo. Davide stesso avrebbe voluto partecipare alla battaglia che si preannunciava, ma i suoi seguaci insorsero contro questa decisione. «No, tu non devi venire. Se noi dovessimo essere messi in fuga, ai nostri avversari poco importerebbe, così pure se la metà di noi cadesse in combattimento. Ma tu da solo vali quanto 10.000 di noi. È meglio quindi che tu ti tenga pronto a venirci in aiuto in caso di necessità». Da questo vediamo quanto Davide fosse amato e stimato dalla gente che aveva con sé. Prima che si disponessero in ordine di battaglia, il re diede un ordine ai suoi capitani, in modo che tutto il popolo udisse: «Per amor mio, trattate con riguardo il giovane Absalom». Poco dopo avvenne lo scontro nella foresta di Efraim. Il nome non deve trarre in inganno. La foresta si trovava ad oriente del Giordano e non apparteneva quindi al territorio della tribù di Efraim. La battaglia fu tremenda e molti uomini di Absalom vi trovarono la morte, intralciati soprattutto dalle asperità della boscaglia. Ad un certo punto Absalom si imbatté in un gruppo di uomini di Davide, spronò la sua cavalcatura e si diede precipitosamente alla fuga. Ma nel passare sotto una quercia maestosa, i suoi lunghi capelli rimasero impigliati nei rami intricati dell'albero. Il giovane rimase così sospeso tra cielo e terra mentre l'animale proseguiva la sua corsa. Accortosi dell'accaduto, uno degli uomini di Joab corse ad avvertire il suo comandante. «Come? Tu l'hai visto? E perché non l'hai colpito all'istante stendendo la terra morto?» «Ti avrei ricompensato bene», disse Joab. «Nessuna ricompensa avrebbe potuto indurmi a mettere le mani addosso al figlio del re», ribatté il soldato. «Tu stesso hai udito l'ordine di Davide. Badate che nessuno tocchi il giovane Absalom». «Ah, non voglio perdere il mio tempo con te», replicò Joab seccamente. Il capitano andò nel luogo indicato e, afferrati tre giavellotti, li scagliò contro Absalom, che era sempre impigliato, ma vivo, tra i rami della quercia. Il giovane fu poi circondato da 10 scudieri di Joab che lo finirono coi loro colpi. A questo punto Joab fece suonare la tromba per far cessare il combattimento. I suoi uomini presero il corpo di Absalom e lo gettarono in una fossa della foresta, sulla quale elevarono un gran mucchio di pietre. Infine l'esercito fece ritorno alle tende. Mentre era ancora in vita, Absalom si era fatto erigere un monumento nella Valle dei Re, chiamato Monumento di Absalom. Nelle sue intenzioni, il monumento avrebbe dovuto accogliere le sue spoglie quando fosse morto. Il giovane trovò invece sepoltura nella foresta. Ahimaaz, figlio del sacerdote Zadok, avrebbe voluto andare immediatamente da Davide per portargli la notizia della vittoria che il Signore aveva concesso al suo esercito, ma Joab glielo impedì perché il figlio di Davide era morto e sapeva che il re non ne avrebbe certamente gioito. Perciò mandò invece su a un etiope, un negro. Dopo che l'etiope fu partito, Ahimaaz tornò ad insistere di voler andare finché Joab non glielo concesse. Ahimaaz era un uomo molto veloce nella corsa e sorpassò il negro, riuscendo a giungere per primo nella città in cui Davide attendeva l'esito della battaglia. Una delle sentinelle che stavano sulle mura avvisò Davide dell'arrivo di un messaggero e Ahimaaz fu subito introdotto alla sua presenza. «Pace», gli disse il giovane.
«Sia benedetto il Signore, tuo Dio, che ha dato in tuo potere coloro che avevano alzato le mani contro il re mio Signore». «È salvo mio figlio Absalom?» domandò Davide. «Nel lasciare il campo ho visto un gran tumulto», rispose il giovane, «ma non so di che si trattasse». Poco dopo giunse anche l'Etiope, che si affrettò a dire a Davide: «Ho buone notizie per il re. Oggi il Signore ti ha reso giustizia, liberandoti dalle mani di tutti coloro che erano insorti contro di te». Dopo che Davide gli ebbe chiesto notizie di Absalom, il negro concluse: «Possano tutti i nemici del mio Signore e coloro che insorgano contro te subir la sorte di quel giovane». E Davide comprese immediatamente e ne ebbe il cuore straziato. Si ritirò nella sua camera e scoppiò in pianto, esclamando tra i singhiozzi: «Absalom, figlio mio, Absalom, figlio mio, fossi pur morto io invece tua». Quando si sparse la voce del grande dolore di Davide, tutti coloro che quel giorno si erano battuti valorosamente per la causa del re rientrarono nella città quasi vergognosi, non osando alzar lo sguardo, come se fossero ignominiosamente fuggiti dal campo di battaglia. L'afflizione di Davide non accennava a cessare. Allora Joab decise che era tempo di andare a parlargli. «Tu copri di vergogna tutti coloro che oggi hanno combattuto per te», gli disse, «giacché dimostri di amare quelli che ti odiano e di odiare quelli che ti amano. Sembra che i tuoi capitani e i tuoi soldati non valgano nulla per te. E io sono convinto che se Absalom fosse ancora vivo e noi tutti morti, allora tu saresti contento. Reagisci dunque, esci e parla al cuore della tua gente. Rassicura i tuoi soldati, se non vuoi che disgrazie maggiori ti piovano addosso». Davide comprese che Joab aveva ragione e scese in mezzo al popolo. Avvenne allora che anche quelli che avevano preso le parti di Absalom manifestarono il desiderio che egli tornasse a regnare su di loro. Davide si mostrò magnanimo verso coloro che lo avevano tradito. Arrivò persino a promettere ad Amasa, che aveva comandato le truppe di Absalom, di farlo capo del suo esercito. Dopo queste cose, Davide si diresse verso il Giordano per riattraversarlo e tornare a Gerusalemme.

Uno dei primi a uscire da Gerusalemme per farsi incontro a Davide e dargli il benvenuto fu Scimei, l'uomo che lo aveva maledetto e gli aveva lanciato dei sassi durante la fuga. Scimei si gettò ai piedi del re e confessò di aver peccato chiedendo perdono. «Scimei dovrebbe morire per aver maledetto l'unto dell'Eterno», disse Abishai, fratello di Joab. «Oggi non verrà messo a morte nessuno», replicò Davide. «Non sono io tornato ad essere re di Israele? Tu non sarai ucciso, Scimei». Anche Mefiboset uscì a incontrare il re. Da quando Davide aveva lasciato Gerusalemme, il giovane aveva preso i segni del lutto, fermamente deciso a tenerli finché non fosse tornato in pace. «Mefiboset, perché non sei venuto con me?» gli domandò il re. «Oh, re mio signore, il mio servo m'ha ingannato approfittando della mia infermità e mi ha anche calunniato presso di te». Davide risolse la questione ordinando che lui e Ziba si dividessero le terre che erano appartenute a Saul. Mefiboset gli rispose che era tanto felice per il ritorno del re a Gerusalemme che non gli importava di rientrare in possesso dei suoi beni. Il ritorno di Davide accese nuovamente delle rivalità tra le tribù di Giuda e le altre, ed un uomo perfido di nome Sheba approfittò di questi malumori per suscitare una ribellione. Il re decise allora di inviare Amasa, l'uomo da lui posto a capo dell'esercito, dopo la vittoria su Absalom, a raccogliere delle truppe da opporre a Sheba e ai suoi ribelli. Vedendo che Amasa tardava a radunare gli uomini necessari, Joab, il potente ed astuto capitano che era stato costretto a cedergli il comando supremo, mise insieme lui stesso un esercito e si dispose a partire contro Sheba. Ma mentre era in cammino coi suoi, si imbatté in Amasa e lo uccise. Poi raggiunse il ribelle Sheba che si era asserragliato nella città di Abel e in breve tempo ottenne la sua testa, consegnatagli dagli stessi abitanti della città che non volevano subire un assedio per colpa sua. In seguito il Signore permise che Israele fosse afflitto da una carestia della durata di 3 anni. Il re consultò l'Eterno per conoscerne la ragione e gli fu risposto che questo avveniva a causa di un grave torto che Saul aveva fatto ai Gabaoniti mentre regnava sul paese. Davide si affrettò a farne riparazione presso gli abitanti di Gabaon e Dio tornò a far prosperare Israele. Durante tutta la sua vita, a partire dalla sua giovinezza, quando aveva affrontato il gigante Golia, Davide fu impegnato in un susseguirsi di guerre. Mentre regnava, dovette combattere più volte contro i Filistei e fu sempre vittorioso. Aveva al suo servizio degli uomini capaci e valorosi che rimasero sempre al suo fianco e gli furono di aiuto preziosissimo nelle imprese militari. Joab continuò ad essere capo supremo dell'esercito di Israele, benché Davide non ne fosse sempre molto contento. Joab era un uomo autoritario e deciso, talvolta anche crudele e malvagio, ma in più di un'occasione seppe essere un valido e leale sostegno per Davide e la sua corona.

Avete ascoltato La storia più bella, la Bibbia, a cura di Erma Wins e Valeria Brentan. Narratore Giorgio Gotta. Tecnico del suono Stefano Casolari.

Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte. Ascoltaci a Torino su FM 91 e 500 MHz, a Biella e Ivrea FM 88 e 600 MHz e a Cuneo su FM 94 e 300 MHz.

Lot percorse con lo sguardo la terra più fertile di Canaan, la bellissima valle del Giordano. Probabilmente pensò: non è un brutto posto per mettere radici, pascoli ricchi e ben irrigati, campi fertili, terra grassa e buona, erba verde come una valle piena di smeraldi. Le tribù di Lot e di suo zio Abramo avevano problemi di convivenza nella stessa zona, quindi il vecchio uomo, gentilmente, disse al nipote di accamparsi dove preferiva. Abramo disse a Lot: «Non ci sia contesa fra me e te. Tutto il paese non sta davanti a te. Separati da me. Se tu vai a sinistra, io andrò a destra, e se tu vai a destra, io andrò a sinistra». La scrittura ci dice che il giovane alzò lo sguardo alla verdeggiante valle del Giordano, scegliendo per sé questa pianura, e partì andando verso oriente. Sì, l'erba era verde e il Giordano luccicava ai raggi del sole. Lot non sapeva però che c'erano dei problemi incorporati nella valle: popolazioni strane con usanze malvagie, città piene di crimini, violenza e perversioni sessuali. Spine mortali e ortiche pungenti si annidavano nel vasto verde seno della pianura. L'affare immobiliare di Lot, la magnifica terra appena fuori Sodoma e Gomorra, gli costò la famiglia. A ben guardare, non siamo molto diversi dal nostro amico Lot, vero? Come te, anch'io tendo a scegliere il percorso più facile, la strada più piana. Se è piacevole e non ci sono ostacoli, deve essere la via che Dio vuole per me. Poi, se non incontro difficoltà e problemi, concludo che sto sperimentando le benedizioni di Dio. Ma quando procedere diventa difficile, quando le spine e i cardi alzano le loro cime appuntite per bloccare il mio cammino, allora mi chiedo cosa Dio abbia in mente. Il mio errore consiste nel pensare che l'erba sia più verde semplicemente perché il sentiero sembra così facile. Il fatto è che da nessun'altra parte l'erba è più verde. Queste prime impressioni sul sentiero più facile non ci dicono tutta la verità. Se stiamo seguendo il percorso che Dio ci ha posto davanti, troveremo anche spine e cardi dovunque andremo. Certo, ci saranno moltissimi prati verdi in lontananza e panorami di campi illuminati lungo la via a rendere piacevole il nostro viaggio. Ma la scrittura ci dice che possiamo contare anche sulla nostra bella fetta di problemi e di dolore. Dio ci assicurerà questo affinché siamo certi di avvicinarci sempre più a Lui ad ogni passo del cammino. L'unica erba più verde che conosco si trova in cielo. È un luogo dove non esistono spine, cardi, problemi o angosce. Un luogo di vera pace e di gioia duratura con il nostro Salvatore, i nostri amici, la nostra famiglia e i santi di tutte le età. Perciò, se sei tentato di pensare che la vita dovrebbe essere più bella da qualche altra parte, forse in circostanze diverse, con un nuovo lavoro, in una nuova città, con un nuovo partner, credimi, l'erba che ti immagini non è poi così verde. Solo in cielo la vita sarà meravigliosa come vorresti. Non lasciare che il diavolo ti suggerisca qualcos'altro. Se la sua erba sembra più verde, lo è solo perché è artificiale.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
1: Vi invitiamo all'ascolto del programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono stati realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Buon ascolto!
2: Allora, domenica scorsa abbiamo visto un po' chi era Giovanni come persona, come ha conosciuto il Signore, la chiamata di Cristo nella sua vita, abbiamo visto fino alla sua vecchiaia quando ha scritto queste bellissime lettere, primo, secondo e terzo Giovanni. E oggi cominceremo il Vangelo di Giovanni. Voi sapete ci sono quattro Vangeli, Matteo, Marco, Luca e Giovanni. Tutti e quattro sono diversi, però il Vangelo di Giovanni in modo particolare è diverso dagli altri tre, perché gli altri tre Vangeli principalmente ci parlano di quello che Gesù ha fatto, no? I suoi miracoli, il suo messaggio. Chiaramente ogni evangelista dà un altro punto di vista, però è una narrativa, sono libri storici, raccontano la nascita di Gesù, no? Tutta la sua vita e ministerio, poi la sua morte e la sua resurrezione. Il Vangelo di Giovanni è diverso nel senso che Giovanni non guarda quasi per niente i fatti di Gesù, cosa ha fatto. E vi do un esempio. Gli altri tre evangelisti ci ricordano quando Gesù ha moltiplicato i pani, giusto? Conosciamo tutta la storia, no? Erano nel deserto, non c'era da mangiare, e Gesù ha benedetto questi pane e pesce e ha sfamato questo folo di più di 5.000 persone. Allora, Matteo, Marco e Luca ci ricordano questo avvenimento. Giovanni, piuttosto di ricordarci, di ricordare questo avvenimento, lui ci parla del fatto che Gesù è il pane della vita. E quindi il Vangelo di Giovanni non descrive tanto quello che Gesù ha fatto, ma chi Gesù è. Chi è Gesù? Ed è importante che noi comprendiamo chi è Gesù. Un altro fatto particolare del Vangelo di Giovanni.

di fatti di chi è Gesù, e voi dovete decidere. Voi dovete prendere una posizione: o siete con Cristo o siete contro di Cristo. Non c'è limbo, non c'è purgatorio, o con me o contro di me. Nel Vangelo di Matteo è in particolarmente indirizzato al popolo ebraico. Infatti 99 volte nel Vangelo di Matteo scrive: e così è stato scritto dal profeta Isaia, questo è l'adempimento del profeta Geremia, questo è stato scritto, perché il Vangelo di Matteo è stato ispirato dallo Spirito Santo per scrivere il suo Vangelo principalmente verso un'udienza ebraico, per mostrarle che Gesù è il Messia. E quindi il Vangelo di Matteo potremmo chiamare il Vangelo messianico. Marco invece ci parla di Gesù il servo, no? Il figlio dell'uomo che è venuto a dare la sua vita, riscatti per molti. Il Vangelo di Luca principalmente parla più dell'umanità di Cristo, e quindi è un Vangelo più indirizzato verso noi gentili, non tanto il popolo ebraico. In Matteo c'è la genealogia, di nuovo Matteo, il Vangelo indirizzato verso il popolo ebraico. Qual era il grande vanto del popolo ebraico? Non nel Vangelo, qual era il loro vanto? Noi siamo figli di Abramo. Noi siamo figli di Abramo. Questo era il loro vanto, questo era il loro punto di forza. Noi siamo il popolo scelto. No, Abramo era un pagano, un Ur di Caldei, Dio lo ha chiamato e noi siamo i suoi discendenti, noi siamo persone speciali solo in conseguenza di questo fatto che siamo progenie di Abramo. E infatti il Vangelo di Matteo, all'inizio del Vangelo, ci descrive la genealogia di Gesù Cristo cominciando da Abramo. Quindi mostra che Abramo, Isacco, Giacobbe, eccetera, eccetera, poi il re Davide e poi arriviamo a Gesù. Come Marco parla di Gesù un servo, lui non mette neanche la genealogia di Gesù dentro. Il Vangelo di Luca, piuttosto, non va indietro ad Abramo, Luca va al contrario, lui va da Cristo indietro. E non va indietro ad Abramo, lui va indietro, qualcuno lo sa? No? Va proprio all'inizio, chi è il primo uomo? Adamo, esatto. Luca va da Cristo ad Adamo. Matteo va da Abramo in avanti verso Cristo per mostrare al popolo ebraico Gesù il Messia, il figlio di Davide, discendente di Abramo. Invece Luca, che parla più a noi gentili, dice: Gesù va indietro fino ad Adamo, che è il padre di noi tutti, no? Noi che non siamo ebraici non possiamo dire: Abramo era mio bis, quanti bis nonno. Ma possiamo tutti dire: Adamo è papà di tutta la razza umana, secondo la parola di Dio. Il Vangelo di Giovanni invece, lui presenta la genealogia divina di Cristo. Lui non parla dell'umano di Gesù. Lui ci presenta nei primi passi che Gesù Cristo è Dio onnipotente, il creatore dell'universo. Nel principio era la parola, e la parola era presso Dio, e la parola era Dio. Egli era nel principio con Dio. Allora, chi ha la nuova Diodate e inserito questa frase, la parola, in parentesi, quello non è scrittura, quello è stato inserito, secondo me avviso, in modo sbagliato, perché il testo comprendiamo che parla sempre di Gesù, della parola di Dio. Comunque hanno solo inserito quello per rendere chiaro che quando parla di Egli, parla di Gesù. Ma nel testo originale non c'è questa la parola. Quindi nel principio era la parola era presso Dio, la parola

era Dio. Allora, questo passo non vuol dire che nel principio Gesù, la parola, ha cominciato a esistere. Quello che dice che nel principio, quando Dio ha creato il tempo e l'universo, la parola c'era già. Questa parola era nel greco, parla, non è come in italiano remoto, no? Remoto recente, remoto passato. Questa parola è remoto eterno. E dice, quando al principio la parola era sempre prima. E la parola era presso Dio e la parola era Dio, o è sempre stato Dio. Non so per voi, ma la prima volta che ho letto questi passi, cioè, ma come la parola era Dio? Come può una parola essere una persona? Vi siete mai chiesti questo? No, solo io. Solo io sono strano, no? Questo avviene perché nella cultura occidentale, no, Europa e diciamo Nord e Sud America, perché Nord e Sud America siamo figli dell'Europa alla fine, no, la nostra cultura ha i suoi radici. Se lo rendiamo conto o no, noi abbiamo una cultura e una mentalità che viene dalla filosofia greca, perché i greci avevano un modo di ragionare, no? Riguardo alla soprannaturale, eccetera, è stato tramandato ai romani e tutti noi europei, diciamo, siamo figli dei romani alla fine, no? È la cultura e la logica romana. Allora, nella logica greca, una parola o un'idea era una cosa astratta, no? Era una cosa un po' lì nello spazio. E per questo nella nostra mentalità, almeno nella mia, quando sentiamo che la parola era Dio, cioè non quadra, dico, ma come può una parola essere una persona? Perché nella nostra cultura vediamo parole e pensieri ancora con questa mentalità greca come cose astratte. Mi sto spiegando bene? Spero. Nella cultura ebraica invece è contrario, perché la cultura ebraica, una parola, una frase era collegato sempre a colui che pronunciava quella parola o frase, e quindi la parola di Craig era un'espressione di chi è Craig. E quindi nella mentalità ebraica un pensiero, una frase era collegato al suo autore o suo originatore. E quindi questo è quello che Giovanni vuole comunicarci, è che la parola di Dio è strettamente legato con chi lui è, esprime la sua personalità. Vi do un esempio. Molte nelle chiese evangeliche, quando noi preghiamo, finiamo la preghiera classicamente come? Così dolcemente? Nel nome di Gesù! Amen, fratello! E non voglio dirvi che è sbagliato di finire la tua preghiera nel nome di Gesù. Non voglio dire quello, però bisogna stare attento che non diventa anche una forma di idolatria. A mettere il nome di Gesù alla fine della tua preghiera non è un talismano magico. Quando Gesù ha detto, voi chiedete il Padre nel mio nome, e ricordiamo che lui veniva da un punto di vista ebraico, quello che questo significa è quando noi preghiamo, cioè pregare nel nome di Gesù non vuol dire finire la preghiera nel nome di Gesù, vuol dire pregare con il carattere di Gesù e secondo il volere di Gesù, no? Se ancora non è chiaro vi darò un esempio. Se io prego e dico, Padre, ti chiedo nel nome di Gesù di ammazzare quella persona. Nel nome di Gesù. Allora, ho pregato nel nome di Gesù? Ma come? Ho messo la frase alla fine? Qual è la cosa magica? Qualunque preghiera che faccio, basta che metto il nome di Gesù e zaccati, è fatta? No, non ho pregato nel nome di Gesù
perché ho pregato una cosa contro il volere di Dio. E quindi il significato biblico di pregare nel nome di Gesù è di pregare in sintonia, in armonia con il volere di Gesù. E anche nella mia preghiera di rappresentare Gesù. A volte sentiamo credenti, no, fanno una preghiera, è più una predica teologica, no? Vanno a spiegare. Questo non è pregare nel nome di Gesù. Quando noi preghiamo nel nome di Gesù, noi stiamo esprimendo, si spera, chi è Gesù, il suo carattere, il suo volere. E infatti Dio, noi scopriamo, abbiamo visto nello studio di Genesi, no? Dio si rivela ad Abramo attraverso questi nomi, no? Dio provvede il montone per sacrificare sul monte Moria. E lui disse a Abramo, io sono Yahweh Yireh, io sono l'Eterno che provvede. In altri momenti della vita di Abramo, quando lui aveva altri bisogni, no? Gli dice, io sono Yahweh Nissi, io sono l'Eterno, la tua bandiera. E eccetera, eccetera, eccetera. Dio esprime il suo carattere attraverso il suo nome. E quindi quando Giovanni dice che la parola era Dio, lui sta dicendo, come stiamo studiando in ebraico, cioè nel libro di Ebrei, che Gesù è l'impronta della sua essenza. Gesù è l'espressione totale, completo, perfetto di chi è Dio onnipotente, di chi è il creatore. Per questo quando Filippo disse a Gesù, mostraci il Padre, no? Conoscete questa frase? Gesù ha detto, ma sei stato con me così tanto tempo e ancora non hai capito. Chi ha visto me ha visto il Padre. Chi ha visto me ha visto Dio onnipotente. E quindi Giovanni ci presenta non Gesù Messia, non Gesù servo, non Gesù uomo, Gesù Cristo, creatore dell'universo, Dio onnipotente. Versetto 3, tutte le cose sono state fatte per mezzo di Lui e senza di Lui nessuna delle cose fatta è stata fatta. Anche in Ebrei abbiamo visto in capitolo 1, Gesù ha creato l'universo. Ricordate le prime parole di Genesi, Dio disse la luce sia e la luce fu. Dio attraverso Gesù Cristo, attraverso la sua parola, ha creato l'universo. Questo è quello che la Sacra Scrittura insegna e noi crediamo. Ogni cosa è stata fatta da Gesù e Ebrei ci insegna che è stato fatto per la sua gloria. In Lui era la vita e la vita era la luce dei uomini. E la luce risplende nelle tenebre e le tenebre non l'hanno compresa. Vi fu un uomo mandato da Dio, il cui nome era Giovanni. Questi viene come testimoni per rendere testimonianza alla luce, affinché tutti credessero per mezzo di lui. Egli non era la luce, ma fu mandato per rendere testimonianza alla luce. Egli era la luce vera che illumina ogni uomo che viene nel mondo. Egli era nel mondo e il mondo fu fatto per mezzo di lui, ma il mondo non l'ha conosciuto. Egli è venuto in casa sua e i suoi non l'hanno ricevuto. Qui alla fine sta parlando del popolo ebraico, ma qui una cosa molto interessante che dobbiamo comprendere. Giovanni qui descrive che Gesù è la luce che illumina ogni uomo. Allora, cosa significa per noi questo? Noi sappiamo, e vedremo più avanti, sempre in questo capitolo 1, che solo chi è nato dallo Spirito Santo si può, ha l'autorità di chiamarsi figli di Dio. Tutti gli uomini nel mondo non sono figli di Dio, secondo la Sacra Scrittura, e anche noi prima della nuova nascita, noi non eravamo figli di Dio. Eravamo creatori di Dio. E Giovanni ci sta dicendo,
che qualunque uomo in qualunque parte del mondo, quella scintilla di vita che lui ha dentro di sé lo ha dato Gesù Cristo. E quindi anche una persona in mezzo alla giungla, in chissà quale posto sperduto, quella vita, quel respiro che lui ha, lo ha dato Gesù. E Gesù ha dato anche luce per comprendere il cammino in questo mondo di tenebre. E questo noi chiamiamo la coscienza. L'anno scorso stavo qui alla scuola superiore di Montebelluna parlando con i giovani e siamo entrati nel discorso dell'evoluzione. Ma tu veramente, loro all'inizio mi un po' prendevano in giro, no? Ma tu credi veramente che Dio ha creato Adamo dalle polveri della terra? Io ho detto sì, ci credo con tutto il mio cuore. E tu credi che Dio ha preso Eva dalla costola dell'Adamo, ha formato anche la donna così? Tu credi tutto? E tu credi nel diluvio di Noè? Io ho detto sì, ci credo. Perché c'è un testimone oculare, il suo nome è Dio Onnipotente e io mi fido della sua parola. Ah, ma i scienziati, ma loro c'erano? Mi pare che non c'era nessuno quando Dio ha creato l'universo. Ma un po' all'inizio mi prendevo in giro, ma ho cercato con la logica di mostrargli che non è follia credere in Dio e la parola di Dio, è follia non credere. E io ho detto a questi studenti, io posso dimostrarvi scientificamente che Dio esiste. E loro, vabbè, allora dai, vai, forza, vogliamo sentire come tu proverai scientificamente che Dio esiste. E quindi ho fatto una domanda ai studenti, ho detto, secondo tutti voi è sbagliato togliere la vita di un altro essere umano? Secondo voi? Siccome hanno risposto unisono, è certo che è sbagliato, ma scherzi, è sbagliatissimo. E ho detto, ma chi ve lo dice che è sbagliato? Se noi siamo un prodotto dell'evoluzione, no? Dal caos del Big Bang è spuntata una zuppa primordiale, qualche ameba si è formato in qualche miracoloso modo, e poi è evoluto, no? In un verme, poi la cavaletta, poi è diventato un lucertolo, scimmia, e eccoci qua. Io ho detto, se questo è vero, significa che Dio non esiste, e significa anche che non c'è moralità, non c'è un giusto o sbagliato, o sbaglio. Non c'è uno che dice questo è sbagliato ammazzare, non c'è uno che dice è sbagliato rubare, non c'è uno che dice è sbagliato dire bugie. Io ho detto il fatto che voi avete una coscienza è una prova scientifica che nessuno può confutare che Dio esiste, perché Dio ha messo quella luce in te. E lo Spirito Santo ti parla ogni giorno, quando stai sbagliando. Anche un non credente lo Spirito Santo parla e dice non fare queste cose, anche se non sono nato di nuovo. Io da piccolo sapevo che era sbagliato dire ai miei genitori bugie, perché la mia coscienza mi compungeva del sbaglio che stavo facendo. Quando ero piccolo, la prima volta che ho rubato qualcosa, la mia coscienza dice non farlo, stai sbagliando. E questa luce Dio ha dato in ogni uomo, per poi eventualmente portarci a Cristo, per farci comprendere, no? Io sono un peccatore, ho bisogno di un Salvatore. E quindi Gesù è questa luce che illumina ogni uomo. Versetto 10, egli era nel mondo e il mondo fu fatto per mezzo di lui, ma il mondo non l'ha conosciuto. Egli è venuto in casa sua e i suoi non l'hanno ricevuto, ma a tutti coloro che l'hanno ricevuto, egli ha dato autorità di diventare figli di Dio,
a quelli ciò che credono nel suo nome. Noi crediamo che la parola di Dio dichiara che ogni uomo e ogni donna che hanno mai vissuto sulla faccia della terra hanno avuto un'opportunità di ricevere Cristo nella loro vita. Quella luce che Dio le ha dato bastava per comprendere, no, per portarli a Cristo. Girate un secondo nel terzo capitolo di Giovanni, versetto 16. Leggiamo versetto 14. E come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che il figlio dell'uomo sia innalzato. Chiaramente Gesù qui stava parlando di essere innalzato sulla croce, affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Quindi chiaramente chiunque, la salvezza è offerta a tutti, poiché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. Dio infatti non ha mandato il suo figlio nel mondo per condannare il mondo, ma affinché il mondo sia salvato per mezzo di lui. Chi crede in lui non è condannato, ma chi non crede è già condannato, perché non ha creduto nel nome dell'unigenito figlio di Dio. Ora il giudizio è questo: la luce è venuta nel mondo e gli uomini hanno amato le tenebre più che la luce, perché le loro opere erano malvagie. Infatti chiunque fa cose malvagie odia la luce e non viene alla luce affinché le sue opere non siano riprovate. Ma chi pratica la verità viene alla luce affinché le sue opere siano manifestate, perché sono fatte in Dio. Qui dobbiamo chiarire una miscomprensione che io direi che tutto il mondo ha, ed è che Dio è Dio cattivo che sta nel cielo con un martello aspettando che sbagliamo, così pa-pum, no? Cosa abbiamo appena letto? Gesù non è venuto per condannarci, ma per salvarci. E molti nel mondo pensano, vabbè, speriamo che sono stata una persona per bene, che le mie buone opere sono più pesanti di quelle cattive sul bilancio di Dio, e appena per un pelo, mamma mia, ce l'ho fatto, entrare le perle, i cancelli di perla, no? Ma Giovanni dice, la condanna non è che se tu hai fatto più buone opere che cattive opere, o che se tu sei più buono del tuo vicino di casa. La condanna è questo, che tu hai respinto la luce di Gesù Cristo. Dio nel giorno di giudizio non ci chiederà quante volte siamo stati in chiesa, quante volte abbiamo fatto il rosario, quante volte abbiamo dato denaro alla chiesa. Dio ci farà solo una domanda: cosa hai fatto con mio figlio Gesù? Io ti ho dato la luce. Io ti ho dato la coscienza, e io nella persona di mio figlio Gesù che mi sono presentato nella tua vita, e o l'abbiamo accolto il figlio di Dio o l'abbiamo respinto. Per questi uomini saranno condannati di trascorrere l'eternità separati da Dio, perché loro hanno scelto di essere separati da Dio. Tante volte le persone non credenti dicono, ma se Dio è un Dio amore, perché manderebbe, no, persone all'inferno? E io dico sempre, ma Dio non manda nessuno all'inferno. Loro scelgono di andare all'inferno. Perché Dio offre, in un certo senso, per capirlo un po', è come che siamo tutti in mezzo all'Oceano Pacifico, migliaia di chilometri da qualunque pezzo di terra, e tutti stiamo annegando. E non c'è mezzo per il quale noi possiamo essere salvati. Né, no, col rosario, né cerchiamo di nuotare più forte, cerchiamo di essere buoni nuotatori. Non come quei altri nuotatori vicino a noi. Non c'è speranza per noi. E Dio ha provveduto una barca di salvezza
che si chiama Gesù Cristo. E lui dice: Craig, Francesco, Denisa, qua ho provveduto per te, perché tu non sei in grado di nuotare 1000 chilometri fino alla spiaggia. I tuoi peccati sono troppi. Ho mandato mio figlio e lui al posto tuo ha vissuto una vita perfetta senza peccato. E non solo questo. Sulla croce lui ha preso su di sé tutti i tuoi misfatti, ogni sbaglio che hai fatto dalla tua nascita fino alla morte. E se tu crederai in lui e porrai fede in lui, tu sarai salvato. Entri nella barca che ho provveduto per te. Ma molti umani: no, io non ho bisogno di una barca, io sono una persona per bene, non ho mai ammazzato nessuno, non ho mai spacciato droga. Se la tua speranza di arrivare in paradiso è che non hai mai ammazzato nessuno e non hai mai spacciato la droga, mi dispiace, sarai molto deluso. Perché nel giorno di giudizio tu starai davanti, ritto davanti a Dio, e quella luce metterà in evidenza tutta la tua sporcizia, anche i pensieri cattivi che hai avuto. Gesù ci dice nel Vangelo: noi uomini, se tu solo guardi una donna per appetirla, non se tu vai con una prostituta in mezzo alla strada, se tu solo nel pensiero pensa, no? Pensieri lascivi verso un'altra donna, davanti a Dio hai commesso adulterio, sei colpevole. E Gesù dice: chi odia la luce non viene alla luce che siano manifestati, no? Ma noi che vogliamo stare con Dio per l'eternità, quando quella luce ha brillato sulla mia vita, ho detto: mamma mia, io sono sporco. Non sembravo così sporco. Ma nella luce di Cristo vedo: mamma mia, sono coperto di fango. Signore, è vero questo, è vero. Lavami tutto. Voglio avvicinarmi alla luce. Voglio che il tuo Spirito Santo fa un'opera nella mia vita. Questa è l'unica differenza fra chi sarà salvato e chi sarà perduto. Come rispondiamo alla luce? Se accordiamo con Dio, dice: è vero Dio quello che la luce dice di me, quello che la tua parola racconta della mia vita. È vero, lavami. Io voglio ricevere tuo figlio Gesù. Infatti, tornando in Giovanni capitolo 1, versetto 12: ma a tutti coloro che l'hanno ricevuto, egli ha dato l'autorità di diventare figli di Dio, a quelli ciò che credono nel suo nome. Dio ci chiama di ricevere suo figlio, di credere nel suo figlio, e quando facciamo questi due passi, Dio ci dà l'autorità di essere figli suoi. È un'opera naturale dello Spirito, soprannaturale dello Spirito Santo. Versetto 13: i quali non sono nati da sangue, né da volontà di carne, né da volontà di uomo, ma sono nati da Dio. Quindi questa nascita non viene per eredità. Ricordate qual era il vanto del popolo ebraico? Io sono figlio di Abramo. Ma c'è una notizia questa mattina: Dio non ha né nipoti né bisnipoti. Amen. Dio ha solo figli. Quando io morirò, non posso lasciare nel mio testamento, si dice così in italiano, no, le mie ultime volere, io non posso dire, no, allora la Serena lascia Joshua, la Micra lascia Abigail, a Josiah lascia la bicicletta, ma a tutti i tre figli voglio lasciare la salvezza che ho trovato in Gesù. Ma posso fare questo? No.
I figli, io non posso dire mia mamma era credente, per sangue io sono credente. No. Noi non diventiamo figli perché i nostri genitori sono credenti. La mia nonna era una donna di preghiera, e tu? Né per volontà di carne. Non per sforzi umani diventiamo figli di Dio. No, io ci proverò di fare meglio la prossima volta. Sei destinato al fallimento. Anche perché in realtà, quando noi pensiamo di farcela da solo, stiamo insultando il sacrificio di Gesù. Perché stiamo dicendo a Dio Padre, non è bastato quello che ha fatto Gesù, io ci devo mettere il mio. E tante volte non lo vediamo così, ma per Dio è così. Per nascere di nuovo dobbiamo avere umiltà e riconoscere davanti a Dio, io non posso fare niente. E questo è anche il segreto per noi credenti di camminare nella potenza dello Spirito Santo e riconoscere che è unicamente per la sua grazia e la sua potenza in noi che ci dà la forza per vivere come si deve, di camminare in obbedienza alla parola. E poi il terzo modo in cui non si nasce dallo Spirito, né da volontà di uomo. Quindi non è attraverso una religione, non è che andiamo da un uomo e ci fa la soluzione, i tuoi peccati sono perdonati. Se tu credi le regole della Calvary Chapel sarai salvato. Non è per volere dell'uomo, è per il volere di Dio. E Dio richiede da noi solo umiltà, di ricevere suo figlio davvero e di credere. Questa parola nel greco, credere, non è solo mentalmente dire sono d'accordo. Questa parola letteralmente significa appoggiarsi con tutto il tuo peso. Questo è il modo biblico di credere in Cristo. Voi conoscete le cascate di Niagara, giusto? Sì? No? Avete visto un film, una foto? Io ci sono stato. È veramente un spettacolo. Circa 100 anni fa c'era un uomo, era un famoso equilibrista, no? Adesso non lo permettono più, ma a quei tempi, sai, americani fuori di testa. Questo uomo aveva steso un cavo di acciaio sopra le cascate della Niagara e questo uomo ha fatto una traversata di tutta la cascata della Niagara solo con un, sai, quell'asto di bilancia. Lui l'ha fatto, no? Allora, voi sapete che questi, come si dice, esibizionisti, no? Se hanno fatto una cosa, poi la prossima volta devono fare una cosa più grande, no? E quindi lui, per la prossima sfida, perché poi si pagava biglietti, la gente doveva venire là alla folla in questo punto dove lui partiva, e quindi lui aveva già attraversato da solo, quindi per fare una cosa ancora più super, e questa è una storia vera, lui ha annunciato che lui avrebbe attraversato la cascata della Niagara senza quell'asta di bilancio che è importantissimo per un equilibrista, perché lo dà una base di equilibrio molto largo. Lui ha detto, io questa volta attraverserò la cascata della Niagara spingendo un carrello. E quindi prima di fare questa cosa lui parlava con la folla e lui dice, voi credete che io sono capace di passare, no, questa cascata di Niagara con la carrello? Eh sì, ci crediamo, sì, crediamo che ce la fai, eh? E c'era un uomo nella folla che gridava più forte di tutti gli altri e lui aveva detto, tu signore, tu credi veramente che io posso fare questo? Sì, ci credo. Sai, quello che si, nella folla c'è sempre uno che grida più forte degli altri. E lui ha detto, se tu veramente credi, mettiti dentro la carrella. E quello sai, non ci credo più. No, non ha detto niente, è rimasto in silenzio, però, no? E la folla un po', wow.
Credi veramente? Tu credi veramente? Mettiti nel carrello. E questo è cosa vuol dire biblicamente credere in Gesù. Di affidare tutta la mia vita. Signore, io credo in te. Io affido la mia vita a te. Quando io ho conosciuto il Signore, alla fine devo riconoscere, devo abbassare il mio orgoglio e dire, Signore, fino adesso ho gestito io la mia vita, ho fatto un macello. Gestiscilo tu ora per me. Prendi tu le manie del mio carrello, carroccio, e guidami tu. Portami avanti.

0: E la parola si è fatta carne e ha abitato fra noi, e noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come l'unigenito proceduto dal Padre, piena di grazia e di verità. Giovanni testimone di lui e gridò dicendo: questo è colui del quale dicevo, colui che viene dopo di me mi ha preceduto perché era prima di me. E noi tutti abbiamo ricevuto la sua pienezza, grazia sopra grazia. Poiché la legge è stata data per mezzo di Mosè, ma la grazia e la verità sono venuti per mezzo di Gesù Cristo. Nessuno ha mai visto Dio, l'unigenito figlio, che è nel seno del Padre, è colui che l'ha fatto conoscere. Questa mattina, se tu vuoi conoscere Dio, basta che tu inviti Gesù Cristo nella tua vita. Che tu dici: sì, Signore, sto negando e ne ho bisogno di te. E ho capito chi sei. Tu sei il figlio di Dio, tu sei Dio. E tu sei venuto qui sulla terra per salvare un miserabile peccatore come me. Questa è l'unica cosa che Dio chiede da noi. Non chiedi che andiamo in ginocchio sopra Montegrappa o che diamo un miliardo alla Chiesa. Lui chiede che noi ci mettiamo nel carrello e dire: Padre, io credo in Gesù.
1: Avete ascoltato il programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Appuntamento a domani alla stessa ora.
2: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Ascolta Radio Evangelo Piemonte anche sulle frequenze digitali del DAB. Cerca sul display Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte, un nuovo modo di trasmettere, una nuova vita da vivere.

0: a tu per tu con la Bibbia. Un programma di meditazioni bibliche curato e condotto in studio da Samuele e Vittoria Negri.
1: Siamo lieti di rivolgerci a tutte le gentili amiche e cari amici che ci ascoltano ancora una volta. Vi invitiamo a seguire A Tu per Tu con la Bibbia, un programma di riflessione sulla parola di Dio. Avete mai pensato quale differenza c'è fra i concetti di sapienza o saggezza e conoscenza? La conoscenza può essere costituita da un cumulo di nozioni. Possiamo sapere tante cose, di scienza, di storia, possiamo avere conoscenze pratiche riguardo a certi mestieri. Possiamo a questo riguardo essere persone eccezionali, dei potenziali vincitori di ogni tipo di gioco a quiz, ma non avere nessuna saggezza. Le nostre conoscenze non ci aiutano a vivere in modo equilibrato, a scegliere cose giuste e buono, ad avere rapporti cordiali e amichevoli con gli altri. Per queste cose occorre invece saggezza o sapienza. La Bibbia parla molto di questa sapienza che si dimostra vivendo una vita giusta, nel saper riconoscere il bene e il male, nel costruire rapporti positivi con chi ci vive attorno. E come avere questa saggezza? È detto: il timore dell'Eterno è il principio della sapienza. Rispettando Dio e cercando la sua volontà, saremo davvero guidati nelle vie del bene. Non saremo sopraffatti dalle nostre passioni e desideri incontrollati. Potremo vincere egoismo e sentimenti negativi nei riguardi degli altri. Ma per conoscere e vivere questa saggezza, dobbiamo conoscere colui che è nella fonte, Dio stesso. Volete parlare di questi argomenti? Scriveteci. E ora vi auguriamo buon ascolto.

ma il maggiore fra di voi sia vostro servitore. Nei giorni di carnevale possiamo vedere facilmente tanti piccoli Zorro, Superman, a volte mostri o cose del genere. Gli adulti ormai non si mascherano quasi più, ma ai bambini piace immaginare di essere qualcun altro. Poi il carnevale finisce e le maschere vengono messe via. Naturalmente nessuno pensa che vestendosi da Zorro diventerà davvero Zorro. Essere vestiti da supereroi non ci fa diventare tali. Il Signore Gesù accusava i farisei di pretendere di essere quello che non erano. Cercavano di sembrare dei seguaci di Dio, persone che obbedivano alle sue leggi, quando in realtà cercavano solo di impressionare gli altri con le loro pretese di importanza e di grandezza. Dio non vuole cristiani in maschera. Un vero cristiano è uno che serve, non uno che cerca di sembrare un supereroe. Sei un cristiano vero o un cristiano di carnevale?

0: Invitiamo all'ascolto della rubrica La rivelazione, la Bibbia nel pensiero evangelico contemporaneo.
1: Gli studiosi che hanno affrontato il problema della critica biblica hanno spesso suggerito date tardive per la redazione degli scritti veterotestamentari. Anche qui si dovrebbe sottolineare che questo spostamento non riguarda soltanto la questione delle date. Il cambiamento comporta anche i seguenti effetti. Gli studiosi rendono ora maggior giustizia al valore delle cosiddette parti di P, esse si rendono più chiaramente conto della gran parte avuta dall'adorazione nell'intero periodo della storia di Israele. Essi hanno maggior riguardo per l'unità dell'Antico Testamento. Ritorneremo in seguito sul significato di quest'ultimo sviluppo. Attendibilità storica dell'Antico Testamento. La domanda che si pone subito dopo

0: poi la seguente. Dai rovesciamenti della critica contemporanea è stata rivendicata la credibilità storica dell'Antico Testamento, o per meglio dire l'esattezza storica? Pur essendo tale questione trattata in maniera più completa in un altro capitolo, non possiamo in questo frangente evitarne la discussione.
1: Anche in questo caso un esempio si renderà utile alla discussione. Bellhausen esprimeva il noto punto di vista secondo cui le narrazioni dei patriarchi sono per noi storicamente importanti soltanto in quanto ci rivelano le epoche in cui furono scritte. Trovare oggi qualcuno che voglia far propria quest'idea sarebbe difficile. Attraverso gli scavi compiuti a Mari, Nuzzu, Ugarit e altrove, è divenuto chiaro, per esempio, che le circostanze economico-sociali descritte nei racconti dei patriarchi sono molto antiche. Ci serviamo di questo termine generico perché molte difficoltà sussistono tuttora per quanto riguarda la cronologia, ed altre considerazioni ancora potrebbero essere citate a tale proposito. Ma ciò non significa che la maggioranza degli attuali critici ritengano i racconti dei patriarchi perciò storicamente attendibili sotto tutti gli aspetti. Molti critici condividono tuttora l'opinione che i patriarchi non fossero personaggi storici, ma solo personificazioni di tribù. E benché ad esempio Abramo, Isacco, Giacobbe e Giuseppe siano accettati da alcuni critici come personaggi storici, questi stessi sono dell'opinione che dal punto di vista storico si possono fare sul loro conto solo alcune affermazioni. Si presume irreale il rapporto genealogico reciproco fra questi quattro patriarchi, poiché la tradizione relativa a tale rapporto genealogico è considerata risultato della serie di racconti popolari originariamente indipendenti. Molti racconti dell'Antico Testamento sui patriarchi sono considerati leggende originariamente proprie ai luoghi di culto cananei e solo in seguito collegate alle figure dei patriarchi.
0: Non sarà fuori luogo a questo punto un'osservazione di portata più generale. Gli scavi ci hanno fornito prove abbastanza conclusive nell'avvenuta emigrazione in Canaan dei progenitori degli Israeliti provenienti dalla regione nord-occidentale della Mesopotamia. Ma che questo avvenne per ordine di Dio e con una promessa divina che abbracciava tutto il mondo è qualcosa che naturalmente è al di fuori di tutte le discussioni storiche e delle dispute storiche. Non di meno è proprio il fatto della guida divina che dà valore a queste narrazioni. Poniamo quanto detto in una prospettiva più ampia, richiamandoci ancora una volta alla critica formale. Il von Rad dice: il cammino percorso dalle presentazioni dei documenti fonte agli avvenimenti storici è divenuto per noi più lungo, poiché il semplice quadro dei documenti, che per i creatori della divisione letteraria della fonte era il punto di partenza delle loro ricerche, deve ora essere considerato come la stazione di arrivo cui una lunga storia dell'interpretazione della storia primitiva di Israele finalmente è giunta a riposarsi.
1: Questa posizione comporta naturalmente le sue conseguenze. La scuola di Bellhausen si manteneva soprattutto fedele in principio alla sequenza storica degli avvenimenti riportati nell'Antico Testamento. Il periodo di schiavitù in Egitto, il Sinai, il viaggio nel deserto, l'ingresso in Canaan e così via. Ma studiosi come il Noth, il von Rad ed altri consideravano ciò ingiustificato. A loro modo di vedere, vari gruppi di tradizioni furono tra loro collegati solo in uno stadio secondario. Le tradizioni riguardanti gli avvenimenti del Sinai, per esempio, sono considerate originariamente senza alcun rapporto con le tradizioni sull'esodo dall'Egitto e sull'ingresso in Canaan. Ciò che avvenne al Sinai, c'è certamente poco da dire su quanto avvenne là, non fu sperimentato dalle tribù uscite dall'Egitto, e ne segue per gli studiosi soprannominati che la figura di Mosè sia molto più nebulosa, storicamente molto meno reale di quanto lo fosse per i vecchi seguaci di Bellhausen.

Amici carissimi, vi ringrazio per esservi messi all'ascolto di questo nostro programma. Sono Samuele Negri e sono ben felice di trascorrere questo tempo con voi per parlarvi della speranza che abita nel mio cuore. Il Foscolo, commentando il noto sonetto «La speranza è dura a morire», scrisse che anche la speme, ultima dea, lascia i sepolcri. Effettivamente la speranza muore quando il nostro futuro non ha più prospettive o quando ci accorgiamo che ciò che consideravamo che si verificasse non ha più alcuna possibilità oggettiva di realizzarsi. Eppure esiste realmente una speranza che non muore mai e che noi possiamo conservare nei nostri cuori. Come dice la Bibbia, vi sono due cose immutabili nelle quali è impossibile che Dio abbia mentito. Troviamo una potente consolazione noi che abbiamo cercato il nostro rifugio nell'afferrare saldamente la speranza che ci era messa davanti. Questa speranza la teniamo come un'ancora dell'anima, sicura e ferma, che penetra oltre cortina. Questa speranza trova la sua concretizzazione nella persona stessa del Signore Gesù Cristo, colui che è venuto su questa terra non solo per farci genericamente del bene, ma per dare la sua vita al nostro posto. Soltanto quando crediamo ed afferriamo questa verità, siamo in grado di posare i nostri piedi sulla roccia e ricordare che qualunque cosa accada, la nostra vita è assolutamente sicura nelle mani di Dio. Questa è la certezza che noi abbiamo. Questa è la speranza che vogliamo trasmettere anche a voi. Quindi vi ringraziamo per l'ascolto e vi chiediamo di farci ascoltare. Fermiamoci ora per una breve pausa musicale.

gentilissimi ascoltatrici e cari ascoltatori, come mi è capitato spesso di affermare, per me è un vero privilegio sedermi dietro a questo microfono per parlarvi dell'amore di Dio e di tutto il bene che il Signore desidera fare per noi. Più i giorni passano e più ci rendiamo conto di quanto la vita divenga difficile a causa dell'ingiustizia, della violenza e della cattiveria che si manifesta attorno a noi. Con questo non vogliamo dire che se le cose vanno male la colpa è solo degli altri, perché in fondo ciascuno dà il proprio contributo all'andamento delle cose e non sempre questo contributo è positivo. Ma una volta riconosciuto questo fatto, dobbiamo dire che la situazione morale si va aggravando. Sembra che certi principi non esistano più. Io temo che con la scusa della democrazia e del fatto che ciascuno deve essere libero di fare ed esprimersi come meglio desidera, in realtà si è finito per perdere di vista i diritti e la libertà dell'altro. Inoltre, a causa dell'ingiustizia e della corruzione, a causa dell'amore del denaro, si sono create delle situazioni insostenibili. Mentre alcuni arricchiscono in maniera indebita, la stragrande maggioranza delle persone si sta impoverendo. Tutto ciò non può essere senza conseguenze. L'ingiustizia crea sentimenti di amarezza, di rivolta, ed è questa la ragione per cui le rivendicazioni si fanno sempre più forti. Inoltre, nel dirvi queste cose mi rendo conto che non si sa più da dove cominciare per cercare di porre rimedio. Ed io credo che, se vogliamo essere onesti, avendo l'uomo creato una simile situazione, adesso non sa più come venirne fuori. Dopo essersi beffato ed aver calpestato certi principi, adesso diviene vittima del suo comportamento. Ecco perché abbiamo la convinzione che soltanto l'Evangelo può darci quella risposta che cerchiamo invano nelle altre direzioni. Infatti, quando apriamo la parola di Dio per ascoltare e ricevere il suo messaggio, ci vengono date delle indicazioni capaci di apportare un cambiamento ed una speranza per chi è desideroso di queste cose. Per esempio, nel primo salmo leggiamo queste belle parole: «Felice l'uomo che mette il suo diletto nella legge del Signore». Come ha detto qualcuno, parlare oggi di felicità in un mondo come il nostro sembra uno scherzo di cattivo gusto. Siamo bombardati da slogan, da belle immagini che offrono prodotti, viaggi, arredamenti per le nostre case, automobili e molto altro ancora per la felicità di chi si lascia convincere. E poiché si vive nell'incertezza e nella frustrazione, proprio mentre si è alla ricerca di qualcosa che dia felicità e serenità, allora si finisce per credere che l'entrare in possesso delle cose che ci vengono offerte sia la soluzione e ci fornisca finalmente la risposta che stiamo cercando. Salvo poi a scoprire che, anche nel migliore dei casi, questi surrogati della felicità non solo sono di breve durata, ma molte volte sono all'origine di nuove preoccupazioni. Così, dopo breve tempo, riaffiorano tutte le nostre delusioni, tutta la nostra angoscia e preoccupazione, insieme a tutte le sofferenze e alle tragedie che ci circondano. Forse voi stessi che mi state ascoltando vi trovate in questa condizione, dovete ammettere che questa è la vostra esperienza particolare. Ebbene, noi vogliamo offrirvi la nostra testimonianza perché possiate riflettere e desiderare di afferrare quella risposta e quella soluzione che Dio vuole offrirvi. Per noi l'incontro col Signore è stato qualcosa che ha trasformato tutto quanto, e questo può essere vero anche per voi. Egli è l'unico che possa fare qualcosa di valido per la felicità e la serenità dell'uomo. Tutti i nostri tentativi sono destinati a fallire, come lo dimostra la situazione nella quale noi viviamo. Se potessimo trovare da soli la soluzione ai nostri problemi,
a questo punto saremmo già riusciti nei nostri obiettivi. Ma, come abbiamo ricordato poco fa, il salmista scriveva queste importanti parole: «Felice l'uomo che mette il suo diletto nella legge di Dio». Contrariamente a quella che è la nostra esperienza, queste parole ci dicono e ci ricordano che è possibile essere felici. Non si tratta di un semplice slogan, tanto per dire qualcosa. Qui abbiamo qualcosa di concreto e di solido, perché non si tratta solo dei nostri sentimenti, ma di quello che Dio dice. Noi crediamo, perché ne abbiamo fatto l'esperienza, che quando ascoltiamo la parola di Dio e scaviamo in essa ritenendo nel nostro cuore il suo messaggio, qualcosa accade. Non si è più ciò che si era prima. Perché questa parola istruisce ed offre non solo delle piste di riflessione, ma ci indica la necessità di un comportamento capace di indirizzarci nella direzione giusta, dove troveremo la capacità e la forza di quelle cose che potranno assicurarci la felicità e la serenità interiore. Il salmista indica infatti almeno tre cose. Ma prima di proseguire, vogliamo fermarci per uno stacco musicale.

0: Quali sono allora i consigli del salmista? Primo, ascoltando il messaggio della parola del Signore, noi non cammineremo nel consiglio degli empi. Che cosa vuol dire questo? Significa che impareremo ad evitare di farci influenzare dal modo qualunquista e pessimistico di pensare che in genere tutti adottano con molta felicità. Non è forse vero che molte cose non possono cambiare semplicemente perché è molto più semplice seguire la corrente e lasciarci coinvolgere dalle rivendicazioni degli altri senza riflettere? Ma chi legge la parola di Dio ed ascolta il suo messaggio possiede un'altra sorgente di ispirazione. Il Signore diviene la sua luce e la sua forza. Poi, in secondo luogo, chi legge la parola di Dio non si fermerà nella via dei peccatori, cioè non prenderà più piacere nel comportamento di quelli che volontariamente vogliono fare il male, perché sono convinti che questo sia l'unico modo di portare avanti ed affermare le loro rivendicazioni. Nella vita quotidiana vediamo come molte cose si facciano dalle cose cattive perché non si è in grado di reagire convenevolmente ai soprusi che ci vengono imposti. Ma chi ascolta il Signore non può certamente adeguarsi a questo modo di pensare. Egli ha la forza di contrastare questo andazzo. In terzo luogo, chi legge la parola di Dio e l'ascolta non si siederà in compagnia degli schernitori, cioè non accetterà di stare con coloro che si beffano di Dio e della sua parola. Molti sono incoraggiati a fare il male perché vedono che la maggioranza segue questa strada. Ma chi ha creduto nel Signore ed è divenuto un suo figlio proverà il desiderio di respirare un'aria diversa e di attingere presso Dio stesso quegli insegnamenti e quella guida che condurrà ad una vita positiva e soddisfacente. Se volete essere felici, questa è la strada da percorrere, perché ci viene indicata dal Signore stesso. Nessuno di quelli che l'hanno seguita è mai rimasto deluso. Leggiamo ora nel libro dell'Esodo per riflettere su quanto ascolteremo. Il Signore dice: va, raduna gli anziani di Israele e di loro: il Signore, il Dio dei vostri padri, il Dio d'Abramo, di Isacco e di Giacobbe, mi è apparso, dicendo: certo, io vi visiterò, ho visto quello che vi fanno in Egitto, e ho detto: io vi farò uscire dall'Egitto, dove siete maltrattati, verso il paese dei Cananei, degli Ittiti, degli Amorei, dei Ferezei, degli Ivei, dei Gebusei, in un paese nel quale scorre il latte ed il miele. Abbiamo visto che Mosè, nel momento in cui chiede al Signore di dirgli il suo nome perché possa andare dal suo popolo ed essere ascoltato, il Signore gli trasmette una serie di istruzioni. Questo vuole essere una dimostrazione di amore, perché Dio non vuole essere soltanto come qualcuno che dall'alto impone i suoi pensieri ed impartisce i suoi ordini, ma agisce come un padre amoroso che coinvolge i suoi figli per formarli e farli crescere. Così vediamo che il Signore incarica Mosè di riferire al popolo quello che sta alla base del suo intervento. Io vi ho visitati, ho visto quello che vi fanno in Egitto e ho detto: io vi farò uscire dall'Egitto, dove siete maltrattati, verso il paese dei Cananei, degli Ittiti, degli Amorei, dei Ferezei, degli Ivvei e dei Gebusei, in un paese nel quale scorre il latte ed il miele. È interessante osservare che il Signore non dice a Mosè di trovare il modo di trattare con il popolo, ma gli dice esattamente quello che deve dire. Ed io credo che questo ci riveli ciò che noi stessi dobbiamo fare nel momento in cui siamo invitati a seguire il Signore. Non è che noi dobbiamo cercare di invitare un qualche tipo di approccio così da essere convincenti, ma non dobbiamo fare altro che trasmettere il messaggio del Signore. Noi non siamo altro che degli ambasciatori dei portatori della sua parola. Anzi, abbiamo il dovere di non aggiungere né togliere nulla a questo messaggio semplicemente per renderlo più accettabile. Noi abbiamo il dovere di essere fedeli. Inoltre impariamo che quello che conta non sono le nostre buone intenzioni o le nostre prospettive, ma il contenuto stesso del messaggio che viene da alto. Ed in questo messaggio troviamo diversi elementi. Primo, è il Signore che prende l'iniziativa e che va alla ricerca di quelli che soffrono. E infatti egli dice: «Io vi ho visitati, ho visto quello che vi fanno in Egitto». Che cosa meravigliosa! Abbiamo un Dio che conosce ogni cosa e che desidera intervenire nelle nostre situazioni. In secondo luogo, il Signore si impegna di farli uscire dal paese in cui essi soffrono. Com'è meraviglioso il nostro Dio! Egli è il Salvatore e il Liberatore. Ed in terzo luogo, il Signore si dice pronto a portarli in un paese nuovo, dove non solo saranno liberi, ma dove scorre il latte ed il miele. Cioè un luogo dove vi sarà abbondanza. Non trovate che vi sia uno straordinario parallelo fra questo messaggio e quello dell'Evangelo? Ecco il compito che il Signore ci affida, che Egli ci sostenga e ci permetta di seguire questo esempio. Preghiamo. Signore nostro Dio e nostro Padre Celeste in Cristo Gesù, ti ringraziamo perché, sebbene immeritevoli, tu ti chini verso di noi. Vedi le nostre pene, le nostre angosce, le nostre delusioni, le nostre sofferenze. Tu vedi quante volte siamo vittime dell'ingiustizia, del male, della violenza, e tu ci prometti di intervenire nella nostra situazione così come l'hai fatto in passato con il popolo di Israele. E non solamente tu vieni per darci liberazione, ma vieni per colmare la nostra vita con le tue ricchezze, con la tua abbondanza. Signore, noi vogliamo ringraziarti per questo e vogliamo pregarti per tutti i nostri ascoltatori, perché possano capire questa grande tua bontà e siano pronti ad accettare l'offerta che tu offri loro. Signore, ti domandiamo queste cose, ti ringraziamo nel nome di Gesù Cristo, benedetto con te in eterno.
1: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.
2: Radio Evangelo Piemonte ti invita a partecipare alla festa del cinquantenario di servizio evangelico di RTB. L'appuntamento è per domenica 14 giugno dalle ore 16 alle 19 presso la Gospel House di Via Druento, 274 Avenaria, in provincia di Torino. Per partecipare iscriviti sulla piattaforma Eventbrite accedendo dal sito www.rtb.it oppure telefona al numero 331.
3: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
4: Vangelo di Matteo, capitolo 21. E quando furon vicini a Gerusalemme e furon giunti a Betfage, presso al Monte degli Ulivi, Gesù mandò due discepoli dicendo: Andate nella borgata che è dirimpetto a voi e subito troverete un'asina legata e un puledro con essa. Scioglieteli e menatemeli. E se alcuno vi dice qualcosa, direte che il Signore ne ha bisogno e subito li manderà. Or questo avvenne affinché si adempisse la parola del profeta: dite alla figliuola di Sion, ecco il tuo re viene a te mansueto e montato sopra un'asina e un asinello puledro d'asina. E i discepoli andarono e fecero come Gesù aveva loro ordinato, menarono l'asina e il puledro, vi misero sopra i loro mantelli e Gesù vi si pose a sedere. E la maggior parte della folla stese i mantelli sulla via, e altri tagliavano dei rami degli alberi e li stendevano sulla via, e le turbe che precedevano e quelle che seguivano gridavano: Osanna al figliuolo di Davide, benedetto colui che viene nel nome del Signore, Osanna nei luoghi altissimi. Ed essendo egli entrato in Gerusalemme, tutta la città fu commossa e si diceva: chi è costui? E le turbe dicevano: questi è Gesù, il profeta che è da Nazareth di Galilea. E Gesù entrò nel tempio e cacciò fuori tutti quelli che quivi vendevano e compravano, e rovesciò le tavole dei cambiamonete e le sedie dei venditori di colombi, e disse loro: egli è scritto, la mia casa sarà chiamata casa d'orazione, ma voi ne fate una spelonca di ladroni. Allora vennero a lui nel tempio dei ciechi e degli zoppi ed egli li sanò. Ma i capi sacerdoti e gli scribi, vedute le meraviglie che aveva fatte e i fanciulli che gridavano nel tempio Osanna al figliuolo di Davide, ne furono indignati e gli dissero: odi tu quel che dicono costoro? E Gesù disse loro: sì, non avete mai letto dalla bocca dei fanciulli e dei lattanti hai tratto lode? E lasciateli se ne andò fuori dalla città a Betania, dove albergò. E la mattina, tornando in città, ebbe fame, e vedendo un fico sulla strada gli si accostò, ma non vi trovò altro che delle foglie, e gli disse: mai più in eterno non nasca frutto da te. E subito il fico si seccò. E i discepoli, veduto ciò, si meravigliarono, dicendo: come se in un attimo seccato il fico? E Gesù rispondendo disse loro: io vi dico in verità, se aveste fede e non dubitaste, non soltanto fareste quel che è stato fatto al fico, ma se anche diceste a questo monte: togliti di là e gettati nel mare, sarebbe fatto. E tutte le cose che domanderete nella preghiera, se avete fede, le otterrete. E quando fu giunto nel tempio, i capi sacerdoti e gli anziani del popolo si accostarono a lui, mentre egli insegnava, e gli dissero: con quale autorità fai tu queste cose? E chi t'ha data cotesta autorità? E Gesù rispondendo disse loro: anch'io vi domanderò una cosa, e se voi mi risponderete, anch'io vi dirò con quale autorità faccio queste cose. Il battesimo di Giovanni, d'onde veniva? Dal cielo o dagli uomini? Ed essi ragionavano fra loro dicendo: se diciamo dal cielo, egli ci dirà, perché dunque non gli credeste? E se diciamo dagli uomini, temiamo la moltitudine, perché tutti tengono Giovanni per profeta. Risposero dunque a Gesù dicendo: non lo sappiamo. E anche egli disse loro: e neppur io vi dirò con quale autorità io fo queste cose. Or, che vi par egli? Un uomo aveva due figliuoli. Accostatosi al primo disse: figliuolo, va oggi a lavorare nella vigna. Ed egli rispondendo disse: vado, signore, ma non vi andò. E accostatosi al secondo gli disse lo stesso, ma egli rispondendo disse: non voglio, ma poi pentitosi vi andò. Quale dei due fece la volontà del padre? Essi gli dissero: l'ultimo. E Gesù a loro: io vi dico in verità, i pubblicani e le meretrici vanno innanzi a voi nel regno di Dio. poiché Giovanni è venuto a voi per la via della giustizia e voi non gli avete creduto, ma i pubblicani e le meretrici gli hanno creduto. E voi che avete veduto questo, neppur poi vi siete pentiti per credere a lui. Udite un'altra parabola. V'era un padron di casa, il quale piantò una vigna e fece attorno una siepe e vi scavò un luogo per spremer l'uva e vi edificò una torre. Poi l'alloggiò a dei lavoratori e se ne andò in viaggio. Or, quando fu vicina la stagione dei frutti, mandò i suoi servitori dai lavoratori per ricevere i frutti della vigna. Ma i lavoratori, presi i servi, uno ne batterono, uno ne ucciderono e l'altro lo lapidarono. Da capo mandò degli altri servitori, il maggior numero dei primi, e coloro li trattarono nello stesso modo. Finalmente mandò loro il suo figliuolo, dicendo: avranno rispetto al mio figliuolo. Ma i lavoratori, veduto il figliuolo, dissero tra di loro: costui è l'erede, venite, uccidiamolo e facciam nostra la sua eredità. E presolo, lo cacciaron fuori della vigna e lo uccisero. Quando dunque sarà venuto il padrone della vigna, che farà egli a quei lavoratori? Essi gli risposero: li farà perir malmente, cotesti scellerati, e allogherà la vigna ad altri lavoratori, i quali gliene renderanno il frutto a suo tempo. Gesù disse loro: non avete mai letto nelle scritture: la pietra che gli edificatori hanno riprovata è quella che è divenuta la pietra angolare? Ciò è stato fatto dal Signore, ed è cosa meravigliosa agli occhi nostri? Perciò io vi dico che il regno di Dio vi sarà tolto e sarà dato ad una gente che ne faccia i frutti. E chi cadrà su questa pietra sarà sfracellato, ed ella stritolerà colui sul quale cadrà. E i capi sacerdoti e i farisei, udite le sue parabole, si avvidero che parlava di loro e cercavano di pigliarlo, ma temettero le turbe che lo teneano per profeta.
3: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.

0: Cosa ne pensa dell'amore?
1: L'amore è vario.
2: È un sentimento che si manifesta anche in piccoli gesti.
3: L'amore, io non ho sperimentato niente.
4: Per me l'amore è la felicità.
5: L'amore è la cosa meravigliosa!
6: L'amore sarà il soggetto del programma di oggi. Quante volte ne abbiamo parlato da questi microfoni? Ma sicuramente quello dell'amore è un soggetto inesauribile, un pozzo senza fondo. Ecco, ascolteremo per intero l'intervista che già vi ho anticipato un attimo fa, e poi ancora di amore ci parleranno le canzoni che ho scelto per oggi, e poi faremo assieme qualche considerazione ovviamente. Il primo brano, che è già in sottofondo anche perché si parte proprio da lì, dalla ricerca di amore, è questo brano dei Continentals italiani che si intitola proprio Cerco Amore. Amici, benvenuti a Contrappunti e buon ascolto.
7: Prendi la mia mano perché sto cadendo giù.
8: Temi, situazioni, motivi e note non solo musicali proposti e armonizzati da

0: L'amore. Ecco, forse qualcuno di voi che mi sta ascoltando farà parte della categoria degli scettici, degli insicuri, che devono indagare su ogni cosa, che richiedono una prova per tutto. Già a scuola siamo stati avvertiti a non accettare tutto acriticamente, tutto deve essere motivato e dimostrato. Così alcuni super intelligenti e extra furbi fanno capire che la Bibbia sarebbe antiquata e che non sarebbe possibile dimostrarne le tesi. E l'uomo di oggi crede pertanto solo a quello che vuole ritenere vero. Ecco, forse anche tu che mi stai ascoltando credi a un potere superiore, ma ti piacerebbe averne tutto sommato delle prove tangibili. Ecco l'amore. Siamo in grado allora di dimostrare il fenomeno dell'amore? Cosa ne pensate dell'amore? E questa è la domanda che è stata rivolta a qualcuno di voi per strada. Sentiamo.
1: Cosa ne pensa dell'amore?
2: L'amore è vario, di ogni genere. L'amore verso gli altri, l'amore verso se stessi, l'amore verso il partner, verso i figli. È una cosa troppo importante, troppo complessa per definirla, ma è qualche cosa che ci fa vivere meglio e ci rende più disponibile verso gli altri.
3: È un sentimento che si manifesta anche in piccoli gesti.
1: Prima di tutto uno deve amare prima se stesso e poi la gente, hai capito? Perché quanto non esiste più l'amore verso la gente, verso l'essere umano, io non penso che la vita non serve a niente.
4: Ma che amore? Io non ho sperimentato niente. Ma zacco di carogne tutti quanti.
5: C'è chi gli viene soltanto una cosa tra due persone, invece c'è chi ha idee più aperte, che in conclusione è un affetto che divide con tutti quanti.
6: Allora, per me l'amore è un gioco pericoloso.
7: Per me l'amore è comprensione e avere fiducia nel prossimo.
8: Per me l'amore è la felicità verso il prossimo.
9: Per me l'amore nasce solo tra due persone. Quello che uno può avere verso altra gente, verso altre cose, può essere passione, ammirazione, rispetto, ma cioè personalmente l'amore è solo tra due persone.
10: L'amore è una cosa meravigliosa!
0: Eh sì, l'amore è una cosa meravigliosa. Erano interessanti le risposte che sono state date in questa intervista. Probabilmente qualcuno di voi più onesto degli altri ha centrato veramente il punto chiave. Dov'è poi tutto sommato l'amore? Siamo veramente in grado di amare? Ecco, possiamo dimostrare questo fenomeno proprio in modo pratico? Ecco, sicuramente molti di noi si ribellerebbero se qualcuno affermasse che non siamo capaci di amare. Ecco, ma sappiamo veramente chi è che ci rende capaci di amare, di dimostrare amore? È Dio, il Dio vivente, il creatore di ogni creatura. Ecco, se è questo il caso di qualcuno di voi, qualcuno di voi forse pensa che questo ragionamento non ha alcun senso. Ecco, ma allora vi invito a riflettere sulle geniali costruzioni, sui meccanismi della creazione, sia nel mondo umano che in quello animale e vegetale. E tutto questo porta a una conclusione obbligata. È la conclusione che il saggio artefice di tutte queste cose è l'unico Dio onnipotente e onnisciente. E questo Dio, che non gioca a dadi, bensì progetta e agisce, ha progettato e scelto di agire. Ecco, in questa vita certe cose sono destinate a cambiare, ma una cosa rimane invariata, lo dicevo già prima, tutti quanti abbiamo bisogno di amore. Il tempo passa e si muove come un uragano, ma in mezzo a tutto questo vento e pioggia abbiamo tutti bisogno di amore. Mentre questo mondo continua a girare, ci sono dei tesori da trovare se lasciamo che la compassione ci faccia strada. Ecco allora un'altra esortazione. Tendiamo il nostro arco e facciamo scoccare l'amore. Miriamo dritto al cuore con tutta forza e miriamo fin dall'inizio ad amare Dio e ad amare la gente. E questo il centro del traguardo. Ecco, queste ultime parole che vi ho letto erano una parte delle parole di questa prossima canzone che vi propongo adesso. Si intitola Center of the Mark, cioè il centro del traguardo. La ascoltiamo subito dal gruppo For Him.

0: appunti.
1: Una bella canzone questa dei For Him, un po' lunga ma sicuramente valeva la pena di ascoltarla fino al termine. Ecco, prima dall'intervista sentivamo, si è parlato di tanti tipi di amore, l'amore di un uomo verso una donna o viceversa, l'amore verso il prossimo, verso un figlio o verso tante altre cose. Ecco, però sicuramente vi sarete resi conto che dove voglio andare a parare io in questo programma è quello di parlare dell'amore con la maiuscola, e cioè dell'amore che solo viene da Dio. E ancora una volta voglio dichiarare che Dio ci ama, Dio ti ama. Questa certezza si fonda sulla Bibbia. Nell'Evangelo di Giovanni, al capitolo 3, versetto 16, è scritto, un versetto molto conosciuto: perché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio, affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. Ecco, qualcuno di voi potrebbe dire, ma e le prove di tutto questo? Ecco, ogni figlio di Dio è una prova vivente di questo amore. Ecco, Dio ha salvato ogni suo figlio da una condizione di peccato, gli ha donato vita eterna, e questo per mezzo dell'opera di Cristo. Ecco, è vero, l'amore insondabile di Dio vale per tutti gli uomini, e Dio cerca anche te, vuole la tua fiducia.

l'aiuto divino. E questo aiuto si può sperimentare tramite la fede. Ecco, la maestà e la gloria di Dio si sono rivelati nell'amore di Gesù. Gesù ha reso libera la via della nostra salvezza. Gesù si è dato come innocente agnello ed era questo l'unico mezzo in grado di pagare il prezzo del riscatto per i nostri peccati. Il peccato davanti a Dio è così orribile che solo del sangue innocente poteva riscattarlo. E questa è l'unica possibilità per riscattare l'anima dalla perdizione. Ecco, il Signore Gesù ha pagato per noi con il suo sangue, ha pagato il debito delle nostre colpe. L'amore di Dio. Questo è veramente amore, l'amore con la maiuscola.

0: E siamo ormai arrivati al termine del programma di oggi. Sicuramente abbiamo toccato solamente una piccola, piccolissima parte di questo grande, grande tema. Ecco, dove volevo andare a mettere il punto, il dito, era proprio sull'amore, quello con la maiuscola, quello che viene solo dal Signore. E non potevo chiudere questo programma senza andare a leggervi quello che è definito l'inno all'amore, Prima Corinzi capitolo 13. E allora eccovi le parole di questa bella canzone di Cissy Winans, si intitola Without Love, cioè senza l'amore. Parole basate sulla prima epistola ai Corinzi al capitolo 13. Senza l'amore non c'è bisogno della profezia. Senza l'amore sprechiamo il nostro tempo, perché l'amore è la chiave per la vita eterna. L'amore è longanime e gentile con tutti. Non viene mai meno, aiuta gli altri, non cerca i propri interessi. L'amore è paziente e sopporta tutto. Senza l'amore tutto cadrebbe, perché l'amore è il dono più grande che Dio ci abbia dato. Non abbandona mai ed è più forte di qualunque altra cosa. Potrei avere la fede per spostare le montagne, ma non significa nulla senza l'amore. L'amore è la cosa più grande che Dio ci abbia dato. Non parte mai, è più grande di qualunque altra cosa. Posso avere la fede per spostare le montagne, ma l'amore è la chiave, è il dono più grande di tutti. Perdona ogni cosa e tutti abbiamo bisogno dell'amore. Ecco, su questa bella canzone allora di Cissy Winans, come dicevo, vi saluto. Amici, grazie per avermi fatto compagnia anche quest'oggi con Contrappunti. Appuntamento al prossimo numero e buon proseguimento intanto.
1: Avete ascoltato Contrappunti. Ha condotto in studio Mario Pieri.

Libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.

Cari amici che siete in ascolto, è nostro desiderio condividere con voi la riflessione della parola di Dio, così vi invitiamo ad ascoltare la lettura che Patrizia ci farà dal Vangelo di Giovanni, capitolo 7, i versetti da 2 a 4.

Or la festa dei giudei, detta delle capanne, era vicina. Perciò i suoi fratelli gli dissero: «Parti di qua e vai in Giudea, affinché i tuoi discepoli vedano anch'essi le opere che tu fai, poiché nessuno agisce in segreto quando cerca di essere riconosciuto pubblicamente. Se tu fai queste cose, manifestati al mondo».

0: quanta ironia, quanta derisione nelle parole dei fratelli di Gesù. Essi misero pesantemente in dubbio la sua pretesa di essere il Messia. Anzi, non lo riconobbero neppure come profeta. Inoltre, intesero insegnargli come agire per dare la massima pubblicità alla sua persona e alle sue opere. Con simili parole non nascosero il loro giudizio, pensando che Gesù avesse paura e per questo non volesse salire a Gerusalemme per la festa. Una paura tale da renderlo vile, codardo, da costringerlo a mancare ad uno dei suoi elementari doveri, quello di rivelarsi al mondo, quello di farsi conoscere. Le sarcastiche parole di questi uomini affondavano la loro radice nella convinzione, rivelataci dall'Evangelista Marco, che Gesù fosse fuori di sé, cioè pazzo, mentre gli scribi lo ritenevano posseduto dal demonio. Nel migliore dei casi lo credevano un presuntuoso che affermava di essere ciò che non era, avendo inoltre paura di pagare le conseguenze delle sue audaci dichiarazioni. Non è necessario essere studiosi o esperti della psiche umana per sapere che spesso si esterna, rivolgendosi ad altri, ciò che in realtà siamo noi stessi, consciamente o inconsciamente. In altre parole, più semplici e dirette, diamo via del nostro, indirizziamo ad altri ciò che sovrabbonda in noi, dentro di noi. Così questa ironia che tendeva ad offendere, ad umiliare con termini pungenti il Signore Gesù, manifestò l'amarezza presente nei cuori di coloro che l'esprimevano. In questo caso ancora più toccante perché proveniva da parenti, da familiari. Ritenendo Gesù un presuntuoso, un saccente o un pazzo, questi suoi fratelli dimostrarono di essere loro dei presuntuosi e degli insensati che non avevano compreso l'opera di Dio e la vera natura del Cristo. Con le loro parole misero in evidenza il problema che avevano dentro. Dovremmo essere sempre molto prudenti nel giudicare, nel parlare e nell'agire. In qualsiasi modo ci esprimiamo, manifestiamo ciò che siamo dentro, ciò che abbiamo nel cuore. Ricordiamo le parole di Gesù. L'uomo buono dal suo buon tesoro trae cose buone. L'uomo malvagio dal suo malvagio tesoro trae cose malvagie. La bocca parla dall'abbondanza del cuore. Sarà saggio considerare le nostre espressioni verbali, le nostre azioni pratiche, perché attraverso di esse possiamo conoscere la reale condizione del nostro cuore. A risentirci.
1: Avete ascoltato Il libro dei libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.

0: Radio Evangelo Piemonte, 24 ore al giorno in sintonia con l'amore di Dio.
1: Radio Evangelo Piemonte ti invita a partecipare alla festa del cinquantenario di servizio evangelico di RTB. L'appuntamento è per domenica 14 giugno dalle ore 16 alle 19 presso la Gospel House di Via Druento, 274 Avenaria, in provincia di Torino. Per partecipare iscriviti sulla piattaforma Eventbrite accedendo dal sito www.rtb.it oppure telefona al numero 331-222-3120. L'evento è gratuito. Non mancare!

0: passo dopo passo.
1: Ancora una volta, fra le pagine della Bibbia, per commentare questo versetto tratto dal Vangelo di Giovanni che dice: non vi lascerò orfani, tornerò da voi. Egli ci ha lasciati, ma non siamo rimasti orfani. Ed egli è Gesù. Gesù è la nostra consolazione e se n'è andato, è vero, ma non siamo sconsolati. Il nostro conforto risiede nel fatto che il Signore ritornerà, ce lo ha promesso, e questo ci sarà di sostegno durante la sua prolungata assenza. Gesù è già lungo la via e dice: vengo presto. Cristo avanza in fretta verso di noi e dice: tornerò. E nessuno può impedire la sua venuta, il suo ritorno, o ritardarla di un solo quarto d'ora. Egli afferma in particolare: tornerò a voi, e così farà. La sua venuta riguarda specialmente il suo popolo. Questa deve essere la loro consolazione per il presente, mentre sono in pena. Quando perdiamo il senso della sua presenza, siamo addolorati, ma non angustiati, come se non ci fosse più speranza. Per un momento il Signore si è nascosto, è vero, ma tornerà a noi con il suo sguardo benevolo. Egli ci lascia in un senso, ma soltanto in un certo senso. Quando si ritrae, ci lascia con la promessa che farà ritorno. È vero, non c'è vita su questa terra senza di te, Signore. Agoniamo senz'altro il ritorno del tuo dolce sorriso. Siamo certi che apparirai. E nel frattempo vogliamo tentare di portare un po' di luce da parte tua in questo mondo che non ne ha più.

Quest'oggi mediteremo sul tema prendersi un Dio. Il testo è del Vecchio Testamento e la meditazione è assai informativa. Ascoltateci attentamente e vedrete che il messaggio vi dirà cose che mai fino ad ora avete udito. Ma prima eccovi un po' di musica. È il nostro coro che ci canta Forte Rocca è il nostro Dio.

E così per la nostra meditazione quest'oggi apriremo le Sacre Scritture al libro della Genesi e al 28° capitolo leggeremo dal 10° al 22° versetto. Chiediamo ad ogni ascoltatore di prestare reverente attenzione alla lettura della parola di Dio. Or Giacobbe partì da Beersheba e se ne andò verso Caram. Capitò in un certo luogo e vi passò la notte, perché il sole era già tramontato. Prese una delle pietre del luogo, la pose come suo capezzale e si coricò quivi. E sognò, ed ecco una scala appoggiata sulla terra la cui cima toccava il cielo. Ed ecco gli angeli di Dio che salivano e scendevano per la scala. E l'Eterno stava al di sopra d'essa e gli disse: «Io sono l'Eterno, l'Iddio di Abramo, di tuo padre, l'Iddio di Isacco. La terra sulla quale tu stai coricato, io te la darò a te e alla tua progenie, e la tua progenie sarà come la polvere della terra, e tu ti estenderai ad occidente, ad oriente, a settentrione e a mezzodì, e tutte le famiglie della terra saranno benedette in te e nella tua progenie. Ed ecco, io sono teco, e ti guarderò ovunque tu andrai, e ti ricondurrò in questo paese, perché io non ti abbandonerò prima d'aver fatto quello che t'ho detto». E come Giacobbe si fu svegliato dal suo sonno, disse: «Certo, l'Eterno è in questo luogo, ed io non lo sapevo». Ed ebbe paura, e disse: «Com'è tremendo questo luogo! Questa non è altro che la casa di Dio, e questa è la porta del cielo». E Giacobbe si levò la mattina di buon'ora, prese la pietra che aveva posta come suo capezzale, la eresse in monumento, e versò dell'olio sulla sommità d'essa, e pose nome a quel luogo Betel, ma prima il nome della città era Luz. E Giacobbe fece un voto dicendo: «Se Dio è meco, se mi guarda durante questo viaggio che fo, se mi dà pane da mangiare e vesti da coprirmi, e se ritorno sano e salvo alla casa del padre mio, l'Eterno sarà il mio Dio, e questa pietra che io ho eretta a monumento sarà la casa di Dio, e di tutto quello che tu darai a me, io certamente darò a te la decima». Possa lo Spirito Santo del Signore illuminare ogni mente e cuore nella meditazione di questo passaggio dalla sua santa parola. Ogni volta che leggo la storia di Giacobbe, ogni volta che penso alle sue birbonate e poi lo vedo benedetto da Dio, sempre mi trovo un po' perplesso e non posso fare a meno di restare a volte in dubbio sulla saggezza di Dio. Nel 28° capitolo della Genesi lo troviamo infatti che fugge dopo averne fatte di tutti i colori, dopo aver ingannato il suo fratello e lo stesso suo padre. E Dio, invece di intervenire e cercare di arrestarlo in qualche modo così che Esaù, suo fratello, venga e gli dia quelle quattro bastonate che gli ci volevano così bene, ecco che invece lo aiuta, lo incoraggia e lo consola. Certo, se Dio, come si sa, è giusto e perfetto, e se questa storia è nella Bibbia, qui ci deve essere qualche cosa che riconcili la giustizia di Dio e la birbanteria di Giacobbe. E siccome noi tutti siamo peccatori e noi tutti stiamo fuggendo in certo qual modo dalla giusta retribuzione dei nostri peccati, noi vorremmo ora qui imparare come pure noi possiamo trovare in Dio non il giudice che ci condanni, ma un alleato che ci giustifichi, che ci incoraggi e che ci aiuti. Così indaghiamo l'operato di Dio in questo passaggio e per prima cosa noi dobbiamo tenere gli occhi non tanto su Giacobbe, non tanto sulla sua peccanimosità, ma piuttosto dobbiamo tenerli su Dio e sulla sua bontà. Non dobbiamo, amici, guardare alle colpe di Giacobbe, ma alla misericordia di Dio, non ai meriti dell'uomo, ma alla grazia del suo Signore. Se noi vogliamo trovare in Dio un alleato, noi non dobbiamo guardare alle nostre colpe né alla nostra natura. Il salmista infatti domanda: «O Eterno, se tu poni mente alle iniquità, Signore, chi potrà reggere?» E il mio grande ostacolo nell'accettare il Signore venire a Lui era proprio qui. La sua parola richiedeva cambiamento, parlava di una nuova natura, di un'obiettività diversa, e io mi vedevo peccatore e sapevo che in me mai potevo trovare queste cose.
Io guardavo a me stesso, cercavo queste cose in me e naturalmente non potevo trovarle. E fu solo quando, per la sua grazia, che capii che ciò dipendeva da Dio e non da me, che allora io mi arresi a Lui. Infatti, amici, Dio non ha riguardi personali. Dio fu favorevole a Giacobbe così com'era, perché Dio ama tutti senza riguardo, a prescindere dalla nostra condizione. Guardate quanti ciechi, quanti storpi, quanti sordi andarono da Gesù. Gli chiedevano di guarirli. Esigeva forse lui di vedere il certificato di battesimo o lo specchietto penale? No, egli neppure domandava se uno era bravo o se era cattolico o evangelico. Lui li guariva subito, senza domanda, senza prerequisiti. Parlando del Padre, gli disse: poiché Dio ha tanto amato il mondo. Vedete, non solo Dio ama i buoni o i meritevoli, ma tutti. Dio ci ama tutti e Dio è pronto ad affiancarsi a noi ora, ad assisterci, a benedirci. Ma notate qui in questo episodio la differenza. Fate bene attenzione ora, osservate qui ciò che rese Dio alleato di Giacobbe. Egli era il suo Dio. Isacco ebbe due gemelli, Esaù e Giacobbe. Ora, non è che Dio discriminò contro Esaù quando benedì Giacobbe, perché vedete, egli non era il Dio di Esaù. Esaù preferiva fare come voleva lui. Quando il Dio preferì il dono di Abele e non quello di Caino, non era che Dio favorisse uno a danno dell'altro, ma era che egli era il Dio di Abele e non quello di Caino. Se Dio oggi salva una persona e un'altra resta perduta, è per la stessa ragione, perché egli è divenuto il Dio di quella persona. E a questo punto ci sarà un po' di confusione, così voglio chiarificare. Fate bene attenzione, questo è un punto difficile, ma è importantissimo. Certi dicono che Dio è Dio di tutti, di Giacobbe come di Esaù, di Abele come di Caino, dei bianchi come dei negri, dei ricchi come dei poveri, eccetera. E noi diciamo che sì, questo è vero. Lo è per diritto di creazione, di potestà e di sovranità. Egli è Dio di tutti e come tale egli impera su tutti. Ma personalmente parlando, nella sua relazione personale con ogni individuo, egli non è Dio di quelli che non lo vogliano come Dio. Amici, il Dio non impone la sua sovranità su nessuno. Notate, nel Vecchio Testamento e fra i pagani c'era quest'idea che ognuno aveva un Dio, che ognuno doveva scegliersi un Dio. Questa idea è rimasta anche in certe forme di cristianesimo, dove i credenti in tale dottrina si scelgono un santo protettore. Ora, questa verità resta anche in riguardo a Dio l'Eterno. Egli non forza nessuno a considerarlo come Dio, non si impone a nessuno. Si rivela come Dio a tutti, questo è vero, ma se uno vuole sottomettersi a Lui ed adorarlo e servirlo come Dio, può farlo. Se non vuole farlo e preferisce fare di sua testa o preferisce credere a nulla, Dio non lo fulmina con una saetta, lo lascia vivere e prosperare come gli altri. Egli infatti manda la sua pioggia e il suo sole su tutti ugualmente. Poi c'è pure da considerare che uno può dire io credo in Dio come faceva Esaù e come faceva Caino, che poi però vivevano non in accordo alla sua legge ma secondo il loro capriccio. E così, vedete amici, dire di credere in Dio e farsi dell'Eterno un Dio sono due cose diverse. Ora, Giacobbe si era fatto dell'Eterno il suo Dio. Amici ascoltatori, ve lo siete voi ancora fatto? Qual è il vostro Dio? Chi è un Dio? Come ci facciamo un Dio? Per chiarificare tutte queste domande, noi faremo un'altra domanda. Chi è Dio per noi? Quali sono le sue qualifiche? E noi non vogliamo ora qui enumerare le sue qualifiche generali come ce le dà la teologia, e cioè la sua onniscienza, onnipotenza, onnipresenza, eccetera, ma vogliamo appena esaminare le sue qualifiche in riguardo alla nostra relazione personale fra noi e Lui. Dopotutto questo è quello che conta, e per conto mio credo che Dio deve essere un essere in cui noi
se bene mai abbiamo visto neppure comprendiamo, noi ciecamente crediamo. Deve essere un Dio a cui noi senza alcuna ragione, senza alcuna aspettativa di remunerazione, induschessamente

violato la sua legge, aveva sposato chi lui voleva, era interessato nella caccia e il suo dio era di fare il comodo suo. E per la fame, per il suo stomaco, vendé persino il diritto di primogenitura per un piatto di lenticchie. Sì, Dio regnava anche su Esaù, ma non era il Dio di Esaù. Mai c'era stato un patto, un'intesa fra loro due. E così anche con Caino. Dio cercò un'intesa con lui, ma Caino era ribelle, geloso, egoista e preferì togliere di mezzo Abele che faceva il bene piuttosto che lui decidere di cessare di fare il male. Ora, Dio regna su tutti. Noi abbiamo stabilito però un patto con lui. Abbiamo noi un'intesa con lui? C'è stato un momento in cui noi, conosciuta la sua esistenza, lo abbiamo fatto davvero il nostro e completo e assoluto Dio? Ci siamo sottomessi completamente a lui? Giacobbe lo fece in speranza. Se tu mi riporti qui, e gli disse, se tu mi aiuti, se tu mi dai pane da mangiare, pane da coprirmi, e se ritorno sano e salvo, egli, l'Eterno, sarà il mio Dio. Questo è il patto che Giacobbe fece. E vedete, amici, egli non aveva ancora ottenuto nulla dall'Eterno, ma se l'Eterno gli avesse dato quelle cose, egli lo avrebbe fatto il suo Dio. Domandava tanto Giacobbe da Dio? Domandava pane, un vestito e ritorno a casa. Oh, vedete, non era poi così tanto cattivo questo bacio di Giacobbe. Eccolo che è pronto per un pezzo di pane ad arrendersi, a obbedire, a sottomettersi al potere di Dio. E noi? Noi che abbiamo già tutte queste cose, noi che abbiamo pane, bistecche e vestiti d'avanzo, noi che siamo qui belli pasciuti e contenti in una terra dove scorre latte e miele, abbiamo noi ancora detto, ecco, io so che esiste Dio, vedo che mi ha benedetto e che per tale ragione ora io lo faccio il mio Dio e mi sottometto a Lui? No! Ci si contenta di dire, io sono cristiano, io sono cristiano, io credo in Dio. Ma a che cosa serve questo? Anche il diavolo ci crede, la Bibbia ci dice, ma è perduto. E perché? Perché Maia, appunto, quando era un angelo di luce, se lo era fatto il suo Dio. E così Giacobbe promise, e come segno della sua sottomissione disse, io darò la decima di tutto quello che egli mi darà. Giacobbe promise di pagare un tributo del 10% di tutte le sue entrate. Ora, il tributo era pagato dai popoli conquistati come atto di sottomissione e di obbedienza ai loro conquistatori. Giacobbe si era reso a Dio e aveva fatto un patto, si sarebbe sottomesso a lui e a lui si sarebbe confidato completamente. E qui dobbiamo pure notare che quando uno si sottomette a Dio, questo implica che Dio ci deve dominare e ci deve guidare e che noi dobbiamo obbedirgli completamente e che quando noi disubbidiamo a Dio, egli pure ci punirà. Ora, Giacobbe andò dal suo paese ed ebbe da mangiare pane in abbondanza, ebbe vestiti, ebbe ricchezze, ma ebbe anche delle belle tirate di orecchi. Ingannò e fu ingannato, ingannò il fratello gemello e invece poi di ricevere per moglie Rachele che egli tanto amava, gli fecero la bella sorpresa di dargli la sorella Lea e così per ricevere Rachele dovette invece lavorare altri 7 anni. Fuggì di casa ed ecco che quando venne il giorno di tornarci, egli deve di nuovo fuggire, andò via di là, baldo e potente, e ci tornò curvo, zoppicante, sorreggendosi su un bastone. Sì, l'Eterno aveva mantenuto il suo patto, gli aveva dato da mangiare, lo aveva benedetto, lo aveva anche castigato. In verità era stato il suo Dio. E così Giacobbe lo tenne per tutta la sua vita. E benché a volte peccasse, mai lo rinnegò, mai si staccò da lui. Amici, noi tutti dobbiamo prenderci un Dio e in questi tempi di così tanta saggezza c'è da essere un po' in posizione migliore, perché vedete, ai tempi di Giacobbe, che erano tempi di ignoranza quando si credeva che c'erano tanti Dio, la scelta era dura e c'era da confondersi, ma ora è facile, sappiamo che c'è un solo Dio, l'Eterno, lo Dio di Giacobbe,
il Dio che fu fedele, quello che benedice,

0: che corregge, che affligge, ma che mai abbandona, quello che giudica, ma che pure salva. E allora, che faremo noi? Prenderemo questo Dio per nostro Dio personale? Faremo noi con Lui un patto, un'intesa? O purtroppo invece di ubbidire a Lui, di arrenderci a Lui, di credere solo ed esclusivamente alla Sua parola, noi preferiremo farci un altro Dio, sia che il denaro, il lavoro, lo sport, il partito politico, gli svaghi, il sesso, il nostro tornaconto, o le tradizioni e la religione dei nostri padri? Ora, come abbiamo detto, Dio era Dio di Giacobbe come di Esaù, ma ecco che divenne l'amico di Giacobbe, il Dio di Giacobbe e il giudice di Esaù, colui che lo condannò. Cosa vogliamo fare noi? Quale deve essere la nostra relazione con questo Dio, con l'Altissimo, con l'Onnipotente? E notate, amici, Giacobbe non si sottomise a parole, ma a fatti, lo fece dimostrandolo in un modo tangibile. Lui, da buon ebreo, sacrificò quello che gli era di più caro, e cioè il suo portafoglio, e dette la decima, il 10% promesso. Ora, se noi facciamo il patto col Signore, siamo pure noi pronti a dimostrare la nostra fede dando qualche cosa come pegno di lealtà? La Bibbia ci dice che dovremmo offrire tutti noi stessi, che dovremmo darci interamente a Lui in un sacrificio vivente e accettevole a Dio. E amici, non vorreste far questo ora? Non vorreste voi ora ricevere la sovranità di questo Dio e a Lui arrendervi completamente? Amici, chi è il vostro Dio? Prendetevi l'Eterno, l'Iddio di Giacobbe. Egli vuole essere il vostro Dio. Signore, ti chiediamo che tu benedica questi nostri ascoltatori e che vogliono e si ora arrendersi al Signore. Te lo chiediamo nel nome di Cristo. Amen.
1: Cari ascoltatori, siamo alla fine di questo programma. Se possiamo comunicare con voi, se c'è qualche domanda, qualche cosa che vorrete sapere, sarà nostro piacere comunicare con voi. Chiamate in stazione, scriveteci o meglio ancora mandateci un'email. Le email arrivano da tutte le parti del mondo immediatamente, subito, e subito io rispondo a tutti. Ed ora, invocando la pace di Cristo su voi e sulle vostre famiglie, qui Eros Bacocina che vi saluta. Ciao.

0: Piemonte.
1: Radio Evangelo Piemonte.
0: Quello che le altre radio non osano dire.
2: Radio Evangelo Piemonte ti invita a partecipare alla festa del cinquantenario di servizio evangelico di RTB. L'appuntamento è per domenica 14 giugno dalle ore 16 alle 19 presso la Gospel House di via Druento, 274 Avenaria, in provincia di Torino. Per partecipare iscriviti sulla piattaforma Eventbrite accedendo dal sito www.rtb.it oppure telefona al numero 331-222-3120. L'evento è gratuito. Non mancare!

0: Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso la Bibbia.
1: Testi del dottor Vernon McGee.
0: Adattamento radiofonico a cura di Sharon Cianci.
1: Regia di Maurizio Cianci.

Credo che ormai ci siamo tutti, eh? Siamo tutti qui? Sì, benissimo. Allora possiamo dare inizio al nostro incontro, alla nostra passeggiata. Iniziamo a fare un passettino alla volta nel programma odierno. Benvenuto all'ascolto, Maurizio al microfono. A quest'ora, su questa frequenza, ormai lo sai, ci siamo noi. Hai letto il libro più letto? Benvenuto all'ascolto.

Ancora una volta un sincero grazie a chi è tornato fedele e puntuale. Un grazie molto sentito anche a chi continua a scrivere, a chi ha scritto per la prima volta, a chi ha scritto per la 20ª, 50ª, 100ª volta. Grazie, grazie, grazie.

Ricorderai senz'altro, se sei mio fedele compagno o compagna di viaggio, che siamo alle prese con il terzo capitolo del libro del Levitico. Un libro all'apparenza diverso, strano, noioso, anacronistico. Un libro che sembra non avere nulla da dire alle persone impegnate alle soglie del XXI secolo.

Invece, come abbiamo avuto modo di constatare già più volte, anche se siamo arrivati solo al terzo capitolo, quindi ancora proprio agli inizi, possiamo scorgere lezioni e principi molto molto importanti, e non solo importanti, ma attuali. Un'altra cosa che stiamo scoprendo è che Dio, già ai tempi in cui Mosè scriveva questo libro, Dio, dicevo, stava rivelando qualcuno. Non stava solo dando delle informazioni o delle regole, delle prescrizioni, eccetera, eccetera. Stava facendo tutto questo e altro. Ma in modo particolare stava iniziando a presentare al mondo, all'universo, al genere umano, suo figlio, Gesù Cristo, colui che sarebbe venuto per essere il perfetto punto d'incontro fra il divino e l'umano.

Nei primi capitoli, il primo, secondo capitolo, abbiamo trovato le offerte, anzi un'offerta particolare, un sacrificio. Ora, il libro del Levitico, se hai avuto modo di ascoltare i nostri quattro incontri di introduzione, ha a che fare in modo particolare con sacrifici, con offerte. Il popolo di Israele è ancora attorno al Sinai, non si è messo in cammino ancora. Dal Sinai procederà, andrà verso la terra promessa, ma non ancora. Da relativamente poco tempo ha ricevuto la legge morale di Dio, i famosi 10 comandamenti, ma non solo quelli. Dio ha poi dato disposizioni, sempre nel libro dell'Esodo, di costruire una grossa tenda, il tabernacolo. L'abbiamo definita una cattedrale portatile. Questa cattedrale portatile, trasportabile, accompagnerà il popolo di Israele fino a quando non arriverà nella terra promessa, fino a quando non sarà costruito il primo tempio. Dio ha dato disposizioni molto chiare e precise per la costruzione di questa grossa tenda. Non solo, anche gli elementi in essa contenuti dovevano essere costruiti secondo un disegno e un modello molto chiaro e preciso che sempre Dio aveva dato. E tutto questo serviva per facilitare l'incontro fra il popolo di Israele e il suo Dio, Yahweh. Fino al Sinai Dio era rimasto, in un certo senso, distante. Sul monte Sinai solo Mosè aveva potuto avere un senso della presenza di Dio. Dal tabernacolo in poi, questa presenza è rivelata non solo a Mosè, ma al popolo. Dio sceglie di manifestare la propria presenza, la propria gloria, lo splendore della sua gloria, lo Shekinah.

Tornando al testo del libro del Levitico, la volta scorsa abbiamo considerato il sacrificio di pace. Abbiamo anche, in effetti credo che sia due programmi fa, chiedo scusa. Abbiamo parlato della pace dal punto di vista divino. Abbiamo visto che Dio, quando pensa alla pace, non pensa tanto ad un sentimento o all'assenza di guerra, ma pensa al proprio figlio, a Gesù Cristo, che è stato fatto la nostra pace. Abbiamo anche esaminato, questo la volta scorsa, il sacrificio durante il quale viene offerto l'agnello. E di nuovo vediamo un simbolo, una rappresentazione di Gesù Cristo tanti secoli prima della sua venuta. Continuando, leggiamo che la persona, l'individuo che veniva ad offrire un animale, un agnello, un capretto o una colomba, se era una persona povera, doveva imporre la mano sulla testa della sua offerta e doveva immolarla davanti alla tenda del convegno. Poi i figli d'Aronne, cioè i sacerdoti, ne avrebbero sparso il sangue attorno all'altare. Qui si sta parlando del sacrificio di comunione. In questo sacrificio doveva essere offerto come dono al Signore il grasso, la coda, il grasso che ricopre gli intestini, eccetera, eccetera. Il grasso spettava a Dio. Perché? Beh, perché a quei tempi il grasso era considerato il migliore, la parte migliore dell'animale, qualsiasi animale esso fosse. E questo viene corroborato, viene confermato da altri passi biblici che dimostrano che il grasso era considerato la parte migliore dell'animale. Per esempio, nel libro di Neemia leggiamo: andate, mangiate vivande grasse, bevete vini dolci e mandate delle porzioni a quelli che nulla hanno di preparato per loro, perché questo è un giorno consacrato al nostro Signore. E di nuovo nel libro del profeta Isaia leggiamo: l'Eterno degli eserciti preparerà su questo monte a tutti i popoli un convito di cibi succulenti, cioè pieni di grasso, un convito di vini vecchi, di cibi succulenti pieni di midollo, di vini vecchi ben chiariti. Inoltre ricorderai probabilmente nella storia, nella parabola che Gesù aveva raccontato del figlio il prodigo, quando il figlio tornò, cosa disse il padre? Portate fuori il vitello ingrassato, ammazzatelo, mangiamo e rallegriamoci. Oggi si fa tanto parlare di diete, di colesterolo, quindi bisogna stare attento a ciò che si mangia, eccetera, eccetera. E naturalmente questo è giusto. Ma Dio voleva la parte migliore. In quel contesto, in quella cultura, a quei tempi, il grasso era considerato il meglio. Non c'erano ancora problemi di diete, non c'erano problemi di colesterolo. Dopotutto, ti ricordo che questa gente era stata schiava nel paese di Egitto, e anche se il popolo di Israele a volte mugugnava perché doveva mangiare sempre manna, insomma, in Egitto sembra che abbiano mangiato per niente male, però sempre schiavi erano. Quindi adesso che si possono permettere il lusso di animali ben ingrassati, non vogliono farne a meno. Ma il grasso doveva essere messo da parte per Dio, il meglio, quindi non qualsiasi elemento, qualsiasi parte, ma il meglio. E questo naturalmente è un principio, una lezione importante, valida anche per noi. Che parte della mia vita do io a Dio? Ciò che mi rimane? Gli avanzi del mio tempo, dei miei soldi, delle mie energie, delle mie facoltà? O il meglio, che in fondo è ciò che egli merita?

Abbiamo dunque visto il profondo significato del sacrificio di azioni di grazie o del sacrificio di pace. Un altro elemento importante, naturalmente, del quale abbiamo già parlato a lungo, è il sangue. Il sangue della vittima che doveva essere sparso, cosparso attorno all'altare. E questo naturalmente non fa altro che portarci alla mente quell'affermazione nel Nuovo Testamento dalla quale impariamo che senza spargimento di sangue non c'è remissione di peccato, non c'è perdono. Non bastava quindi che la vittima venisse posta sull'altare. Non era neanche sufficiente che essa venisse bruciata e che il fumo, come un odore soave, insieme ad altre spezie e cose varie, salisse verso il cielo. Una parte importante di tutto il procedimento era lo spargimento del sangue, anzi non solo importante, era fondamentale. La nostra amicizia con Dio, il nostro rapporto con Dio si basa indubbiamente sullo spargimento di sangue. Non sullo spargimento del mio sangue, né di un capretto, di un bue, di una tortora, ma lo spargimento di sangue del Figlio di Dio, di Gesù Cristo. Ma di nuovo questa è una faccia della medaglia, un lato della medaglia. C'è un'altra faccia, c'è l'altro lato. Se questa amicizia, se questo rapporto deve essere completo, definitivo, il credente deve consacrarsi totalmente a quel Dio che dice di amare. In altre parole, io non posso dire sono un seguace di Cristo, voglio essere conosciuto come un cristiano e poi vivere la mia vita come più mi aggrada, come più mi fa comodo, secondo i miei valori, secondo la mia etica, secondo le mie leggi. Dio fa la sua parte, anzi l'ha fatta. Io devo poi fare la mia parte. La mia parte consiste nel prendere atto delle azioni di Dio, prendere atto della vita, della missione, dell'insegnamento, della morte, della resurrezione di Gesù Cristo. Devo fare mio tutto questo, devo interiorizzare queste realtà, queste verità. E questa verità deve cambiare in qualche modo la mia vita. Dopo il cambiamento viene la consacrazione. Cioè io scelgo di spontanea, libera volontà, nessuno me lo impone. È una mia scelta cosciente ed intelligente. Io scelgo di seguire le orme del mio maestro, cioè di Cristo. Scelgo di acquisire la sua etica, il suo modo di pensare, le sue leggi, le leggi del suo regno, non le leggi della nostra società. Ora attenzione, quando io parlo della legge della nostra società, non intendo ovviamente le leggi civili che regolano il vivere comune. Non vorrei essere frainteso, non dico che il cristiano deve ignorare le leggi del proprio paese, tutt'altro, deve dare l'esempio. Ma là dove la legge morale di Dio, l'etica morale di Dio, viene usurpata dalle leggi della nostra società, allora la legge di Dio deve avere precedenza. Per esempio, come cristiano io sento, non vorrei dire l'obbligo perché nessuno mi obbliga, ma sento il desiderio di condividere con altri, come sto facendo adesso con te, la mia fede, il mio credo, la mia testimonianza. Voglio parlarti del rapporto che io ho con Dio attraverso suo figlio Gesù Cristo, questa amicizia che si è venuta a creare fra il Creatore
e la sua creatura, nella fattispecie il sottoscritto. Un giorno, leggendo il Nuovo Testamento, scopro che questa è la cosa più naturale del mondo che ogni cristiano possa e debba fare. Gesù Cristo si aspetta che io mi comporti in questo modo. Andate in tutto il mondo e predicate l'Evangelo ad ogni creatura, insegnando loro tutte le cose che io vi ho comandato. Ora immagina che il nostro governo passasse una legge secondo la quale è vietato parlare di religione, a livello personale, nelle piazze, per le strade, nelle chiese, per radio, per televisione, attraverso la stampa. Purtroppo questo avviene ancora oggi in tanti paesi. Grazie a Dio, non nel nostro. In un caso del genere, io come cittadino italiano dovrei osservare la legge, devo obbedire la legge del mio paese. Solo che in questo caso la legge di Dio, il comandamento di Cristo, assume un aspetto più importante della legge del mio paese. Non posso sottostare alla legge del mio paese perché ho ricevuto una legge superiore, se vuoi, che mi richiede di fare ciò che la legge del mio paese mi vieta. Ecco perché tanti cristiani, e non solo cristiani, ma tante persone religiose, nel passato e anche nel presente, sono state e sono perseguitate per la loro fede. Ovviamente qui io parlo in un contesto cristiano, quindi mi faccio riferimento alle persecuzioni contro i cristiani. Ma di persecuzioni per motivi religiosi ce ne sono state tante, ce ne sono tuttora tante. Molto triste, molto tragico, ma questa è la realtà. Ecco, quindi qui vediamo che devo essere coerente con la decisione che ho preso. Se dico di essere un cristiano, se ho deciso di essere un seguace di Cristo, allora la mia vita deve riflettere questa mia decisione. La mia decisione di essere coerente si chiama consacrazione. E a volte la consacrazione richiede sacrifici.

Nel caso tu volessi approfondire queste tematiche che abbiamo appena toccato in questo nostro incontro, puoi scriverci. In redazione ci sono persone pronte e preparate che non aspettano altro che una tua lettera.

0: avrei senz'altro riconosciuto la sigla di chiusura. Significa che dobbiamo lasciarci, non prima però di averti dato appuntamento al nostro prossimo incontro, prossima passeggiata, e non prima di averti detto grazie per la tua sempre piacevole compagnia e il tuo cortese ascolto. Un abbraccio forte dal tuo Maurizio e a risentirci. Scrivi, mi raccomando. A presto.
1: Ciao.

questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte. Vuoi far parte anche tu della nostra grande famiglia? Mettiti in contatto con noi. Telefonaci al numero 011 28 03 04 oppure scrivici all'indirizzo mail info@radioevangelo.it. Ti aspettiamo!

0: lente di ingrandimento. Religioni, sette e ideologie a confronto con la fede cristiana biblica. Un programma con la partecipazione del dottor Edoardo Labanchi.
1: Amici ed amiche, bentornati al nostro ormai consueto appuntamento con il programma Lente d'Ingrandimento. È Gianfranco che vi parla, vi saluta e vi augura un ottimo ascolto. Come sapete, con il prezioso aiuto del dottor Edoardo Labanchi, stiamo cercando, attraverso questi programmi, di verificare, alla luce della Bibbia, le dottrine e i punti basilari di sette religioni orientali, ideologie e simili, particolarmente diffusi anche in Occidente, con lo scopo di smascherarne le pecche, confrontandoli con i principi della fede cristiana biblica. Ora, nelle ultime puntate di questa trasmissione, il dottor Edoardo Labanchi, proseguendo nella sua presentazione del movimento New Age o Nuova Era, ne ha messo in evidenza alcune caratteristiche basilari, quali ad esempio la forte dipendenza dall'astrologia e il pessimo e tendenzioso uso della Bibbia per convalidare idee e interpretazioni personali di tipo filosofico o religioso, oppure ancora la distorsione della persona e dell'opera di Gesù Cristo. Si finisce così per trovarsi di fronte a un Gesù che ha ben poco a che vedere con il Gesù dei Vangeli. Al massimo si tratta di un personaggio evanescente, dotato di una forte carica spirituale, ma una sola fra le tante guide per giungere al contatto con la forza divina presente nell'universo e presente anche in noi. Così dicono almeno i seguaci della New Age. In realtà, se i seguaci di Gesù avessero voluto confezionare un Gesù di questo genere, accettabile da parte di chiunque, ebrei e non ebrei, non avrebbero confezionato certamente il Gesù del Nuovo Testamento. E invece tanti si sono fatti e si fanno un Gesù a loro immagine e somiglianza, alcuni in maniera anche sconcia e blasfema. Ora, molti critici affermano che il Gesù presentato dai Vangeli manca di riferimenti storici sicuri a cui rifarsi. Eppure, le fonti ritenute serie da un punto di vista storico e che avallano la certezza dell'esistenza di Gesù Cristo come persona in una determinata regione della Palestina, in una determinata epoca storica, le quali corrispondono a quanto i Vangeli stessi dichiarano, non mancano. Anzi, sono anche abbondanti come prove. Il dottor Labanchi ha infatti citato a questo riguardo la volta scorsa brani di opere storiche di Tacito, di Plinio il Giovane, di Giuseppe Flavio. E tuttavia c'è ancora chi nega anche l'evidenza e si abbandona a elucubrazioni e conclusioni astratte. E c'è chi anche gli dà credito. Come mai, dottor Labanchi?
2: Il fatto è che costoro, come tanti altri prima di loro, cercano nei Vangeli quello che non c'è, o almeno non c'è nella misura che vorrebbero loro, e che evidentemente gli autori dei Vangeli non hanno mai avuto l'intenzione di mettervi.
1: Ecco, allora, a questo proposito, dottor Labanchi, ci illustri, magari in maniera succinta, come sono generalmente considerati i Vangeli da parte di coloro che cercano costantemente di smantellare la loro validità, la loro realtà e veridicità storica e teologica.
2: I Vangeli sono prima di tutto espressione di una mitica semplicità, e ciò che descrivono avviene in una storica terra di nessuno. Gesù e i suoi discepoli costituiscono il centro di un insolito scenario stilizzato che è privo del suo ampio e reale contesto. Se fosse così, dico io, i Vangeli e il resto del Nuovo Testamento sarebbero stati scritti in maniera molto diversa.
1: Grazie, dottor Labanchi, per queste note introduttive. Ma prima di proseguire, adesso facciamo insieme una breve pausa musicale. Dopodiché la parola ripasserà al dottor Edoardo Labanchi.

Come si ricorderanno gli ascoltatori che seguono regolarmente queste trasmissioni, la volta scorsa cominciai a parlare di quello che i seguaci della New Age dicono di Gesù Cristo. In particolare ho affermato che solo i Vangeli presentano il Gesù storico, il vero Gesù, e non certamente quello di cui parlano Shirley MacLaine nei suoi scritti ed anche altri pensatori contemporanei. Dell'esistenza storica di Gesù parlano, come vedemmo, anche alcuni pagani, come lo storico Tacito e Plinio il Giovane, il governatore della Bitinia. Terminai citando lo storico Giuseppe Flavio, che nel suo libro Le Antichità Giudaiche fa chiaramente riferimento a Giovanni Battista ed anche allo stesso Gesù Cristo. Si è molto discusso sulla validità dei riferimenti di Giuseppe Flavio a Gesù. Del resto, nessuno studioso serio dubita dell'autenticità del passo che si riferisce a Giovanni Battista, e quindi non si vede perché ci debbano essere dubbi sull'autenticità, almeno nella sua sostanza, del passo che ho citato la volta scorsa su Gesù. E qui si deve subito far rilevare che se Gesù e Giovanni Battista fossero stati esseni, come oggi sostengono alcuni, compresi naturalmente quelli della New Age, perché mai Giuseppe Flavio non ne parla? Eppure, come sappiamo, egli era ben informato sugli esseni. Infine c'è un altro riferimento indiretto a Gesù sempre nelle antichità giudaiche. È quando Giuseppe Flavio si riferisce alla morte di Giacomo, fratello di Gesù e pastore della chiesa di Gerusalemme. Giacomo infatti fu ucciso per ordine del sommo sacerdote Ananos e Giuseppe afferma appunto esplicitamente che Giacomo era il fratello di Gesù. Si veda il libro 20, capitolo 9, paragrafo 1. La narrazione evangelica quindi si inserisce perfettamente nel contesto storico delineato da Giuseppe Flavio, anche se l'interpretazione di certi eventi, come quello dei motivi della morte di Giovanni Battista, possono non essere esattamente gli stessi. Difatti, secondo i Vangeli, Giovanni Battista fu arrestato da Erode Antipa perché contestava il fatto che il re tenesse presso di sé Erodiade, la moglie del fratello Filippo, ed infine fu ucciso per una scellerata promessa fatta a Salomè, figlia di Erodiade. Si legga a tal proposito il capitolo 6 del Vangelo di Marco. Ma in fondo la motivazione presentata dal Vangelo ben si accorda con i timori di carattere generale da parte di Erode Antipa menzionati da Giuseppe Flavio. Insomma, i Vangeli si presentano come documenti storici di tutto rispetto, anche se il loro scopo è quello di presentare l'essenza del messaggio di Gesù, senza voler essere una sua accurata biografia. Sono quindi ingiuste e quanto mai tendenziose le accuse rivolte da sempre ed anche recentemente ai Vangeli di essere espressione di una corrente mistica del primo secolo senza alcun fondamento in precisi eventi storici. Ad esempio, recentemente, ecco quanto ho letto nell'introduzione al libro di Michael Bagent e Richard Lee, dal titolo The Dead Sea Scrolls Deception, cioè la frode dei rotoli del Mar Morto. I Vangeli sono prima di tutto espressione di una mitica semplicità, e ciò che descrivono avviene in una storica terra di nessuno. Gesù e i suoi discepoli costituiscono il centro di un insolito scenario stilizzato che è privo del suo ampio e reale contesto. Sullo sfondo si muovono, come se fossero le quinte di un teatro,
in modo molto sfocato i romani e gli ebrei, senza che si presti attenzione alle circostanze sociali, culturali, religiose e politiche in cui si colloca il dramma di Gesù. Naturalmente gli autori ci dicono qual è, secondo loro, questo contesto trascurato dai Vangeli, facendo anche loro di Gesù e dei suoi discepoli degli esseni, e in questo sono d'accordo con la MacLean. Il fatto è che costoro, come tanti altri prima di loro, cercano nei Vangeli quello che non c'è, o almeno non c'è nella misura che vorrebbero loro, e che evidentemente gli autori dei Vangeli non hanno mai avuto l'intenzione di mettervi. Infatti, lo ripeto, i Vangeli sono soprattutto opere teologiche ed i riferimenti storici servono solo per delineare il contesto storico in cui Dio si è rivelato mediante Gesù Cristo. Possiamo quindi dire che i Vangeli sono opere storico-teologiche. Lo stesso si dica degli Atti degli Apostoli, che fa per sommi capi la storia della diffusione del cristianesimo fino a verso il 67 d.C. E questo lo dico a dispetto di quanto affermato dai suddetti autori, secondo cui il libro degli Atti degli Apostoli sarebbe nient'altro che una specie di romanzo picaresco con un particolare scopo propagandistico con Paolo come protagonista. Non so davvero, cari ascoltatori, come sia possibile paragonare l'apostolo Paolo ad un avventuriero senza scrupoli. E con quali prove? Eppure ho saputo che il libro in questione, che esprime tali opinioni, è stato presentato alla fiera del libro di Francoforte del 92 e che ne ha parlato perfino la televisione tedesca. Noi dobbiamo giudicare un'opera in base alle intenzioni esplicite o implicite dell'autore e non in base a come noi vorremmo che quell'opera fosse. Altrimenti saremmo in cattiva fede, malcelando la nostra segreta intenzione di demolire quell'opera a tutti i costi, prescindendo dal suo intrinseco valore. Fatto è che la semplicità dello stile dei Vangeli, come degli Atti degli Apostoli, è a volte sconcertante. Gli autori di opere propagandistiche si sarebbero comportati diversamente, tacendo su vari aspetti negativi dei discepoli di Gesù, ad esempio, che invece vengono presentati come persone vive e concrete, con i loro pregi e grossi difetti, non escluso Pietro, che avrebbe avuto un ruolo importante nei primi anni della Chiesa cristiana. Pietro non è affatto un personaggio stilizzato, ma molto complesso, come del resto Giuda, colui che è diventato il tipo del traditore per eccellenza. E che dire anche della figura di Pilato? Ed anche se nei riferimenti storici dei Vangeli e degli Atti degli Apostoli non tutto è chiarissimo, il minimo che si possa dire è che difficoltà simili si trovano anche in stimate opere storiche dell'antichità.

0: E dopo la pausa musicale riprendiamo la nostra conversazione sulle caratteristiche del movimento New Age in generale e in particolare sulla persona di Gesù Cristo e sulla veridicità e storicità dei Vangeli. Poco fa il dottor Edoardo Labanchi a questo riguardo ci stava dicendo che se gli autori del Nuovo Testamento avessero voluto fare solo opera propagandistica si sarebbero comportati ben diversamente e avrebbero scritto in maniera ben differente, tacendo ad esempio intorno a se stessi certi difetti e certi aspetti negativi del carattere. In definitiva, anche se per quanto riguarda i riferimenti storici contenuti nei Vangeli e in altri libri del Nuovo Testamento non tutto risulta sempre chiarissimo, bisogna convenire che simili cose si trovano anche in stimate opere storiche dell'antichità.
1: Come dicevo prima, i Vangeli, come anche gli Atti degli Apostoli, sono opere di tutto rispetto che vanno prese sul serio. Quelli poi che ancora oggi affermano che Gesù, da uomo che era, fu ritenuto un Dio alla maniera di una divinità greca, devono spiegare come mai la Chiesa dei primi secoli abbia sempre sostenuto a spada tratta non solo la divinità di Gesù, ma anche la sua umanità, condannando ogni deviazione in un senso o nell'altro. La persona e l'opera salvifica di Gesù, culminata con la sua morte in croce, hanno sempre costituito, come ha scritto l'Apostolo Paolo nella sua prima lettera ai Corinzi nel capitolo 1, hanno sempre costituito uno scandalo per i giudei ed una pazzia per i gentili, cioè per i non ebrei. A tal proposito è interessante notare che la Chiesa cristiana non ha mai favorito la diffusione dei Vangeli apocrifi, ma ha sempre accettato come degni di fede solo i quattro Vangeli, ritenendoli canonici, cioè attendibili dal punto di vista storico e dottrinale. Eppure, in questi Vangeli apocrifi, la divinità di Gesù è esaltata sin da quando si traccia la supposta storia della sua infanzia fino alla sua morte in croce, con miracoli strepitosi ed anche strani che accostano Gesù ai personaggi mitici classici, essendo così molto lontano dalla serietà e sobrietà proprie dei Vangeli canonici, anche quando riferiscono miracoli di Gesù. Miracoli sempre mirati a scopi particolari, sempre dosati ed avvenuti secondo un ben preciso programma. I Vangeli, come tutto il Nuovo Testamento, sono i fedeli testimoni di una realtà che, sebbene sia considerata da angolature varie, rimane pur sempre oggettivamente la stessa. Realtà indubbiamente complessa, che ha dato adito ad innumerevoli dispute teologiche che comunque hanno contribuito alla sua comprensione, anche se ora, come ha detto sempre

dei conti. Francamente, se come ha affermato il noto teologo razionalista Rudolf Bultmann nel suo libro edito in italiano già vari anni fa col titolo Il cristianesimo primitivo, se come il Bultmann ha detto il Kyrios Gesù Cristo viene concepito secondo il tipo di una divinità misterica alla cui morte e risurrezione prende parte il credente nel ricevere i sacramenti, se fosse così, dico io, i Vangeli e il resto del Nuovo Testamento sarebbero stati scritti in maniera molto diversa. In altre parole, nonostante i tanti tentativi che sono stati fatti e si fanno ancora, la figura di Gesù delineata negli scritti del Nuovo Testamento non trova nessun riscontro nelle culture dell'antichità. Certo, vi sono nell'Antico Testamento, nelle scritture ebraiche, dei preludi, delle anticipazioni della sua comparsa sulla scena della storia umana, e questo specialmente negli scritti dei profeti di Israele. Ma sostanzialmente la persona di Gesù è un originale. E se si dice, come è stato anche detto, che il cristianesimo è stato inventato da Paolo, il problema semplicemente si sposta, ma non si risolve. A quale modello si sarebbe allora ispirato Paolo di Tarso per inventare la figura di Gesù ed il cristianesimo così come lo conosciamo dagli scritti del Nuovo Testamento? E poi, in questa supposta costruzione ad opera di Paolo, dove si collocherebbero gli scritti che ci sono pervenuti dell'Apostolo Pietro e di Giovanni? Sarebbero tutte invenzioni dei discepoli di Paolo? Vi sono troppe cose da spiegare in questa assurda ipotesi. Tra l'altro, notiamo negli scritti del Nuovo Testamento quella che potremmo definire una fondamentale unità nella diversità di impostazione teologica e di stile. Difatti, la sostanziale unanimità con cui gli autori del Nuovo Testamento hanno interpretato l'insegnamento di Gesù e la sua opera ci deve portare a credere che tale interpretazione non fu inventata da qualche discepolo o da un gruppo di discepoli, ma fu quella dello stesso Gesù. Uomini di varia estrazione sociale e culturale che scrissero in periodi e luoghi diversi durante il primo secolo, tutti sono concordi nel professare il credo cristiano fondamentale espresso lapidariamente nella prima lettera di Paolo ai Corinzi, capitolo 15, dal versetto 1 al versetto 8. Vi rendo noto, fratelli, il Vangelo che vi ho annunziato e che voi avete ricevuto, nel quale restate saldi e dal quale anche ricevete la salvezza, se lo mantenete in quella forma in cui ve l'ho annunziata, altrimenti avreste creduto invano. Vi ho trasmesso dunque, prima di tutto, quello che anch'io ho ricevuto, che cioè Cristo morì per i nostri peccati secondo le scritture. Fu sepolto ed è risuscitato il terzo giorno secondo le scritture e che apparve a Cefa e quindi ai dodici. In seguito apparve a più di 500 fratelli in una sola volta. La maggior parte di essi vive ancora, mentre alcuni sono morti. Inoltre apparve a Giacomo e quindi a tutti gli apostoli. Ultimo fra tutti apparve anche a me come ad un aborto. Ora, dinanzi a tale affermazione, dinanzi alla serietà e sobrietà dei Vangeli, affermare come hanno fatto e fanno ancora alcuni che Gesù Cristo non era cristiano è solo una battuta d'effetto, senza serio fondamento storico. Se proprio si vuol credere a tutti i costi

Contro ogni evidenza che il cristianesimo sia stato inventato da qualcuno, questo qualcuno non può essere che Gesù Cristo. Tornando ora alla questione se Gesù e i suoi discepoli fossero esseni o meno, la MacLean sostiene di sì, e con lei anche altri, come abbiamo visto. Tuttavia, le differenze tra quello che sappiamo degli esseni e quello che sappiamo del cristianesimo e dei cristiani del primo secolo è tale da escludere qualsiasi dipendenza dell'insegnamento di Gesù da quella setta ebraica. Ma di questo, cari ascoltatori, parleremo più a lungo la prossima settimana. A risentirci dunque.

E così siamo ormai giunti ai momenti conclusivi della puntata odierna del programma Lente d'ingrandimento. Come avete sentito e come avete potuto seguire, il dottor Labanchi ha continuato in questo numero a esporre i principi del movimento New Age, esaminando questi principi alla luce delle sacre scritture. Vi saluto caramente dandovi appuntamento al prossimo numero di Lente d'ingrandimento, contando sempre sulla vostra presenza e sul vostro attento ascolto. Ciao a tutti da Gianfranco.

0: Radio Evangelo Piemonte.
1: Radio Evangelo Piemonte.
2: Enzo Di Salvia e Maria Pulerà presentano Il libro più letto.
3: Ben ritrovati. E ancora Gesù guarisce. Guarisce una donna e risuscita addirittura una bambina. Lo fa ancora oggi. Ascoltiamo.
2: Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia.
4: Bentornati carissimi amici ascoltatori, bentornati all'ascolto del nostro programma. Vi ricordo che stiamo studiando il Vangelo di Matteo, siamo arrivati a leggere al capitolo 9, dopo aver visto gli attacchi ai discepoli di Gesù da parte degli scribi e dei farisei, andremo a vedere inizialmente i versetti che vanno dal 18 al 26 di questo capitolo 9. Mentre egli diceva loro queste cose, uno dei capi della sinagoga, avvicinatosi, si inchinò davanti a lui e gli disse: «Mia figlia è morta orora, ma vieni, posa la mano su di lei ed ella vivrà». Gesù, alzatosi, lo seguiva con i suoi discepoli. Ed ecco una donna malata di un flusso di sangue da 12 anni, avvicinatasi da dietro, gli toccò il lembo della veste, perché diceva fra sé: «Se riesco a toccare almeno la sua veste, sarò guarita». Gesù si voltò, la vide e disse: «Coraggio, figliola, la tua fede ti ha guarita». Da quell'ora la donna fu guarita. Quando Gesù giunse alla casa del capo della sinagoga e vide i suonatori di flauto e la folla che faceva grande strepito, disse loro: «Allontanatevi, perché la bambina non è morta, ma dorme». Ed essi ridevano di lui. Ma quando la folla fu messa fuori, egli entrò, prese la bambina per la mano ed ella si alzò. E se ne divulgò la fama per tutto quel paese.

Luca, nel suo Vangelo, ci dice che questo capo della sinagoga era venuto a Gesù per chiedergli di guarire sua figlia. La ragazza era molto malata e, mentre suo padre aspettava di parlare con Gesù, venne un servitore a dirgli che sua figlia era morta. Quando Gesù volle seguire Jairo a casa sua, una gran folla cominciò a raggrupparsi intorno a lui. A questo punto si inserisce la storia di una donna afflitta da un flusso di sangue da 12 anni. L'Evangelo di Marco dice che aveva inutilmente cercato un rimedio spendendo tutto ciò che aveva. La sua condizione era aggravata dal fatto che a causa di quella malattia era ritenuta impura e quindi socialmente evitata. Saputo che stava passando Gesù, conosciuto forse come un guaritore, approfittò della calca per avvicinarsi a lui. Questo atteggiamento è da vedere alla luce della proibizione di avere contatti fisici che la legge nel Levitico prescriveva in casi come il suo. Gesù si accorse del tocco di fede, così le spiegò che era stata la sua fede a operare, fede che aveva fatto uscire da lui potenza. Gesù lascia questa donna e continua ad andare verso la casa di Jairo. Quando Gesù arriva, molta gente già sta facendo cordoglio per la morte della piccola. Quando dice loro che ella non è morta, ma è solo addormentata, tutti ridono di lui. Nessuno nella casa crede che Gesù può resuscitare un morto. Questo è il primo cenno di una resurrezione operata dal Signore. Di nuovo Luca va più in dettaglio e aggiunge che Gesù ha parlato alla ragazza in modo dolce. «Ragazzina, alzati!» Il metodo di Gesù era sempre lo stesso. Parlava con loro direttamente.

La proibizione di divulgare il miracolo era intesa a evitare un'ondata di superstizione popolare che avrebbe portato a un'infinità di richieste di resuscitare morti. Questo lo avrebbe distratto dalla sua missione principale, che era quella di proclamare il regno di Dio. La richiesta di Gesù non venne ascoltata e dopo questi miracoli la fama di Gesù si sparse ovunque in quel paese. Questo spiega il prossimo miracolo che leggiamo nei versetti dal 27 al 31. Come Gesù partiva di là, due ciechi lo seguirono dicendo ad alta voce: «Abbi pietà di noi, figlio di Davide». Quando egli fu entrato nella casa, quei ciechi si avvicinarono a lui. Gesù disse loro: «Credete voi che io possa far questo?» Essi gli risposero: «Sì, Signore». Allora toccò loro gli occhi dicendo: «Vi sia fatto secondo la vostra fede». E gli occhi loro furono aperti. E Gesù fece loro un severo divieto dicendo: «Guardate che nessuno lo sappia». Ma quelli, usciti fuori, sparsero la fama di lui per tutto quel paese.

Questo miracolo riguarda due uomini ciechi che hanno seguito il Signore Gesù. I due uomini si sono rivolti a Lui come il figlio di Davide. Questo è significativo in questo Vangelo che lo rappresenta come re. Anche in altri Vangeli e in altri casi in cui i ciechi ricorsero a Gesù per recuperare la vista, gli si rivolsero con questo titolo messianico, figlio di Davide. Probabilmente la loro fede era basata sulle grandi promesse riguardanti il Messia, promesse contenute in Isaia 35, dove è detto: «Allora saranno aperti gli occhi ai ciechi». Gesù accolse l'appello indirizzatogli dai ciechi che lo supplicavano di compiere il suo mandato di Messia. Sembra che lo supplicassero per tutta la strada, ma Gesù, senza fermarsi, si diresse a casa. Non fu certamente insensibile alla loro preghiera, ma voleva provare a fortificare la loro fede. La domanda di Gesù se credevano che potesse operare era indirettamente una domanda che riguardava il fatto che fosse realmente il Messia. La potenza di Gesù questa volta non si manifesta toccando o comandando, ma è come se avesse detto: «Voi credete nella mia potenza di rendervi la vista? Quindi recuperate la vista, così, semplicemente». Questi due uomini, la cui vista è stata ripristinata, non potevano contenere la loro gioia e, nonostante la proibizione di Gesù di fare pubblicità al miracolo, hanno sparso la sua fama per tutto il paese.

Mentre i ciechi guariti se ne vanno, un altro uomo posseduto da un demonio arriva. Leggiamo i versetti dal 32 al 38. Mentre quei ciechi uscivano, gli fu presentato un uomo muto e indemoniato. Scacciato che fu il demonio, il muto parlò, e la folla si meravigliava dicendo: «Non si è mai vista una cosa simile in Israele». Ma i farisei dicevano: «Egli scaccia i demoni con l'aiuto del principe dei demoni». Gesù percorreva tutte le città e i villaggi, insegnando nelle loro sinagoghe, predicando il Vangelo del Regno e guarendo ogni malattia e ogni infermità. Vedendo le folle, ne ebbe compassione, perché erano stanche e sfinite, come pecore che non hanno pastore. Allora disse ai suoi discepoli: «La messe è grande, ma pochi sono gli operai. Pregate dunque il Signore della messe che mandi degli operai nella sua messe». Gesù compie con semplicità un nuovo miracolo, questa volta in campo spirituale. Questo miracolo è raccontato soltanto da Matteo. La mutezza era cagionata dal demonio, infatti appena quello fu cacciato, l'uomo parlò. I particolari del miracolo in questo caso non sono riferiti. La reazione dei farisei è da sottolineare. Non hanno negato che Gesù avesse dato la parola ai muti, la vista ai ciechi e avesse fatto camminare gli storpi. Solo lo accusano di aver fatto tutto questo col potere di Satana.

0: guarendo ogni malattia e ogni infermità. Vediamo qui che Matteo continua a dire che moltissime persone erano guarite. Ecco perché il nemico non ha mai detto niente riguardo al fatto che Gesù compiva dei miracoli, era troppo ovvio. Sappiamo da altri Vangeli che Gesù poté controbattere questa accusa dei farisei facendo notare come è impossibile che in un regno si combattano tra loro, cioè se Gesù agiva col potere di Satana, difficilmente avrebbe cacciato i demoni, non sarebbe stato nei suoi interessi. La nota di compassione che conclude questo capitolo è davvero sorprendente. I re e i governatori ideali di Dio sono stati dei pastori. Mosè e Davide lo erano prima che guidassero il popolo di Dio. Quando preghiamo che il Signore mandi degli operai nella sua messe, preghiamo anche che Egli doni loro un cuore da pastori. Pregate che il Signore vi dia un cuore pieno di compassione per chi non conosce il Signore ancora. Dopo aver detto questo ai suoi discepoli, li manda avanti. Quando preghiamo per qualcosa, è sempre buono essere disposti a offrirsi per farla di persona. Quando il Signore disse ai suoi discepoli di pregare per dei lavoratori, mandò nella messe proprio quegli uomini a cui aveva chiesto di pregare. Vedremo questo nel prossimo capitolo. Qualcuno disse una volta: quando un uomo prega a Dio per avere un campo di grano, Dio si aspetta che gli dica Amen con una zappa in mano. Sono convinto che quando si prega perché Dio faccia qualcosa, dobbiamo essere prima di tutto disponibili a farlo noi stessi.
1: Stai ascoltando il libro più letto.

Giungiamo così al capitolo successivo. In questo capitolo 10 vediamo che Gesù, dopo aver parlato sul monte e mostrato il suo potere con i miracoli di cui abbiamo appena parlato, manda i suoi discepoli a predicare il suo Vangelo. Questi uomini non sono precursori come Giovanni il Battista, ma seguaci. Il Signore ha dato loro il potere di fare miracoli per dimostrare che erano mandati da Lui. Notate anche che il loro titolo è cambiato da discepoli, che imparano, ad apostoli, delegati. Le istruzioni di questo capitolo si riferiscono alle particolari circostanze e condizioni per le quali vennero dettate e dovremmo saperle interpretare di conseguenza, anche se troviamo principi validi per noi e per tutti i tempi. Non faremo la lettura del capitolo tutta di seguito, ma la divideremo in sezioni, pur tenendo conto che si tratta di un discorso unico di Gesù. Sono le istruzioni che Gesù dà prima di mandare i discepoli nella messe, di cui parlava alla fine del capitolo precedente.

Leggiamo i primi sei versetti. Poi, chiamati a sé i suoi 12 discepoli, diede loro il potere di scacciare gli spiriti immondi e di guarire qualunque malattia e qualunque infermità. I nomi dei 12 apostoli sono questi: il primo, Simone, detto Pietro, e Andrea, suo fratello, Giacomo di Zebedeo e Giovanni, suo fratello, Filippo e Bartolomeo, Tommaso e Matteo, il pubblicano, Giacomo d'Alfeo e Taddeo, Simone il Cananeo e Giuda l'Iscariota, quello stesso che poi lo tradì. Questi sono i 12 che Gesù mandò, dando loro queste istruzioni: non andate tra i pagani e non entrate in nessuna città dei samaritani, ma andate piuttosto verso le pecore perdute della casa di Israele. Gesù chiama i discepoli a sé prima di mandarli. Il potere che egli ha dato loro è la loro credenziale mentre andavano per la nazione di Israele. Ora conosciamo i loro nomi, sappiamo già qualcosa di loro. Passiamo quindi a vedere le istruzioni che Gesù dà. Nel Vangelo di Marco è detto che li inviò a due, così che potessero incoraggiarsi. Per prima cosa raccomandò loro di andare unicamente al popolo di Israele, tralasciando i pagani e i samaritani. Il mandato per andare in tutto il mondo verrà più tardi e lo troveremo in Atti 1:8.

0: La seconda sezione di questo capitolo 10 di Matteo la leggiamo nei versetti dal 7 al 10 e potremmo anche chiamarla l'esercizio della fede. Andando, predicate e dite: il regno dei cieli è vicino. Guarite gli ammalati, risuscitate i morti, purificate i lebbrosi, scacciate i demoni. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Non provvedetevi d'oro né d'argento né di rame nelle vostre cinture, né di sacca da viaggio, né di due tuniche, né di calzari, né di bastone, perché l'operaio è degno del suo nutrimento. Gesù mandò i suoi discepoli a predicare il regno di Dio e a guarire gli ammalati. Il dono di guarigione era uno dei doni segno. Serviva come credenziale per dimostrare che essi erano coloro che dicevano di essere. Poi mise alla prova la loro fede, proibendo loro di portarsi dietro cibo, borse e denaro, cioè il necessario per vivere. Perché? Ci viene detto che ogni operaio è degno del suo nutrimento. Gli apostoli avevano la missione di annunciare il regno di Dio e non dovevano quindi avere nessun assillo che riguardasse la loro vita normale, soldi, lavoro, nutrimento. Tutto questo doveva essere garantito dalle persone con cui loro avrebbero parlato e che avrebbero dovuto riconoscere l'importanza del loro lavoro. In questo modo gli apostoli avrebbero anche potuto sperimentare in modo personale la fedeltà di Dio nei confronti di chi era totalmente dedicato al suo servizio. E qui il tempo a mia disposizione vedo che sta ancora una volta terminando. Io vi do appuntamento a domani, ciao!
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio, o solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
2: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.
3: A casa nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Al telefono la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
4: C'è una realtà molto comune a tutti gli esseri umani. Gli anni passano e si diventa vecchi. Ogni giorno si diventa un po' più stanchi, un po' meno forti e si deve accettare questa realtà. Gli amici, a me e a mio marito, dicono che non cambiamo mai. Ma noi sappiamo molto bene che non è vero. Basta che ci guardiamo le fotografie di una decina d'anni fa e lo sappiamo. I nostri capelli adesso sono grigi, senza occhiali non leggiamo molto bene, anche se io ho fatto l'operazione alle cataratte e mi pare di essere rinata. E la nostra pelle ha perso molta della sua elasticità primordiale. Naturalmente ci stanchiamo di più e la ripresa dopo gli sforzi non è rapida come prima. Anche se oggi la chiamano la terza età o l'età d'oro, la vecchiaia resta sempre una realtà spiacevole, esattamente come il lavoro dello spazzino resta ingrato anche se lo si chiama operatore ecologico e il cancro resta sempre cancro anche se si identifica come il male del secolo. Allora, che fare? L'unica cosa da fare col passare degli anni è tenere conto di alcuni fatti importanti e comportarsi di conseguenza. Nessuno a 60 anni o 70 può pretendere di essere come era a 25. E grazie a Dio ci si dimentica parecchio di come si era, per cui i ricordi non sono così pesanti. Poi mi pare che si debba imparare gioiosamente a funzionare secondo le proprie forze e tutt'al più un pochino al di sopra delle proprie forze, cioè bisogna fare piani realistici. Faccio un esempio. Una delle mie frasi favorite nei momenti di stanchezza una volta era: ce la posso fare ancora per 5 minuti. L'avevo letta riferita alla signora Nixon, che di forza ne ha dimostrata tanta in certi momenti, e mi era piaciuta, perciò mi sembrava che indicasse un certo realismo e una certa dose di spina dorsale. Ora, quando mi pare di essere arrivata agli ultimi 5 minuti, mi dico: ce la posso fare ancora per 3 minuti. Diminuendo la dose dei minuti di resistenza mi sento meglio, anche se poi riesco a tirare per altri 30 o 60 senza troppa fatica. Poi, e forse questa è la cosa più importante, mio marito e io cerchiamo di non pensare da vecchi. Cosa voglio dire? Ci sono dei vecchi che, per essere moderni e per dimostrarsi amici dei giovani, si mettono a far finta di pensare come i giovani, a provare le immoralità di moda, a seguire l'andazzo del mondo che diventa sempre più pagani. Questi vecchi non pensano né da giovani né da vecchi, pensano da stupidi. E però attenzione, non l'ho detto da rimbambiti. Dall'altro lato della medaglia ci sono invece dei vecchi che pensano veramente da vecchi e credono di sapere tutto, di capire tutto e di essere arrivati ai limiti estremi della sapienza. Così, anche se non si mettono sulla sedia a rotelle fisicamente, certo si mettono sulla sedia a rotelle dell'apatia spirituale e intellettuale. Che fare? Per non pensare da vecchi bisogna essere coscienti di non essere mai arrivati al limite della sapienza. Bisogna capire che c'è sempre qualcosa di nuovo da scoprire, da imparare, da cambiare, da migliorare e da rendere più simile al carattere che è stabilito da Dio. Così, con questo sforzo cosciente giornaliero, mi pare che si scopra il segreto della vera gioventù.

0: Avete ascoltato A Casa Nostra con la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
1: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.
2: La casa editrice Il Messaggero Cristiano è lieta di presentare...

Lettera agli Efesini, capitolo 4, versetto 32. Siate invece benevoli e misericordiosi gli uni verso gli altri, perdonandovi a vicenda, come anche Dio vi ha perdonati in Cristo. Ancora lettera ai Colossesi, capitolo 3, versetto 13. Come il Signore vi ha perdonati, così fate anche voi. Il perdono liberatorio. Omaha Beach, 6 giugno 1944. Le forze alleate sbarcano sulle coste della Normandia. I 40 soldati del mezzo da sbarco PA-337 devono percorrere 500 metri allo scoperto prima di mettersi al riparo. In pochi minuti, 39 di loro cadono sotto la mitragliatrice di Fritz Wunderlich. Uno solo sopravvive, l'americano Stargell. Per Fritz ha inizio una vita da incubo. 58 anni più tardi, ancora ossessionato dal ricordo di quella strage, guarda un documentario sullo sbarco. È sotto shock. Sullo schermo, il solo sopravvissuto racconta la tragedia del mezzo da sbarco. Fritz decide di andarlo a trovare. Al momento del loro incontro gli dice: «Sono Fritz Wunderlich, avevo 17 anni il 6 giugno del 1944 quando feci fuoco sul mezzo PA-337. Ho fatto questo viaggio per domandarle di perdonarmi per quell'atto orribile che ossessiona le mie notti». I due uomini si gettano uno nelle braccia dell'altro e piangono. Uno dal rimorso, l'altro dalla gioia di perdonare. Stargell crede in Dio dal momento di quel dramma e Dio lo ha liberato dall'odio e lo ha aiutato a ricostruirsi una vita. Ogni uomo è nemico di Dio, ha bisogno di perdono, di riconciliazione. Dio accorda il perdono a chi si pente dei propri peccati e crede che Gesù Cristo è morto sulla croce per cancellare i peccati. Mentre eravamo nemici, siamo stati riconciliati con Dio mediante la morte del Figlio Suo. Queste sono parole della lettera ai Romani, capitolo 5, versetto 10. Conoscendo il perdono di Dio, il cristiano è pronto a perdonare chi gli fa un torto. A volte è un percorso doloroso, ma la grazia di Dio guarisce il cuore e lo spirito.

0: Vi invitiamo all'ascolto del programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith. Buon ascolto!
1: Paolo ha appena terminato il capitolo 8 di Romani, in cui ci ha portato sulla cima, sui livelli massimi delle esperienze spirituali che sono nostre in Cristo Gesù, e ci ha mostrato come abbiamo questa magnifica posizione nel Signore. E nessuno può separarci dall'amore di Dio, né tribolazione, né difficoltà, né persecuzione, né fame, né pericolo, o nudità o spada, perché è persuaso che in tutte queste cose noi siamo più che vincitori. Né morte, né vita, né angeli, né principati, né potenze, né cose presenti, né cose future, né altezze, né profondità, né alcun'altra creatura potrà separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù, nostro Signore. Che posizione gloriosa! Ora, mentre Paolo guarda a quello che Dio ha fatto per i gentili, portandoli in questa meravigliosa relazione con Dio, e mentre considera queste benedizioni che Dio ha riversato sopra i fratelli gentili, il suo cuore si rivolge ora verso i suoi fratelli secondo la carne, i giudei. E Paolo sta per mostrare come Dio, nella sua sovranità, per il tempo presente ha messo da parte i giudei come nazione che ha il favore di Dio. Che per Dio oggi il giudeo non è diverso dal gentile, che in questo momento non hanno uno status di favoriti davanti a Dio, ma se vogliono entrare nella ricchezza e nella pienezza dell'amore di Dio, devono venire esattamente come i gentili, per mezzo di Gesù Cristo. Ora, dato che questo è considerato tradimento da parte dei giudei, e perché Paolo sa che sarà accusato senza dubbio dai giudei di parlare contro la nazione, a causa di questo rifiuto lui cerca di far notare loro che lui non ce l'ha assolutamente con i giudei. E mentre cercherà di parlare loro della grazia di Dio che è sparsa su tutti, tutti quelli che credono, giudei o gentili, allo stesso tempo cerca di mostrare dalle scritture che questo è stato annunciato profeticamente. E cerca di mostrare che non c'è da parte sua nessun accanimento o nessun rancore contro i suoi fratelli, e lo chiarisce subito con una dichiarazione forte all'inizio del capitolo 9. Io dico la verità in Cristo, non mento, perché me lo attesta la mia coscienza nello Spirito Santo. Così afferma che quello che sta per dire è proprio la verità del suo cuore. Io dico la verità in Cristo, perché me lo attesta la mia coscienza nello Spirito Santo. Ho grande tristezza e continuo dolore nel mio cuore. Infatti desidererei essere io stesso anatema e separato da Cristo per i miei fratelli, miei parenti secondo la carne. Questa è una dichiarazione estremamente forte, che io onestamente non credo di poter fare. Eppure Paolo afferma che è la verità. La sua coscienza glielo attesta nello Spirito Santo, che lui ha una tale tristezza, un tale peso per i suoi fratelli, per i giudei, che addirittura se fosse possibile preferirebbe essere separato da Dio, separato da Cristo per loro, se questo servisse a portarli tutti alla salvezza. Questo ci ricorda una dichiarazione fatta da Mosè, in Esodo al capitolo 32, dopo che gli israeliti erano venuti meno nei confronti di Dio. Dio dice a Mosè: fatti da parte, Mosè, perché ho deciso di annientarli tutti. Ma Mosè intercede per la nazione e chiede a Dio di mostrare misericordia. Poi dice: se no, de, cancellami dal tuo libro che hai scritto. Ora, prima di esaltare l'uomo, prima di pensare a Dio come al cattivo e all'uomo come all'eroe della storia, è importante che capiamo bene che questi uomini non potevano avere questo grande peso per Israele, se non l'avessero ricevuto direttamente dal cuore di Dio. È stato Dio che ha messo nel cuore di Mosè questa intercessione, perché Dio stava cercando solo un'occasione per mostrare misericordia. E così quando Mosè fa questa grande dichiarazione, se no, De, cancellami dal tuo libro che hai scritto, Dio più tardi dice, farò grazia a chi farò grazia e avrò pietà di chi avrò pietà. Quindi riporta tutto sotto la sua sovranità, ma il suo desiderio è perdonare e mostrare loro misericordia. È stato Dio che ha mosso il cuore di Mosè. È stato Dio che ha mosso il cuore di Paolo e gli ha messo questo grande peso per il popolo. E comunque quello che Paolo esprime non è possibile né necessario, perché c'è già uno che è stato separato da Dio in modo che i giudei potessero essere salvati, perché Cristo è diventato maledizione per noi, perché sta scritto maledetto chiunque è appeso al legno, e Gesù ha preso su di sé la maledizione di Dio per il peccato dell'uomo e ha già provveduto la salvezza per Israele. Quindi la dichiarazione di Paolo, per quanto nobile possa essere, è in realtà impossibile. Quando mia madre ha scoperto di avere un tumore incurabile e stava a casa nostra e noi ci prendevamo cura di lei in quegli ultimi giorni della sua vita e soffriva davvero molto, eppure era veramente un angelo, non l'ho mai sentita lamentarsi per il dolore o per la sofferenza, ma noi sapevamo quello che stava passando. E quando entravamo in camera sua, spesso la trovavamo sdraiata a letto con le mani alzate, che lodava e adorava il Signore. Ha passato i suoi ultimi giorni a lodare e adorare il Signore, pur non riuscendo a dormire per i dolori. Così una mattina sono entrato in camera sua ed ero davvero afflitto nel mio cuore a causa della sua condizione. Io e mia madre siamo sempre stati molto vicini. Credo che una delle più grandi benedizioni della mia vita sono le donne che Dio mi ha messo intorno, mia madre, mia moglie, mia sorella, le mie splendide figlie, tutte donne di Dio, come sono benedetto. Ma mi sono inginocchiato lì vicino al suo letto e ho iniziato a pregare piano piano. Signore, non sono un eroe, ma vorrei che tu prendessi il dolore di mia madre e lo mettessi per un po' su di me. Fa che io lo possa portare per un po' di giorni in modo che lei possa avere un po' di riposo da questa sofferenza. Mai nella mia vita ho sperimentato la presenza di Gesù Cristo o ascoltato la sua voce più chiaramente come in quella mattina, perché ho sentito come se fosse lì vicino a me e mi ha detto, Chuck, questa è una richiesta folle, perché io ho già portato le sue sofferenze per lei. Allora ho detto, oh Signore, grazie. E ho capito che quella era una richiesta folle. Perdonami, Padre, per la mia follia. E subito mia madre è stata toccata. Il Signore ha preso il suo dolore e da quel momento in poi non ha avuto più alcun dolore. Il Signore l'ha tolto. E per me è stata un'esperienza gloriosa del tocco e della presenza di Dio e della potenza di Gesù Cristo, dimostrata in quell'occasione. Sono sicuro che dopo che Paolo ha fatto questa dichiarazione, il Signore gli ha detto, Paolo, questa è una dichiarazione folle. Nobile, sì. Una dichiarazione che esprima un forte peso nel cuore, sì. Ma desiderare di essere separato da Cristo per loro non è necessario, né può aiutarli, come lo stesso Paolo sa bene, ma esprime solo il suo grande peso per questo popolo. Abbiamo davanti a noi un vero gigante, in senso spirituale, ed è difficile anche solo capire questo tipo di dichiarazioni. Paolo va avanti e parla di questi suoi parenti, questi suoi fratelli secondo la carne, e dice che sono israeliti, dei quali o ai quali appartengono l'adozione, cioè loro erano il popolo scelto di Dio. Dio aveva detto loro, voi sarete il mio popolo e io sarò il vostro Dio. E Dio li aveva adottati per essere la sua famiglia, ai quali appartengono l'adozione e la gloria, cioè la Shekinah, la presenza del Signore. Quando il tabernacolo è stato completato e tutto era pronto, e loro hanno iniziato il servizio, la gloria di Dio, la Shekinah, è scesa sul Tempio, e la presenza della gloria di Dio era talmente forte che i sacerdoti non sono potuti restare nel Tempio per fare il servizio. Sono dovuti uscire. La presenza e la gloria di Dio, la Shekinah. A loro appartiene la Shekinah che dimora nel luogo santissimo, ai quali appartengono i patti. Dio ha stabilito il suo patto con Abramo, un patto di benedizione. Io ti benedirò. E poi ha ripetuto il suo patto ad Isacco, e più tardi a Giacobbe, e poi a Davide. A loro appartengono i patti, ai quali appartengono la promulgazione della legge e il servizio. A loro Dio ha dato la legge, e a loro Dio ha mostrato come dovevano adorare nel Tempio. E infine ai quali appartengono le promesse. Le promesse che Dio ha fatto in tutto l'Antico Testamento al suo popolo e alle nazioni, in particolar modo la promessa del Messia. Loro hanno i patriarchi, dei quali sono i padri, Abramo, Isacco e Giacobbe, e dai quali proviene secondo la carne il Cristo, che è sopra tutte le cose Dio, benedetto in eterno. Amen. Questa traduzione forse non rende bene, ma se traduciamo letteralmente, questa è la dichiarazione più forte che fa Paolo circa la deità di Gesù Cristo. Perché se traduciamo letteralmente questo versetto, in greco dice: «E dai quali secondo la carne è venuto il Cristo, il quale è Dio sopra tutte le cose, benedetto in eterno». Così la dichiarazione che Gesù è proprio sopra tutte le cose, Dio benedetto in eterno. Ora, loro hanno ricevuto la parola di Dio, hanno ricevuto il patto, hanno ricevuto le promesse, hanno ricevuto la legge. E così Paolo dice: tuttavia, non è che la parola di Dio sia caduta a terra o non abbia avuto effetto, poiché non tutti quelli che sono di Israele sono Israele. Ora Paolo usa la parola Israele in senso spirituale. La parola significa letteralmente governato da Dio, ed è il nome dato a Giacobbe dopo che aveva combattuto con il Signore tutta la notte. E il mattino seguente, quando inizia a farsi giorno, Giacobbe era un uomo distrutto. Tra poco avrebbe dovuto incontrare suo fratello Esaù con i suoi 400 uomini. E l'ultima volta che aveva visto Esaù era quando Esaù l'aveva minacciato di morte. Giacobbe è un uomo distrutto. E l'angelo del Signore alla fine gli tocca la gamba e lo rende zoppo. E mentre si trova in questa condizione, distrutto, zoppicante, sconfitto, l'angelo gli dice: «Lasciami andare perché sta spuntando l'alba». E Giacobbe risponde: «Non ti lascerò andare se non mi avrai prima benedetto». E da qui non si capisce bene, ma Osea, il profeta Osea, ci dice che lo disse piangendo e supplicando. Non era affatto in vantaggio, ma in una condizione di disperazione e sconfitta. E probabilmente suonava come: «Ti prego, non andare via senza benedirmi», perché piangeva e supplicava come un uomo distrutto. E l'angelo gli disse: «Qual è il tuo nome?» E lui rispose: «Giacobbe, il soppiantatore». E l'angelo gli disse: «Il tuo nome non sarà più Giacobbe, il soppiantatore, ma Israele, governato da Dio». Oppure Dio vince. Ora, solo perché uno dice «io sono un israelita», non significa necessariamente che è governato da Dio. Quindi non tutti quelli che sono di Israele sono veramente Israele. Non tutti quelli che dicono «sono un cristiano» sono seguaci di Cristo o assomigliano a Cristo, cosa che questo nome dovrebbe implicare. Beh, io sono un cristiano, però assomiglia al diavolo. Quindi non è il nome. E c'erano quelli che si vantavano e pensavano, dato che noi siamo di Israele, noi siamo Israele. Noi siamo discendenti di Israele. Beh, non tutti quelli che sono discendenti di Israele sono Israele. Non tutti sono governati da Dio, come quest'uomo da cui discendono. E neppure perché sono progenie di Abramo sono tutti figli. Ma dice Dio, in Isacco ti sarà nominata una progenie. Quindi il semplice fatto di essere discendente di Abramo, fisicamente, non ti dà diritto alle promesse, ai patti e alle benedizioni di Abramo. Perché Dio non voleva una discendenza fisica, carnale, ma una discendenza spirituale. E Ismaele era il figlio secondo la carne, ma Dio non riconobbe Ismaele. Mentre Isacco era il figlio della promessa, il figlio secondo lo spirito. E Dio riconobbe Isacco. E più avanti Dio dice ad Abramo, prendi ora tuo figlio, il tuo unico figlio, Isacco. Perché Dio rifiuta di riconoscere le opere della carne. Non è interessante che invece noi cerchiamo così spesso di offrire a Dio le opere della nostra carne, nella speranza che Dio possa accettarle? Non lo farà. In un certo senso sono davvero grato a Dio che Lui non riconosce le opere della carne, perché ho alcune opere che proprio non vorrei che Lui si segnasse. Lui riconosce solo l'opera dello Spirito, riconosce solo Isacco. E così Dio disse, in Isacco ti sarà nominata una progenie. Cioè non i figli della carne sono i figli di Dio, ma i figli della promessa sono considerati come progenie. Quindi Ismaele e i suoi discendenti, i figli della carne, non sono figli di Dio, ma quelli che sono della promessa, quelli che vengono da Isacco. Questa fu infatti la parola della promessa. In questo tempo ritornerò e Sara avrà un figlio. E non solo questo, ma anche Rebecca. Quindi fa un passo ancora più avanti. Anche Rebecca concepì da un solo uomo, Isacco nostro padre.

come sta scritto, io ho amato Giacobbe e ho odiato Esaù. Ora, a questo punto qualcuno potrebbe dire, ma questo non è giusto. E Paolo in un certo senso anticipa questo tipo di reazione. Versetto 14. Che diremo dunque? C'è ingiustizia presso Dio? Dio è ingiusto? Così non sia. No, di certo. Come può Dio dire una cosa del genere di questi due figli ancora prima che fossero nati? Dire amo uno e odio l'altro, ho scelto che uno domini sull'altro. Questo sembra ingiusto, no? Non facciamo i bigotti. Certo che sembra ingiusto. Ma quello che dobbiamo tenere in considerazione, e non sempre ne teniamo conto in queste cose, è che Dio sa ogni cosa fin dal principio. E Dio conosceva l'intera vita sia di Giacobbe che di Esaù, ancora prima che nascessero, così come conosceva l'intera tua vita prima che tu nascessi. E perché sapeva che Esaù sarebbe stato un uomo secondo la carne e Giacobbe più un uomo secondo lo spirito, sebbene fosse un ingannatore e tutto il resto. Dio, sapendo tutte queste cose, ed è per la sua preconoscenza che Dio ha fatto la sua scelta ed ha preso la sua decisione, il maggiore servirà al minore. Quindi non possiamo accusare Dio. Beh, non hanno fatto ancora niente e già Dio fa la sua scelta. No, Dio già sapeva quello che avrebbero fatto, così come sa quello che farai tu. Ed è per questo che ci viene detto in Efesini che una delle benedizioni che abbiamo è proprio quella di essere stati scelti in Lui, prima della fondazione del mondo. Com'è possibile che Dio mi abbia scelto prima della creazione del mondo? Perché già mi conosceva, sapeva tutto di me, perché Dio è onnisciente, sa tutto, e ci ha scelti in Lui fin dal principio di ogni cosa. E quindi è sulla base di questa preconoscenza che Dio ha fatto la sua scelta, la sua elezione. E quindi siamo qui non per mezzo delle nostre opere, ma perché Dio ci ha scelti. Come disse Gesù ai suoi discepoli, non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi, e vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto, e il vostro frutto sia duraturo. In questo modo il Signore può dire a ciascuno di noi, noi che siamo in Cristo, non siete voi che avete scelto me, ma sono io che ho scelto voi. Ora, quando un evangelista dice alzate la mano voi che volete accettare il Signore, io pensavo che ero io a scegliere il Signore, ma in realtà Lui già mi aveva chiamato, già mi aveva eletto e già mi aveva scelto. E io ho solo risposto, perché sapeva fin dal principio che io avrei risposto al suo amore. Dio non è rimasto sorpreso quando ti sei convertito. Guarda, non ci posso credere. Anche Lui si è unito a noi. No, nessuna sorpresa per Dio. Lui già sapeva tutto, ed è per questo che mi ha scelto e mi ha chiamato, per la sua preconoscenza. Quindi c'è ingiustizia presso Dio? No, così non sia. Scordatelo. Egli dice infatti a Mosè, io avrò misericordia di chi avrò misericordia e avrò compassione di chi avrò compassione. E vi ricordo che Dio l'ha detto quando nella sua giustizia avrebbe dovuto annientarli tutti. Loro si erano ribellati contro Dio e contro la sua autorità. E Dio avrebbe dovuto a questo punto distruggerli. E aveva anche detto a Mosè, allontanati, mettiti da parte, che li distruggo. Ma come abbiamo visto, Dio cercava solo l'occasione per poter mostrare loro misericordia. E così ha messo nel cuore di Mosè di intercedere. E Dio ha risposto, io avrò misericordia di chi avrò misericordia, e avrò compassione di chi avrò compassione. E ha avuto compassione di Israele ed è stato misericordioso. Non dipende dunque né da chi vuole, non dipende dalle nostre decisioni, né da chi corre, ma da Dio che fa misericordia.

0: misericordia, la sovranità di Dio, nella sua divina elezione, nella sua predestinazione, nella sua scelta. Non è perché io ho preso la mia grande decisione, perché io ho voluto, e non è nemmeno grazie alle mie opere, ma io posso essere qui solo perché Dio mi ha scelto. Quindi non posso assolutamente vantarmi di quello che sono, o di quello che ho fatto, o di quello che spero di fare. Tutto quello che posso fare è vantarmi della grazia e della misericordia di Dio che ha scelto un miserabile come me. Un tempo ero perduto, ma ora sono stato ritrovato. Ero cieco, ma ora ci vedo. Oh, la stupenda grazia di Dio! Dice infatti la scrittura al faraone: proprio per questo ti ho suscitato, per mostrare in te la mia potenza e affinché il mio nome sia proclamato in tutta la terra. Così egli fa misericordia a chi vuole e indurisce chi vuole. Ora neanche questo sembra giusto. Paolo usa Faraone come esempio del fatto che Dio indurisce chi vuole indurire. Se torniamo alla storia di Faraone, leggiamo: e Faraone indurì il suo cuore e non diede ascolto. E Faraone indurì il suo cuore. E leggiamo che per ben 10 volte Faraone indurisce il suo cuore con il Signore. E dopo aver detto che per 10 volte Faraone ha indurito il suo cuore, alla fine dice: e l'Eterno indurì il cuore di Faraone. Ora è interessante che qui vengono usate 2 diverse parole in ebraico. Quando è detto che Faraone indurì il suo cuore, la parola è esattamente come viene tradotta, indurire. Ma quando dice «e l'Eterno indurì il cuore di Faraone», letteralmente in ebraico dice «e l'Eterno rese fermo o duro il cuore di Faraone». Così qui c'è Faraone che indurisce il suo cuore, indurisce il suo cuore, indurisce il suo cuore, e alla fine viene Dio e lo rende fermo. Lo fissa in quella condizione di indurimento. Ora io credo che se uno indurisce il suo cuore contro Dio, volta dopo volta, volta dopo volta, credo che è possibile che ad un certo punto Dio intervenga e renda ferma quella scelta, quella decisione. Lo indurisce in quella posizione e naturalmente in quel momento succede qualcosa di terribile, perché io credo che sia questo il peccato imperdonabile. Quando uno è andato così in là nel suo indurimento contro Dio, che Dio rende il suo cuore fermo. In Giovanni 12:39 leggiamo: perciò non potevano credere. Non che non volevano, ma che non potevano credere. Questi uomini avevano indurito il cuore contro Gesù, avevano visto miracolo dopo miracolo, dimostrazione dopo dimostrazione. E Gesù diceva: se non credete a me, credete almeno alle opere che faccio, perché esse testimoniano di me. Quindi ogni miracolo che Cristo faceva era una testimonianza per loro che lui era davvero il Messia. Ma loro indurirono i loro cuori e indurirono i loro cuori, fino a che alla fine Giovanni dice: perciò non potevano credere. Fai molta attenzione se stai indurendo il tuo cuore contro Dio, perché potresti arrivare al punto in cui Dio rende fermo il tuo cuore. Così egli fa misericordia a chi vuole e indurisce chi vuole. Tu mi dirai dunque, dice Paolo, perché trova ancora egli, cioè Dio, da ridire? Se è stato Dio a indurire il mio cuore, allora come può avere da ridire su di me? Perché ho un cuore indurito? Perché se è per la volontà di Dio che vivo come vivo e sono contrario a Lui, chi può infatti resistere alla sua volontà? Poi dice: piuttosto chi sei tu, o uomo, che disputi con Dio? La cosa formata dirà colui che la formò: perché mi hai fatto così? Ci sono un sacco di persone che non si vogliono assumere la responsabilità di quello che sono e di quello che fanno. Così cercano di incolpare Dio. Dicono: beh, è stato Dio a farmi così. e cercano di dare la colpa a Dio. Adamo ha cercato fin dall'inizio di incolpare Dio. Quando Dio gli ha chiesto: Adamo, cosa hai fatto? Lui ha risposto: la donna che tu mi hai dato è colpa tua. E l'uomo sembra sempre cercare di incolpare Dio per quello che è. Chi può resistere alla sua volontà? Se Dio mi ha fatto così, non posso resistere alla sua volontà. Non ha il vasaio autorità sull'argilla per fare di una stessa pasta un vaso ad onore e un altro a disonore? Paolo ora introduce la figura del vasaio e dell'argilla per esprimere la relazione di Dio con l'uomo, per dimostrare la sovranità di Dio sull'uomo. Come il vasaio ha autorità sulla pasta di argilla per fare della stessa pasta un vaso bellissimo, un vaso ad onore o un vaso a disonore, buono solo per essere gettato via. Dio può fare ogni tipo di vaso. E che dire se Dio, volendo mostrare la sua ira e far conoscere la sua potenza, ha sopportato con molta pazienza i vasi preparati per la perdizione? Ora Dio è paziente, è stato paziente con Faraone, ha dato a Faraone molto tempo, diverse possibilità, prima di percuoterlo con potenza. Ci sono persone che purtroppo fraintendono la pazienza di Dio. Alcuni la scambiano per debolezza. Solo perché Dio ti lascia commettere così tanto male e non ti ha ancora colpito. E pensi, beh, si vede che non è in grado di farlo. O ancora peggio, ci sono persone che scambiano la pazienza di Dio per approvazione. Beh, se a Dio non piace il modo in cui vivo, perché non mi distrugge? Lui può farlo tranquillamente, quindi se non mi distrugge si vede che approva quello che faccio. Questo è un tragico errore quando la gente fraintende la pazienza di Dio. Dio è paziente persino con i malvagi preparati per la distruzione. Permette loro di vivere la loro vita, anche se sono destinati alla distruzione. È paziente con loro. E questo per far conoscere le ricchezze della sua gloria verso dei vasi di misericordia che lui ha già preparato per la gloria. Quindi Dio ci ha preparato per la gloria, perché potessimo sperimentare le ricchezze della sua gloria, vasi di misericordia, cioè noi che egli ha chiamato, non solo fra i giudei, ma anche fra i gentili. Come ancora egli dice in Osea: io chiamerò il mio popolo quello che non è mio popolo, e amata quella che non è amata. Dio parla per mezzo di Osea del fatto che la porta per la sua grazia e per la sua misericordia sarà aperta ai gentili, e lui li chiamerà suo popolo, anche se non sono suo popolo, non fanno parte della nazione di Israele. E li chiamerà amati, quelli che non erano amati. E avverrà che laddove fu loro detto: voi non siete mio popolo, saranno chiamati figli del Dio vivente. Ma Isaia esclama riguardo a Israele: anche se il numero dei figli di Israele fosse come la sabbia del mare, solo il residuo sarà salvato. Quindi non tutto Israele. Non tutti quelli che sono discendenti di Israele. Anche se il loro numero fosse, come Dio aveva promesso ad Abramo, come la sabbia del mare, innumerevole. Eppure Isaia dice: solo il residuo, solo una parte di essi, sperimenterà la salvezza. Infatti egli manda ad effetto la decisione con giustizia, perché il Signore manderà d'effetto e accelererà la decisione sopra la terra. Come Isaia aveva predetto, se il Signore degli eserciti non ci avesse lasciato un seme, saremmo diventati come Sodoma e saremmo stati simili a Gomorra. Che diremo dunque? Che i gentili, che non cercavano la giustizia, hanno ottenuto la giustizia. Quella giustizia però che deriva dalla fede, mentre Israele, che cercava la legge della giustizia, non è arrivato alla legge della giustizia. Perché? Perché la cercava non mediante la fede, ma mediante le opere della legge. Essi infatti hanno urtato nella pietra d'inciampo, che è Gesù Cristo. Come sta scritto, ecco, io pongo in Sion una pietra d'inciampo e una roccia di scandalo, ma chiunque crede in lui non sarà svergognato. Quindi Cristo è diventato una pietra d'inciampo per Israele, e continua ad esserlo anche oggi. E così Israele, che ha cercato la giustizia per mezzo della legge, non l'ha mai ottenuta, mentre i gentili, che non hanno cercato la giustizia mediante la legge, ma hanno cercato la giustizia mediante la fede, loro hanno ottenuto la giustizia di Dio. Gesù disse ai suoi discepoli in Matteo 5, «Se la vostra giustizia non supera quella degli scribi e dei farisei, voi non entrerete nel regno di Dio». Questa è una dichiarazione davvero allarmante e scioccante. E sono sicuro che i discepoli, dopo averla sentita, erano pronti a mollare tutto. Perché nessuno seguiva la legge più minuziosamente dei farisei. E però Gesù diceva, se non siete più giusti di quelli, non ce la farete. E immagino che l'effetto immediato di questo è stato, lasciamo stare, chi può farcela? E sarebbe proprio così se tu cercassi giustizia mediante la legge. Dovresti proprio rinunciarci. Perché non saresti mai in grado di fare quello che facevano queste persone. Ma i gentili, che non stavano cercando questa giustizia tramite la legge, loro hanno ottenuto quella giustizia. Perché? Perché l'hanno cercata per fede. Ora l'apostolo Paolo, che aveva ottenuto la giustizia mediante la legge, ai suoi occhi almeno, non agli occhi di Dio, mentre parla del suo passato nell'epistola ai Filippesi, dice, se qualcuno pensa di avere di che confidare nella carne, e io ne ho molto di più. Sono stato circonciso l'ottavo giorno, sono della nazione di Israele, della tribù di Beniamino, ebreo di ebrei, quanto alla legge fariseo, quanto allo zelo persecutore della Chiesa, quanto alla giustizia che è nella legge, amici miei, io ero irreprensibile. Ma le cose che mi erano guadagno le ho ritenute una perdita per Cristo. Anzi, ritengo anche tutte queste cose essere una perdita di fronte all'eccellenza della conoscenza di Cristo Gesù mio Signore, per il quale ho perso tutte queste cose, e le ritengo come tanta spazzatura per guadagnare Cristo e per essere trovato in Lui, avendo non già la mia giustizia che deriva dalla legge, ma quella che deriva dalla fede di Cristo. Giustizia che proviene da Dio, mediante la fede. Io sarei felice di gettare via il mio passato, di considerarlo come nulla, per poter conoscere Lui, e per essere trovato in Lui, avendo non già la giustizia che deriva dalla legge, che una volta avevo, ma ora questa giustizia di Cristo, che si ha mediante la fede. Ho sentito una storia, un'illustrazione una volta, ed è molto interessante. C'è questa ragazza estremamente povera, che riesce ad andare al college, un bel college, lavorando per mantenersi gli studi. E quando arriva il tempo di diplomarsi, vuole avere un vestito nuovo, un vestito con cui andare alla cerimonia con cui si assegna il diploma, perché tutte le ragazze ci andranno ben vestite, con vestiti nuovi. Ma perché è molto povera, con quello che prende non può permettersi un vestito nuovo. E così decide di farselo da sola. Trova un modello in una rivista di cucito, compra della stoffa d'occasione, e anche se non è molto esperta nel cucito, torna a casa e inizia a seguire attentamente le istruzioni. Così inizia a tagliare la stoffa, seguendo il modello che ha davanti, e poi inizia a cucirlo. Ma dato che non ha molta esperienza, le cuciture all'inizio non vengono molto dritte. Ma piano piano, scucendo e ricucendo, riesce a mettere insieme l'abito. Così va dalle sue compagne di stanza, dicendo, «Guardate, questo è il mio nuovo vestito. È il vestito che indosserò per la festa del diploma». e tutte guardano il risultato dei suoi molti sforzi e molto cortesemente sorridono e le dicono che è davvero grazioso. Ma poco dopo entra una signora famosa per essere molto ricca e generosa e dice a questa ragazza: «Vorrei che venissi con me». Così la ragazza esce con lei, salgono sulla macchina di questa ricca signora e l'autista le porta in centro, sulla quinta strada, dove ci sono tutti i negozi più costosi, e l'autista parcheggia proprio lì davanti. Così scendono ed entrano in uno di questi lussuosi negozi, dove inizia una sfilata di modelle che indossano tutte queste bellissime e originali creazioni. E ad un certo punto entra una modella con un vestito così bello, così spettacolare da far rimanere la ragazza senza fiato. La ricca signora nota la sua reazione e fa avvicinare la modella che indossava quel vestito, così da poterlo vedere più da vicino. E mentre la modella si gira per mostrare le varie sfaccettature del vestito, ad un tratto notano penzolare la targhetta, dove era scritto il prezzo del vestito. Costava $4,000. E la ragazza pensa: «Oh mamma, non sapevo ci fosse tanto denaro al mondo». Ma la ricca signora vede che le piace davvero tanto, e così ordina di farlo incartare e di portarlo fino alla macchina. E quando tornano nel dormitorio, mentre la ragazza esce dall'auto, la signora le allunga il pacco con l'abito e le dice: «Spero che ti diverta molto al ballo del diploma». Così la ragazza va in camera sua, scarta il vestito, se lo prova e scopre che le sta perfettamente. E così esce dalla camera con indosso il vestito e va dalle sue amiche, e mentre quelle rimangono senza fiato davanti alla bellezza di quel vestito, dice loro: «Guardate il vestito della cerimonia di diploma. Non è più un'opera delle mie mani, ma è qualcosa che non avrei mai potuto fare da sola, un dono della grazia». Spesso noi cuciamo insieme i nostri stracci, così come possiamo, e poi diciamo: «Dio, non sto benissimo? Ti piaccio così, Signore?» Cuciture storte, materiali scadenti, orli irregolari, mentre Dio ci vuole vestire della sua grazia. Qualcosa che non potremmo mai guadagnarci, qualcosa che non potremmo mai fare da soli, ma ci viene dato come dono della grazia di Dio. Così i gentili hanno ottenuto quello che i giudei non hanno potuto ottenere, perché hanno cercato di ottenerlo per mezzo della legge, mentre i gentili, avendolo accettato per fede, lo hanno ottenuto la giustizia di Dio per mezzo della fede. I giudei sono inciampati su Gesù Cristo, mentre noi lo abbiamo accettato, lo abbiamo ricevuto. E perché abbiamo avuto fede in Gesù Cristo, Dio quella fede ce la imputa come giustizia e ci dichiara giusti, proprio come Gesù è giusto. Perché la giustizia di Cristo mi viene attribuita per mezzo della mia fede in Gesù Cristo. Quindi ora sono vestito non della mia giustizia, che viene dalla legge, ma della giustizia di Cristo. Quindi ora sono vestito non della mia giustizia, che viene dalla legge, ma della giustizia di Cristo, mediante la fede in Lui. E così Paolo dice: «Guardatemi, non avrei mai potuto farlo io tutto questo. Anche se ero fariseo, zelante e tutto il resto, non avrei mai potuto farlo io tutto questo. Ma guardate cosa mi ha dato Dio, guardate come Dio mi ha vestito, e il resto è solo immondizia per quello che mi riguarda. Le cose del passato, le glorie e i meriti sono nulla di fronte a Cristo». Ora Paolo riafferma di nuovo il suo amore per i suoi fratelli secondo la carne. «Fratelli, il desiderio del mio cuore e la preghiera che rivolgo a Dio per Israele è per la sua salvezza. Rendo loro testimonianza, infatti, che hanno lo zelo per Dio, ma non secondo conoscenza. Sono zelanti per Dio, sì. Proprio alcuni giorni fa alcuni ebrei zelanti hanno picchiato un esponente politico, il sindaco di Gerusalemme, credo, perché ha fatto delle cose che a loro non sono piaciute. Loro volevano che Gerusalemme fosse completamente chiusa al traffico di sabato, ma lui ha permesso che solo i loro quartieri fossero chiusi al traffico, mentre negli altri le auto potevano circolare. E l'hanno picchiato per questo. Hanno sì zelo per Dio, ma non secondo conoscenza. Poiché ignorando la giustizia di Dio e cercando di stabilire la propria giustizia, non si sono sottoposti alla giustizia di Dio, perché il fine della legge è Cristo, per la giustificazione di ognuno che crede. Ora, quello che dichiara Paolo riguardo ai giudei è vero ancora oggi. Loro hanno zelo per Dio, ma non secondo conoscenza. E così li vedi sotto il muro del pianto, li vedi con questi piccoli astucci, i filatteri o le filatterie che si legano sulla fronte, e poi si mettono questi scialli di preghiera e salgono al muro e iniziano a muoversi avanti e indietro e fanno le loro preghiere e tutto il resto. Zelo per Dio, ma non secondo conoscenza, poiché ignorano la giustizia di Dio e cercano di stabilire la propria giustizia. Una sera dopo la riunione stavo parlando con un tale, lui era ebreo, e ad un certo punto mi dice: Chuck, mio padre è un uomo molto religioso, dice le sue preghiere ogni giorno, osserva il sabato, ama Dio. Vorresti dirmi che mio padre, perché non crede che Gesù è il Messia, allora è perduto? E io gli ho risposto: questa è una domanda molto difficile per me, perché credo seriamente che tuo padre ama Dio, ha zelo per Dio. Ma cosa ne è del suo peccato? Perché vedi, quando Dio ha stabilito il suo patto con Israele, Dio ha stabilito le varie offerte, i vari sacrifici che loro dovevano portare davanti a Lui per i loro peccati. Dio ha stabilito che portassero un animale e che uccidessero quell'animale al posto loro, in modo che i loro peccati fossero trasferiti sull'animale che veniva sacrificato. E tuo padre non sta offrendo alcun sacrificio, non sta rispettando il patto che Dio ha stabilito per mezzo di Mosè per il perdono dei peccati. Quindi come può tuo padre ricevere il perdono dei suoi peccati? Cosa essenziale per avere comunione con Dio? E lui mi ha detto che adesso loro credono che sono le loro buone opere che li rendono accetti davanti a Dio, e che quindi le loro buone opere devono essere maggiori delle loro opere malvagie. E di conseguenza quello che cercano è una giustizia che viene dalle opere, dalle loro buone opere, e hanno rigettato quella giustizia che Dio ha stabilito per loro. E così in realtà ora essi si stanno ribellando contro la giustizia di Dio, avendo stabilito la loro propria giustizia per opere, come dichiara Paolo. E però non stanno nemmeno facendo le opere che Dio richiede, l'offerta di un sacrificio. E quindi è difficile per me pensare al loro stato attuale davanti a Dio, perché i giudei, inciampando su Gesù Cristo e camminando per opere e cercando di stabilire per mezzo di esse una giustizia davanti a Dio, Paolo dice che non ce l'hanno fatta, non ci sono riusciti e non possono riuscirci, perché non si sono sottoposti alla giustizia di Dio, perché il fine della legge è Cristo per la giustificazione di ognuno che crede. La legge non può rendere una persona giusta davanti a Dio, non può mettere una persona nella giusta posizione davanti a Dio, perché se la legge avesse potuto rendere giusti davanti a Dio, allora non sarebbe stato necessario che Cristo morisse. Gesù nel giardino ha pregato: Padre, se possibile, allontana da me questo calice, se possibile. Se è possibile che l'uomo sia salvato in qualche altro modo, se può essere salvato per mezzo della legge, se può essere salvato per mezzo dei suoi sforzi, delle sue buone opere, se l'uomo può essere salvato solo perché è sincero nel cuore, allora ti prego, Dio, allontana da me questo calice, allontana la croce da me. Ora il fatto che Gesù è dovuto andare sulla croce è la testimonianza di Dio davanti a tutto il mondo che c'è solo una via per cui l'uomo può andare a Dio, e cioè la croce di Gesù Cristo. Vi è infatti un solo Dio e anche un solo mediatore tra Dio e gli uomini, Cristo Gesù uomo. Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me, disse Gesù. Forse pensi, Chuck, questa visione è troppo ristretta. Non posso accettarla. Mi dispiace che tu non possa accettarla, ma è proprio così. Gesù disse, è stretta la porta e angusta la via che conduce alla vita, mentre è larga la porta e spaziosa la via che conduce alla perdizione. State molto attenti ai tentativi fatti oggi dagli uomini per allargare questa porta, perché li sentiamo da tutte le parti. Oh, Dio ama tutta l'umanità. Oh, Dio ama il buddista e il musulmano. Dio ama tutti. E cercano di allargare la porta, così puoi dire, oh, Dio ti ama. Certo che sarai salvato pure tu. Sei un uomo. Respiri. Ma Dio ha stabilito che fosse per mezzo di Gesù Cristo. E la croce offende le persone. Perché la croce dice che c'è una sola via per arrivare a Dio. Se la salvezza fosse stata possibile in un altro modo, allora la croce non sarebbe stata necessaria. Mosè infatti descrive così la giustizia che proviene dalla legge. L'uomo che fa quelle cose vivrà per esse. Ma la giustizia che proviene dalla fede dice così: non dire in cuor tuo chi salirà in cielo. Questo significa farne discendere Cristo, ovvero chi scenderà nell'abisso. Questo significa far risalire Cristo dai morti. Ma che dice essa? La giustizia che viene dalla fede. Cosa ci dice? Ci dice questo: la parola è presso di te, nella tua bocca e nel tuo cuore. Questa è la parola della fede che noi predichiamo, poiché se confessi con la tua bocca il Signore Gesù, o se confessi con la tua bocca che Gesù è il Signore, e credi nel tuo cuore che Dio lo ha risuscitato dai morti, sarai salvato. Vedete come l'ha resa semplice Dio? L'uomo cerca sempre di complicare tutto. L'uomo cerca sempre di tornare alla giustizia per mezzo delle opere. Se va in giro a bussare davanti a 100 porte al giorno, per vendere riviste, per svegliare la gente, continua a farlo fedelmente e sarai salvato. Se cammini in ginocchio per 10 chilometri per baciare quella statua, ti verranno risparmiati diversi giorni di purgatorio. L'uomo complica tutto. Ora, alla nostra carne piace rendere tutto complicato, perché mi piace poter avere qualche merito o qualche vanto per la salvezza. Mi piace gloriarmi. Mi piace vantarmi. Guarda cosa ho fatto. I pericoli che ho affrontato per Dio, i sacrifici che ho fatto, l'impegno e la dedizione che mi ha fatto superare quelle terribili paludi, buie, pericolose e puzzolenti. Ma non c'è modo che possiamo vantarci, né ora né per tutta l'eternità, per il fatto che andremo in cielo e ci troveremo lì davanti al trono di Dio. Gesù morì per salvare l'anima mia. Questo ripeteranno le mie labbra, perché Gesù ha pagato tutto e io tutto appartengo a Lui. Il peccato aveva lasciato la sua macchia rossa, ma Lui mi ha reso bianco come la neve, dice un cantico. Dov'è dunque il vanto? Dice Paolo. È escluso. È per mezzo della legge? No. Se fosse stato per mezzo della legge, allora questo avrebbe incoraggiato il vantarsi. Ma il vanto è escluso, perché io sono salvato semplicemente per mezzo della fede in Gesù Cristo. La salvezza è così vicina per molti di voi in questo momento. Se solo confessi con la tua bocca che Gesù è il Signore, dillo ora, Gesù sei il mio Signore, e credi nel tuo cuore che Dio lo ha risuscitato dai morti, sarai salvato. La salvezza è vicina, non è qualcosa di distante, qualcosa di difficile da ottenere. Oh, prendiamo tutti delle corde e arrampichiamoci fino in cielo e portiamo giù il Messia. Oppure mettiamoci tutti la tuta d'amianto e scendiamo all'inferno e facciamo risalire il Messia dalla tomba. Facciamo qualche cosa meravigliosa che richieda forza e coraggio. No, la salvezza non è distante in qualche parte del cielo. La salvezza è vicino a te, più vicina di quanto credi. Confessa Gesù Cristo come tuo Signore. Col cuore infatti si crede per ottenere giustizia e con la bocca si fa confessione per ottenere salvezza. Perché la Scrittura dice: chiunque crede in Lui non sarà svergognato, poiché non c'è distinzione fra il giudeo e il greco. Che dichiarazione per uno che è ebreo d'ebrei, eh? Non c'è distinzione fra il giudeo e il greco. Cioè, per quanto riguarda la salvezza, è ugualmente semplice per il giudeo come per il greco, perché uno stesso è il Signore di tutti, ricco verso tutti quelli che lo invocano. Infatti, chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. Ora, è interessante che Paolo fa questa dichiarazione proprio dopo aver detto, al capitolo 9, versetto 18, che Dio fa misericordia a chi vuole e indurisce chi vuole. Dopo aver parlato della sovranità di Dio, dell'elezione, in modo che fosse per elezione, ma ora dice: chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. Ora, quando tu invochi il nome del Signore, Dio non va a cercare la sua lista, vediamo un po', vediamo se sei fra gli eletti. No, spiacente, il tuo nome non è nella lista. Non è così. Vedete, questo apre la porta ad ogni uomo, senza distinzione. Chiunque tu sia, la promessa di Dio per te è che se invochi il nome del Signore sarai salvato. Qualcuno può dire: beh, questo non riesco proprio a farlo conciliare con la divina elezione di Dio. Allora ognuno potrebbe: beh, neanch'io ci riesco. Ma Dio non mi ha chiamato a farlo conciliare, ma a crederci. Ci ho provato per anni a farlo conciliare, fino a che non mi sono logorato per la ginnastica mentale. E un giorno ero nel mio studio studiando Romani e mi sono arrabbiato così tanto che ho messo giù la Bibbia e ho detto: Dio, non riesco a far conciliare queste due cose. E sono uscito dalla stanza. Ero davvero arrabbiato perché ci avevo messo tutto l'impegno per mettere insieme queste cose. E mentre uscivo dalla stanza Dio mi ha detto: io non ti ho chiesto di far conciliare queste due cose. Ti ho solo chiesto di crederci. Quindi ora credo semplicemente. Credo che chiunque tu sia, predestinazione o non predestinazione, elezione o non elezione, chiunque tu sia, se invochi il nome del Signore sarai salvato. Questa è la promessa di Dio. Così è vero, da un lato abbiamo la sovranità di Dio, ma dall'altro abbiamo anche la responsabilità dell'uomo. E non sarai salvato se anche tu non invocherai il nome del Signore. Chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. C'è un equilibrio, quindi, e dobbiamo mantenere sempre una posizione equilibrata. Se vai ad un estremo, e purtroppo alcuni vanno all'estremo e diventano così estremisti circa l'elezione, la predestinazione e tutto il resto, diventano così estremisti che ci sono chiese dove non mettono nessun passo della Scrittura fuori dalla Chiesa, perché non sia mai che un peccatore che non è fra gli eletti lo legga ed entri e creda in Gesù Cristo e sia salvato, quando magari non è stato predestinato alla salvezza. Non siate estremisti. Se siete estremisti dalla parte del calvinismo, nell'elezione, la predestinazione e tutto il resto, allora avete perso il centro, la verità. La verità si trova al centro tra questi due estremi. Sì, Dio è sovrano, e sì, Dio ha scelto, eletto e predestinato. E sì, chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. Sono entrambe vere queste dichiarazioni, anche se non riesci a farle conciliare, sono entrambe vere. E stasera, chiunque tu sia, la salvezza è così vicina. Tutto quello che devi fare è invocare il nome del Signore e sarai salvato. E ora una domanda molto interessante. Come posso invocare il nome del Signore? Come dunque invocheranno colui nel quale non hanno creduto? E come crederanno in colui del quale non hanno udito parlare? E come udiranno se non c'è chi predichi? E come predicheranno se non sono mandati? Ora qui c'è il fondamento dell'attività missionaria della Chiesa. Avendo noi ricevuto, avendo udito, avendo conosciuto la grazia di Dio per mezzo di Gesù Cristo, ora siamo obbligati a far sì che il mondo conosca la stessa grazia. Ho un caro amico, Kit Erickson, che amo tanto nel Signore. Lui e sua moglie Adrian, persone meravigliose. Ho fatto degli studi biblici a casa loro, là a Santa Monica. E Kit era qui proprio qualche giorno fa. E l'ho sentito dare la sua testimonianza in televisione l'altra sera. E diceva che vivendo qui nel sud della California, andando a scuola e all'università e tutto il resto, aveva 24 anni quando ha sentito parlare per la prima volta di Gesù Cristo seriamente. Nessuno gli aveva mai testimoniato prima. Ora è terribile come spesso siamo così mancanti nel diffondere il messaggio dell'Evangelo. Come invocheranno colui nel quale non hanno creduto? E come crederanno in lui se non odono parlare di lui? E come udiranno se nessuno predica loro o se nessuno gli testimonia della verità? E come predicheranno se non sono stati mandati? E così la base per le missioni, avendo udito, avendo creduto, avendo conosciuto, noi ora siamo responsabili di mandare persone a testimoniare al mondo di questa gloriosa salvezza e della giustizia che Dio offre a tutti gli uomini, giudei e greci, a tutti quelli che credono nel suo figliuolo Gesù Cristo. Come sta scritto, quanto son belli i piedi di coloro che annunziano la pace, che annunziano buone novelle. Oh, come amo questa espressione, che annunciano buone novelle. Ecco perché amo così tanto il ministero. Perché ho questo privilegio di annunciare buone notizie. Ora non sentirete annunciare buone notizie in televisione e neanche sul giornale. Non sentirete annunciare buone notizie. Sentirete solo di questo mondo con tutti i suoi problemi. Ma grazie a Dio noi abbiamo un messaggio da dire a tutte le nazioni. Un messaggio di pace e di vita. Buone notizie. Poiché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Chiunque crede in lui può avere la vita eterna di Dio e conoscere l'eterna gloria del regno di Dio e può godere come un figliuolo di Dio, eredi di Dio e coeredi di Gesù Cristo, un regno di sacerdoti in quest'era gloriosa che sta per venire. Buone notizie. Ora però, non tutti quelli che odono ubbidiscono, ma non tutti hanno ubbidito all'Evangelo, versetto 16, perché Isaia dice, Signore, chi ha creduto alla nostra predicazione? La fede dunque viene dall'udire, e l'udire viene dalla parola di Dio. Certo, uno non può credere se non ode. La fede viene dall'udire, l'udire è la parola di Dio. È per mezzo della parola di Dio che noi possiamo conoscere Dio. E conoscendo Dio noi possiamo credere e avere fiducia di Dio. La parola di Dio è essenziale perché si sviluppi la fede nel mio cuore. Spesso la gente dice, oh, vorrei tanto avere più fede. E penso che certe volte quasi insultiamo Dio con la nostra mancanza di fede. Spesso sento persone dire: "Oh Signore, aiutami a credere, solo aiutami a credere". Mi chiedo come reagirei se tornando a casa dico a mia moglie: "Tesoro, ho deciso di portarti a cena fuori questa sera. Ho pensato di andare a mangiare qualche cosa di speciale". E lei rispondesse: "Oh Chuck, vorrei tanto crederti, aiutami a crederti". Questo mi farebbe riflettere. Ma che razza di uomo sono che trova così difficile credere in me? Eppure quante volte prendiamo le promesse di Dio e diciamo: "Oh Dio, aiutami a credere, Signore". La fede viene dall'udire la parola di Dio. Ci viene detto in Giuda che uno dei modi attraverso i quali possiamo rimanere in una condizione di benedizione, la benedizione dell'amore di Dio, è edificando noi stessi sulla nostra santissima fede. E naturalmente il modo per essere edificati nella nostra santissima fede è mediante la parola di Dio. Perché vedete, è difficile credere in qualcuno che non conosci. E quando qualcuno viene da me e mi dice: "Ho davvero tanta difficoltà a credere in Dio", quello che sta dicendo in realtà è: "Non conosco Dio poi così bene". Perché se conoscessi bene Dio non avresti affatto problemi a credere in Lui. E come posso conoscere Dio? Tramite la sua parola. Perché Lui si è rivelato a noi. Così la fede viene dall'udire la parola di Dio. Se vuoi che la tua fede cresca, studia la parola di Dio. Ma io dico, dice Paolo, non hanno essi udito? Sì che hanno udito. Anzi, la loro voce è corsa per tutta la terra, e le loro parole fino agli estremi confini del mondo. Sì, hanno udito. La storia di Gesù Cristo è stata diffusa in tutte le comunità dei giudei nel mondo. Ma io dico, non ha Israele compreso? Mosè dice per primo: "Io vi muoverò a gelosia per una nazione che non è nazione, vi provocherò a sdegno per una nazione stolta". Dio, con la sua opera tra i gentili, con la sua grazia, il suo amore e le sue benedizioni sui gentili, ha cercato di far ingelosire i giudei, in modo che i giudei cercassero Dio per mezzo di Gesù Cristo, in modo che quando avrebbero visto come Dio stava benedicendo i credenti cristiani e il loro amore per Dio, sarebbero diventati gelosi. Vedendo che i gentili ricevevano il patto, la grazia e le benedizioni e la gloria di Dio. Recentemente, mentre studiavamo proprio i Romani, ho provato a illustrare questo usando l'esempio della mia dolcissima e bellissima nipotina, che amo tanto, come d'altronde tutti gli altri nipoti. Ma lei è proprio un angioletto. Ma lei mi mette davvero in difficoltà, mi rovina, perché sa quanto sono preso da lei e come mi tiene legato al suo ditino. E lei se ne approfitta e mi fa star male perché non mi considera proprio. Fa come se non avesse proprio bisogno di nonno. Lei ama giocare da sola. Così ho scoperto che se inizia a giocare con gli altri nipotini, lei dopo poco inizia a sgomitare per avvicinarsi a nonno. Così quando gli altri si avvicinano, io cerco di esagerare con loro. Comincio a fare: "Dai, vieni in braccio a nonno. Oh, come siamo carini oggi. Vieni che ti abbraccio". E lei allora si fa avanti facendo agomitate e si mette proprio vicino a nonno. Quanto amo quando fa così. Io impazzisco per questa piccola bambolina. Ma per poter far sì che si avvicini è necessario che la faccia ingelosire. Ora, questo è esattamente quello che Dio sta cercando di fare con i giudei. Lui ama ancora i giudei, anche se sono lontani dalla sua giustizia. Ma Dio li ama ancora. E così benedice te e ti dice: "Dai, vieni e ricevi il regno. Gusta la gioia e la benedizione e tutto il resto". E nello stesso tempo Dio vuole che i giudei si avvicinino sgomitando, cosa che comunque fanno generalmente. Così Mosè dice: "Io vi muoverò a gelosia per una nazione che non è nazione, vi provocherò a sdegno per una nazione stolta". E Isaia arditamente dice: "Io sono stato trovato da quelli che non mi cercavano. mi sono manifestato a quelli che non chiedevano di me. Ma riguardo a Israele dice: tutto il giorno ho steso le mani verso un popolo disubbidiente e contraddicente. Così la grazia di Dio e la sua misericordia si sono estese ai gentili, e loro l'hanno accettate, mentre la mano di Dio è ancora stesa verso i giudei, che hanno rifiutato di fare a modo suo, di andare a Dio per mezzo di Gesù Cristo. Significa che Dio ha finito per sempre con i giudei? No, lo scopriremo la prossima volta, quando studieremo Romani 11. Dio ha ancora un piano per loro e porterà la salvezza ai giudei. Che il Signore sia con voi e che le benedizioni del Signore circondino le vostre vite mentre camminate con Lui. Che possiate sperimentare le gioie della Sua potenza, della Sua presenza, della Sua gloria, mentre Dio giorno dopo giorno riversa su di voi la Sua bontà e il Suo amore. Che possiate sperimentare vittorie più grandi nel vostro cammino con Gesù Cristo, mentre vi sottomettete al tocco di Dio, mentre Lui vi modella, vi forma nella persona che vuole che siate, mentre vi conforma all'immagine di Gesù Cristo. Dio vi benedica e operi nella vostra vita in modo speciale, e che la vostra fede possa crescere mentre studiate la sua parola.
1: Avete ascoltato il programma Attraverso la parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith.
2: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.
3: Radio Evangelo Piemonte ti invita a partecipare alla festa del cinquantenario di servizio evangelico di RTB. L'appuntamento è per domenica 14 giugno dalle ore 16 alle 19 presso la Gospel House di Via Druento, 274 Avenaria, in provincia di Torino. Per partecipare iscriviti sulla piattaforma Eventbrite accedendo dal sito www.rtb.it oppure telefona al numero 331-222-3120. L'evento è gratuito. Non mancare!
4: Vi presentiamo
5: Attraverso la Bibbia.
4: Una guida allo studio completo della parola di Dio.
5: Testi di Vernon McGee.
4: In redazione Edoardo Labanchi.
5: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
4: Al microfono Franco Liotti.
6: Miei cari amici, è una vera gioia essere per me nuovamente qua con voi, in vostra compagnia, per riprendere lo studio della parola di Dio. Con la trasmissione odierna inizieremo lo studio del capitolo 17 del Vangelo di Matteo. Come vedete, pian piano stiamo facendo strada nello studio di questo interessante Vangelo. A chi si mettesse in ascolto per la prima volta vorrei dare un suggerimento. Cercate di procurarvi una Bibbia, così potrete seguirmi nella lettura dei vari versetti biblici, in questo caso soprattutto del Vangelo di Matteo. Ora, per riassumere in poche parole il contenuto del capitolo 17, naturalmente di Matteo, vi anticipo che gli argomenti principali trattati qui sono la trasfigurazione di Gesù, la guarigione di un ragazzo che era posseduto dal demonio e la mancanza di fede dei discepoli. Oltre a ciò vedremo poi che Gesù pagherà le tasse e lo farà in una maniera miracolosa. Ma cominciando dal principio, rileggendo insieme l'ultimo versetto del capitolo 16 di Matteo. Gesù disse: «In verità io vi dico che alcuni di coloro che sono qui presenti non gusteranno la morte finché non abbiano visto il figliol dell'uomo venire nel suo regno». Ciò è scritto in Matteo capitolo 16 versetto 28. Questa profezia di Gesù riguardava gli apostoli che avrebbero assistito alla trasfigurazione di Gesù. Infatti la trasfigurazione è l'immagine del figliolo di Dio, cioè di Gesù Cristo, in un certo senso proiettata nel suo regno. Qualcuno potrebbe obiettare, ma dottor McGee, sei davvero sicuro che il Signore Gesù si riferisse alla sua prossima trasfigurazione con quelle parole? Senz'altro. Infatti Simon Pietro, l'apostolo Pietro, che era uno degli apostoli presenti alla trasfigurazione, nella sua seconda epistola riferì di questa esperienza. Infatti così lui scriveva l'apostolo Pietro nella sua seconda lettera al capitolo 1 versetti 16 a 18, scriveva così: poiché non è con l'andare dietro a favole artificiosamente composte che vi abbiamo fatto conoscere la potenza e la venuta del nostro Signore Gesù Cristo, ma perché siamo stati testimoni oculari della sua maestà, poiché egli ricevette da Dio Padre onore e gloria quando giunse a lui quella voce dalla magnifica gloria: questo è il mio diletto figliuolo nel quale mi sono compiaciuto. E noi stessi, dice l'apostolo Pietro, udimmo quella voce che veniva dal cielo quando eravamo con lui, cioè con Cristo Gesù, sul monte santo. La profezia di Gesù che abbiamo letto nel capitolo al capitolo 16 di Matteo versetto 28 si sarebbe avverata quando il Signore Gesù sarebbe stato glorificato sul monte della trasfigurazione. La trasfigurazione era l'anticipazione del regno e, come abbiamo letto, l'apostolo Pietro stesso ce ne ha dato la conferma. Anche gli altri Vangeli, a dire la verità, ci hanno fornito il resoconto della trasfigurazione, ad eccezione di uno solo, cioè il Vangelo dell'apostolo Giovanni. La trasfigurazione del Signore Gesù Cristo è, a mio giudizio, la speranza dell'umanità credente. L'uomo che vedete glorificato in quella circostanza, cioè alla trasfigurazione, l'uomo trasfigurato, è il genere di persona che tu stesso, amico mio, sarai un giorno se hai posto la tua fede in Dio. Infatti, nella prima lettera dell'apostolo Giovanni, al capitolo 3, versetto 2, leggiamo queste parole: diletti, ora siamo figlioli di Dio e non è ancora reso manifesto quello che saremo. Sappiamo che quando Egli, Cristo Gesù, sarà manifestato, saremo simili a Lui, perché lo vedremo come Egli è. Così scriveva l'apostolo Giovanni nella sua prima lettera. La prospettiva gloriosa di essere come Cristo viene proposta perciò a ogni persona. Il Signore Gesù venne glorificato prima della sua morte e della sua resurrezione, e questa è l'immagine che ci viene fornita nei prossimi versetti. In seguito troveremo che nel Vangelo di Luca vengono forniti dettagli che né Matteo l'Evangelo e nell'altro Evangelo, quello di Marco, avranno incluso. Ma leggiamoli insieme questi importanti versetti che ci descrivono la trasfigurazione. Sono al capitolo 17 di Matteo, versetti 1 e 2. Sei giorni dopo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni, suo fratello, e li condusse sopra un alto monte in disparte, e fu trasfigurato dinanzi a loro. La sua faccia risplende come il sole, e i suoi vestiti divennero candidi come la luce. Il suo viso risplendeva come il sole, abbiamo letto. Che immagine meravigliosa, amici! La luce che si sprigionava da Gesù era qualcosa di straordinario. A questo punto, permettetemi di dire che forse era proprio quel tipo di luce che rivestiva Adamo ed Eva nel giardino dell'Eden prima della loro caduta. Dopo che avevano peccato, scoprirono però di essere nudi perché mancavano a quel punto di quella luce gloriosa. Quindi nel Vangelo di Matteo, al capitolo 17, versetti 1 e 2, troviamo che è l'umanità di Gesù ad essere trasfigurata. La parola trasfigurazione è molto interessante, sapete. In greco, nella lingua greca, viene usato il vocabolo metamorfosi, che significa cambiamento di forma o di struttura, come nel caso del piccolo bruco che un giorno diventa una meravigliosa farfalla, grazie al processo di metamorfosi. Questo corpo che posseggo oggi, affetto da molti malanni, dice il dottor McGee, è purtroppo nel mio caso, cioè nel caso del dottor McGee, affetto anche dal cancro, ebbene, dice questo studioso, un giorno il mio corpo sarà trasfigurato e anche i credenti che saranno vivi alla venuta di Cristo subiranno un cambiamento, anch'essi saranno trasfigurati, subiranno questo tipo di metamorfosi positiva. E questa è la speranza di tutte quelle persone che credono in Dio come loro Salvatore tramite la persona di Cristo Gesù. Al prossimo versetto del Vangelo di Matteo che stiamo studiando, leggiamo adesso queste parole, Matteo capitolo 17, versetto 3. Ed ecco apparvero loro, Mosè ed Elia, che stavano conversando con Gesù. Mosè rappresentava la legge ed Elia rappresentava i profeti. Mosè era morto, mentre Elia era stato rapito da questo

con lui due uomini che erano Mosè ed Elia, i quali, apparsi in gloria, parlavano della dipartenza che Gesù stava per compiere in Gerusalemme. La legge e i profeti, cioè Mosè ed Elia, erano dunque testimoni della morte del Signore Gesù Cristo. E al versetto 4 di questo Vangelo che stiamo studiando, quello di Matteo, troviamo che Pietro prese a dire a Gesù: Signore, egli è bene che stiamo qui se vuoi. Io farò qui tre tende, una per te, una per Mosè e una per Elia. Così è scritto in Matteo capitolo 17, versetto 4. Come al solito, Simon Pietro non resiste alla tentazione di farsi avanti, di parlare. Ogni occasione era buona per lui. E spesso, come tutti quelli che parlano troppo in fretta, spesso diceva però la cosa sbagliata. Infatti, come vedremo, Dio stesso lo rimprovererà per chi osa mettere Mosè ed Elia allo stesso livello del Signore Gesù. Luca, l'Evangelista, offre una spiegazione per questa indiscrezione di Pietro, aggiungendo queste parole, cioè Pietro non sapeva ciò che stava dicendo. Purtroppo, anche al giorno d'oggi c'è un sacco di gente che parla, senza sapere ciò che dice, soprattutto quando parla di Cristo Gesù. Ma leggendo il prossimo versetto vedremo che l'Apostolo Pietro ha subito motivo di pentirsi. Infatti leggiamo nel Vangelo di Matteo al capitolo 17, versetto 5, leggiamo le seguenti parole. Mentre egli parlava ancora, cioè mentre Pietro parlava ancora, ecco una nuvola luminosa li coprì della sua ombra. Ed ecco una voce dalla nuvola che diceva: questo è il mio diletto figliuolo, nel quale mi sono compiaciuto. Ascoltatelo. Amici miei, immaginate la costernazione, diciamo pure un po' di paura di Pietro, sentendo Dio parlare. Tra l'altro, Dio afferma anche che Gesù è suo figlio e invita tutti ad ascoltarlo, in quanto Gesù è la somma autorità in materia di rivelazioni. Cioè, ciò che Mosè, Elia e i profeti hanno avuto da dire è stato meraviglioso, ma il figlio di Dio, Gesù, è colui che è venuto sulla terra per fare la sua ultima e più importante rivelazione all'uomo. L'affermazione di Dio Padre è di una portata immensa. Questo è il mio amato figlio nel quale mi sono compiaciuto, ascoltatelo. Il Signore Gesù è l'unico in cui Dio ha potuto compiacirsi. E sia voi che io non potremo mai entrare alla presenza di Dio finché non saremo in Cristo per mezzo della fede. Quando riceviamo Cristo come nostro Salvatore, entriamo a far parte del corpo dei credenti, la Chiesa, e Cristo è l'unico in cui Dio si sia compiaciuto, l'unico grazie al quale io, tu, possiamo essere accettati e salvati. E io so che Cristo mi ha salvato ormai tanti anni fa e gli sono grato. E tu? Posso farti questa domanda? Sei stato salvato? Sei certo della tua salvezza? Hai chiesto a Cristo di venire in te, di salvarti, di farti una persona nuova? Spero di sì. E con questa speranza ti saluto e ti do l'appuntamento per il nostro prossimo studio biblico. A risentirci, amici.

0: Avete ascoltato
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: In studio Franco Liotti.

Le storie che stiamo per presentare sono tratte dal libro La storia più bella, la Bibbia. Se pensi che si tratti soltanto di semplici leggende, allora fermati e ricorda che ciò che ascolterai in realtà è la narrazione delle cose meravigliose di Dio che Egli ha compiute nella storia e nel tempo prima della venuta del suo unigenito figlio sulla terra.

Zadok e Abiatar mandarono una serva ad avvertire i loro due figli, i quali si tenevano nascosti e pronti a tutto, perché corressero a portare le notizie a Davide. Attraverso varie peripezie, i due coraggiosi giovani riuscirono a raggiungere il re Fuggiasco, il quale, appena avute le informazioni, fece levare il campo prima ancora che facesse giorno e attraversò il Giordano con tutti i suoi seguaci. Ahitofel, intanto, vedendo che non si voleva tener conto del suo consiglio, tornò amareggiato in casa sua, mise in ordine le sue cose e si impiccò. Absalom nominò capo del suo esercito un uomo di nome Amasa e si preparò a combattere contro il padre Davide. Dopo che Davide ebbe attraversato il Giordano, alcuni amici che gli erano rimasti fedeli portarono a lui e alla sua gente dei letti e dei viveri perché potessero riprendere forza dopo la marcia faticosa e non rimanessero senza provviste. Davide passò in rivista gli uomini che aveva con sé e li divise in tre schiere, che affidò agli ordini di tre valorosi capitani: Joab, Abishai, fratello di Joab, e Ittai il Gitteo. Davide stesso avrebbe voluto partecipare alla battaglia che si preannunciava, ma i suoi seguaci insorsero contro questa decisione. «No, tu non devi venire. Se noi dovessimo essere messi in fuga, ai nostri avversari poco importerebbe, così pure se la metà di noi cadesse in combattimento. Ma tu da solo vali quanto 10.000 di noi. È meglio quindi che tu ti tenga pronto a venirci in aiuto in caso di necessità». Da questo vediamo quanto Davide fosse amato e stimato dalla gente che aveva con sé. Prima che si disponessero in ordine di battaglia, il re diede un ordine ai suoi capitani, in modo che tutto il popolo udisse: «Per amor mio, trattate con riguardo il giovane Absalom». Poco dopo avvenne lo scontro nella foresta di Efraim. Il nome non deve trarre in inganno. La foresta si trovava ad oriente del Giordano e non apparteneva quindi al territorio della tribù di Efraim. La battaglia fu tremenda e molti uomini di Absalom vi trovarono la morte, intralciati soprattutto dalle asperità della boscaglia. Ad un certo punto Absalom si imbatté in un gruppo di uomini di Davide, spronò la sua cavalcatura e si diede precipitosamente alla fuga. Ma nel passare sotto una quercia maestosa, i suoi lunghi capelli rimasero impigliati nei rami intricati dell'albero. Il giovane rimase così sospeso tra cielo e terra mentre l'animale proseguiva la sua corsa. Accortosi dell'accaduto, uno degli uomini di Joab corse ad avvertire il suo comandante. «Come? Tu l'hai visto? E perché non l'hai colpito all'istante stendendo la terra morta?» «Ti avrei ricompensato bene», disse Joab. «Nessuna ricompensa avrebbe potuto indurmi a mettere le mani addosso al figlio del re», ribatté il soldato. «Tu stesso hai udito l'ordine di Davide. Badate che nessuno tocchi il giovane Absalom». «Ah, non voglio perdere il mio tempo con te», replicò Joab seccamente. Il capitano andò nel luogo indicato e, afferrati tre giavellotti, li scagliò contro Absalom, che era sempre impigliato, ma vivo, tra i rami della quercia. Il giovane fu poi circondato da 10 scudieri di Joab che lo finirono coi loro colpi. A questo punto Joab fece suonare la tromba per far cessare il combattimento. I suoi uomini presero il corpo di Absalom e lo gettarono in una fossa della foresta sulla quale elevarono un gran mucchio di pietre. Infine l'esercito fece ritorno alle tende. Mentre era ancora in vita, Absalom si era fatto erigere un monumento nella Valle dei Re, chiamato Monumento di Absalom. Nelle sue intenzioni, il monumento avrebbe dovuto accogliere le sue spoglie quando fosse morto. Il giovane trovò invece sepoltura nella foresta. Ahimaaz, figlio del sacerdote Zadok, avrebbe voluto andare immediatamente da Davide per portargli la notizia della vittoria che il Signore aveva concesso al suo esercito, ma Joab glielo impedì perché il figlio di Davide era morto e sapeva che il re non ne avrebbe certamente gioito. Perciò mandò invece su un etiope, un negro. Dopo che l'etiope fu partito, Ahimaaz tornò ad insistere di voler andare finché Joab non glielo concesse. Ahimaaz era un uomo molto veloce nella corsa e sorpassò il negro, riuscendo a giungere per primo nella città in cui Davide attendeva l'esito della battaglia. Una delle sentinelle che stavano sulle mura avvisò Davide dell'arrivo di un messaggero e Ahimaaz fu subito introdotto alla sua presenza. «Pace», gli disse il giovane,
«Sia benedetto il Signore, tuo Dio, che ha dato in tuo potere coloro che avevano alzato le mani contro il re mio Signore». «È salvo mio figlio Absalom?» domandò Davide. «Nel lasciare il campo ho visto un gran tumulto», rispose il giovane, «ma non so di che si trattasse». Poco dopo giunse anche l'Etiope, che si affrettò a dire a Davide: «Ho buone notizie per il re. Oggi il Signore ti ha reso giustizia, liberandoti dalle mani di tutti coloro che erano insorti contro di te». Dopo che Davide gli ebbe chiesto notizie di Absalom, il negro concluse: «Possano tutti i nemici del mio Signore e coloro che insorgano contro te subir la sorte di quel giovane». E Davide comprese immediatamente e ne ebbe il cuore straziato. Si ritirò nella sua camera e scoppiò in pianto, esclamando tra i singhiozzi: «Absalom, figlio mio, Absalom, figlio mio, fossi pur morto io invece tua». Quando si sparse la voce del grande dolore di Davide, tutti coloro che quel giorno si erano battuti valorosamente per la causa del re rientrarono nella città quasi vergognosi, non osando alzar lo sguardo, come se fossero ignominiosamente fuggiti dal campo di battaglia. L'afflizione di Davide non accennava a cessare. Allora Joab decise che era tempo di andare a parlargli. «Tu copri di vergogna tutti coloro che oggi hanno combattuto per te», gli disse, «giacché dimostri di amare quelli che ti odiano e di odiare quelli che ti amano. Sembra che i tuoi capitani e i tuoi soldati non valgano nulla per te. E io sono convinto che se Absalom fosse ancora vivo e noi tutti morti, allora tu saresti contento. Reagisci dunque, esci e parla al cuore della tua gente. Rassicura i tuoi soldati, se non vuoi che disgrazie maggiori ti piovano addosso». Davide comprese che Joab aveva ragione e scese in mezzo al popolo. Avvenne allora che anche quelli che avevano preso le parti di Absalom manifestarono il desiderio che egli tornasse a regnare su di loro. Davide si mostrò magnanimo verso coloro che lo avevano tradito. Arrivò persino a promettere ad Amasa, che aveva comandato le truppe di Absalom, di farlo capo del suo esercito. Dopo queste cose, Davide si diresse verso il Giordano per riattraversarlo e tornare a Gerusalemme.

Uno dei primi a uscire da Gerusalemme per farsi incontro a Davide e dargli il benvenuto fu Scimei, l'uomo che lo aveva maledetto e gli aveva lanciato dei sassi durante la fuga. Scimei si gettò ai piedi del re e confessò di aver peccato chiedendo perdono. «Scimei dovrebbe morire per aver maledetto l'unto dell'Eterno», disse Abishai, fratello di Joab. «Oggi non verrà messo a morte nessuno», replicò Davide. «Non sono io tornato ad essere re di Israele? Tu non sarai ucciso, Scimei». Anche Mefiboset uscì a incontrare il re. Da quando Davide aveva lasciato Gerusalemme, il giovane aveva preso i segni del lutto, fermamente deciso a tenerli finché non fosse tornato in pace. «Mefiboset, perché non sei venuto con me?» gli domandò il re. «Oh re mio signore, il mio servo m'ha ingannato approfittando della mia infermità e mi ha anche calunniato presso di te». Davide risolse la questione ordinando che lui e Ziba si dividessero le terre che erano appartenute a Saul. Mefiboset gli rispose che era tanto felice per il ritorno del re a Gerusalemme che non gli importava di rientrare in possesso dei suoi beni. Il ritorno di Davide accese nuovamente delle rivalità tra le tribù di Giuda e le altre, ed un uomo perfido di nome Sheba approfittò di questi malumori per suscitare una ribellione. Il re decise allora di inviare Amasa, l'uomo da lui posto a capo dell'esercito, dopo la vittoria su Absalom, a raccogliere delle truppe da opporre a Sheba e ai suoi ribelli. Vedendo che Amasa tardava a radunare gli uomini necessari, Joab, il potente ed astuto capitano che era stato costretto a cedergli il comando supremo, mise insieme lui stesso un esercito e si dispose a partire contro Sheba. Ma mentre era in cammino coi suoi, si imbatté in Amasa e lo uccise. Poi raggiunse il ribelle Sheba che si era asserragliato nella città di Abel e in breve tempo ottenne la sua testa, consegnatagli dagli stessi abitanti della città che non volevano subire un assedio per colpa sua. In seguito il Signore permise che Israele fosse afflitto da una carestia della durata di 3 anni. Il re consultò l'Eterno per conoscerne la ragione e gli fu risposto che questo avveniva a causa di un grave torto che Saul aveva fatto ai Gabaoniti mentre regnava sul paese. Davide si affrettò a farne riparazione presso gli abitanti di Gabaon e Dio tornò a far prosperare Israele. Durante tutta la sua vita, a partire dalla sua giovinezza, quando aveva affrontato il gigante Golia, Davide fu impegnato in un susseguirsi di guerre. Mentre regnava, dovette combattere più volte contro i Filistei e fu sempre vittorioso. Aveva al suo servizio degli uomini capaci e valorosi che rimasero sempre al suo fianco e gli furono di aiuto preziosissimo nelle imprese militari. Joab continuò ad essere capo supremo dell'esercito di Israele, benché Davide non ne fosse sempre molto contento. Joab era un uomo autoritario e deciso, talvolta anche crudele e malvagio, ma in più di un'occasione seppe essere un valido e leale sostegno per Davide e la sua corona.

Avete ascoltato La storia più bella, la Bibbia, a cura di Erma Wins e Valeria Brentan. Narratore Giorgio Gotta. Tecnico del suono Stefano Casolari.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
1: Novembre 96 Tango, mantieni quota 2000 rotta avvicinamento. Se non ricevi altro per 5 secondi, abbandona avvicinamento radar. Procedi direttamente al localizzatore esterno. Esegui avvicinamento ILS. Contattare Torre Los Angeles su 118.9. 96 Tango, vira a destra per 235, nuovo allineamento 235, mantieni 2000. 6 miglia e mezzo dalla pista, virare destra per 245, nuovo allineamento 245. Novembre 96 Tango, autorizzato atterraggio pista 25 a sinistra, vento 250, 5 miglia e 3 quarti dalla pista, allineamento 245, inserimento linea atterraggio a mezzo miglio. Allineamento 245, iniziare procedura atterraggio. Allineamento 245, stai passando il localizzatore esterno ILS di Los Angeles. Sei in finale. Allineamento 245, sei in direzione. 4 miglia e 3 quarti dall'atterraggio. Sei in finale. In direzione. Allineamento 245. Via a sinistra, allineamento 243. Nuovo allineamento 243, 4 miglia e mezzo da atterraggio. Sei in finale. 3 miglia e mezzo da atterraggio, 15 piedi al di sopra della finale. Rettificare discesa, virare a destra 249, nuovo allineamento 249, sei in finale. Virare a sinistra per allineamento 247, sei in finale. Allineamento 247. Sei allineato con bordo sinistro pista. Stai superando segnale medio, ti lascio. Completare atterraggio. Contattare Torre Los Angeles su 118.9.

0: Un aeroporto è un luogo movimentato e affascinante, pieno di gente emozionata che ha fretta di partire per paesi lontani. L'intenso traffico e il frastuono degli aerei in arrivo e in partenza. Ma nel retroscena si svolge una specie di dramma cui poche persone hanno modo di assistere. Un dramma che ha un fascino tutto suo.
1: Autorizzazione al decollo 96 Tango.
2: ATC autorizza, doppio bonanza 696 Tango.
3: Per Denver, via Victor 208, Victor 8, incrocio intersezione Wilmington ad almeno 6.000. Mantenere quota 8.000.
1: Eliche?
0: Pronte per il decollo.
1: Magneti?
0: Controllato.
1: Movimento e funzionamento alettoni?
0: Controllato.
1: Altimetro, orologio e giroscopio?
0: Controllato.
1: Porte e finestre chiuse e bloccate?
0: Controllato.
1: Ruttori, circuiti, carrelli.
0: Controllato.
1: Sovralimentatori inseriti.
0: Controllato. Ok, pronti a rullare.
1: Torre Los Angeles, 96 Tango pronto.
2: 96 Tango, Torre Los Angeles, pista 25 sinistra libera per decollo, 124.3 dopo decollo.

0: Su il carrello.
1: Controllo partenza Los Angeles, doppio bonanza 696 Tango in volo, 25 sinistre.
0: Doppio bonanza 96 Tango, controllo partenza Los Angeles, contatto radar oltre linea costiera, mantenere allineamento 250 per vettore radar fino a Victor 208, riferire abbandono quota 7000.
2: Salve, benvenuti a bordo del 696 Tango. Il secondo pilota, vi annuncio con piacere, è mio figlio Jim. A me sembra che sia il momento buono di raccontarvi tutto ciò che accade qui in cabina.
1: Avrete notato che voliamo tra fitti banchi di nuvole. Non si vede oltre pochi metri. Perciò dobbiamo usare gli strumenti di bordo per sapere dove siamo e come si comporta l'aereo. Il volo strumentale si rende necessario in ogni circostanza in cui mancano i riferimenti visivi. La mancanza di visibilità può essere dovuta alla nebbia, al maltempo o anche soltanto al buio della notte. Gli strumenti regolano automaticamente la nostra rotta di volo. Tuttavia tocca sempre al pilota programmare il pilota automatico, controllare la strumentazione e inoltre deve essere sempre pronto a riprendere i comandi. Siamo anche seguiti e assistiti da personale di terra che si serve del radar. 96 Tango ha raggiunto quota 7000.
0: Doppio bonanza 96 Tango ricevuto. Vostra posizione 6 miglia ovest, intersezione Wilmington. Contattare subito centro radar Los Angeles 126.0.
2: C'è una bella differenza tra questo modo di volare e quello dei vecchi tempi. Una volta l'aereo era più un giocattolo che un mezzo di trasporto. I piloti acrobatici rischiavano la pelle per farci provare i brividi con le loro pazzesche evoluzioni.

0: E ai primi tempi i piloti volavano basandosi interamente sui propri sensi, la vista, il senso dell'equilibrio, l'orientamento. Si diceva che volassero con il fondo dei pantaloni, ma ci sapevano fare. Riuscivano a fare di tutto con un aereo, tranne a volare tra le nuvole. Ogni qualvolta che ci provavano, qualcosa andava storto e di solito qualcuno rimaneva ucciso. Ma a quei tempi gli aerei non disponevano di quegli strumenti che oggi sono ritenuti indispensabili. Infatti, oggigiorno le leggi impongono che ogni aereo sia munito di strumenti. Tuttavia accadono ancora incidenti che vengono attribuiti al maltempo. Come mai? Bene, vediamo di indagare su uno di questi incidenti. Un pilota privato e tre amici tornavano a casa verso il crepuscolo. Man mano che si faceva buio, diventava sempre più difficile scorgere le nuvole. D'un tratto ci si trovarono in mezzo. L'aereo venne dato per disperso. Iniziarono le ricerche. Colonnello Richards, se permette, vorrei farle alcune domande su questo avvenimento. Da quanto tempo si stanno svolgendo le operazioni di ricerca e di soccorso?
1: Almeno 72 ore ormai, sono iniziate da lunedì mattina.
0: Quanti aerei vengono impiegati per le ricerche?
1: 35 apparecchi dell'aeronautica militare, della sorveglianza aerea civile, della marina americana e della squadriglia della polizia della contea di Los Angeles.
0: Forse le sarà difficile rispondere a questa domanda, colonnello, ma quali probabilità di cavarsela hanno quegli uomini, secondo lei?
1: Vede, noi cerchiamo di non farci prendere dal pessimismo in cose del genere, ma non posso nascondere che con queste condizioni atmosferiche, su questo tipo di terreno e in questa stagione, tenendo conto delle esperienze fatte in passato, le probabilità di ritrovare un aereo bianco sullo sfondo di una zona innevata sono molto scarse.
0: Partecipammo anche noi alle ricerche e ci potemmo rendere conto personalmente dei problemi che dovevano affrontare il colonnello Richards e i suoi uomini. Purtroppo l'aereo era stato ricoperto da uno strato di neve e le ricerche dovettero essere sospese. In seguito, quando la neve si sciolse, il relitto fu facilmente individuato. Quattro uomini sono morti qui senza necessità. Per noi questo è un tipico incidente attribuito alle condizioni atmosferiche. Si trattava di un ottimo pilota, senza dubbio, ma non qualificato, non attrezzato per la situazione in cui si era venuto a trovare. In realtà, questo aereo si è sfasciato in aria per colpa delle avventate manovre di un pilota che aveva completamente perso la testa. Ora, tenendo presente quello che avete appena visto, vi farò ascoltare i messaggi registrati di un altro pilota venutosi a trovare impreparato in una situazione di emergenza. Egli guidava un bimotore ben equipaggiato, ma non era abilitato al volo strumentale. Perderà il controllo dell'aereo 30 secondi dopo essere entrato in un banco di nuvole. Perduto contatto radar. A questo punto l'aereo si abbatté e il pilota e i due passeggeri morirono. Qui, al nostro istituto, seguiamo attentamente questi disastri aerei, poiché siamo convinti che in buona parte si possono evitare. Allora, perché avvengono? Si è studiato il problema nei suoi molti aspetti, come la costruzione degli aerei e della strumentazione, le ragioni della cosiddetta spirale della morte e i molti fattori umani che intervengono. e siamo sempre più convinti che l'aspetto fondamentale del problema è nell'errata interpretazione molto diffusa del funzionamento dell'equilibrio umano. Allora, se foste dei piloti, quanto vedrete e sentirete nei prossimi minuti potrebbe essere la vostra migliore assicurazione sulla vita. Jim.
2: Sappiamo tutti che si può camminare con gli occhi bendati e mantenere l'equilibrio. Ma lo sapevate che un pilota non può volare con gli occhi bendati? In condizioni tali egli non può sapere se vola diritto, se vira, si impenna o fa una picchiata. Immagino che molti non sono d'accordo con quello che affermo. Infatti parecchi credono che per mantenere l'equilibrio basti soltanto l'orecchio interno. Ma non vi è niente di più pericoloso di questa idea. Cercherò di darvene una dimostrazione con un ginnasta. Egli possiede un senso dell'equilibrio e un senso dell'orientamento molto sviluppati. Ora benderemo il nostro amico Don in modo che possa contare solo sulle informazioni che gli giungono dall'orecchio interno per dirci quello che accade. Allora pronti?
3: Sì. Sto girando verso destra. Sto girando verso destra. Sto girando verso destra. Sto girando verso destra. Sempre girando verso destra. Adesso sto rallentando. Ho cominciato a rallentare. Sto rallentando. Sto rallentando. Più lento. Mi sono fermato. Adesso sono fermo.
2: Ma sei sicuro?
3: Sì. Adesso giro a sinistra e più rapidamente. Adesso giro a sinistra.
2: Hai il capogiro?
3: No, non ce l'ho.
2: D'accordo, togliti la benda.
3: Oh, adesso ce l'ho, la testa mi gira.
2: Osservategli gli occhi. Quando li aveva coperti, Don ha perduto il contatto con la realtà senza neppure accorgersene. Nell'istante in cui la benda è stata rimossa, è avvenuto un conflitto tra quello che sentiva e quello che vedeva, talmente approfondito che la mente non riesce a risolverlo e il soggetto perde le sue facoltà per un po' di tempo. Un attento sguardo al meccanismo dell'equilibrio dentro l'orecchio ce ne rivelerà la causa. L'organo è composto di tre canali collegati tra loro ed è pieno di liquido. Questo è il modello di uno dei canali. Ci abbiamo messo delle palline rosse per permettervi di vedere quando il liquido è in movimento. Questo rappresenta un pelo sensorio, nell'orecchio ce ne sono a migliaia. Anche il minimo movimento disturba i sensori. Quando iniziamo la rotazione, il liquido per inerzia resta momentaneamente fermo. I sensori si piegano e trasmettono al cervello informazioni sulla rotazione. È proprio a questo punto che il pilota può cacciarsi in guai piuttosto seri. Come vedete, ora il liquido sta per raggiungere la velocità del canale. Non appena la velocità del liquido e quella del canale saranno uguali, i peli sensori torneranno eretti e noi crediamo di esserci fermati. Ora fermiamo il canale e il liquido continua a correre, facendo piegare i peli sensori nella direzione opposta, e noi ne ricaviamo l'impressione di girare nell'altro senso, sebbene non ci muoviamo affatto. Evidentemente il senso dell'equilibrio deve interessare qualcosa di più del solo orecchio interno, ed è così. Esso proviene infatti da tre sensi: l'orecchio interno, la vista e l'autopercezione, o senso del movimento e della posizione, che proviene dall'interno del corpo. L'orecchio interno è quindi solo una parte di un sistema integrato e, come abbiamo visto, da solo non può funzionare come si deve. Per poter volare, un pilota deve avere un riferimento visivo che annulli le false sensazioni dovute ad altri sensi. Il pilota strumentale dispone di tale riferimento visivo di controllo. Egli ci vede, poiché ha gli strumenti che gli forniscono un riferimento anche più preciso di quello che potrebbe avere un altro pilota che volasse in un cielo perfettamente limpido. Ormai tutti i piloti hanno e talvolta usano gli strumenti quando volano. Ma taluni commettono l'errore di credere che ciò li renda piloti strumentali. Essi non si rendono conto, infatti, che quando volano in un cielo sereno, sebbene si concentrino sugli strumenti, dispongono di una rettifica visiva esterna all'aeroplano. Ricordate quel pilota coinvolto nel primo incidente che vi abbiamo fatto vedere? Egli si era esercitato per qualche tempo nel volo strumentale. E ora ascoltate quello che aveva detto il pilota del secondo incidente. Prima di poter volare esclusivamente basandosi sugli strumenti, un pilota deve sviluppare un nuovo senso, grazie al quale gli stessi strumenti si sostituiscono al normale riferimento visivo. E dovrà avere una fiducia tale in questi strumenti da farne una norma di vita. Se riceve la sensazione di virare e gli strumenti gli dicono che sta volando diritto, Egli crederà agli strumenti e in seguito a ciò la sua vista rettificherà le sensazioni errate, di modo che egli non se ne accorge neppure. Questo gli consente di volare con assoluta sicurezza in condizioni che sarebbero fatali per il pilota non strumentale. Tutti i piloti di linea e militari sono piloti strumentali ed essi volano in ogni parte del mondo e con ogni genere di tempo con la massima sicurezza. L'unica eccezione a questa regola del volo strumentale potrebbe essere rappresentata da uno degli astronauti. Essi sono dotati delle migliori qualità psicofisiche. Sentiamo cosa ci dice l'astronauta John Glenn sul volo strumentale.
3: Nei voli spaziali noi incontriamo gli stessi problemi di disorientamento a causa del modo di funzionare dell'orecchio interno che qualunque pilota privato incontra normalmente quando vola. Abbiamo trovato soltanto che dobbiamo fidarci degli strumenti, avere completa fiducia in essi, proprio come deve fare un pilota privato quando entra in una zona di maltempo, ossia egli dovrà prima o poi decidere se deve contare sui propri sensi o se gli conviene di no. In diversi anni di esperienza, noi ci siamo ben convinti che bisogna avere fede nei propri strumenti.
0: Colonnello, trovo interessante che lei nomini la fede. Vi sono taluni oggi che la ritengono una cosa d'altri tempi e che in qualche modo le conoscenze scientifiche abbiano reso la fede non necessaria. Anche lei è convinto di questo?
3: No, non sono proprio d'accordo. Anzi, secondo me la fede è ancora più necessaria oggi che in ogni altra epoca. Noi abbiamo fede negli strumenti, abbiamo fede nelle forze che azionano la bussola e che non sentiamo e non vediamo, ma abbiamo fede in esse. E molte volte abbiamo affidato la nostra vita ad esse.
0: In questi ultimi anni ci siamo serviti del nostro aereo 96 Tango per riprendere soggetti che non sarebbero stati molto accessibili con altri mezzi, come queste antiche rovine di Tikal nel cuore della giungla del Guatemala, o questi lavori nell'Artico, o queste scene africane. Abbiamo volato col cattivo tempo in quasi tutti i paesi del mondo.
4: Hong Kong Tower, 696 Tango, clearance.
5: ATC clears 696 Tango to Taipei via Green 8, Red 3.
0: Abbiamo potuto constatare direttamente che il volo strumentale fornisce ogni garanzia di sicurezza. Naturalmente ci sono alcune zone del mondo dove l'assistenza al volo non esiste. Stiamo appunto volando su una di queste zone, la parte centrale del vasto deserto libico. Ci troviamo a centinaia di chilometri dalla civiltà e siamo alla ricerca di un cosiddetto bombardiere fantasma, un aereo che è venuto a noi dal passato per raccontarci un'indimenticabile avventura che conferma quanto sia necessario aver fede nella strumentazione. Eccolo là, la nave del mistero, il Lady Be Good. Il ritrovamento del Lady Be Good fece scattare una delle più sconcertanti inchieste di tutta la storia militare. Dai documenti dell'aeronautica militare americana risulta che l'aereo e l'intero equipaggio andarono dispersi nella prima missione di guerra. Il fatto di ritrovarlo qui, a più di 1000 miglia dal suo obiettivo e nella direzione opposta a quella in cui si trovava la sua base, sembrava una cosa impossibile. Eppure non ci potevano essere dubbi. Questo era il Lady Be Good. Maggiore Robertus, la storia del Lady Be Good è certamente uno dei casi più straordinari della Seconda Guerra Mondiale. Mi risulta che lei sia stato il primo a giungere qui in volo.
2: Esatto, proprio così, dottore.
0: Che cosa trovò allora? In quali condizioni era l'aereo?
2: Beh, è chiaro che le condizioni del Lady Be Good a quell'epoca erano notevolmente diverse da quelle che vede oggi. Tutte le parti in vetro erano a posto, le armi da fuoco tutte in ordine, completamente cariche, e naturalmente c'erano tutte le eliche.
0: Si sapeva che il Lady Be Good aveva raggiunto la zona dell'obiettivo nei pressi di Napoli e poi si era diretto verso la propria base di Bengasi, a corto di carburante. Per 17 anni si era presunto che l'aereo avesse esaurito la benzina mentre sorvolava il Mediterraneo. Perciò sembrava molto sconcertante che si fosse ritrovato questo apparecchio circa 700 chilometri oltre la sua base. Ma la sorte del suo equipaggio era anche più misteriosa. Dalle condizioni del relitto si stabilì che poco prima che l'aereo si abbattesse, l'equipaggio si era lanciato col paracadute, per poi sparire senza lasciare alcuna traccia. Finalmente, dopo oltre un anno di ricerche, venne scoperto il punto dove era stato effettuato il lancio. Fu trovata questa imbracatura di paracadute abbandonata da un membro dell'equipaggio. I bordi esposti all'aria erano corrosi dalla sabbia spinta dal vento forte. ma il resto appariva praticamente intatto. Questo bossolo di razzo da segnalazione fu rinvenuto nel deserto poco lontano. Il cadavere del tenente Woravka fu trovato poco lontano. Può darsi che in questo dramma egli sia stato il più fortunato. Il suo paracadute non si aprì. Ma cosa ne fu degli altri? Si riteneva che non potessero aver fatto molta strada, poiché durante il giorno la temperatura variava dai 55 ai 60 gradi. Gli esperti dissero che non avrebbero potuto percorrere più di 50 miglia a piedi. Finalmente, per puro caso, furono scoperti 5 cadaveri in un punto all'incredibile distanza di 78 miglia dalla zona in cui i membri dell'equipaggio si erano lanciati col paracadute. Voglio leggervi qualche brano di un diario trovato accanto a uno dei cadaveri. Giovedì 8. Siamo arrivati alle dune di sabbia. Siamo molto avviliti. Il vento sabbioso soffia continuamente. Tutti molto deboli ormai. Credevo che Sam e Moore fossero finiti. Alla Mott sono partiti gli occhi e tutti gli altri ce li hanno ridotti molto male. E alla data di venerdì 9, Shelley, Rip e Moore si separano e vanno a cercare aiuto. Tutti gli altri sono molto deboli. Per quanto possa sembrare impossibile, quei tre uomini avevano avuto la forza di proseguire. Il sergente Rip Slinger, che nel diario viene chiamato Rip, lottò ancora per altre 26 miglia. Il sergente Shelley riuscì ad arrivare fino a questo punto. Le sue gambe lo avevano sorretto per 114 miglia. Il cadavere del sergente Moore non è stato ancora ritrovato. Forse non sapremo mai fin dove è riuscito ad arrivare. Quale atroce scherzo del destino può aver condotto questi uomini a tanta distanza oltre la base e alla loro penosa morte nel deserto? Quella notte, mentre ritornavano da Napoli, sembra che l'equipaggio si fosse appena preparato ad affrontare il lungo viaggio di ritorno fino a Bengasi, quando gli strumenti cominciarono a comportarsi in modo strano. La lancetta dell'ADF, che indica la posizione dell'aereo, cominciò a ruotare, avvertendo che avevano già superato la base. Impossibile, mancavano ancora alcune ore per arrivare a destinazione. E così l'equipaggio dovette affrontare una decisione molto ardua. Volevano potersi fidare degli strumenti, ma la logica diceva loro che dovevano funzionare male. Forse erano danneggiati, guasti, oppure influenzati da trasmissioni nemiche di disturbo. Non era possibile che fossero già presso la base. Perciò proseguirono. Nel momento in cui smisero di fidarsi dei loro strumenti, la loro unica speranza era di avvistare il faro di Bengasi. Così il pilota scese al di sotto delle nuvole e tutti incominciarono a cercare una luce che non avrebbero mai visto. Essa era già di parecchi chilometri alle loro spalle. Purtroppo esisteva un'altra spiegazione logica per quello che accadeva quella notte. Ed essa era in perfetto accordo con gli strumenti. Volando ad una certa quota, potrebbero aver incontrato un vento di coda eccezionalmente forte che li avrebbe spinti oltre la base con alcune ore di anticipo sul previsto. Ora sappiamo che le cose andarono proprio in questo modo. Gli strumenti avevano ragione. Essi vennero attentamente controllati quando l'aereo fu scoperto nel deserto. Erano in perfette condizioni di funzionamento. Sul cruscotto di ciascun aereo e in ogni cuore e mente umana dovrebbero essere profondamente incise queste parole. C'è una via che sembra diritta all'uomo, ma che al termine conduce alla morte. Rammentate quei segnali dall'orecchio interno? Taluni erano esatti, altri erano errati. Ma senza un sicuro riferimento esterno possiamo sbagliarci completamente e nemmeno accorgercene. Si può dire altrettanto della ragione e della logica. Quando siamo davanti a più alternative ugualmente logiche, non possiamo fidarci delle nostre percezioni. In tali occasioni, l'uomo deve orientare la sua scelta in base a precise norme di riferimento. Il volo strumentale si basa saldamente sul principio che un pilota deve disporre di precisi punti di riferimento esterni a lui e deve nutrire una fede incrollabile in tali norme. Un astronauta che parte per un viaggio nello spazio dipende dalle leggi su cui ci si è basati per calcolare la sua traiettoria. Egli sa che esse non cambieranno prima del suo ritorno sulla Terra. Questa incrollabile fede che l'universo sia regolato da leggi immutabili è la pietra di volta della scienza moderna. Ora esiste un solo campo nel quale l'uomo è sempre fermo alla sua sorpassata idea che non debba essere guidato da leggi assolute. È quello morale e spirituale, un campo nel quale l'uomo compie quasi nessun progresso, l'unico campo nel quale egli rifiuta di accettare norme di riferimento al di fuori di se stesso. Sappiamo che la pietra di volta della vasta rete mondiale di controllo del traffico aereo è la fede del pilota. Senza di essa tutto diventa inutile e il pilota è condannato. Ricordate quella tragica e angosciosa invocazione di aiuto? In quel momento l'aereo era seguito dal radar e tutti gli strumenti e gli impianti elettronici funzionavano alla perfezione. A terra gli addetti all'assistenza stavano facendo il possibile per cercare di salvarlo. Ma c'era una cosa di estrema importanza che non potevano fare per quel pilota. Non potevano credere per lui. Dio ha predisposto un completo sistema per la nostra guida morale e spirituale. Egli ci ha fornito di un manuale che descrive i suoi principi immutabili. E anche qui la fede è la pietra di volta del sistema. Senza la fede tutto diventa inutile. Ma la fede è qualcosa che ognuno deve dare per conto proprio. Certo, può essere incoraggiata da altri, ma in ultima analisi essa resta una scelta personale. E una volta ancora, la fede rappresenta la differenza tra vita e morte. Poiché esiste una sola via che sembra diritta all'uomo, ma che al termine conduce alla morte. Tuttavia c'è una meravigliosa alternativa. Essa nasce dall'amore di Dio per l'uomo. Perché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figliolo affinché chiunque creda in lui non perisca, ma abbia la vita eterna. Il pilota strumentale, riconoscendo le proprie limitatezze fisiche, accetta per fede la guida che gli strumenti gli forniscono. Date le esigenze e le limitazioni spirituali umane, non è forse ancora più necessario che noi accettiamo la guida di Dio? Affida la tua via al Signore. Abbi fede in Lui, ed Egli ti aiuterà nel tuo cammino.

0: Vi invitiamo all'ascolto di
1: Controluce. Controluce. Controluce. Controluce.
2: Amici ed amiche, benvenuti all'appuntamento con la rubrica Controluce. Mario Pieri adesso in studio assieme a Nino Ciniello, e a lui diamo il mio e nostro benvenuto.
3: Grazie Mario, benvenuti anche a voi.
2: Allora Nino, ho visto dai tuoi appunti che ci parlerai del Codice da Vinci, questo libro, questo romanzo uscito nel 2003, da cui poi è stato fatto anche un film. Ecco, perché parlare ancora di questo libro, di questo romanzo?
3: Come molti sanno, il romanzo di Dan Brown, dal titolo Il Codice da Vinci, è diventato uno dei romanzi più venduti di tutti i tempi in tantissime lingue. Quindi può essere utile chiedersi che cosa ha causato questo straordinario successo e interesse verso un libro che, in fin dei conti, è solo, definiamolo, un thrill popolare. La risposta normalmente e naturalmente è complessa, ma vorrei rifarmi a uno studioso del fenomeno, Ben Wickerton, una persona che credo abbia analizzato anche gli aspetti sociologici di questo successo, e lui trova tre motivi, molto in sintesi li riporto a voi. Ecco, in primo luogo, anche in Occidente, quindi l'Italia inclusa, molta gente, ma anche coloro che si definiscono cristiani, hanno una scarsa conoscenza della Bibbia e della storia del primo cristianesimo. Quindi molte tesi di Dan Brown non sono state affatto sottoposte a giudizio, anzi sono sembrate plausibili, allettanti, e quindi in qualche modo ricevute, fatte proprio. Ecco. In secondo luogo, viviamo in un'epoca in cui c'è un forte sospetto nei confronti delle grandi istituzioni, siano esse politiche o educative o religiose. Gli scandali degli ultimi, diciamo, 20 anni hanno coinvolto queste istituzioni e hanno prodotto un comprensibile sospetto, se non un vero e proprio cinismo, nei confronti anche delle risposte tradizionali che queste istituzioni davano a importanti questioni. E ciò vale anche in particolare per le istituzioni religiose, dalle quali ci si aspettava, diciamo, uno standard alto, uno standard morale alto, nel momento in cui esse invece si fanno portatrici della verità. Infine, in terzo luogo, una terza ragione di questo fenomeno, l'apparenza ci suggerisce che, poiché in molte nazioni la maggior parte dei lettori del Codice da Vinci sono donne, soprattutto donne che hanno una certa cultura, si può supporre che un tale pubblico sia attratto, oltre che dal romanzo, anche da una lettura particolare della vita di Gesù e del primo cristianesimo, che è stata più attenta alla dimensione femminile.
2: Ma qualcuno forse si chiederà, visto che il Codice da Vinci è solamente poi un romanzo, tu l'hai definito un thriller, ma parlando del film vedo che viene catalogato anche come fantasy, come giallo. Ecco, perché allora, se è tutto questo, oltre al vasto consenso che ha avuto, c'è stata anche tanta opposizione da parte della Chiesa?
3: Ma semplicemente perché credo che questo libro non sia una semplice opera narrativa, né una innocua, diciamo, lettura di intrattenimento, ma un testo che esprime precise rivendicazioni sulla veridicità della storia del cristianesimo, non solo, ma sferra anche un feroce attacco ai capisaldi della fede cristiana. Ora, qui non si vuole difendere una chiesa o qualche istituzione religiosa, perderei del tempo se facessi questo, ma fondamentalmente smascherare la finzione che pretende di essere verità storica. A tanti lettori e lettrici, sono certo, questo romanzo ha suscitato interrogativi seri e inquietanti. Cerco di evocarli qui e immagino che molti di voi hanno fatto la stessa domanda. Ecco, chi era davvero Maria Maddalena di cui parla questo testo? Fu davvero la sposa di Gesù da cui ebbe dei figli? È vero che la Chiesa all'epoca, per tutelare la pretesa divinità di Gesù, ha sempre tenuto nascosto il fatto che egli avesse una famiglia? Un'altra domanda potrebbe essere: i Vangeli gnostici possono aiutarci a sciogliere il mistero della figura storica di Gesù? come, quando e perché la Chiesa ha ritenuto canonici, cioè ispirati da Dio, solo i quattro Vangeli che abbiamo nella Bibbia, escludendo altre testimonianze della Chiesa primitiva sulla vita di Gesù? Allora, queste sono alcune domande, ma che ci fanno capire qual è la posta in gioco. In sostanza, la tesi di Dan Brown, e qui cito una frase del suo libro, pagina 266, è chiara. Quasi tutto ciò che i nostri padri ci hanno insegnato a proposito di Cristo è falso. Allora, questa tesi è molto forte, va ragionata, va capita e, se necessario, confutata. Allora, sebbene in breve cerchiamo di vedere, prima di tutto, se questa affermazione abbia qualche fondamento e se, come dice il testo del Codice da Vinci, Costantino, all'epoca il Concilio di Nicea, tenutosi nel 325 d.C., sono responsabili di aver collezionato la Bibbia, così come essa è oggi, per loro interesse e di aver inventato la teoria della divinità di Gesù, perché, come dice Dan Brown nel suo libro, fino a quel momento storico Gesù era visto dai suoi seguaci come un profeta mortale. In altre parole, è vera la tesi che il cristianesimo, così come lo conosciamo, sia in realtà la creazione del IV secolo e non del I secolo? In sostanza, quindi, i temi che meritano di essere approfonditi sono: 1. In che cosa credevano i cristiani e quando avevano iniziato a crederci? 2. Che cosa era accaduto prima che si tenesse il Concilio di Nicea? Allora, prima di esaminare tali questioni dobbiamo rilevare nel Codice da Vinci tre punti che hanno una qualche validità. Allora, è giusto dare a Cesare quel che si dice Cesare, come diceva il Signore Gesù. In primo luogo, non vi è dubbio che Costantino fu una figura chiave e che il suo regno rappresentò un punto di svolta nella storia del cristianesimo, questo, diciamo, è conoscenza comune. Prima di lui i cristiani avevano sofferto persecuzione e patito il martirio, ma tutto questo mutò quando Costantino garantì il suo sostegno ai cristiani. In secondo luogo, il credo niceno costituì un'affermazione solenne nella storia della fede, cioè rappresentò il tentativo da parte dei cristiani di fissare il nucleo centrale delle proprie credenze essenziali. Un compito, capite, immane per un movimento lacerato da una serie di divergenze interne come quello che si erano manifestate nel 325, appunto, del Concilio di Nicea. In terzo luogo, qualcosa che concediamo al Codice da Vinci è l'esigenza di una raccolta di testi in un elenco ufficiale che sarebbe divenuto il canone della scrittura, si rafforzò proprio in quel periodo. Ne risultò la distruzione dei documenti degli avversari e la loro conseguente perdita di influenza. Ora, detto questo, concesso questo al Codice da Vinci, dobbiamo dire che la nostra breve indagine ci porta non solo ai Vangeli, ma anche ovviamente all'Apostolo Paolo. Come sapete, un giudeo che aveva perseguitato i cristiani e approvato il loro arresto e la loro condanna finché non vide il Cristo risorto. E lui stesso racconterà la storia in diverse parti del Nuovo Testamento. Tale evento rivoluzionò sia la sua vita sia la sua visione teologica. Per esempio, nelle sue lettere datate fra il 50 e il 68 d.C., tenete in mente queste date, quindi parliamo del primo secolo, almeno quindi 300 anni prima di Nicea e Costantino, non esisteva nemmeno una pallida idea di questo imperatore, Paolo ricorse a scritti offertigli dalla tradizione, dimostrando così che altri condividevano e professavano il nucleo centrale della sua teologia. Ora, nei testi a cui faccio riferimento ci sono due tipi essenziali di testi che ci permettono di comprendere la teologia di Paolo e degli altri apostoli: quelli che riguardano prima di tutto la confessione di fede della Chiesa e i passi che riservano a Gesù espressioni che nell'Antico Testamento sono riferiti a Dio. Il primo genere di testi annovera per esempio brani come 1 Corinzi 8, E Paolo qui osserva che mentre tanti adoravano molti dei, lui e i cristiani adoravano un solo Dio e un solo Signore Gesù Cristo. Ora rilevo brevemente che il titolo Signore era spesso riferito a Dio. Infatti nella traduzione greca dell'Antico Testamento, chiamato la Settanta, l'appellativo Signore spesso sostituiva Dio. Quindi chiamare Signore Gesù Cristo significava riconoscere la divinità, specialmente in un passo in cui sono menzionati, come quello che ho letto, altri dei della fede religiosa altrui. In sostanza, secondo Paolo, Gesù fu coinvolto nella creazione come creatore. Per una persona di formazione ebraica, come era Paolo, equivaleva, dire questo, equivaleva all'ammissione della sua attività come Dio creatore. Quindi, in sostanza, secoli prima di Nicea, uno dei maggiori apostoli affermava la divinità di Gesù non solo mediante l'uso di un titolo, ma anche attraverso, come sappiamo, la sua stessa vita. Un secondo tipo di brani, per esempio, l'abbiamo in Filippesi capitolo 2, dove implica una interscambiabilità di termini. Senza il minimo imbarazzo, in altre parole, Paolo applica a Gesù il linguaggio che il profeta Isaia riservava a Dio nell'Antico Testamento. Leggo questo testo di Filippesi 2. Per questo anche il Dio lo esaltò e gli donò il nome che è sopra ogni nome, affinché nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio delle creature celesti, terrestri e sotterranei, ed ogni lingua confessi che Cristo Gesù è il Signore a gloria di Dio Padre.

0: anche negli scritti di altri autori del Nuovo Testamento, non sto qui a citare tantissimi passi. In tanti testi, quindi, Gesù non è visto semplicemente come un profeta, ma condivide con Dio in eguale misura gloria, onore, divinità. In conclusione, queste convinzioni facevano parte della fede cristiana almeno 3 secoli prima del Concilio di Nicea. Questa fu la ragione principale per cui un tale punto di vista prevalse in quel concilio. Il credo niceno non creò in quel momento le credenze della Chiesa, ma espresse, questo è importante capirlo, un preciso linguaggio teologico e filosofico, ciò che era già stato detto in termini generici per tanti anni, faceva quindi già parte del deposito delle affermazioni della Chiesa. La convinzione della divinità di Gesù non scaturì da una votazione fatta 300 anni dopo la sua morte, quindi al Concilio di Nicea, essa era già presente con chiarezza nei libri scritti a pochi anni di distanza rispetto al tempo di Gesù ed era radicata tra i suoi discepoli. In conclusione, affermare, come fa il Codice da Vinci, che la dottrina, cito a pagina 274, di Cristo come Messia era indispensabile al funzionamento della Chiesa e dello Stato, avvolgendolo di un manto di divinità e l'hanno usata per aumentare il loro potere, significa inventare e rinnegare la storia. Ora, credo di non aver terminato completamente la disamina, Dio volendo ritorneremo su questo soggetto una prossima volta.
1: Bene Nino, velocemente ti ringrazio, il tempo fugge, diversamente penso che qui ci sfumeranno, ti saluto, ci risentiamo allora la prossima volta.
0: Grazie a te Mario e un caro saluto a tutti.
1: Grazie per averci seguito, appuntamento al prossimo numero.
2: Controluce è una produzione Voce della Bibbia. Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.

Ed ora vogliamo rispondere a un'interessante domanda. Lei sta dicendo un sacco di cose su come i cristiani possono risolvere i loro problemi, ma può aiutare i non credenti? Questa è una domanda molto importante che merita la nostra considerazione. E la prima cosa che voglio dire su questo è che qualsiasi consiglio dato a non credenti che non presenta il Vangelo di Gesù Cristo, qualsiasi consiglio che è antitetico all'Evangelo non è cristiano. Dai Vangeli noi impariamo due cose. Quando Gesù cercò di aiutare le persone con una mano di aiuto spesso ai loro corpi, ai loro problemi, ma con l'altra mano egli pure diè loro il suo più grande aiuto, l'Evangelo. Gesù si protrasse sempre verso gli uomini e sempre li incontrò con ambo le mani, con una cercò di rimediare ai loro immediati bisogni e con l'altra porse loro la migliore soluzione, il suo più grande aiuto, l'Evangelo, la salvezza e la vita eterna. Prendiamo per esempio il Vangelo di Giovanni per esaminare come Gesù fece questo e per vedere come noi, nell'aiutare le persone, possiamo dar consigli ai non credenti e portarli anche a una conoscenza di Cristo. E a questo punto permettetemi di dire che nelle nostre sessioni ci sono state tante persone che sono venute a conoscere Cristo qual loro Salvatore proprio durante la consulenza. Abbiamo soltanto il 25% o meno di persone che sono venute fra noi come non credenti e se ne sono andate come tali senza aver fatto una professione di fede. E così l'evangelismo è proprio la parte centrale di ciò che facciamo al nostro centro di consulenza. Nel Vangelo di Giovanni noterete che Gesù si introduceva alle persone in maniere differenti. In casi è vero la differenza era minima, in altri invece era assai evidente, però una cosa che mai cambia negli incontri di Cristo è che in ogni occasione

egli confronta le persone con una decisione verso di lui. Se le mette faccia a faccia e le induce a decidere, a dargli la loro completa fiducia e a seguirlo come loro messia o no. Ma il modo in cui egli inizialmente li avvicina e particolarmente come egli attacca i loro problemi è assai differente in ogni caso. Per esempio, nel terzo capitolo, quel noto passaggio in cui Gesù e Nicodemo discutono il Vangelo, Nicodemo si presentò come il rappresentante dei farisei ed è interessante notare come durante la conversazione Gesù usasse il tu quando si rivolgeva a Nicodemo come all'individuo e usasse poi il voi quando si rivolgeva a lui come al rappresentante dei farisei. Ma la cosa più interessante è che Gesù nel rispondere a Nicodemo, quando lui gli disse «Noi sappiamo che tu sei un dottore venuto da Dio, perché nessuno può fare questi miracoli che tu fai se non che Dio è con lui», Gesù nel rispondere si basò su quelle sue parole «puoi fare» e tralasciò tutto l'intero argomento teologico che i farisei avevano mandato a proporre per mezzo di Nicodemo. Ed egli disse, nessuno può vedere il regno di Dio se non è nato di nuovo. Ora, se c'è mai stato un diretto metodo di cominciare una consulenza, qui noi ne troviamo uno. Quello fu un colpo mancino diretto che sorprese Nicodemo, il quale rimase lì a bocca aperta. Questo è il modo più diretto che sia stato usato per far capire a una persona che è perduta e senza salvezza. Poi, proprio nel prossimo capitolo, ecco che troviamo Gesù usare un modo del tutto differente con la donna al pozzo. Qui Gesù parla di secchie, di funi, di colline, di pozzi, di montagne, di tempi, di mariti e di ogni altra sorta di cosa e gradualmente egli guida quella donna prima a riconoscerlo come maestro, poi a chiamarlo profeta e quindi a proclamarlo quelli che gli era il Messia. Gradualmente egli la condusse a porre la sua fede in lui. Nel nono capitolo, egli assume un'attitudine del tutto differente con il cieco nato. Qui trova uno che se ne sta seduto senza alcuna speranza di poter mai acquistare la vista. È nato cieco. Gesù si avvicina, sputa nella polvere, ne fa una poltiglia e gliela applica sugli occhi. Per la prima volta il cieco prende un po' di speranza, la saliva e la polvere non erano state usate per sanarlo, ma per dargli speranza. Ed egli cominciò a pensare, «Oh, se potessi levar via la mia cecità, come posso lavar via questo fango dai miei occhi?» E Gesù gli disse, «Va, vatti a lavare nella vasca di Siloè e tornerai veggente». E, cosa certa, egli andò, obbedì, tornò che ci vedeva. Allora i suoi genitori gli si avvicinarono e gli domandarono «Cosa è questo? Com'è successo?» E lui rispose «Io so solo una cosa, un uomo di nome Gesù mi si è avvicinato, ha fatto una poltiglia, me l'ha messa sugli occhi e mi ha detto di andarmene a lavare. Ci sono andato e sono tornato che ci vedevo». Accorsero i farisei e gli dissero «Tu stai cospirando con quest'uomo Gesù?» Ed egli rispose loro «No, no, no, io so quello che questo uomo chiamato Gesù mi si è avvicinato, ha fatto del fango, me lo ha messo sugli occhi, mi ha mandato alla vasca di Siloè e io sono tornato indietro che ci vedo». E lo minacciarono e lo scomunicarono, persino lo cacciarono via dal tempio, ma egli continuò a insistere. «Io so questo». Perché? Perché continuò a dire «io questo solo so»? Perché era tutto quello che sapeva. Gesù non gli aveva detto altro, Gesù non lo aveva evangelizzato, non gli aveva parlato su alcun altro soggetto, gli aveva detto solamente di andare a lavarsi e di tornare indietro, vedendo. Incontrandolo di nuovo, Gesù si mise a parlargli sulla cecità del cuore. Ora, la stessa cosa è valida anche nella consulenza. Occorre un certo ammontare di flessibilità sia nella consolazione sia nell'evangelizzazione al fine che il Vangelo trovi ascolto. Dobbiamo trattare con le persone sul livello dove loro si trovano, dobbiamo parlare con loro, aiutarle nei loro problemi fin tanto che possiamo al fine di parlargli anche del Signore Gesù e del suo Vangelo,
ma farlo subito e senza aspettar troppo, come Gesù pure fece. E mentre da un lato guarì i 10 lebbrosi, dall'altro, ecco che uno tornò indietro e a cui chiese se gli altri 9 non erano stati guariti. Parlò di una guarigione più importante, cioè quella della lebbra spirituale che affligge l'anima. Così nel dar consigli dobbiamo usare diversi metodi, dobbiamo trattare le persone sul livello dove loro si trovano. Non potete parlare ad un uomo fin tanto che non lo avete distolto dai problemi che lo assillano. Forse se vi riesce ad aiutarlo ad estricarsi da essi, egli si sentirà volenteroso di darvi ascolto, e allora più presto che potete presentategli il Vangelo di Cristo. Il contesto di ogni consulenza è un contesto in cui il Vangelo deve essere presentato, è un contesto in cui il non credente deve sentire quello che avete inizialmente fatto per lui non è altro che un lavoro a posticcio, ma che quello che intendete di fare per lui nel presentargli il Vangelo è la chirurgia radicale che egli basicamente necessita. E così, in un modo spigliato e facile, dite a colui che avete aiutato nei suoi problemi o a cui avete risanato il suo matrimonio o ristabilito una relazione interrotta che c'è uno che può risolvere i suoi problemi e risolvere anche il suo maggior problema, quello del peccato, nel ristabilire la sua relazione con Dio. Questo è quello che Gesù fece col cieco nato. O Signore, aiutaci ad evangelizzare, aiutaci a tenere il Vangelo sempre presente quando parliamo con gli altri e aiuta coloro che oggi non conoscono Cristo a capire che Egli morì sulla croce al loro posto e per i loro peccati, affinché vengano a Lui e lo ricevano come colui che diè tutto se stesso per loro. Noi ti chiediamo questo per l'amore di Gesù Cristo. Amen.

molte persone che ci scrivono ci chiedono sempre quale sia la vera Chiesa e quale sia quella che possa veramente salvare. Rispondiamo sempre che nessuna Chiesa può salvare, ma solo la fede nel Signore Gesù. E di questo appunto vi parlerà Stefano oggi.

Qual è la vera Chiesa alla quale dobbiamo appartenere per avere la sicurezza di essere salvati e di avere il diritto di un posto in cielo? Ecco la risposta a questa domanda che ricaviamo dalle Sacre Scritture, la Bibbia. Non è l'essere professanti e devoti membri di una chiesa o denominazione cristiana che ci dà il diritto ad un posto in paradiso. Per essere salvati dobbiamo appartenere al Signore Gesù Cristo. Dobbiamo essere in Lui e Lui deve essere in noi. Dobbiamo essere nati di nuovo ed essere suggellati dallo Spirito Santo. Quando apparteniamo al Signore Gesù Cristo, automaticamente facciamo parte della sua Chiesa, che non è un'organizzazione o una denominazione, ma la vasta compagnia di tutti i veri credenti di tutte le nazioni. Nella Bibbia, la parola di Dio, questa compagnia di credenti è chiamata il corpo di Cristo, o la sposa di Cristo, o la Chiesa dei primogeniti. Ora, la questione di importanza capitale è questa: come posso appartenere a Cristo? Come posso nascere di nuovo? Come posso sapere di essere in Cristo? Come posso essere battezzato dallo Spirito Santo nella vera Chiesa di Dio? Ci sono alcuni passi assai semplici che ognuno deve fare a questo scopo, in sincerità e nella determinazione della sua fede. Primo, ravvedersi e confessare a Dio il proprio peccato. Se vogliamo venire a Cristo, dobbiamo abbandonare la via sbagliata che stiamo seguendo, rinunciare alle cose che sappiamo non essere buone o giuste nella nostra vita e a tutto quello che il Signore potrà rivelarci non essere di suo gradimento. Dobbiamo rivolgerci a Dio in preghiera, confessandogli che siamo peccatori e chiedendo il suo perdono. Possiamo contare assolutamente sulla promessa divina nella sua parola: se confessiamo i nostri peccati, Egli è fedele e giusto da rimetterci i peccati e purificarci da ogni iniquità. Secondo, ricevere il Signore Gesù come nostro Signore e Salvatore. È il Signore Gesù che morì sulla croce del Calvario per i nostri peccati. È Lui che è ora Signore in cielo, il giusto giudice di tutta la terra. È Lui e Lui solo che è la vita, che dona la vita spirituale ed eterna a tutti coloro che vengono al Padre per mezzo di Lui. Così dobbiamo chiedere al Signore con sincerità di entrare nella nostra vita e di essere il nostro Salvatore e Signore. Questo significa dedicare a Lui la nostra vita. Ecco quello che il Signore risorto ha promesso: ecco, io sto alla porta e picchio. Se uno ode la mia voce ed apre la porta, io entrerò da lui e cenerò con lui ed egli meco. Dobbiamo dunque aprire la porta del nostro cuore e chiedere al Signore di entrare. Quando da parte nostra ci ravvediamo confessando i nostri peccati e riceviamo il Signore Gesù come nostro Salvatore e Signore, allora il Signore farà per noi la sua parte benedetta, ci perdonerà, verrà a noi e dimorerà in noi e ci darà il dono dello Spirito Santo. Come scrive l'Apostolo Paolo nella sua lettera agli Efesini: in Lui voi pure, dopo aver udito la parola della verità, l'Evangelo della vostra salvazione, in Lui, avendo creduto, avete ricevuto il suggello dello Spirito Santo che era stato promesso. E infine, terzo, ringraziamo il Signore. Dopo aver fatto i due passi che abbiamo indicato, dobbiamo completare il nostro atto di fede ringraziando il Signore per aver ascoltato ed esaudito la nostra preghiera. Ringraziamolo di essere morto per noi sul Calvario, per aver assunto nella sua santa persona il peso dei nostri peccati sostenendone la colpa. Ringraziamolo d'essere entrato nella nostra vita come Salvatore e Signore. Ringraziamolo che siamo ora Suoi e per averci suggellato col suo Santo Spirito. Se tu che mi ascolti oggi non sei ancora sicuro della tua salvezza, se non hai fino ad oggi ricevuto il Salvatore per fede nel tuo cuore, permettimi di riepilogare i tre passi che dobbiamo prendere, quelli che abbiamo indicato,
quali essenziali alla tua salvezza. Primo, ravvediti e confessa a Dio il tuo peccato. Secondo, ricevi per fede il Signore nel tuo cuore come Salvatore e Signore. Terzo, ringrazialo di averti salvato. Oggi può essere il tuo compleanno spirituale, il giorno della tua nuova nascita. Se così è, da oggi vorrai seguire il Signore quale suo discepolo. Vorrai studiare la Bibbia ogni giorno, vorrai pregare e meditare. Abbi fiducia nel Signore per il tuo futuro. Rivolgiti a Lui per tutti i bisogni e in tutti i problemi della tua vita, sapendo che sei ora un figlio o una figlia di Dio, che Lui ti sta guidando e che ti guarderà di continuo finché non raggiungerai il traguardo benedetto del cielo. Forse tu che mi ascolti oggi sei uno scettico e tutto quello che abbiamo detto ti ha lasciato indifferente. Non pensi a Dio, all'eternità? Permettimi di raccontarti una storia vera. Un giovane, dai modi gioviali, era appena salito sul treno per raggiungere la sua fidanzata nella città in cui si sarebbero dovuti sposare. Mettendo la mano in tasca per cercare il biglietto, si stupì di trovarvi un foglietto stampato un po' stropicciato. Cos'era? Un trattato religioso. Si ricordò vagamente che qualcuno gliel'aveva dato alla stazione. Ma possibile, si disse, che proprio alla vigilia del giorno più bello della sua vita sia il caso di occuparsi di questi argomenti seri? Strappò il foglietto in pezzetti minuti e li buttò dal finestrino socchiuso. Si era liberato del trattato, ad eccezione di un piccolo frammento che, spinto indietro dalla corrente d'aria, si posò sulla giacca del giovane. Vi si leggeva solo un nome a caratteri maiuscoli: Dio. E dall'altra parte una parola spiccava ben visibile: eternità. Impressionato da questa coincidenza, mentre il treno lo trasportava verso ciò che rappresentava la sua felicità terrena, il giovane meditava il breve ma terribile messaggio. L'Iddio che nella sua noncuranza aveva dimenticato si era, per mezzo di quel frammento di trattato, ricordato di lui. Al di là del presente, che lo assorbiva interamente, c'era l'eternità. Ed essa, dove l'avrebbe trascorsa? La domanda era da essere presa in considerazione con urgenza. Appena arrivato a destinazione, mise al corrente la fidanzata della propria ansietà e quando qualche giorno più tardi ebbe luogo la cerimonia nuziale, tutti e due avevano risolto con l'aiuto della Bibbia le due grandi domande poste dal pezzetto di carta. Le loro relazioni con Dio erano ormai stabilite per mezzo della fede nell'opera di Cristo sulla croce. Per quanto all'eternità, sapevano che sarebbero stati per sempre presso Gesù nella casa del Padre. E tu, caro ascoltatore, hai questa sicurezza? La puoi avere oggi, come abbiamo cercato di dirti, ravvedendoti, confessando a Dio i tuoi peccati, mettendo la tua fede nel Signore Gesù e affidando a Lui la tua vita.

Come avete ascoltato, Gesù è potente di salvare coloro che si rivolgono a Lui con fede e può farlo anche per te, amico, che stai ascoltando oggi, in questo momento. Perché non lo fai? Se desideri essere aiutato, non rimandare, ma mettiti in contatto con i responsabili dell'emittente dalla quale hai ascoltato questo programma. Oppure scrivi direttamente a noi, ti risponderemo senz'altro.

0: Radio Evangelo Piemonte ti fa credere in chi in te ci crede.
1: Radio Evangelo Piemonte ti invita a partecipare alla festa del cinquantenario di servizio evangelico di RTB. L'appuntamento è per domenica 14 giugno dalle ore 16 alle 19 presso la Gospel House di Via Druento, 274 Avenaria, in provincia di Torino. Per partecipare iscriviti sulla piattaforma Eventbrite accedendo dal sito www.rtb.it oppure telefona al numero 331-222-3120. L'evento è gratuito. Non mancare!
2: Uno degli argomenti più utilizzati da chi critica la Bibbia e il cristianesimo è quello di mettere in luce le differenze tra i vari racconti dei Vangeli per evidenziare eventuali contraddizioni. D'altra parte, se i Vangeli fossero in contraddizione tra loro, come potremmo fidarci del loro messaggio? Ci occuperemo di una presunta contraddizione tra i testi di Matteo 9,18 e Marco 5,22-23, in due brani paralleli che parlano della risurrezione della figlia di Jairo. Quando Jairo andò da Gesù, sua figlia era già morta oppure no? Le differenze tra i due racconti possono essere spiegate? Il modo in cui Matteo e Marco raccontano la risurrezione della figlia di Jairo ha una differenza piuttosto sostanziale proprio all'inizio dei due racconti. Infatti, in Matteo 9,18 leggiamo: «Mentre egli diceva loro queste cose, uno dei capi della sinagoga, avvicinatosi, si inchinò davanti a lui e gli disse: "Mia figlia è morta or ora, ma vieni, posa la mano su di lei ed ella vivrà". Invece, in Marco 5,22-23 leggiamo così: «Ecco venire uno dei capi della sinagoga, chiamato Jairo, il quale, vedutolo, gli si gettò ai piedi e lo pregò con insistenza dicendo: "La mia bambina sta morendo, vieni a posare le mani su di lei affinché sia salva e viva". Ci avete fatto caso, vero? Nel brano di Matteo, il capo della sinagoga informa Gesù del fatto che sua figlia è morta e si aspetta quindi che Gesù la riporti in vita. Invece il brano di Marco ci dice che la bambina stava per morire e quindi suo padre si aspetta che Gesù la salvi, quindi la guarisca prima che muoia. Qualche tempo fa, leggendo la Bibbia, mi sono imbattuto per conto mio in questa presunta contraddizione tra i brani di Matteo e Marco. E così mi sono chiesto se qualche scettico l'aveva utilizzata come obiezione all'affidabilità della Bibbia. E in effetti era proprio così. Ad esempio, sul blog dello studioso agnostico Bart Ehrman ho trovato un suo articolo del 2013 in cui parla dell'impossibilità, a suo avviso, di armonizzare i Vangeli tra loro. Nei commenti all'articolo, qualcuno gli chiese di fare un esempio che sia una prova schiacciante della sua tesi e Bart Ehrman rispose così: "Non ho una prova schiacciante, ma ce ne sono dozzine che sono davvero buone. Eccone una. Un certo Jairo andò da Gesù per chiedergli di aiutare sua figlia. La bambina era già morta ed egli voleva che Gesù facesse qualcosa? O era molto malata ed egli voleva che la guarisse prima che morisse? Si veda Marco 5,21-43 e Matteo 9,18-26. Io non vedo come entrambe possano essere corrette". Quindi, Bart Ehrman, come altri, vede questo brano come uno di quelli che renderebbe i Vangeli non armonizzabili tra loro. Ma è davvero così? Nei brani in esame è evidente che Matteo 9 descrive gli episodi contenuti in Marco 5 in modo molto più sintetico. Marco 5 comincia il racconto inerente Jairo al versetto 18 e, includendo l'episodio della donna che aveva rallentato il cammino di Gesù, va a concludere al versetto 43. Matteo 9 invece descrive i medesimi episodi, incluso l'incontro con la donna, dal versetto 18 al versetto 26. Come vedete, il brano di Marco ha quindi un'estensione più che doppia rispetto a quello di Matteo. È quindi evidente che mentre Marco offre una descrizione più dettagliata degli eventi, Matteo si è limitato a riassumere gli eventi, mettendo in evidenza le informazioni più importanti. Così nel brano di Marco 5:18-43 abbiamo il nome di Jairo, il dettaglio della folla che stava pressando Gesù, la descrizione del fatto che in un secondo momento sono arrivate persone ad informare Jairo della morte della figlia, il dettaglio inerente Pietro, Giacomo e Giovanni che andarono con Gesù a casa di Jairo, il fatto che Gesù portò alcuni parenti della bambina con lui nella stanza della bimba morta, l'espressione aramaica talita cum utilizzata da Gesù per riportare in vita la bambina, l'età, 12 anni della bambina, l'indicazione di dare da mangiare alla bambina dopo il suo ritorno in vita e il fatto di tenere la cosa nascosta. Matteo, al contrario, ci dà solo i tratti essenziali della storia, ovvero il fatto che la bambina era morta e il fatto che, a dispetto dello scetticismo generale, Gesù la fece ritornare in vita. Il brano di Matteo offre quindi una compressione del racconto, un espediente letterario molto utilizzato nella scrittura antica per presentare dei fatti in modo sintetico. Anzi, si tratta di una tecnica che viene utilizzata ancora oggi dagli scrittori, quando combinano diversi elementi di una storia per esprimere i concetti essenziali in poco spazio, togliendo informazioni ridondanti, occupandosi solo delle azioni e dei personaggi principali di una narrazione e riducendo i dialoghi. Matteo è interessato a farci sapere che la figlia di Jairo era morta e che Gesù l'aveva riportata in vita, esattamente ciò che ci mostra il racconto di Marco. Ma Matteo omette tutti i dettagli di Marco e presenta subito il succo della storia, presentandoci semplicemente la bambina come morta già nelle parole di Jairo. Non deve stupirci il fatto che le parole di Jairo siano riportate da Matteo in modo diverso, perché in quel tempo e in quella cultura era perfettamente lecito raccontare una storia mettendo in luce i concetti principali, senza preoccuparsi di riportare le parole in modo esatto. All'epoca non c'erano né registratori audio né telecamere, quindi ogni racconto veniva tramandato in modo orale e a distanza di tempo era importante che pervenisse il succo di una storia, mentre il modo di raccontarla era considerato meno essenziale. Talvolta era più che sufficiente una parafrasi di un racconto. Dobbiamo scandalizzarci di questo? Se ci pensate bene, è ciò che facciamo ancora noi oggi. Posso raccontarvi di aver visto un incidente dicendovi semplicemente che esso ha richiesto l'intervento della polizia. Oppure posso raccontarvi tutti i dettagli e le frasi che i due autisti si sono scambiati e poi dirvi che uno dei due autisti è sceso dall'auto minacciando l'altro di chiamare la polizia e poi ancora raccontarvi tutti i dettagli fino all'arrivo della polizia. Alla fine poi però, quando racconterò la mia versione ad un cronista, sarà lui a stabilire il modo migliore per raccontare la notizia in base al taglio che vorrà dare al suo articolo. Quindi, per Matteo e Marco, la notizia sensazionale è che Gesù ha riportato in vita una bambina morta. Il fatto di raccontare la storia in modo più sintetico, come fa Matteo, o in modo più dettagliato come Marco, che ci spiega che la bambina non era ancora morta ma è morta in un secondo tempo, non fa alcuna differenza alla fine dello scopo del racconto. Si tenga presente che le differenze tra i Vangeli sono note e dibattute fin dai primi secoli e in effetti anche nel caso del brano in esame già Agostino nel V secolo si era occupato di questo problema dando una spiegazione in parte simile a quella di cui vi ho parlato, ovvero mettendo l'enfasi su un modo diverso di Matteo di raccontare la medesima storia. Insomma, non ci sono motivi per considerare i brani di Matteo e Marco in contraddizione tra loro, a meno che non ci aspettiamo che i Vangeli debbano riportare parola per parola quello che è stato detto in ogni dialogo o fatto in ogni determinata occasione. Non dobbiamo dimenticare che quando ci si riferisce all'ispirazione, nessun cristiano crede che Dio abbia dettato agli autori le parole utilizzate nei Vangeli. Infatti questo non è assolutamente ciò che è avvenuto. Piuttosto ci riferiamo alla guida divina nei confronti degli autori che raccoglievano il materiale a loro disposizione, i documenti, le testimonianze orali e poi ordinavano il tutto in modo da veicolare un certo messaggio. Non c'è quindi nessun motivo per credere che tutti i dialoghi venissero riportati nella loro forma originale, anzi. È evidente che non è così. Quindi, ogni autore guidato da Dio può aver raccontato i medesimi episodi selezionando alcune informazioni piuttosto che altre, riassumendo i dialoghi e le situazioni nel modo più consono ai propri scopi. Questo procedimento è evidente non solo nei Vangeli, ma anche in altre parti della Bibbia, così come in altre parti della letteratura antica. Una vera contraddizione ci sarebbe stata se la bambina in uno dei due racconti non fosse morta. Ma il modo di raccontare una storia in modo sintetico non può essere considerato una contraddizione.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
1: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
2: Vangelo di Matteo, capitolo 21. E quando furono vicini a Gerusalemme e furono giunti a Betfage, presso al Monte degli Ulivi, Gesù mandò due discepoli dicendo: «Andate nella borgata che è dirimpetto a voi, e subito troverete un'asina allegata e un puledro con essa. Scioglieteli e menatemeli. E se alcuno vi dice qualcosa, direte che il Signore ne ha bisogno, e subito li manderà». Or questo avvenne affinché si adempisse la parola del profeta: «Dite alla figliuola di Sion: ecco, il tuo re viene a te mansueto e montato sopra un'asina e un asinello, puledro d'asina». E i discepoli andarono e fecero come Gesù aveva loro ordinato, menarono l'asina e il puledro, vi misero sopra i loro mantelli e Gesù vi si pose a sedere. E la maggior parte della folla stese i mantelli sulla via, e altri tagliavano dei rami degli alberi e li stendevano sulla via. E le turbe che precedevano e quelle che seguivano gridavano: «Osanna al figliuolo di Davide! Benedetto colui che viene nel nome del Signore! Osanna nei luoghi altissimi!» Ed essendo egli entrato in Gerusalemme, tutta la città fu commossa e si diceva: «Chi è costui?» E le turbe dicevano: «Questi è Gesù, il profeta che è da Nazareth di Galilea». E Gesù entrò nel tempio e cacciò fuori tutti quelli che quivi vendevano e compravano, e rovesciò le tavole dei cambiamonete e le sedie dei venditori di colombi, e disse loro: «Egli è scritto: la mia casa sarà chiamata casa d'orazione, ma voi ne fate una spelonca di ladroni». Allora vennero a lui nel tempio dei ciechi e degli zoppi ed egli li sanò. Ma i capi sacerdoti e gli scribi, vedute le meraviglie che aveva fatte e i fanciulli che gridavano nel tempio: «Osanna al figliuolo di Davide», ne furono indignati e gli dissero: «Odi tu quel che dicono costoro?» E Gesù disse loro: «Sì, non avete mai letto: dalla bocca dei fanciulli e dei lattanti hai tratto lode?» E lasciateli se ne andò fuori dalla città, a Betania, dove albergò. E la mattina, tornando in città, ebbe fame, e vedendo un fico sulla strada gli si accostò, ma non vi trovò altro che delle foglie, e gli disse: «Mai più in eterno non nasca frutto da te». E subito il fico si seccò. E i discepoli, veduto ciò, si meravigliarono, dicendo: «Come se in un attimo seccato il fico?» E Gesù, rispondendo, disse loro: «Io vi dico in verità, se aveste fede e non dubitaste, non soltanto fareste quel che è stato fatto al fico, ma se anche diceste a questo monte: togliti di là e gettati nel mare, sarebbe fatto. E tutte le cose che domanderete nella preghiera, se avete fede, le otterrete». E quando fu giunto nel tempio, i capi sacerdoti e gli anziani del popolo si accostarono a lui, mentre egli insegnava, e gli dissero: «Con quale autorità fai tu queste cose? E chi t'ha data cotesta autorità?» E Gesù, rispondendo, disse loro: «Anch'io vi domanderò una cosa, e se voi mi risponderete, anch'io vi dirò con quale autorità faccio queste cose. Il battesimo di Giovanni, donde veniva? Dal cielo o dagli uomini?» Ed essi ragionavano fra loro dicendo: «Se diciamo dal cielo, egli ci dirà: perché dunque non gli credeste? E se diciamo dagli uomini, temiamo la moltitudine, perché tutti tengono Giovanni per profeta». Risposero dunque a Gesù dicendo: «Non lo sappiamo». E anch'egli disse loro: «E neppur io vi dirò con quale autorità io fo queste cose. Or, che vi par egli? Un uomo aveva due figliuoli. Accostatosi al primo disse: «Figliuolo, va oggi a lavorare nella vigna». Ed egli rispondendo disse: «Vado, signore», ma non vi andò. E accostatisi al secondo gli disse lo stesso, ma egli rispondendo disse: «Non voglio», ma poi, pentitosi, vi andò. Quale dei due fece la volontà del padre? Essi gli dissero: «L'ultimo». E Gesù a loro: «Io vi dico in verità, i pubblicani e le meretrici vanno innanzi a voi nel regno di Dio, poiché Giovanni è venuto a voi per la via della giustizia, e voi non gli avete creduto, ma i pubblicani e le meretrici gli hanno creduto, e voi che avete veduto questo, neppur poi vi siete pentiti per credere a lui». Udite un'altra parabola. V'era un padron di casa, il quale piantò una vigna, e fece attorno una siepe, e vi scavò un luogo per spremer l'uva, e vi edificò una torre. Poi l'alloggiò a dei lavoratori e se ne andò in viaggio. Or, quando fu vicina la stagione dei frutti, mandò i suoi servitori dai lavoratori per ricevere i frutti della vigna. Ma i lavoratori, presi i servi, uno ne batterono, uno ne ucciderono e l'altro lo lapidarono. Da capo mandò degli altri servitori, il maggior numero dei primi, e coloro li trattarono nello stesso modo. Finalmente mandò loro il suo figliuolo, dicendo: «Avranno rispetto al mio figliuolo». Ma i lavoratori, veduto il figliuolo, dissero tra di loro: «Costui è l'erede. Venite, uccidiamolo e facciam nostra la sua eredità». E presolo, lo cacciaron fuori della vigna e lo uccisero. Quando dunque sarà venuto il padrone della vigna, che farà egli a quei lavoratori? Essi gli risposero: «Li farà perir malmente, cotesti scellerati, e allogherà la vigna ad altri lavoratori, i quali gliene renderanno il frutto a suo tempo». Gesù disse loro: «Non avete mai letto nelle scritture: la pietra che gli edificatori hanno riprovata è quella che è divenuta la pietra angolare? Ciò è stato fatto dal Signore, ed è cosa meravigliosa agli occhi nostri? Perciò io vi dico che il regno di Dio vi sarà tolto e sarà dato ad una gente che ne faccia i frutti. E chi cadrà su questa pietra sarà sfracellato, ed ella stritolerà colui sul quale cadrà». E i capi sacerdoti e i farisei, udite le sue parabole, si avvidero che parlava di loro, e cercavano di pigliarlo, ma temettero le turbe che lo teneano per profeta.
1: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.
3: Lot percorse con lo sguardo la terra più fertile di Canaan, la bellissima valle del Giordano. Probabilmente pensò: «Non è un brutto posto per mettere radici, pascoli ricchi e ben irrigati, campi fertili, terra grassa e buona, erba verde come una valle piena di smeraldi». Le tribù di Lot e di suo zio Abramo avevano problemi di convivenza nella stessa zona, quindi il vecchio uomo, gentilmente, disse al nipote di accamparsi dove preferiva. Abramo disse a Lot: «Non ci sia contesa fra me e te. Tutto il paese non sta davanti a te. Separati da me. Se tu vai a sinistra, io andrò a destra, e se tu vai a destra, io andrò a sinistra». La scrittura ci dice che il giovane alzò lo sguardo alla verdeggiante valle del Giordano, scegliendo per sé questa pianura, e partì andando verso oriente. Sì, l'erba era verde e il Giordano luccicava ai raggi del sole. Lot non sapeva però che c'erano dei problemi incorporati nella valle: popolazioni strane con usanze malvagie, città piene di crimini, violenza e perversioni sessuali. Spine mortali e ortiche pungenti si annidavano nel vasto verde seno della pianura. L'affare immobiliare di Lot, la magnifica terra appena fuori Sodoma e Gomorra, gli costò la famiglia. A ben guardare, non siamo molto diversi dal nostro amico Lot, vero? Come te, anch'io tendo a scegliere il percorso più facile, la strada più piana. Se è piacevole e non ci sono ostacoli, deve essere la via che Dio vuole per me. Poi, se non incontro difficoltà e problemi, concludo che sto sperimentando le benedizioni di Dio. Ma quando procedere diventa difficile, quando le spine e i cardi alzano le loro cime appuntite per bloccare il mio cammino, allora mi chiedo cosa Dio abbia in mente. Il mio errore consiste nel pensare che l'erba sia più verde semplicemente perché il sentiero sembra così facile. Il fatto è che da nessun'altra parte l'erba è più verde. Queste prime impressioni sul sentiero più facile non ci dicono tutta la verità. Se stiamo seguendo il percorso che Dio ci ha posto davanti, troveremo anche spine e cardi dovunque andremo. Certo, ci saranno moltissimi prati verdi in lontananza e panorami di campi illuminati lungo la via a rendere piacevole il nostro viaggio. Ma la Scrittura ci dice che possiamo contare anche sulla nostra bella fetta di problemi e di dolore. Dio ci assicurerà questo affinché siamo certi di avvicinarci sempre più a Lui ad ogni passo del cammino. L'unica erba più verde che conosco si trova in cielo. È un luogo dove non esistono spine, cardi, problemi o angosce. Un luogo di vera pace e di gioia duratura con il nostro Salvatore, i nostri amici, la nostra famiglia e i santi di tutte le età. Perciò, se sei tentato di pensare che la vita dovrebbe essere più bella da qualche altra parte, forse in circostanze diverse, con un nuovo lavoro, in una nuova città, con un nuovo partner, credimi, l'erba che ti immagini non è poi così verde. Solo in cielo la vita sarà meravigliosa come vorresti. Non lasciare che il diavolo ti suggerisca qualcos'altro. Se la sua erba sembra più verde, lo è solo perché è artificiale.

Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte. Ascoltaci a Torino su FM 91 e 500 MHz, a Biella e Ivrea FM 88 e 600 MHz e a Cuneo su FM 94 e 300 MHz.

0: La vita di Giorgio Müller.
1: Ventiseiesima puntata.
0: Riassunto delle puntate precedenti.
2: Giorgio Müller, di ritorno a Bristol nel suo orfanotrofio dopo un viaggio in Germania, si trova alle prese con un nuovo problema. Il fatto cioè che ormai lo spazio per giocare non basta più per il gran numero di orfani, i quali, tra l'altro, durante la ricreazione danno fastidio alle persone del vicinato. Comincia quindi a farsi strada la convinzione di trovare un'area più adatta per costruire una nuova casa rispondente allo scopo. Il Signore fa cadere progressivamente tutti gli ostacoli, provvedendo un dono di 1000 sterline, la più alta somma mai ricevuta tutta in una volta fino a quel momento. E un architetto si offre per fare il progetto gratuitamente.
3: Così, nello spazio di 40 giorni, le prime 1000 sterline erano state date in risposta alla preghiera e una persona, mai vista né conosciuta da Giorgio Müller, aveva sentito il vivo bisogno di offrire i suoi servizi. Certamente Iddio era all'opera prima del suo servo. Per un uomo privo di mezzi propri, accingersi a erigere una costruzione di tal portata senza far appello all'uomo e dipendendo solo da Dio era andare incontro ad una vera avventura. Anzitutto doveva essere acquistato il terreno per un'area di circa 3 ettari. Il luogo doveva essere vicino a Bristol, perché la sfera comune di azione di Müller e dei suoi aiutanti era in città. E ora quell'area sarebbe costata da 2 a 3 mila sterline. Sarebbe venuta in seguito l'altra gravosa spesa per ammobiliare i locali, così da alloggiare in modo confortevole 300 orfani con i loro assistenti, gli insegnanti e le varie persone di servizio. Pur tenendosi alle cose più semplici, il costo totale avrebbe superato di 3 o 4 volte il costo del terreno. Veniva quindi la spesa annuale per mantenere la casa aperta e provvedere a quel gran numero di ospiti, cioè 4 o 5 mila sterline in più del consueto. Questa era dunque la prospettiva, una spesa da 10 a 15 mila sterline. Nessun uomo povero come Müller e di mente sana avrebbe mai concepito un così gigantesco progetto, ed ancor meno lo avrebbe intrapreso se la sua fede e speranza non fossero state in Dio. Giorgio Müller stesso confessava che in ciò stava tutto il suo segreto, cioè quello che lo spingeva non era la sua propria gloria, ma la convinzione di seguire la volontà di Dio. L'idea iniziale dell'opera non era totalmente sua. Egli seguiva chi lo dirigeva ed, essendo consapevole di quella guida, si sentiva sicuro e, seguendola, confidava e aspettava. I primi doni per la nuova opera offrono per se stessi un insegnamento suggestivo. Il 10 dicembre, come abbiamo visto, 1000 sterline furono date tutte insieme. 20 giorni dopo, 50 sterline. L'indomani, 3 sterline e 6 penny, seguiti la sera stessa da un secondo dono di 1000 sterline. I doni, per quanto grandi, non erano mai stimati per il loro intrinseco valore, bensì come pegni della cooperazione di Dio col cuore e con la mente del suo popolo.

detto che il signore avrebbe provveduto il terreno e ne parlò con i suoi dipendenti la sera del sabato 31 gennaio 1846. Due giorni dopo fu sospinto a dirigersi verso Ashley Down, dove scorse una distesa di terreno libero che giudicò adatto al bisogno. Si recò due volte dal proprietario, prima a casa e poi all'ufficio, ma ambedue le volte non lo trovò e si limitò a lasciare un biglietto con un messaggio. Sentì la mano di Dio anche in queste visite mancate e risolse di non forzare la cosa, pur essendo spinto da impazienza, ma di aspettare fino al giorno dopo. L'indomani trovò il proprietario nel suo ufficio ed ebbe la prova che la sua pazienza aveva ottenuto la ricompensa. Il proprietario confessò che quella notte aveva passato due ore insonni, pensando a quel terreno e alla risposta che avrebbe dovuto dare a Müller. Aveva determinato, se si ripresentava, di chiedergli solo 120 sterline all'acro invece del suo valore di 200. Il contratto fu prontamente concluso. Così il servo del Signore, con la pazienza e soprattutto con la dipendenza da lui, risparmiò nell'acquisto del terreno 560 sterline. Sei giorni dopo, l'architetto di Londra si offrì per iscritto di fare la pianta dell'edificio, disegnarne le sezioni, i dettagli e ispezionare i lavori di costruzione senza alcun compenso. Al 4 giugno 1846 la somma pervenuta superava di poco le 2700 sterline. Era una piccola parte di ciò che necessitava, ma Müller non dubitava. Al momento opportuno Dio avrebbe provveduto. Decise pertanto di aspettare ancora, finché non avesse avuto l'intera somma. Fin da questo momento stabilì che altri credenti lo aiutassero a portare il carico delle responsabilità. Ne scelse 10 di riconosciuta saggezza per essere garanti della proprietà e amministrarla insieme con lui. Sentì che l'opera era di notevole importanza. Si sarebbe allargata e avrebbe avuto delle fondamenta di istituzione permanente. Trovato, acquistato e pagato il terreno, ostacoli imprevisti ne impedirono la pronta occupazione. George Müller non fu turbato, sapendo che anche gli ostacoli sono sotto il divino controllo. Se il signore avesse permesso di perdere quel terreno, sarebbe stato solo per procurargliene uno migliore. Così il ritardo servì soltanto a provare la sua fede e a perfezionare la sua pazienza. Il 6 luglio ricevette 2000 sterline, il doppio di ogni altro dono fino allora ricevuto, e nel gennaio 1847 un'altra offerta di pari entità. Così il 5 luglio i lavori poterono cominciare. Sei mesi più tardi, dopo 400 giorni di aspettativa in preghiera, la somma di 9000 sterline era stata raggiunta. Quando le nuove costruzioni stavano per essere ultimate e richiedevano d'essere provviste di ogni suppellettile per ricevere circa 330 ospiti, sebbene la somma del denaro ricevuto superasse le 11.000 sterline, ne mancavano ancora parecchie migliaia. Müller fu aiutato al di là di ogni sua speranza. Tutto il denaro occorrente fu provvisto con esuberanza e furono trovati anche gli assistenti per la sorveglianza di tutte le classi di orfani.

Per la 77esima volta ritorniamo insieme a Punto Radio, questa trasmissione che ha trovato un vasto consenso di pubblico. Non dovrei essere io a dirlo, essendone il conduttore, però tant'è. Una trasmissione forse non sarebbe andata tanto lontano se non avesse avuto ovviamente il supporto di tutti voi che ci seguite da casa. Quindi il mio è un ringraziamento veramente sentito e un calorosissimo abbraccio radiofonico ed un grazie particolare per la vostra amicizia, per la vostra vicinanza, per il vostro affetto. Di cosa si parla oggi a Punto Radio? Ma come nelle tre passate trasmissioni, parliamo ancora del concetto di amore, e in modo particolare oggi, per concludere questo quadrilatero, fammi passare questa espressione, di trasmissioni incentrate sul tema dell'amore, parleremo in modo specifico della superiorità dell'amore.

il grande capitolo dell'amore nella parola di Dio, cioè il 13° capitolo della prima lettera di Paolo ai Corinzi, che abbiamo sviscerato con una certa cura, devo dire, quasi direi sfogliato in queste 4 trasmissioni. È un brano biblico di grande effetto ed ispirazione. Ma qualcuno ha messo in evidenza il fatto che, anche se è un brano bellissimo da leggere, è comunque uno dei più difficili da vivere. Anzi, durante lo studio delle cose che l'amore fa e non fa, posso immaginarmi le reazioni di qualcuno. Ma io non potrei mai vivere così. Prima Corinzi 13 è un capitolo troppo idealistico. Ho fatto del mio meglio, ma non ce la faccio. Io rispondo invece che è possibile. E adesso, se mi starei ad ascoltare sino al termine di questo programma, ti spiegherò come. Prima permettimi di definire il tipo di amore di cui parla l'apostolo Paolo in questo capitolo della sua lettera ai Corinzi. Alcuni dicono hanno delle idee molto strane riguardo all'amore. Ci sono quelli, ad esempio, che pensano che sia una cosa puramente fisica e così si coinvolgono in relazioni illecite e anormali e dicono che questo è amore. Dovrebbe essere ovvio a chiunque legge Prima Corinzi 13 che non è questo che Paolo intendeva. Egli non aveva in mente ciò che conduce una persona a sfruttare un'altra per la propria soddisfazione personale. Piuttosto, l'amore di cui parla questo brano è ciò che chiamiamo amore agape. Infatti, la parola amore in questo brano, tradotta con carità nella versione riveduta da Giovanni Luzzi, è la parola agape in greco, cioè l'espressione più alta per amore nell'intera lingua. Ci sono diverse altre parole per amore che l'apostolo avrebbe potuto usare. Una è eros, da cui deriva il termine italiano erotico. L'amore del tipo eros è quello che nasce dalle passioni sensuali e ha delle connotazioni anche di carattere malvagio. Non viene usato nella Bibbia. Un altro termine greco che parla di amore è stergo, che descrive il tipo di affetto che caratterizza le persone che dipendono le une dalle altre. Esso parla della cura data da quelle persone. Non ci sono connotazioni malvagie collegate con questa parola. Neanche questo termine, però, si trova nella Bibbia. C'è poi la parola greca telo, che racchiude l'idea di cose che piacciono o attirano come attività. Essa viene tradotta con il verbo amare in un solo versetto del Nuovo Testamento. In Marco 12, versetto 38, è scritto che gli scribi amano passeggiare in lunghe vesti ed essere salutati nelle piazze. Infine c'è la ben conosciuta parola greca fileo, che si trova spesso nel Nuovo Testamento. Questo è un termine conosciuto anche da persone che non conoscono affatto il greco. Il nome Filadelfia, la città dell'amore fraterno, deriva da due parole greche: fileo, che vuol dire amore, e adelfos, che significa fratello. La parola fileo indica una forma di amore puro e non ha alcuna connotazione malvagia, a differenza di eros. Però neanche esso esprime l'amore profondo indicato in Prima Corinzi 13 da Paolo. Dunque, la parola usata per amore in Prima Corinzi 13 esprime la forma più alta possibile di amore nella lingua greca. Quando Giovanni ci disse che Dio ha tanto amato il mondo, stava parlando dell'amore del tipo agape. Ed anche quando scrisse in Prima Giovanni 4 al versetto 8 che Dio è amore, usò la parola agape. Così Paolo si servì proprio di questa parola per parlare dell'amore in Prima Corinzi 13. Ecco il tipo di amore che l'apostolo Paolo aveva in mente, una caratteristica di Dio stesso, quella grazia che viene da Lui, quella qualità che lo fa essere un esempio per noi, quella virtù che è intrinseca in tutti coloro che sono nati da Dio e che possiedono la natura divina. Questo ci porta, in un modo molto naturale, alla reazione che hanno alcuni di fronte allo studio di Prima Corinzi 13. Come accennavo prima, certi credenti dicono: non riuscirei mai a vivere come è scritto in Prima Corinzi 13, è troppo idealistico. Mi sono sforzato veramente ad amare gli altri in quel modo, ma proprio non ce la faccio. Di nuovo la mia risposta è:
ma sì che ce la puoi fare. Vedi, se permetti alla tua nuova natura, non quella vecchia, la legge del peccato, ma la nuova natura, il tuo vero tu, di dominarti, allora ce la farai. Mi rendo conto ovviamente che, sebbene siamo nati di nuovo, quando abbiamo posto la nostra fede in Cristo per essere salvati, la vecchia natura, la carne, non è stata rimossa. Persino il grande apostolo, scrivendo in Romani al capitolo 7, versetto 24, e mi riferisco ovviamente a Paolo, gridò: «Me infelice, chi mi libererà da questo corpo di morte?» Ogni credente, benché possieda la natura divina in virtù della nuova nascita e della dimora in lui dello Spirito di Dio, è conscio della presenza di quella legge del peccato. Paolo disse: «Vedo un'altra legge nelle mie membra che combatte contro la legge della mia mente, mi rende prigioniero della legge del peccato che è nelle mie membra». E quando un credente dà retta alla carne, facendo ciò che viene più naturale alla sua natura peccaminosa, fa ciò che è male. Quando invece, attraverso la potenza dello Spirito Santo che dimora in lui, fa ciò che viene naturale alla sua nuova natura divina, fa ciò che è giusto. Nato dallo Spirito, ripieno dello Spirito, egli porta il frutto dello Spirito, che include l'amore.

Ed ora facciamo una brevissima pausa di carattere musicale per poi risentirci ancora e tornare a parlare di amore, questo grande, profondo, il più grande dei sentimenti.

stai seguendo la trasmissione Punto Radio, Mauro al microfono per un'altra ventina di minuti scarsi per parlare ancora d'amore. L'Apostolo Paolo, nella lettera ai Galati, dà questo ammonimento: camminate secondo lo Spirito e non adempirete i desideri della carne. Dopo aver elencato le opere della carne per i credenti galati, l'Apostolo Paolo prosegue dicendo: il frutto dello Spirito invece è amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, dolcezza, temperanza. Hai afferrato ciò che Paolo ha detto? Il frutto dello Spirito è amore. Quelli che sono governati dallo Spirito sono persone che amano. Amare è normale per il figlio di Dio ripieno dello Spirito. Lewis Sperry Chaffer, nel suo libro Colui che è spirituale, fece questo commento sull'amore: c'è un amore umano, che è molto vero, ma tutto l'amore cristiano, secondo le scritture, è una chiara manifestazione di amore divino attraverso il cuore umano. Ciò viene affermato in Romani: perché l'amore di Dio è stato sparso nei nostri cuori mediante lo Spirito Santo che ci è stato dato. Questa non è opera dell'affetto umano, è piuttosto la manifestazione diretta dell'amore di Dio che passa attraverso il cuore del credente provenendo dallo Spirito Santo che dimora in lui. È semplicemente l'amore di Dio che opera in e attraverso il credente. Non lo si potrebbe produrre con mezzi umani né contraffarre con successo. Inoltre esso necessariamente si dirige verso quelle cose che sono oggetto dell'amore e della grazia di Dio, piuttosto che verso quelle cose che sono oggetto del desiderio umano. Un cuore umano non può produrre l'amore divino, ma lo può sperimentare. Secondo Paolo ancora, nella lettera agli Efesini, noi non dovremmo essere inebriati di vino, ma dovremmo essere ricolmi di spirito. E quando siamo controllati così da questa persona della Trinità dimorante in noi, che si produce nella nostra vita il frutto dello Spirito, il quale comprende l'amore divino. Se conosci Cristo, allora la tua vita può essere caratterizzata dall'amore agape di cui si parla in 1 Corinzi 13.

Allora, incominciamo a riordinare insieme un pochino le idee. Siamo quasi alla fine di questa trasmissione, ma soprattutto di questo breve ciclo in punto radio riservato all'amore. Riordiniamo le idee cercando di comprendere l'importanza dell'amore, come ho detto nella puntata numero 74 di questo ciclo. Poi scopriamo la vera natura dell'amore attraverso la lettura approfondita del capitolo 13 della prima lettera di Paolo ai Corinzi, così come ho cercato di illustrarti sommariamente nelle puntate 75 e 76. E poi scopriamo, definiamo che l'amore è superiore non solo a qualsiasi altro sentimento, ma a qualsiasi altra espressione dell'essere cristiani. Ed è quello che stiamo cercando di vedere, di analizzare insieme in questa puntata. C'è però ancora, prima di tirare le somme finali, prima di concludere, un motivo musicale. Lo ascolteremo insieme adesso.

prima di concludere questo studio sulla prima lettera ai Corinzi e sul capitolo 13 in modo particolare, che parla per l'appunto di amore, diamo insieme uno sguardo al brano finale di questo capitolo, che sottolinea la lunga durata e la superiorità dell'amore. Al versetto 8 l'apostolo Paolo informa la chiesa di Corinto che sarebbe arrivato il tempo in cui certi doni spirituali non sarebbero più stati in uso. Dice: l'amore non verrà mai meno, le profezie verranno abolite, le lingue cesseranno. Quanto alla conoscenza, essa verrà abolita, poiché noi conosciamo in parte ed in parte profetizziamo, ma quando la perfezione sarà venuta, quello che è solo in parte sarà abolito. Sì, Paolo accenna al fatto che le profezie verranno abolite, le lingue cesseranno, che la conoscenza verrà abolita, ma dà la certezza che l'amore non verrà mai meno. Il termine greco tradotto con verrà meno nella frase l'amore non verrà mai meno può avere il significato di cadere. Una persona dell'antica Grecia avrebbe potuto usare quella parola se voleva parlare delle foglie di un albero o dei petali di un fiore che cadevano a terra. Benché le foglie di un albero o i petali di un fiore, dopo aver compiuto la loro funzione naturale, cadano e siano inutili, l'amore non verrà mai meno. La sua utilità non è mai superata. Esso durerà per tutta l'eternità. No, l'amore non verrà mai meno. In contrasto con l'amore, Paolo predice che le profezie verranno abolite. Parlando della conoscenza, egli spiega che anch'essa verrà abolita. E delle lingue dice che cesseranno. L'amore dura più a lungo di tutte quante. Inoltre, anche in confronto con le cose che durano, l'amore è la cosa più grande. L'apostolo dice così al versetto 13: ora dunque queste tre cose durano, la fede, la speranza, l'amore, ma la più grande di essa è l'amore. L'amore dura più a lungo, vale di più di tutti i doni. Viviamo in un periodo in cui la gente cerca cose spettacolari. Siamo tutti consapevoli del movimento carismatico e della sua grande preoccupazione per le lingue, la guarigione, le cose miracolose. Si dà una grande importanza ai doni spirituali. Ma io credo che sia ora di prestare più attenzione anche al frutto spirituale. L'amore è il frutto dello spirito. Paolo così ammonisce i suoi lettori: voi però aspirate ardentemente ai doni maggiori. Ora vi mostrerò una via, che è la via per eccellenza, ed è la via dell'amore.

La tua vita è stata caratterizzata dall'amore in questa settimana passata? Se la risposta è no, non importa cosa tu abbia fatto, né quali siano i sacrifici che hai dovuto affrontare, né quanto rigoroso e fedele tu sia stato nell'eseguire i tuoi cosiddetti esercizi spirituali. Se è mancato l'ingrediente dell'amore, allora sei stato un rame risonante. Dovrai essere onesto e dire: non sono nulla, e ciò non mi giova a niente. Perciò amiamoci gli uni gli altri, perché l'amore è da Dio. La Bibbia dice: noi amiamo perché Egli ci ha amati per primo. Se uno dice: io amo Dio, ma odia suo fratello, è bugiardo, perché chi non ama suo fratello, che ha visto, non può amare Dio che non ha visto. Questo è il comandamento che abbiamo ricevuto da Lui, che chi ama Dio ami anche suo fratello. Uno scapolo studioso scrisse una volta un trattato sul tema: che cos'è l'amore? La sua ricerca era molto profonda, consultò numerosi libri, ci vollero molti mesi per organizzare e sviluppare il materiale raccolto. Quando la sua opera fu pronta per andare in stampa, si accordò con una dattilografa per la battitura macchina del manoscritto. Quando però mise piede nell'ufficio della ragazza per la prima volta, accadde qualcosa di inaspettato. I loro occhi si incontrarono, il battito cardiaco di entrambi accelerò. Tutte e due avvertirono una strana sensazione. Era amore a prima vista. Il tema del suo trattato non era più una semplice teoria per lo scrittore, diventava una realtà via via che ne scopriva le appaganti ricompense. Attraverso questo contatto stimolante, in pochi secondi, egli apprese e capì in misura maggiore cose inerenti il suo argomento di quanto non avesse afferrato prima, pur con tutti i suoi studi così faticosi. Eh sì, perché quella cosa meravigliosa, chiamata amore, possa essere veramente apprezzata, deve essere sperimentata personalmente. Richiede un'espressione ed una reazione di reciprocità. Non potrai mai conoscere la gioia di essere amato da Dio finché non avrai ricevuto il suo dono d'amore per te, il Signore Gesù. Soltanto allora sperimenterai in prima persona la soddisfazione di essere amato da Dio e di amarlo in contraccambio. Noi lo amiamo perché Egli ci ha amati per primo, scrive la Bibbia.

Abbiamo l'ultimo brano musicale in programma prima di concludere questo 77esimo numero di Punto Radio. Una canzone di Luca e del suo gruppo che si intitola Dentro una guerra, quella che viviamo ogni giorno e nella quale avremmo bisogno molto più spesso di quel sentimento chiamato amore.

siamo così giunti alle battute finali di questo numero 77 di Punto Radio. Abbiamo anche concluso l'argomentazione relativa all'amore. Grazie per avermi seguito. Appuntamento qui la prossima volta, mezz'ora prima, mi raccomando, quando il programma comincia. Sarà il numero 78 di questa trasmissione. Ciao.

0: Radio Evangelo Piemonte ti invita a partecipare alla festa del cinquantenario di servizio evangelico di RTB. L'appuntamento è per domenica 14 giugno dalle ore 16 alle 19 presso la Gospel House di Via Druento, 274 a Venaria, in provincia di Torino. Per partecipare iscriviti sulla piattaforma Eventbrite accedendo dal sito www.rtb.it oppure telefona al numero 331-222-3120. L'evento è gratuito. Non mancare!
1: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.

0: Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso la Bibbia.
1: Testi del dottor Vernon McGee.
0: Adattamento radiofonico a cura di Sharon Cianci.
1: Regia di Maurizio Cianci.

E ancora una volta Maurizio è contento, felice e soddisfatto di essere di nuovo in tua compagnia. Ancora una volta grazie per essere tornato fedele, puntuale, come sempre, d'altra parte su questa frequenza, questa emittente, a quest'ora. La grande famiglia di Hai letto il libro più letto è felice e contenta che anche tu abbia scelto di trascorrere questi 30 minuti insieme a noi. Magari è la prima volta che ci ascolti, hai sentito questa sigletta, questa musichetta e ti sarei detto: ma ascoltiamo un po', chissà cosa diranno questi qui.

Come faccio spesso, ma non sempre, come faccio spesso, voglio ringraziare chi ci ha scritto, anche una volta sola. Ma ringrazio anche chi continua a farlo, chi ha intessuto un dialogo con noi. Questo naturalmente ci fa molto piacere, ci dà molta gioia sapere che ci sono persone, care persone, ormai diventati amici e amiche, devo dire, che desiderano mantenere una conversazione, anche se purtroppo soltanto epistolare. Questo ci dà proprio il senso della famiglia, la famiglia del nostro programma, e ho scoperto che a tanti, veramente a tanti, piace essere chiamati membri della famiglia di Hai letto il libro più letto. Ora, ovviamente, la cosa più importante non sono le emozioni, quei caldi sentimenti che possono nascere dentro di noi, per quanto importanti questi possano essere. La ragion d'essere di questo nostro incontro, di questi programmi, il fatto che io sia qui giorno dopo giorno, il fatto che la redazione sia impegnata nel rispondere alla corrispondenza e così via, tutto questo non dipende da questioni emotive, dipende da una decisione che abbiamo preso di essere testimoni, di essere persone che vogliono comunicare, che desiderano condividere con chi presta ascolto ciò che Dio rappresenta per noi, ciò che Cristo ha fatto per noi, la certezza che Egli ci ha dato di una vita più piena, non certo senza problemi. I problemi continuano ad esserci, anzi in certe occasioni il cristiano ha più problemi, ma c'è anche una certezza per il futuro. C'è la certezza di essere accettati da Dio come suoi figli, non tanto come sue creature. Tutti siamo sue creature, ma non tutti siamo suoi figli. Ecco, tutto questo rientra nella ragion d'essere di Hai letto il libro più letto? E siamo riconoscenti per coloro che, scrivendo, dicono grazie di quello che fai, di quello che dici. Anch'io voglio conoscere più da vicino questo Dio di cui parli. Anch'io voglio avere un rapporto personale profondo e dinamico con Gesù Cristo, il Figlio di Dio, Dio incarnato. Anch'io voglio avere una certezza per il futuro. Sono stanco di vivere nel dubbio, nell'incertezza, nella nebbia dell'insoluto. Aiutatemi. Noi un giorno abbiamo ricevuto aiuto e adesso siamo qui per essere di aiuto. Non perché abbiamo il monopolio della verità, non perché diciamo di avere la religione per eccellenza, nulla di tutto questo, non perché ci riteniamo migliori di altri. Neanche questo è vero. Non siamo migliori o superiori a nessuno. L'unica cosa che affermiamo è che tutto ciò che abbiamo l'abbiamo ricevuto, non perché lo meritavamo, ma per grazia. Ci è stato fatto un dono, un regalo immeritato. Un rapporto personale con Dio attraverso Gesù Cristo. Questo rapporto è così prezioso, è così importante per noi che non possiamo tenercelo per conto nostro. Ecco perché siamo qui.

Dopo questa introduzione abbastanza lunga, ma mi è sembrato giusto fare un pochino il punto della situazione, più che altro a beneficio di chi avesse percorso con noi solo alcuni passi, in altre parole, chi si fosse messo all'ascolto da poco tempo, magari per la primissima volta. Un benvenuto particolare a te da tutti noi, dalla famiglia di Hai letto il libro più letto?

Nel nostro viaggio attraverso il libro più letto siamo arrivati al libro del Levitico e più precisamente al terzo capitolo di questo libro. Stiamo parlando di offerte, di sacrifici che il singolo israelita poteva o doveva portare in caso volesse essere perdonato di qualche colpa, di qualche peccato. Abbiamo visto che Dio dà delle prescrizioni abbastanza precise. Nulla era lasciato all'improvvisazione, nulla era lasciato al caso, né al al desiderio di questo o quel sacerdote o di questo o quell'individuo. Il che non fa altro che sottolineare l'importanza del rapporto che possiamo e dobbiamo intessere con Dio. Spesso parliamo di Dio come un Dio d'amore, a volte attraverso la corrispondenza o conversazioni personali la domanda viene fatta: se Dio è un Dio d'amore, come mai permette questo, quell'altro e così, eccetera eccetera? Ebbene, è vero, Dio è un Dio d'amore, e fra parentesi c'è anche una risposta per quella domanda. Dio è un Dio d'amore. La Bibbia dice che Dio è amore. Dio non possiede, Dio non dà amore, Dio è amore. Chiaramente questo significa anche che Egli possiede e dà amore, cioè ama. Ma Egli è l'essenza più pura, più assoluta, più profonda, più completa che si possa trovare dell'amore. Così come lo è della pace. Così come lo è della giustizia. Non dobbiamo quindi mai dimenticare, non dobbiamo mai sottolineare un aspetto della personalità di Dio a spese degli altri aspetti. In Lui c'è questa perfetta coesione ed armonia fra amore e giustizia. L'amore lo spinge a compiere certe azioni, a fare certe affermazioni, che però sono equilibrate, armonizzate, perfettamente in regola, in armonia con la sua giustizia. Ecco, la giustizia di Dio richiede certe condizioni. E l'israelita, e qui torniamo al nostro testo biblico, l'israelita che voleva andare davanti a Dio doveva farlo secondo certe prescrizioni, doveva osservare certe condizioni. Queste condizioni vengono descritte nel libro del Levitico. Alcune di queste condizioni avevano a che fare in modo particolare, speciale, con le offerte che il singolo, che l'individuo doveva portare davanti a Dio. Abbiamo parlato dell'olocausto, il principe delle offerte, il principe dei sacrifici. E ti ricordo che il termine olocausto proviene dal greco e significa bruciare tutto, consumare tutto. In altre parole, in quella offerta l'animale che veniva posto sull'altare doveva essere dato completamente, doveva essere poi tutto bruciato. Non dovevano avanzare pezzi né per il sacerdote, tantomeno per l'individuo che l'aveva donato. Una totale consacrazione, quindi un totale dare a Dio per ricevere perdono. Naturalmente questo passo doveva essere preceduto da un riconoscimento della propria colpa. In altre parole, se l'israelita non considerava, non si sentiva in colpa, non andava neanche ad offrire questa offerta, questo olocausto. Se lo faceva è perché era conscio che era avvenuta un'interruzione nel suo rapporto con Dio. Un peccato, un pensiero, un gesto si era frapposto fra sé e Dio. Ma ora cosa avviene? Avviene che attraverso l'offerta, attraverso il sacrificio, il singolo individuo ritrova il giusto rapporto con Yahweh, cioè con Dio. Ora, oltre a servire un'utilità immediata per quel contesto particolare, questi sacrifici, queste offerte,
ci parlano in modo molto chiaro, questo l'abbiamo visto più volte e lo vedremo man mano che andremo avanti, ci parlano in modo molto chiaro, eclatante, evidente di colui che sarà il sacrificio per eccellenza, l'offerta per eccellenza, il Figlio di Dio, Gesù Cristo.

Veniamo al punto nel nostro resoconto biblico, un punto che ha suscitato non qualche problema, non pochi problemi per gli studiosi. Alcuni critici della Bibbia prendono questo come uno degli spunti per dichiarare che fra il popolo di Israele e le altre civiltà contemporanee non c'erano poi tante differenze. Perché? A cosa mi sto riferendo? C'è un'affermazione nel terzo capitolo che dice questo. Dice così: il sacerdote farà fumare tutto questo sull'altare come cibo, dono offerto al Signore. Ora i critici dicono: ecco, vedi, gli israeliti danno cibo al loro Dio con la D minuscola come tutti gli altri facevano al loro tempo. Quindi non c'è nessuna differenza fra il concetto di Dio che gli israeliti avevano della divinità e i concetti dei popoli circostanti. Ora, come ho detto tante altre volte e ripeto e non mi stancherò di ripetere, una delle regole più elementari che questi critici dovrebbero tenere ben a mente, una delle regole basilari di interpretazione, non solo interpretazione biblica, ma interpretazione di qualsiasi testo moderno e antico, qual è? È quella di non prendere mai un'affermazione, specialmente un'affermazione così breve, una brevissima frase, fuori contesto. Se tu registrassi questo programma, potresti tagliare un pezzetto di questo nastro, magari con una cassetta è difficile, ma con un nastro si può fare più facilmente, e potresti farmi dire cose che io non ho mai affermato. In quale modo? Ma tagliando, fisicamente tagliando alcune parti di questo nastro. Lo stesso possiamo fare con un testo scritto. Prendiamo un'affermazione, la sradichiamo dal contesto naturale nel quale essa si trova e possiamo far dire a questa affermazione quello che vogliamo. Purtroppo questo è un problema ricorrente. Si prende una frase, si dice, ecco, questa frase significa questo e quest'altro, quando invece magari a volte significa tutto l'opposto.

un'altra regola che ha a che fare con l'interpretazione biblica. Un'affermazione biblica deve essere confermata almeno da un'altra affermazione. In altre parole, cosa intendo dire? Intendo dire che se è vero, come affermano i critici, che gli israeliti offrivano a Dio, al loro Dio, il cibo perché egli lo consumasse, da qualche altra parte nella Bibbia dovremmo trovare un'altra affermazione che conferma questa nostra ipotesi, questa nostra tesi. Se non la troviamo, o ne troviamo una opposta, allora significa che da qualche parte la nostra interpretazione fa acqua. Ora, noi siamo sempre partiti dal presupposto che Israele fosse un popolo monoteista. Adoravano un solo Dio. È questo che li contraddistingueva da tutti gli altri popoli. Non, come abbiamo detto tante volte, non che gli israeliti fossero più intelligenti, più forti, più preparati militarmente, più ricchi, più potenti, eccetera, eccetera. No, c'era questa cosa che li distingueva dagli altri. Adoravano un solo Dio, Yahweh. Ora, questo è importante perché? Perché è la premessa a tutta quella che è la storia, lo svolgersi del piano di salvezza di Dio, che culmina poi nella persona di Cristo Gesù. Se non accettiamo quel presupposto, allora chiaramente tutto il resto non ha molto senso. Tornando al discorso del cibo offerto a Dio, in un libro sempre dell'Antico Testamento, sempre parte del Pentateuco, cioè di quei cinque libri scritti da Mosè, cioè il libro del Deuteronomio, noi troviamo un'affermazione che ci aiuta a capire quella che abbiamo appena letta nel libro del Levitico. Queste sono le prescrizioni ed i decreti che badrete di praticare nella terra che il Signore, Dio dei tuoi padri, ti ha dato da conquistare per tutti i giorni della vostra vita su quel suolo. Distruggerete interamente tutti i luoghi nei quali le nazioni che voi state per conquistare hanno servito i loro dei. Sugli alti monti, sulle colline, sotto ogni albero frondoso. Demolirete i loro altari, frantumerete le loro stele, i loro pali sacri, li brucerete nel fuoco, spezzerete le statue dei loro dei e farete perire il loro nome da quei luoghi. Non farete così con il Signore vostro Dio, ma lo cercherete nella sua dimora, nel luogo che il Signore vostro sceglierà tra tutte le tribù di mettere il suo nome, e qui verrai. Ascolta bene, porterete qui i vostri olocausti, i vostri sacrifici, le vostre decime, cioè le vostre offerte, il dono delle vostre mani, i vostri voti, le vostre offerte spontanee, i primogeniti del vostro bestiame grosso, del vostro bestiame minuto. Mangerete qui davanti al Signore vostro Dio e gioirete voi e le vostre famiglie per ogni impresa delle vostre mani in cui il Signore tuo Dio ti avrà benedetto. Dio li invita a consumare il pasto, ma da nessuna parte è scritto che il pasto era per Dio. Anzi, l'opposto. L'opposto. Nell'affermazione che abbiamo letto nel libro del Levitico, il sacerdote farà fumare tutto questo sull'altare come cibo, dono offerto al Signore. In questa affermazione non si dice che il cibo va messo sull'altare perché poi questo presunto Dio, con la D minuscola, in qualche modo verrà dal suo luogo, dalla sua abitazione e consumerà quel cibo. Questi erano i pensieri dei popoli politeisti, che avevano concetti strani dei propri dei. L'Iddio di Israele non si comporta così, anzi, invita il suo popolo a pranzo, come abbiamo visto nel libro del Deuteronomio. Qui nell'affermazione che troviamo nel libro del Levitico, la spiegazione, l'interpretazione più ovvia, più chiara, mi sembra che invece sia un'altra, totalmente diversa. Cioè, Dio che apprezza questo dono, Dio che gradisce questo dono. E lo gradisce a tal punto che lo considera talmente buono.

essere cibo. Quindi questo ci dice che Dio apprezza l'offerta e apprezza la consacrazione. Dopo questa lunga spiegazione mi fermo. E purtroppo ancora una volta dobbiamo dire arrivederci. O purtroppo a risentirci, non possiamo vederci. Un appuntamento al prossimo incontro, prossima passeggiata e naturalmente ancora una volta grazie della tua piacevole compagnia e del tuo cortese ascolto. Un abbraccio dal tuo Maurizio. A presto.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Ascolta Radio Evangelo Piemonte anche sulle frequenze digitali del DAB. Cerca sul display Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte, un nuovo modo di trasmettere, una nuova vita da vivere.
1: Radio Evangelo Piemonte ti invita a partecipare alla festa del cinquantenario di servizio evangelico di RTB. L'appuntamento è per domenica 14 giugno dalle ore 16 alle 19 presso la Gospel House di Via Druento, 274 Avenaria, in provincia di Torino. Per partecipare iscriviti sulla piattaforma Eventbrite accedendo dal sito www.rtb.it oppure telefona al numero 331-222-3120. L'evento è gratuito. Non mancare!

0: temi, situazioni, motivi e note non solo musicali, proposti e armonizzati da Mario Pieri.
1: E comincia così un altro nuovo numero di Contrappunti, amici, benvenuti. Ancora una volta un numero monotematico, quello di oggi. In Contrappunti, infatti, si parlerà oggi solamente di uno degli attributi di Dio. E sicuramente non basterebbe una mezz'oretta per approfondirlo tutto, però proveremo a dire qualche cosa. Ecco, parleremo della sua maestà, della maestà di Dio. Ce ne parleranno le canzoni che ho scelto per questo programma, ce ne parlerà anche Maurizio Cianci in questa scheda che ho fatto con lui un po' di tempo fa, ma che comunque è sempre e più che mai attuale, e ovviamente non può che essere così parlando di Dio. Come sempre però cominciamo con la musica, e anche quest'oggi non voglio abbandonare questa nostra abitudine, buona abitudine, e oggi ho scelto questa canzone del gruppo Pathfish. Si intitola You, cioè tu. L'ascoltiamo insieme e poi dopo vedremo anche cosa dicevano le parole. Intanto buon ascolto e come sempre mi raccomando, restate con me.

Un testo molto breve, quello della canzone che abbiamo appena ascoltato e che dice: Tu Signore mi hai dato la vita, sei la mia speranza e la mia forza. Tu Signore sei tutto quello di cui ho bisogno e adorerò soltanto te. Tu Signore mi hai fatto un tuo figlio, hai perdonato i miei peccati, mi hai riempito di gioia e io adorerò soltanto te. Gesù, tu sei il Signore di tutto, tu regni in maestà. Tu Gesù sei il Santo e hai dato la tua vita per me. Allora, come dicevo, io adesso mi faccio da parte, vi lascio in compagnia di questa registrazione dalla voce di Maurizio Cianci. Potrete seguire queste considerazioni, delle quali poi vi dirò anche qualche cosa più tardi, sulla maestà di Dio, su questo grande attributo di Dio. Ecco, vale la pena di ascoltarlo. Vi lascio allora in sua compagnia e vi auguro come sempre un buon ascolto.

La parola maestà deriva dal latino. Significa grandezza, dignità. Quando attribuiamo maestà a qualcuno, in quella persona dovremmo riconoscere dignità, grandezza, ed esprimere così il nostro rispetto.

Questa parola maestà è usata nella Bibbia per esprimere il pensiero della grandezza di Dio. L'Eterno regna. Egli si è rivestito di maestà. Il tuo trono è saldo dai tempi antichi. Lodino il nome dell'Eterno perché solo il suo nome è esaltato. La sua maestà è al di sopra della terra e del cielo. Mediterò sul glorioso splendore della tua maestà e sulle tue opere meravigliose. Dal settentrione viene l'oro, ma Dio è circondato da una maestà terribile. L'Onnipotente, noi non lo possiamo scoprire. Egli è grande in forza, in equità, in perfetta giustizia. Nell'Epistola agli Ebrei l'espressione la maestà sta per due volte al posto di Dio. È detto che Gesù, nella sua ascensione, si è seduto alla destra della maestà nei luoghi altissimi. E nella Bibbia troviamo tantissime altre citazioni di questo tipo. La parola maestà, quando viene riferita a Dio, è sempre una dichiarazione della sua sovranità, della sua grandezza, ed è quindi un invito all'adorazione. Si verifica la stessa cosa quando la Bibbia parla di Dio che sta nei luoghi altissimi o nei cieli. Non vuol dire che Dio è tanto lontano da noi nello spazio, ma che è molto al di sopra di noi per grandezza e potenza, e perciò deve essere adorato.

Gli impulsi di fiducia e di adorazione del cristiano sono fortemente stimolati dalla conoscenza della grandezza di Dio. Siamo uomini moderni e troppo spesso oggi manchiamo di questa conoscenza. Gli uomini moderni, benché abbiano un grande concetto dell'uomo, di solito hanno un piccolo concetto di Dio. Un libro pubblicato qualche anno fa aveva un titolo quanto mai opportuno: Il vostro Dio è troppo piccolo. Oggi poi si sottolinea ampiamente il pensiero che Dio è personale, ma questa verità è espressa talvolta in modo tale da dare l'impressione che Dio sia una persona del nostro stesso tipo: debole, inadeguata, inefficiente e anche un po' patetica. Ma non è questo il Dio della Bibbia. La nostra vita individuale è una cosa finita, è limitata in ogni direzione, nello spazio, nel tempo, nella conoscenza, nel potere. Dio però non ha questi limiti. È eterno, infinito ed onnipotente. Egli ha noi nelle sue mani e non viceversa. Come possiamo allora farci un'idea esatta della sua grandezza? Prima di tutto dobbiamo rimuovere dalla nostra mente quei limiti, quelle visioni che lo renderebbero piccolo. In secondo luogo, la Bibbia ci insegna ancora a confrontarlo con le forze e le potenze che consideriamo grandi. Per dare un esempio di quanto comporti il primo passo, vediamo il Salmo 139, dove Davide medita sulla natura infinita ed illimitata della presenza, conoscenza e potenza di Dio.

eterno. Tu mi hai esaminato e mi conosci. Tu sai quando mi siedo e quando mi alzo. Tu comprendi da lontano il mio pensiero. Tu mi scruti quando cammino e quando riposo. E conosci a fondo tutte le mie vie. Poiché la parola non è ancora sulla mia lingua, che tu, Eterno, già la conosci appieno. Tu mi circondi, mi stai di fronte, alle spalle, e poni la tua mano su di me. La conoscenza che hai di me è meravigliosa, troppo alta perché io possa arrivarci. Dove potrei andarmene lontano dal tuo spirito? Dove fuggirò dalla tua presenza? Se salgo in cielo, tu vi sei. Se scendo nel soggiorno dei morti, eccoti là. Se prendo le ali dell'alba e vado ad abitare all'estremità del mare, anche là mi guiderà la tua mano e mi afferrerà la tua destra. Se dico, certo, le tenebre mi nasconderanno e la luce diventerà notte intorno a me, le tenebre stesse non possono nasconderti nulla. E la notte è chiara come il giorno. Le tenebre e la luce sono uguali per te. Sei tu che hai formato le mie reni, che mi hai intessuto nel seno di mia madre. Io ti celebrerò, perché sono stato fatto in modo stupendo. Meravigliose sono le tue opere, e io lo so molto bene. Le mie ossa non ti erano nascoste quando fui formato in segreto e intessuto nelle profondità della terra. I tuoi occhi videro la massa informe del mio corpo e nel tuo libro erano tutti scritti i giorni che mi erano destinati, quando nessuno di essi era sorto ancora. Oh, quanto mi sono preziosi i tuoi pensieri, oh Dio! Quanto è grande il loro insieme! Se li voglio contare, sono più numerosi della sabbia. Quando mi sveglio, sono ancora con te.

Di fronte a tutto ciò, le meditazioni del salmista diventano adorazione. E questo è solo un esempio tratto dalla sua parola. Ecco dunque il primo passo nell'apprendimento della grandezza di Dio. Rendersi conto di quanto infinita sia la sua sapienza, presenza e potenza. Questo è il nostro Dio.

Per dare un esempio di ciò che comporta il secondo passo, vediamo cosa dice il profeta Isaia nei capitoli 40 e 41 del suo libro. Dio qui parla a gente scoraggiata, intimorita, che si dispera nell'intimo. Gente contro la quale l'ondata degli eventi si è abbattuta per troppo tempo. Gente che ormai forse ha cessato di credere che Dio possa ancora far qualcosa. Guardate quello che ho fatto, egli ci dice. Lo potreste fare anche voi? Lo potrebbe un qualsiasi uomo? Chi ha misurato le acque nel cavo della sua mano? O preso le dimensioni del cielo con la spanna? Chi ha raccolto la polvere della terra in una misura? O pesato le montagne con la stadera e i colli con la bilancia? Siamo noi abbastanza saggi? Abbastanza potenti da operare cose simili? No, ma Dio lo è. Ora guardate le nazioni, continua il profeta Isaia. Le attuali grandi potenze alle quali sembra affidato il destino del nostro pianeta. Ecco, le nazioni sono agli occhi suoi come una goccia nel secchio, come la polvere minuta delle bilance. È vero, ci sentiamo molto deboli di fronte a loro, ma tutte le nazioni messe insieme sono meno che nulla di fronte a lui. Guardiamo l'universo che ci circonda, il mondo. Consideriamone le dimensioni, la varietà, la complessità. Pensiamo ai miliardi di persone che popolano la Terra e l'immenso cielo che la sovrasta. Di nuovo ci sentiamo piccoli, molto piccoli. Eppure cos'è mai questo grande e potente pianeta confronta Dio? Egli è colui che sta seduto al di sopra della terra. Gli abitanti d'essa sono per lui come locuste. Egli distende i cieli come una cortina e li spiega come una tenda per abitarvi. Dio è più grande della terra e di tutto quello che essa contiene. È vero, il mondo ci fa sentire piccoli, ma Dio rimpicciolisce il mondo. Guardiamo anche i grandi uomini che hanno governato e che governano le nazioni, le cui leggi e la cui politica sembrano determinare il benessere o il malessere di milioni di persone. I sedicenti dominatori del mondo. I re. I dittatori. Fondatori di imperi. Pensiamo veramente che siano questi uomini a decidere la strada del mondo? Riflettiamo. Dio è più grande dei grandi della terra. Egli riduce i principi a nulla e annienta i giudici della terra. Egli è il solo dominatore dei principi. Questo è il nostro Dio. Ma non è ancora finita. In ultimo guardiamo le stelle.

L'esperienza più importante dell'universo che l'umanità conosca è quella di fermarsi a contemplare le stelle. Nulla può darci il senso di una distanza più remota. Niente può farci sentire più fortemente la nostra piccolezza e vanità. E noi che già viviamo nell'era spaziale, possiamo aggiungere a questa esperienza universale le nostre conoscenze scientifiche degli attuali fattori interessati. Milioni di stelle, miliardi di anni luce. La nostra mente trasecola. Neanche con l'immaginazione riusciamo a cogliere questa immensità. Quando cerchiamo di concepire le profondità insondabili dello spazio, ci sentiamo mentalmente sbalorditi, paralizzati. Ma per Dio, che cos'è tutto questo? Levate gli occhi in alto e guardate. Chi ha creato queste cose? Colui che fa uscir fuori e conta il loro esercito, che le chiama tutte per nome. E per la grandezza del suo potere e per la potenza della sua forza, non una manca. Egli è il loro creatore e signore. Esse sono tutte nelle sue mani, sottoposte alla sua volontà. Questa è la sua potenza e maestà. Questo è il nostro Dio.

I tuoi pensieri di Dio sono troppo umani, disse Lutero ad Erasmo. È qui che molti di noi si perdono. Le nostre percezioni di Dio non sono abbastanza grandi. Non riusciamo a valutare la realtà della sua infinita potenza e sapienza. Siccome siamo limitati e deboli, immaginiamo che in qualche modo lo sia anche Dio. E ci resta difficile credere il contrario. Rettifichiamo questo errore. Impariamo a riconoscere la sua maestà. Impariamo a conoscere Dio.

passiamo, come dicevo, alla musica. Guarda caso, La Maestà di Dio da Albino Modisci, questo è il titolo del prossimo brano.

0: Bambino Montisci, la tua maestà. E con questo, amici, io mi faccio da parte, vi ringrazio per avermi fatto compagnia anche per questa mezz'oretta, vi invito però come sempre a restare con noi, seguiranno altre interessanti proposte fra poco. Buon proseguimento intanto.
1: Avete ascoltato Contrappunti, ha condotto in studio Mario Pieri.
2: Ascoltare Radio Evangelo Piemonte in tutto il mondo è facile. Basta solo scaricare l'app di Radio Evangelo Piemonte e avviarla. L'app è disponibile per i sistemi operativi iOS e Android ed è gratuita. Radio Evangelo Piemonte, ovunque, con te.

0: Vi invitiamo all'ascolto di
1: Controluce. Controluce. Controluce. Controluce.
2: Se ci avete seguiti nelle puntate precedenti, nella rubrica Controluce, alla quale vi do il benvenuto, saprete che Nino Ciniello sta parlando del Codice da Vinci, questo famoso libro, un best seller di Dan Brown, uscito nel 2003. Parlo del libro, il film invece, come saprete, è del 2006. Ecco, Nino Ciniello prosegue e conclude oggi le sue considerazioni su questo discusso soggetto. Vi lascio subito in sua compagnia, noi ci risentiremo al termine del suo intervento. Nino, a te la parola.
3: Bene, grazie Mario per il via, e parto subito ricordando semplicemente che le volte scorse ci siamo interrogati sulle ragioni dell'enorme successo editoriale che hanno portato il romanzo di Dan Brown, Il Codice da Vinci, a diventare uno dei romanzi più venduti di tutti i tempi in ogni lingua. Ci siamo interessati, abbiamo detto, a questo libro perché esso non è una innocua lettura di intrattenimento, ma un testo che esprime, abbiamo detto, delle precise rivendicazioni sulla veridicità della storia del cristianesimo e porta un duro attacco ai capisaldi della fede cristiana. In sostanza, abbiamo citato la tesi di Brown, che è questa: quasi tutto ciò che i nostri padri ci hanno insegnato a proposito di Cristo è falso. Capite quindi la necessità di affrontare in un modo abbastanza vicino questo testo. Dopo un breve confronto fra le affermazioni di Dan Brown, come abbiamo visto le volte scorse, e il testo biblico e le fonti storiche, abbiamo constatato che sia la divinità di Gesù, sia il riconoscimento dell'autorità dei libri che fanno parte già attualmente del Nuovo Testamento non furono il frutto di accordi politici e religiosi fatte per salvaguardare gli interessi della Chiesa e sanciti quindi al Concilio di Nicea nel 300 anni dopo la morte di Gesù, ma erano, abbiamo sottolineato con delle prove, già un patrimonio dei primi discepoli e della Chiesa del primo e del secondo secolo. Affermare quindi, come fa il Codice da Vinci, che la dottrina di Cristo come Messia era indispensabile al funzionamento della Chiesa e dello Stato, e quindi questa divinità di Gesù è stata avvolta in un manto religioso che l'hanno usata, che è stata usata per aumentare il loro potere, abbiamo detto che significa inventare e rinnegare la storia. Il Codice da Vinci però, come abbiamo accennato, sostiene l'idea che Gesù, in quanto ebreo, avrebbe dovuto essere sposato, cosa che avrebbe poi fatto sposando Maria Maddalena, da cui ebbe dei figli. Ecco, la Chiesa dei primi secoli, per tutelare, questa è sempre l'idea di Dan Brown nel suo testo, per tutelare la divinità di Gesù, avrebbe sempre tenuto nascosto il fatto che Gesù avesse una famiglia. Ora, su che cosa viene basata questa idea così esplicita nel Codice da Vinci? Il Codice da Vinci ci dice semplicemente, questo pagina 288, che i costumi ebraici condannavano il celibato, quindi sarebbe stato impensabile per un ebreo rimanere uno scapolo. Ora, su una lettura, io direi, molto forzata di Genesi capitolo 1, dove appunto si istituisce il matrimonio, il matrimonio, oltre a essere una regola, per gli ebrei sarebbe stato un obbligo e un'aspettativa. Ora, sul piano storico e biblico, questa idea è sostenibile? Voglio giocare fuori casa. Parto con citazione di uno storico ebreo autorevole dell'epoca, come Giuseppe Flavio. In entrambe, per esempio, le sue due opere maggiori del primo secolo, L'Antichità Giudaiche e Le Guerre Giudaiche, non sto qui a citare tutti i capitoli, i versetti, Giuseppe Flavio descrive l'inusuale pratica del celibato da parte, per esempio, degli Esseni a Qumran. L'Essene era un gruppo molto ristretto, rigido, del giudaismo dell'epoca, il che costituisce già un indizio che il matrimonio non rappresentava un dovere categorico per ogni ebreo maschio. Vi è un altro testo riguardo al celibato degli Esseni, scritto da uno storico e filosofo del primo secolo, Filone Alessandrino, che vissuto in Egitto. Questi si occupò degli Esseni nel suo testo Ipotetica, capitolo 11, dove rivela tutta la preoccupazione degli uomini timorati dell'epoca e mostra che tra i pii giudei vi era un'enorme apprensione riguardo ai rapporti tra i sessi, per come avrebbero dovuto e potuto entrare in relazione. E questo brano dimostra che non tutti gli ebrei desideravano il matrimonio. Difatti, alcuni devoti lo evitavano, per ragioni discutibili, ma era un dato di fatto. Quindi non è affatto scontato che Gesù, in quanto ebreo, fosse obbligato a sposarsi. E fatto ancora più importante, non era vergognoso rimanere scapoli. Gli Esseni, per esempio, benché limitati nel numero, in realtà erano rispettati da molti ebrei per via della profondità delle loro convinzioni religiose. Quindi non era né disdicevole né contrario ai principi del giudaismo vivere allo stato celibe per un ebreo del primo secolo. I testi citati, appunto, molto velocemente, dimostrano la falsità di questa asserzione che abbiamo preso e vinto dal Codice da Vinci. Oltre a questi riferimenti storici, un fatto importante da notare riguarda Gesù stesso, che egli non si atteneva in fondo alla tradizione culturale dell'epoca. In diverse occasioni tracciò una sua via distinta e sempre che la seguisse anche in fatto di sessualità. Cosa voglio dire? Gesù, per esempio, non approvava l'atteggiamento negativo e segregazionista verso le donne che questi pii testi giudaici invece proponevano. D'altro canto, ci sono testi biblici che suggeriscono che Gesù raccomandava estrema cautela riguardo alla sessualità. Voglio prendere solo un esempio, cito Matteo capitolo 19, dove lì Gesù sosteneva che alcuni avrebbero dovuto farsi eunuchi per il regno dei cieli come indice della loro vocazione religiosa. Gesù quindi appare come un esempio di tale vocazione, che con la sua stessa condotta, come una persona che in qualche modo aveva percorso questa strada. Un'altra possibile spiegazione per la sua scelta di rimanere celibe è la natura itinerante del suo compito. Il fatto di, per esempio, di spostarsi continuamente non agevolava certo la vita familiare. D'altro canto, però, Gesù non esitò a coinvolgere le donne nella sua missione, secondo modalità che sarebbero potute risultare oltraggiose per una cultura che invece tendeva piuttosto a segregarle. Faccio un esempio, Luca capitolo 8, per esempio, rileva che le donne facevano parte del gruppo itinerante di Gesù. Che Gesù non esitasse ad accettare di essere onorato in pubblico dalle donne, lo si può ancora, questo come un altro esempio, lo si può vedere anche in Luca capitolo 7 e in Giovanni 12, allorché per esempio permise che gli venissero unti i piedi in pubblico. In entrambi i casi gli astanti, le persone che erano lì sul posto, rimasero sorpreso, ma Gesù non se ne diede pena. Cito un altro esempio, Giovanni 4 registra una scena in cui Gesù parla apertamente con una samaritana, un'azione che stupisce i discepoli, dato che si svolgeva in pubblico. Quindi, in sostanza, questo modo di rispettare le donne, di trattarle con stima, di accoglierle in quanto partecipi al disegno di Dio, tutto ciò dimostra che Gesù si comportava in fondo in maniera molto diversa rispetto alla gran parte dell'ufficialità, e che era al di fuori quindi dalle attese della cultura dell'epoca. Inoltre, l'essere celibe significò che Gesù nutriva quindi anche rispetto per la vocazione religiosa. D'altra parte, il fatto che Gesù scelse il celibato non significa che per lui il matrimonio fosse una condizione meno spirituale rispetto a chi si era sposato, né che appartenesse ad uno stato inferiore. egli partecipò per esempio a dei matrimoni e in un caso il Vangelo ci dice che contribuì alla sua buona riuscita. Non solo, riguardo al matrimonio Gesù si pronunciò con una fermezza a favore della fedeltà. Sempre in un testo come Matteo capitolo 5 sono riportate queste parole di Gesù: chiunque rimanda la propria moglie le dia il libello del ripudio, ma io vi dico, chi rimanda sua moglie, sia pure in caso di fornicazione, l'espone ad adulterio, e chi sposa la ripudiata commette pure adulterio. I versetti che seguono, in questo caso il 33 e 37, trattano della necessità di mantenere fede ai giuramenti, affinché il sì significhi effettivamente sì. Dunque, per Gesù il matrimonio era un impegno solenne verso Dio, che doveva essere onorato e mantenuto anche davanti a Lui. Rispetto alla santità del matrimonio va detto che Gesù comunque seguiva il punto di vista ebraico. In conclusione, il celibato di Gesù non entrò mai in conflitto con le pratiche degli ebrei devoti del suo tempo. Non tutti gli ebrei dovevano essere necessariamente sposati. Vi furono tempi in cui la scelta virtuosa, per esempio di rimanere celibi, fu seguita da alcuni e rispettata da altri. Vi erano dei buoni motivi di carattere religioso perché alcuni ebrei non si sposavano, il più delle volte per una forma di intensa vocazione religiosa. Alcuni rimanevano celibi data la natura del servizio che avevano scelto. Se il matrimonio fosse stato una condizione essenziale per Gesù, come in tanti altri casi, i suoi oppositori avrebbero usato il suo celibato per contestare e squalificare il suo messaggio e il suo operato. Di fatto, Gesù fu accusato, per esempio, per aver guarito in giorno di sabato, di non essersi lavato le mani prima di mangiare, di stare in mezzo alle prostitute e agli ubriaconi, ma non viene mai citata l'accusa di essere un celibe. Come abbiamo detto, quindi, rispetto agli atteggiamenti che l'ebraismo aveva verso la sessualità e i rapporti pubblici con le donne, Gesù non seguì strettamente questa prassi giudaica. Vi erano stati dei precedenti riguardo a ebrei rimasti celibi. Dunque Gesù non era in conflitto con la religione ebraica, né sarebbe stato condannato in ambito ebraico per il suo modo di accostarsi alla vita. Per riassumere, il matrimonio non era un passo necessario per guadagnare credibilità da parte di Gesù nel contesto ebraico in cui svolse il suo ministero. Quindi Gesù non era sposato, Maria Maddalena non era sua moglie, né palese né segreta, e gli ebrei contemporanei di Gesù erano in condizione di comprendere ed apprezzare il celibato. Queste conclusioni rivelano la falsità dell'argomento sostenuto nel Codice da Vinci. Come per altre affermazioni, non possiamo fare a meno di dire che, al pari dei suoi presupposti, questo romanzo ha anche uno scarso fondamento storico.
2: E grazie a Nino Ciniello, che ritroveremo qui nel prossimo nostro appuntamento con Controluce. Grazie allora per averci seguiti anche quest'oggi. Mi raccomando, non mancate al nostro prossimo appuntamento, e intanto, come sempre, mi raccomando ancora, restate ancora con noi perché seguiranno altre proposte fra poco.

0: Dietro Luce è una produzione Voce della Bibbia.
1: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.

Nell'ultima nostra trasmissione vi ho parlato di ciò che facciamo durante le nostre conferenze sulla consulenza. Spesso riuniamo un gruppo di pastori assieme in qualche luogo e dopo aver discusso svariati aspetti della consulenza, io li esorto a scrivere in una forma abbreviata uno dei problemi più difficili che li hanno recentemente fronteggiati e poi di dare a me alla fine della conferenza, di modo che io posso esaminarli e studiarli tutti assieme. Certe volte si tratta di problemi matrimoniali, certe volte sono difficoltà familiari, ma spesso i problemi che mi vengono sottoposti sono esperienze reali che sono capitate ai consulenti stessi e che li hanno lasciati perplessi. L'ultima volta discutemmo uno di tali problemi, come trattare le offese, e osservammo che certe persone arrivano persino al suicidio a causa di esse. Io dissi ciò che si deve fare, e cioè che invece di star lì a prenderle volta dopo volta, si deve reagire attivamente secondo i principi che la Bibbia ci dà, facendo del bene a chi ci sta recando ingiuria. Quest'oggi abbiamo un'altra domanda che ha a che fare con un bambino che va a scuola dove è deriso. Ora, questa è una situazione molto comune nelle nostre scuole, dove i bambini, nati come sono in una natura di peccato, si esprimono spesso prendendo piacere a deridere i loro coetanei. Qui in questo caso troviamo che il problema trova radice in quello che dicemmo la volta scorsa. Come può un bambino che è deriso sopportare l'offesa ricevuta? Qui voglio rielencare come la domanda fu fatta e come fu risposta. E questa è la domanda: cosa si deve fare per un bambino che, avendo un problema di obesità, è spesso deriso dagli altri ragazzi della scuola? Il maestro della scuola pubblica, come quella della scuola domenicale, cercano di proteggere il bambino censurando la classe per la loro attitudine. La risposta fu di far altre domande. Si era cercato di investigare se il suo problema era dovuto a disordini glandolari o è dovuto ad eccedenza nutritiva? E la risposta fu che il problema derivava appunto dal mangiar troppo. Una scrupolosa visita medica dimostrava che la cosa non era dovuta affatto a cause fisiologiche. E con questa informazione andiamo avanti. Cosa dovrebbe un maestro o un genitore fare? Cosa possiamo noi suggerire per aiutare questo bambino a correggere questa situazione? Prima di tutto diremo che il desiderio dell'insegnante di proteggere il bambino è lodevole e questo deve essere riconosciuto. Il maestro aveva fino a un certo punto ragione a proteggere il bambino, ma vedete, il censurare la classe per la sua attitudine e considerare solo l'aspetto disciplinario del problema non aiuterà però ad eliminare il problema che ha il bambino, perché tutto quello che l'insegnante può fare è di allontanare temporaneamente le conseguenze del problema, ma non fa niente di proprio per eliminarlo. La protezione soltanto non è tutto, non è l'unica cosa da fare, anzi è la più piccola parte della soluzione e diventa solo significativa quando il problema diventa estremamente serio e pericoloso. Vedete, noi non possiamo proteggere le persone in tutte le fasi della loro vita e naturalmente non possiamo neppure proteggere i bambini quando sono esposti alla derisione, al ridicolezzo, alle beffe, allo scherno, alle ingiurie di diversa origine. Viviamo in un mondo di peccato e il peccato continua a manifestarsi su di noi da altri peccatori che si dilettano a farci soffrire, ma noi potremmo proteggere qualcuno in questo caso? E se questo è l'unico nostro mezzo per risolvere il problema, allora pure noi indirettamente diventiamo partecipi nel far del male a quel bambino, perché non gli insegniamo a come affrontare il problema stesso. Quello che questo bambino necessita di imparare più di ogni altra cosa è di non indietreggiare mai da

se questo fanciullo è uno che è divenuto a conoscere che Gesù Cristo sparse il suo sangue sulla croce per lui, portando qui il peso dei suoi peccati e il giudizio e la penalità che i suoi peccati comportavano, questo bambino ha tutto ciò che gli necessita, sia l'istruzione delle scritture come la potenza dello Spirito Santo che gli permette di vivere secondo gli insegnamenti biblici e conseguentemente a come reagire davanti alla derisione. Voi ricordate, son certo, che anche il Signor Gesù fu deriso, si può dire che fu beffeggiato fino all'ultimo suo respiro sulla croce. Un insegnante, un genitore, qualsiasi persona che istruisce questo bambino può additargli questo fatto significativo. Il Signore Gesù seppe comportarsi bene davanti a quella derisione. Non reagì in alcun modo, non cercò di evitarla, ma trattò con coloro che lo derivevano, chiedendo a Dio che li perdonasse per i loro peccati. È da capirsi che quell'insegnante voleva proteggere il bambino perché il bambino era disturbato e così pure lo era l'insegnante e tutta la classe. La derisione era spiacevole, non era cristiana, non era gentile da parte degli altri alunni di ridicolizzarlo e naturalmente loro stessi necessitavano di essere fronteggiati con i loro difetti, con le loro mancanze e i loro peccati. Per certo, sì, questo è vero. Ma è pure vero che nel corso della sua vita il lanerottolo, il grassone, lo spilungone, come il benfatto, dovranno affrontare gente che li tratterà male. Così è meglio che quel bambino impari subito due cose: come Dio vuole che lui agisca davanti agli scherzi e alla derisione, e poi bisogna che sappi che Dio vuole che si dia a fare del bene per togliersi tutto quel grasso da dosso, invece che di nascondersi da coloro che glielo fanno notare. Naturalmente il maestro non deve permettere quella derisione crudele nella sua classe, ma pure deve rendersi conto che il bambino non può evitare la derisione e le beffe che gli vengano fatte quando è fuori dalla classe, durante la ricreazione, oppure quando è fuori dalla scuola. Per certo gli saranno addosso e lo derideranno. È così la cosa da fare ed insegnargli a come fronteggiare questo problema ogni volta che ci si trova esposto. Da parte mia io suggerisco che il maestro si riunisca col bambino e i suoi genitori, se già non l'ha fatto, per discutere con loro queste cose. Si cerchi di ottenere dal bambino la promessa che egli si impegnerà e cercherà di dimagrire. Poi si deve raggiungere un accordo con il quale ampia cooperazione è fornita al bambino dalla sua famiglia. Per esempio, lo si aiuti con cibi che non ingrassino, con l'incoraggiamento a mantenere la dieta, con l'istruirlo a come comportarsi secondo gli insegnamenti di Dio. In questa riunione l'insegnante può istruire i genitori su questo e non solo dir loro quello che succede alla scuola, ma ad esortarli ad unirsi con lui e con tutti gli altri che vengono in contatto col bambino ed aiutarlo a superare questo suo problema. Ora, il modo di fare deve essere lo stesso che menzionammo la settimana scorsa. Questo problema deve essere trattato secondo gli insegnamenti che troviamo nella Bibbia, nell'Epistola ai Romani, dove siamo esortati a benedire quelli che ci malediscono. Il bambino deve imparare a fare del bene a coloro che lo deridono, dandogli qualche cosa, dei dolci, qualche caramella, che del resto a lui sono del tutto nocivi. Quei nemichetti che si è fatto intorno alla scuola hanno dei bisogni e se uno osserva un po' può certo presto imparare quali sono e cercare quindi di fare quello che può per loro. Allora vedrete che la derisione e gli scherzi pian piano svaniranno. Ma come abbiamo detto, il principale problema qui è l'obesità e di questo ne abbiamo precedentemente parlato in un'altra trasmissione. Oh Signore, noi ti preghiamo che tu aiuti gli insegnanti, le mamme, tutti coloro che sono in contatto con i bambini, non solo a proteggerli dalla derisione, ma ad insegnar loro a come fronteggiarla positivamente secondo la volontà di Dio. Te lo chiediamo nel nome di Cristo. Amen.

0: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
1: Vangelo di Matteo, capitolo 22. E Gesù prese di nuovo a parlar loro in parabole dicendo: Il regno dei cieli è simile a un re, il quale fece le nozze del suo figliuolo e mandò i suoi servitori a chiamar gli invitati alle nozze, ma questi non vollero venire. Di nuovo mandò degli altri servitori dicendo: Dite agli invitati, ecco, io ho preparato il mio pranzo, i miei buoi e i miei animali ingrassati sono ammazzati e tutto è pronto, venite alle nozze. Ma quelli, non curandosene, se ne andarono, chi al suo campo, chi al suo traffico. Gli altri poi, presi i suoi servitori, li oltraggiarono e li uccisero. Allora il re si adirò e mandò le sue truppe a sterminare quegli omicidi ed a ardere le loro città. Quindi disse ai suoi servitori: «Le nozze, sì, son pronte, ma gli invitati non ne erano degni. Andate dunque sui crocicchi delle strade e chiamate alle nozze quanti troverete». E quei servitori, usciti per le strade, raunarono tutti quelli che trovarono, cattivi e buoni, e la sala delle nozze fu ripiena di commensali. Ora il re, entrato per vedere quelli che erano a tavola, notò quivi un uomo che non aveva l'abito di nozze, e gli disse: «Amico, come sei entrato qua senza avere un abito da nozze?» E costui ebbe la bocca chiusa. Allora il re disse ai servitori: «Legatelo mani e piedi e gettatelo nelle tenebre di fuori, ivi sarà il pianto e lo stridor dei denti, poiché molti sono i chiamati, ma pochi gli eletti». Allora i farisei, ritiratesi, tennero consiglio per veder di coglierlo in un fallo nelle sue parole. E gli mandarono i loro discepoli con gli erodiani a dirgli: «Maestro, noi sappiamo che sei verace ed insegni la via di Dio secondo verità e non ti curi di alcuno perché non guardi all'apparenza delle persone. Dicci dunque, che te ne pare? È lecito pagare il tributo a Cesare o no?» Ma Gesù, conosciuta la loro malizia, disse: «Perché mi tentate, ipocriti? Mostratemi la moneta del tributo». Ed essi gli porsero un denaro. Ed egli domandò loro: «Di chi è questa effigie e questa iscrizione?» E gli risposero: «Di Cesare». Allora egli disse loro: «Rendete dunque a Cesare quel che è di Cesare e a Dio quel che è di Dio». Ed essi, udito ciò, si meravigliarono e, lasciatolo, se ne andarono. In quello stesso giorno vennero a lui dei Sadducei, i quali dicono che non v'è resurrezione, e gli domandarono: «Maestro, Mosè ha detto, se uno muore senza figliuoli, il fratello del suo sposi la moglie di lui e susciti progenie al suo fratello. Or v'erano fra di noi 7 fratelli. Il primo ammogliato si morì e, non avendo prole, lasciò sua moglie al suo fratello. Lo stesso fece pure il secondo, poi il terzo, fino al settimo. Infine, dopo tutti, morì anche la donna. Alla risurrezione, dunque, di quale dei 7 sarà ella moglie? Poiché tutti l'hanno avuta». Ma Gesù, rispondendo, disse loro: «Voi errate perché non conoscete le scritture né la potenza di Dio. Perché alla risurrezione né si prende né si dà moglie, ma i risorti sono come angeli nei cieli. Quanto poi alla risurrezione dei morti, non avete voi letto quel che vi fu insegnato da Dio quando disse: «Io sono l'Iddio di Abramo, l'Iddio di Isacco e l'Iddio di Giacobbe»? Egli non è l'Iddio dei morti, ma dei viventi». E le turbe, udite queste cose, stupivano della sua dottrina. Or i farisei, udito che gli aveva chiuso la bocca ai Sadducei, si raunarono insieme, ed uno di loro, dottore della legge, gli domandò: per metterlo alla prova: «Maestro, qual è nella legge il gran comandamento?» E Gesù gli disse: «Ama il Signore, il Dio tuo, con tutto il tuo cuore e con tutta l'anima tua e con tutta la mente tua. Questo è il grande e il primo comandamento. Il secondo è simile ad esso, ed è: ama il tuo prossimo come te stesso. Da questi due comandamenti dipendono tutta la legge e i profeti». Ora, essendo i farisei raunati, Gesù li interrogò, dicendo: «Che vi par egli del Cristo? Di chi è egli figliuolo?» Essi gli dissero: «Di Davide». Ed egli a loro: «Come dunque Davide, parlando per lo Spirito, lo chiama Signore, dicendo: il Signore ha detto al mio Signore: siedi alla mia destra finché io abbia posto i tuoi nemici sotto i tuoi piedi? Se dunque Davide lo chiama Signore, com'è egli suo figliuolo?» E nessun poteva replicargli parola, e da quel giorno nessuno ardì più interrogarlo.
0: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.

0: Riassunto delle puntate precedenti.
1: Giorgio Müller e i suoi collaboratori sentono la necessità di costruire una nuova casa per gli orfani in un posto più adatto, con più spazio disponibile e meglio disposta anche dal punto di vista sanitario. Dopo aver messo la cosa davanti al Signore, nello spazio di 40 giorni le prime 1000 sterline vengono offerte in risposta alle preghiere e un architetto si offre gratis per la progettazione e la sovrintendenza ai lavori. Il preventivo è di circa 15.000 sterline, ma Giorgio Müller confida nel Signore e non sarà deluso. Intanto viene trovata l'area adatta alla costruzione e il Signore spinge il proprietario a venderla a Müller per un valore inferiore a quello stabilito. Sopravvengono anche altre difficoltà, ma Müller non è turbato perché sa che tutto è sotto il divino controllo. Così iniziano i lavori per la nuova casa per orfani di Ashley Down.
0: Il 18 giugno 1849, cioè oltre 12 anni dopo la fondazione dell'opera, gli orfani cominciarono a trasferirsi dalle 4 case in affitto di Wilson Street alla nuova casa di Ashley Down. Si aspettò 5 settimane per accettare nuovi fanciulli affinché ogni cosa nei nuovi locali risultasse in pieno ordine. Il 26 maggio 1850 la casa ospitava 275 fanciulli e 33 assistenti. Fu adottato il nome di Nuova Casa per gli Orfani, anziché asilo, per distinguerla da un'altra simile istituzione vicino a questa. E in special modo si evitò che prendesse il nome di Casa di Müller per gli Orfani, per non dare risalto a chi era stato solo uno strumento di Dio per la sua erezione. Tutto il merito e la gloria erano solo di colui che aveva dato all'opera la fede e i mezzi, sopperendo ad ogni bisogno fin dall'inizio. La proprietà fu data in consegna a 11 persone garanti scelte da Müller e gli atti furono iscritti alla cancelleria. Disposizioni furono date perché la casa fosse aperta ai visitatori nel dopo pranzo di ogni mercoledì. Per visitare l'intero fabbricato occorreva almeno 1 ora e mezzo, data la sua vastità. Sembrò che l'ampliamento dell'opera non fosse ancora sufficiente al desiderio di bene che animava quest'uomo straordinario. Non 300, ma 1000 orfani dovevano godere di questo beneficio materiale e morale. E all'inizio del 1851 quel desiderio si era già trasformato in fermo proposito. E allora, ancora una volta, pesò sulla bilancia spirituale le ragioni pro e contro. Sarebbe andato egli oltre le sue capacità spirituali e naturali? L'opera attuale non era grande abbastanza? Un nuovo fabbricato per altri 300 orfani non sarebbe costato forse altre 15.000 sterline? O se fosse stato costruito per 700 orfani non sarebbe costato forse circa 35.000 sterline? E anche quando quel caseggiato fosse stato costruito, ammobiliato e arredato, non ci sarebbe stata la corrispondente spesa giornaliera che dà luogo ad una continua attesa, non potendo essere pagata subito, all'inizio, per intero, come il terreno o il fabbricato? Per altri 700 fanciulli sarebbe stata necessaria una spesa annua di 8.000 sterline. A tutte queste obiezioni la sola risposta era che Dio è sufficiente a tutto. E poiché l'occhio di Müller era fisso sulla potenza di quel Dio, come sulla sua sapienza e ricchezza, egli poteva dimenticare la sua debolezza e povertà materiale per affidarsi totalmente a lui. E qualora egli fosse riuscito a realizzare questo sogno, cosa sarebbe diventata l'istituzione dopo la sua morte? La risposta di Müller è memorabile. Il mio debito è di servire la presente generazione con tutte le mie forze e secondo la volontà di Dio. Così facendo, servirò come meglio è possibile anche la futura generazione. Parecchi argomenti concorsero all'attuazione dell'ampliamento dell'opera. Le domande che non si potevano accettare per mancanza di locali. Lo stato miserabile delle case di ricovero in cui tanti poveri bambini erano costretti a trovare asilo. Il gran numero di casi pietosi, meritevoli di aiuto, le esperienze già fatte della benignità di Dio, la calma che Müller provava di fronte a quel progetto di espansione. Ma una ragione predominava soprattutto. Un'opera così grande, intrapresa da un uomo, ma compiuta unicamente in dipendenza da Dio, sarebbe stata la più importante testimonianza verso colui che ascolta la preghiera. Il 4 gennaio 1851 un'altra ingente somma di 3.000 sterline gli venne affidata per servirsene a suo gradimento. Era un incoraggiamento a proseguire nel suo proposito. Fino al 26 gennaio non comunicò il suo pensiero nemmeno a sua moglie, temendo di essere mal condotto dal giudizio degli altri prima di avere ricevuto chiara luce da Dio. Fu solo dopo che venne pubblicato il 12° rapporto dell'Istituto per la conoscenza delle Sacre Scritture che il pubblico venne a conoscere il suo progetto di provvedere al ricovero di altri 700 orfani. Fino al 2 ottobre 1851 solo 1.100 sterline erano state date per la seconda casa per orfani e il 26 maggio seguente si raggiunse un totale di 3.500 sterline. Ma Müller teneva presente che l'attesa non sarebbe stata vana. Non aveva egli aspettato oltre 2 anni prima che la somma necessaria fosse raggiunta per la prima casa? Non poteva quindi aspettare anche di più, se tale era la volontà di Dio, per la seconda casa? Dopo un periodo di attesa di ben 19 mesi per avere fondi sufficienti a iniziare la costruzione e dopo aver ricevuto quasi giornalmente qualche offerta in risposta alla preghiera, il 4 gennaio 1853 gli giunse l'avviso che gli veniva mandato un dono collettivo da parte di parecchi cristiani di 8.100 sterline. Anche allora non si mostrò esaltato per questa risposta alle sue preghiere, sebbene ne provasse vivo piacere e la considerasse un altro trionfo di Dio. Non era l'ammontare della somma che gli procurava quella gioia, ma il fatto che non aveva aspettato invano la risposta del Signore.

0: Vi invitiamo all'ascolto del programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono stati realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Buon ascolto!
1: Vogliamo aprire le nostre Bibbie questa mattina al Vangelo di Luca, capitolo 22, e leggeremo dal versetto 35 fino al 46. Poi disse loro: quando vi mandai senza borsa, senza sacca, senza sandali, vi è forse mancato qualche cosa? Ed essi dissero: nessuna. Disse loro dunque: ma ora chi ha una borsa la prende con sé, e così pure una sacca, e chi non ha la spada vende la sua veste e ne compri una. Poiché io vi dico che ciò che è scritto deve ancora essere adempiuto in me, ed egli è stato annoverato fra i malfattori. Le cose infatti che sono scritte di me hanno il loro compimento. Allora essi dissero: Signore, ecco qui due spade. Ma egli disse loro: basta. Poi uscito andò come al solito al monte dei Olivi, e anche i suoi discepoli lo seguirono. Giunto sul posto disse loro: pregate per non entrare in tentazione. E si allontanò da loro.